0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. Summer.

0: Grazie che mi dedicate le canzoni, soprattutto oggi perché dopo 11 anni mi sono licenziata dal mio lavoro tossico. Grazie!
1: Ciao Giulia!
2: Così si prende.
3: Se era tossico hai fatto bene, dai.
4: Per colpa di questa canzone mia figlia si stava per chiamare Giulia, poi invece abbiamo virato, si chiama Viola. Angelo, Viola. Zona Tropea.
3: Beh, sei immensamente Viola, ci sta comunque,
1: Piace, no, anche piace un po' anche di Viola.
3: A me piace Viola, ma sai, sono gusti personali, a me piace molto Viola. Calza sempre bene.
2: Le vibrazioni, insomma, tanti ricorderanno questa loro canzone, ma ne hanno tante altre, soprattutto sono una band che suona molto bene.
3: Sì.
2: E presto torneranno a suonare anche a Milano e a sentire Ale, che è una delle persone più simpatiche di Milano, il loro batterista, lo conosci bene anche tu.
3: Certo.
2: Sono in uno stato di grazia, no? Perché tanti dicono, chissà se suonano ancora bene come nel 2000 quando usciva questa canzone. E la risposta è suonano meglio.
3: Certo.
2: Perché comunque sono più mature,
3: hanno continuato a suonare poi, sì, non è che dal 2003 non
2: esatto,
3: suona.
2: Esatto. Sono curioso di vedere che succede al concerto e anche alla festa, che immagino, insomma, conoscendo i ragazzi, non la toccano piano.
3: Sì,
2: ecco.
3: Secondo me fanno tardi alla festa. Quindi
2: tipo mezzanotte e mezzaluna, secondo me.
3: Le cosiddette ore piccole, che nel loro caso rischiano anche di diventare grandi, perché
2: certo,
3: comunque si va quasi a due cifre. Quindi inizia un vibratour, come lo chiamavano ai tempi. Insomma.
1: Tra l'altro, video iconico girato a Milano,
3: sì,
1: con
3: certo,
1: proprio il classico cielo iconico milanese, proprio quel cielo color latte.
3: Sì, ecco, sì. Era un altro clima nel 2003, era diverso. Sì.
2: Beh, non mi ricordo mai se è nata prima questa o quella degli Allo Storie Tese.
3: Nasce questa e

0: E poi che fanno il sequel, tanto che a un certo punto Mangoni incontra Angelica, perché è un po' più indietro. Cioè, il percorso è lo stesso, ma Angelica è tipo, non so, 10 metri più avanti, 15 metri più avanti.
1: È incredibile.
2: Ma è girato sul Napa? Sul Napa questo video?
1: Aspetta, Napa mi sfugge.
3: Il Pavese,
1: ma il Napa. Sì, sì, sì. Ma scusa, e l'altro come si chiama? Naga?
2: Naga, forse, non so.
1: È la Viglio Grande. E Nama? Martesana.
0: La Martesana, sì.
1: Ma
0: sì,
1: me l'era sfuggita questa. Ma sto prendendo colpi, ragazzi, con i nomi delle zone di Milano. Sappiate, cioè, le conosco, ma continuano a cambiare nome.
0: Sappiate, amici che ci ascoltate da tutto il resto d'Italia, che a Milano si parla così. Ci si vede
2: e a Milano c'è dell'acqua, comunque ci sono dei navigli, non tutti.
1: Ma
2: lo
1: è
2: sanno,
1: piena, è piena di acqua a Milano, anche perché ti verrebbe da dire, perché rispetto a tutte le città del mondo che sono costruite su un fiume o sul mare, perché l'avete costruita qui in mezzo a perché c'era un sacco di adesso si vede un po' meno,
0: cioè,
1: ecco,
0: sopra e sotto, diciamo, ecco,
2: sì è coperta sia dal cemento che dai turisti adesso, sì.
1: No, però io immagino i primi, quelli, adesso non so quando è successo,
2: Ludovico il Moro, quindi roba di Leonardo, sempre 1300
1: e io dico, oh, guarda quant'acqua, facciamoci sopra una città. Solo che poi a furia di costruire, insomma, dell'acqua è rimasta purtroppo poco.
2: Ma chissà, magari poi ritireranno.
1: Ogni tanto c'è qualcuno che dice, togliamo un pezzettino.
0: Scoperchiamola.
1: Va bene, ragazzi, allora tutto è pronto per una nuova puntata di Summer Camp, la puntata di metà settimana. Cercheremo di sorpassare questa collinetta insieme a voi. State qui, Radio DJ, DJ TV, canale 60. State qui, sembra un po' imperativo, forse.
0: Si dice,
1: state qui. Noi sicuramente siamo qua.
0: Sì, fino alle 4.

0: c'è sempre.
1: Non si sa che fine ha fatto quel prosciutto.
2: Che anche a me. Leonardo da Vinci il prosciutto.
3: Anche i primi veneziani che hanno detto così: oh, guarda quanta acqua, mettiamo giù di pai, costruiamo una città. E così è nata Venezia. È addirittura ben prima in Milano.
4: Però hanno aggiunto anche un'esclamazione. Venezia.
2: Sì,
4: anche
2: è nata
4: primi,
2: così, insomma. Ma su Wikipedia la nascita di Venezia è riportata proprio allo stesso modo. Così, esatto. Così.
0: Ma di gioia però.
2: Certo, sì. Mannaggetta di gioia.
5: Ma un grandissimo applauso all'ascoltatrice che si è licenziata. Giuro che stavo ascoltando Giulia e stavo dicendo al mio gatto che se non fosse per lui in questo stesso momento manderei una mail per licenziarmi. Non ce la faccio più. Ma mi potete dire che il lavoro non è tossico? Forse il vostro?
0: Allora, secondo me tutti i lavori un pochino di tossicità, insomma, adesso non è che si vive in un mondo fatato, no? E poi secondo me non è che è giusto licenziarsi a prescindere, però se veramente dopo 11 anni ritieni che le ore che passi al lavoro ti portino più male che bene, insomma, un'altra possibilità si potrà trovare.
1: Cioè,
0: anche,
1: fai come
0: no?
1: Genno.
6: Una bella area di sosta nel Cile, bel paninozzo, birretta.
0: Avrà ponderato, cioè non dico che bisogna prendere le decisioni così quando si è nel pieno della tempesta, però insomma in 11 anni secondo me è una riflessione che è arrivata... giusto, non
2: c'è
0: so.
2: Anche il contrario, cioè quando tu sei tossico per il lavoro, il cosiddetto workaholic. Sì. Cioè
4: io una volta ero così, adesso
1: era così.
4: Tu
1: non
4: ce l'avevi,
1: uscito,
4: ragazzi. Ne sei uscito, fatto il rehab.
2: Sei andato in clinica.
1: Abbiamo deciso insieme poi di.
4: No, oppure c'è anche quell'altra opzione, quando ti accorgi che praticamente lavori per pagarti il pieno della macchina, a quel punto lì dici, ma perché?
2: Vabbè, scusa, pieno per andare al lavoro e si fai pari.
4: Ne sento dire tante di queste cose qua. A quel punto stai a casa e finita lì, no?
2: Sì,
4: dire, no?
2: Non so se
0: almeno vai a pari, il bilancio è uguale, ma almeno non lavori. No, no,
7: infatti. Giorno libero, temperatura 28 gradi, gradevole, vento completamente una brezza, si va in spiaggia, si fa un grande bagno, chef e Patricia.
0: Mamma mia,
1: come me lo farei,
0: ragazzi, come me lo farei un bagno intrasettimanale, bellissimo,
4: una
0: farei
4: di brutto.
2: Perfetto, clima perfetto.
0: Torno per un attimo sull'esclamazione appunto che pronunciarono i fondatori di Venezia quando videro questo posto bellissimo, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Non ripetiamo, ma vi lasciamo immaginare. Noi devo dire, spesso ci scherziamo un po' su questa cosa della mannaggetta, una volta tanto diciamo una cosa seria. Oggi tra le giornate internazionali c'è la giornata internazionale della blasfemia, che lo so che può fare anche sorridere, però in realtà... vorrebbe sensibilizzare su questa questione. Noi siamo un po' bigottini, secondo me, no? Vedi che ne so il caso. Anche da noi la bestemmia, tra l'altro, solo quella maschile. Pensa, è strano perché è bigotto e sessista,
2: cioè,
0: nello stesso momento.
2: Ti viene solo se dici.
0: Per la bestemmia maschile,
2: ma
0: chiamiamola così.
2: No.
0: Quella al femminile
2: è permessa.
0: È permessa, è tollerata,
2: sì,
0: diciamo così.
2: Sì.
0: Però ci sono dei paesi in cui se bestemmi vieni ucciso, cioè c'è la pena di morte. Per la bestemmia, quindi questo dovrebbe un po' sensibilizzare sul fatto che forse, non lo so, è ora di darsi un po' una calmata.
2: Certo,
0: la nostra Costituzione divide, no, lo Stato dalla, anche tante altre, però nonostante questa separazione in tanti casi sembra che insomma abbia un po' troppo peso, forse, ecco, figurati, pena di morte.
2: Toscani, veneti, siamo fortunati da questo punto di vista.
4: La nostra poi è una repubblica fondata sul lavoro e di lavoro parliamo.
8: Okay. Buongiorno Summer Camp, tutti che si vogliono licenziare, tutti che si licenziano, ma bravi, cambiate lavoro. Io invece non lo cambio perché non trovo nient'altro e mi tocca tagliare il riso anche oggi. Ciao ragazzi. Mangiate riso, Luca da Fontanetto Po.
2: Ciao Luca, guarda, buon lavoro. L'ho mangiato a pranzo, quindi sono qui a rappresentare. Mangiato a pranzo.
0: Allora, noi stavamo quasi per celebrare, diciamo, questa notizia tirando un bel, però poi è arrivato uno che ha detto silenzio, ragazzi.
2: E chi tra
0: così.
2: L'altro?

0: Sai un'altra cosa bella di questa canzone, la nuova canzone degli U2, è che rispetto a tutte le altre canzoni, o la maggior parte delle canzoni che sentite in radio, si capisce benissimo che cosa sta succedendo e ci sono fondamentalmente solo loro. Cioè, non devi essere un esperto di musica per capire cosa sta facendo The Edge. Vabbè, Bono ovviamente si capisce, cosa fa Larry Mullen, cosa fa Michael Clayton.
1: Adam Clayton, un'altra roba.
0: È uno dei film più belli della storia, sì, con sì, George Clooney. Sì. Confondo sempre. Poca roba messa al punto giusto.
2: Sì. Quindi oggi mi segno ferie in Veneto. Okay. Visto che è la giornata della blasfemia.
1: Esatto, rosso sul calendario.
3: Rosso sul calendario.
1: Oppure silenzio, come dicono gli U2.
4: Senza bestemmia, Bergamo non esisterebbero più muratori.
1: Bene.
4: Un saluto da Mauro da Bergamo.
1: Che aiuta un po' un motore, no? Per spingere il lavoro, no?
0: Sì. Beh, anche l'edilizia, no?
1: Certo.
0: Se no poi
1: si
0: finisce
1: su
0: che
1: quello, però
0: tenetevi la casa vecchia.
1: Esatto.
5: Io lavoro esattamente per pagarmi la benzina. Perché lavoro a 150 km da casa, con i costi di adesso purtroppo, e con il vino ci faccio due viaggi, e però è un po' difficile lasciare un posto nel pubblico, perché c'è sempre la speranza di un avvicinamento.
0: Beh, insomma, 150 andare, 150 tornare.

0: È un pendolarismo roba, sì. Estremo, non riesco a credere che non ci sia un modo per evitare almeno una parte di quei chilometri su strada, diciamo, sì. A motore, no?
1: Sì, in alcune regioni però è molto complicato muoversi.
0: Per tutti è 150.
1: Magari non del tutto, però.
0: Però no, sì, è dura, sì, dura.
2: Sì. Buonasera ragazzi, Napoleone D'Anghero. Io vorrei un consiglio da parte vostra. Che faccio? Rientro adesso, faccio una pausa pranzo, veloce, 40 minuti di riposo,
3: sì.
2: Poi palestra o bagno a Fiume Santo, andatevi a vedere le foto.
3: Ma andiamo, guarda, anche senza foto, io mi sentirei di dirti bagno, poi non lo so, ma guarda.
0: Ma come, cioè, non ti piace quel bello odore di chiuso della palestra, un po' plasticoso?
3: Sì, sentire quello di fianco che fa
0: che si guarda allo specchio.
3: Sì, sì, sì.
0: Magari poi ti stai allacciando le scarpe negli spogliatoi, ma scrivi, ti passa davanti una bella rassegna.
3: Vabbè, quello sai, succede in tutti gli spogliatoi, è un po' inevitabile. O magari
4: si mangia
3: che...
4: e ci si trascina subito a letto o sul divano.
3: Questo ancora
4: mai
3: meglio del bagno.
4: Fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
3: Comunque fai il bagno, dai, retta a noi,
0: fai una bella nuotata, che come si dice, insomma, è pronto uno sport,
3: sì, certo.
1: Guardando le foto di questo Fiume Santo nel nord della Sardegna, diciamo, non è come i Navigli di Milano,
3: no,
1: però diciamo
0: Nei Navigli di Milano sono i tifosi del Regno Unito.
3: Parlare male del Fiume Santo è blasfemia, comunque. Esatto. Torniamo al discorso di prima, ricordatelo.
0: Già che l'abbiamo nominato, non era in vano, però, per parlare di una cosa importante.
3: Consiglio utile.

0: Breve storia triste, io che alzo tutto volume in macchina, ballo e mi accorgo che sono in mezzo a una marcia funebre.
1: No!
0: No,
2: abbasso,
0: va.
2: Abbassa,
1: cioè,
2: dai.
1: Più triste la storia loro, forse, se sono in mezzo a una marcia funebre, ma insomma.
3: Anche questa cosa del ballare guidando comunque è singolare, eh?
1: Sì, sì.
2: Allora, continuiamo a parlare di blasfemia, dai.
4: Vai! Sulla blasfemia, mio babbo era campione mondiale. Dopo un po' che è morto, incontrai un commesso della Coppe che mi disse: me lo riordor tu babbo, grande bestemmiatore. Quindi era un motivo di orgoglio in famiglia.
1: Beh, ma siamo in Toscana, l'ho capito dalla Coppe più che dal suo accento.
3: E magari se non ce l'ha la tessera, mannaggia, non lascia. C'è chi dice mannaggia.
5: In cucina? In cucina non si può lavorare senza bestemmiare, è impossibile, tecnicamente impossibile. Ci sono dei momenti nei quali costruiamo intere frasi solo di mannaggette e ci capiamo, peraltro.
1: Vabbè, dai. Sono Iginio Massari. In cucina e in pasticceria è fondamentale la crema pasticcera, ma sai come la pasticci la crema? Sai come fai a montarla?
2: A me piace che poi nel file dei contenuti che abbiamo qua internamente, dove vengono segnati tutti gli argomenti, la Fosca segnerà bestemmi.
3: Allora,
1: per mezz'ora,
3: no,
1: tra l'altro,
3: attenzione.
1: Un intervento.
3: Giornata internazionale della blasfemia. Per sensibilità, per ricordarci che ci sono paesi in cui ti uccidono se ti sentono bestemmiare, ma letteralmente.
1: Scrivilo così: Blasphemy Day, in inglese meglio, forse addirittura.

0: venite, venite con me sul camion tutto il giorno, vedrete che blasfemia, altro che sono io il campione mondiale. Se ne fosse uno che sapesse guidare in macchina, uno.
1: Ma lì poi sei sigillato, cioè sei dentro il tuo abitacolo, comunque rimane fra te. È un po' come pensarla quasi, no?
2: Tu pensa a quelli che sono rimasti bloccati sulla Milano Meda qualche giorno fa.
1: Dici che qualcosa...
2: Secondo me lì è stata un'impennata.
1: Sì, sì, è stata
3: perché
1: la media.
3: Perché lì sei abituato ad andare che è super scorrevole il traffico,
4: sì,
3: no?
4: Sì, sì, sì.
5: No, cosa dici, Nick?
1: Ma come, cosa dici?
6: Un amico di mio padre aveva come soprannome Santità. Non ho

0: mai saputo quale fosse il suo vero nome. Lui era Santità. Fate un po' voi a sapere come mai.
1: Bello, sì, ottimo. Santità, ottimo soprannome. Lo chiamavano Santità. Chissà perché. Provate a indovinare voi, dice lei giustamente.
2: Numero.
1: Bello, bello. Va bene, sulle note di My Body's and Ready di Somber 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp. E poi il numero continua come sempre così.

0: Oh raga, io non so perché, ma ad ogni messaggio che vi arriva sul finale resto sempre col brividino visto da
1: infatti sì, ma basta, dai, basta.
2: Ma è quello il gioco.
3: Solo, non sei solo, basta.
2: È quello il bello.
3: Living on the edge, ci piace così, sì, ragazzi, sì. Vivere pericolosamente.
1: Ti chiamerò The Edge, ti chiameremo te The Edge.
4: Se volete vado io,
5: pubblicità.

0: ti hanno il cuore affamato, soprattutto dopo aver sentito parlare di tutte queste squisite ricette al Summer Camp. Sì. Alcune riguardavano la zucca e altre invece
1: il pesce, così va chiamato, il pesce.
0: No, a proposito, questo è il nostro bastone tra le ruote, ma ci serve anche per legarci all'attualità, perché io non lo sapevo, ma l'ho letto nella rassegna stampa di Summer Camp, fatta dalla Fosca e dal Mister, che questa canzone di Bruce Springsteen in versione live, cioè del boss di adesso, sarà nel prossimo film di Nanni Moretti, che con la sua troupe è andato a girare, credo nello specifico a San Sebastian, suonava da quelle parti il boss, hanno filmato parte del concerto, ci sarà questa e forse anche un'altra canzone, Because the Night, forse.
2: Because the Night, sì. Il film si chiama Succederà questa notte, esce il 3 dicembre nelle sale, e non ci sarà Bruce Springsteen come attore,
0: no,
2: ma c'è Bruce Springsteen che canta sul palco, perché come attore si è visto solo una volta al cinema, il suo esordio è stato in Alta Fedeltà. Lui,
0: certo,
2: è un attore lì sdraiato sul divano con la Telecaster,
0: mamma,
2: che dà
0: mia,
2: consigli,
0: che scena,
2: al
0: che
2: protagonista
0: scena.
2: Quello è veramente un cameo.
0: Cioè, sì, perché nel libro, diciamo, il protagonista si immagina, dice, sì, che bello, esatto, sarebbe se ci fosse Bruce Springsteen in camera mia che mi dà dei consigli su questa, esatto, relazione che ormai sta andando un po' dove sta andando.
2: E nel film c'è veramente
0: lui.
2: C'è

0: vero, mamma mia ragazzi, che bello.
1: Sarà al cinema quindi nel nuovo di Nanni Moretti.
2: Ciao ragazzi, 30 gradi esattamente, sono sui ponte da Verrazzano a Firenze.
1: Certo.
2: Un saluto Summer Camp.
1: Quindi non a New York,
3: esatto,
1: cioè a Firenze.
0: Verrazzano.
1: Verrazzano, quello di Firenze.
3: E adesso suonate voi dopo il boss.
0: Ok, suoniamo noi dopo il boss. Suoniamo
1: era il numero uno in classifica nel 98.
0: Esatto.
1: Oh, molti dicono, ma quale classifica? Specificate, perché se no non riesco a godermi la canzone all'incirca così. Allora, inglese in questo
0: sì,
1: caso,
0: ma
1: però
0: poi
1: insomma devo dire
0: anche
1: che
0: in Italia.
1: 1, 2, 3, 4. Ah, vabbè.
0: Stavo con quei giri.
1: Vai, vai, vai.

0: Ragazzi, ma io sono troppo curiosa di sapere come le scegliete le canzoni all'incirca così. Cioè, vi chiamate la sera prima e vi mettete d'accordo?
1: Sì.
0: Non lo so, sono troppo.
2: Ci troviamo qua la riunione proprio, molto presto la mattina all'alba. E
1: beh, allora finisce la riunione di DJ Chiamo Italia verso le 5 in genere. E noi 5, beh, lasciamo quei 10 minuti di cuscinetto. 5:10, 5 e un quarto siamo qui. E iniziamo a guardare un po' che cosa
2: abbiamo, cosa abbiamo già fatto, cosa potremmo fare, lo proviamo.
3: A volte Nick e Fede arrivano addirittura prima di me in azienda.
1: Incredibile. Sì, è vero. Non me l'aspettereste mai.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io faccio l'artista e penso che sia il lavoro più bello del mondo. Però quando uno dice: ah, ma quando fai la cosa che ti piace non ti sembra di lavorare mai? Non è proprio così. Nel senso che quando fai il lavoro che ti piace stai molto bene, ma in realtà non smetti mai di lavorare. Edoardo da Prato, ciao.
2: Ciao Edoardo.
1: È vero, anche quando guardi fuori dalla finestra, di la verità, Edoardo da Prato, stai lavorando.
3: Un sacco di artisti in ascolto, ragazzi.
1: Ah sì, eh? Sì.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Io vorrei tanto lasciare il mio posto di lavoro per dedicarmi a quello che più mi piace, l'arte. Al di fuori dell'orario lavorativo vivo in un piccolo laboratorio dove realizzo le mie sculture. L'ho chiamato Papilio, come una farfalla. E come una farfalla vorrei essere libero. Grazie per la compagnia.
1: Ma ci picchia.
2: Papiri vuol dire
3: Papilio.
1: Papilio. No, perché mi viene. Ma quante papiri erano? No, papiri.
3: No,

0: Vabbè. Fredda, piccola sta cosa me la ricordavo.
1: No, non era male, non era male. Non buttarti giù, non era male.
2: Senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: riuscita quella tra Mango e Ariete. Ariete che ieri a Milano presentava parte del suo nuovo disco che è in arrivo, ha fatto, insomma, come si usa adesso, insomma, il
1: talk.
0: Release si fa quando esce, deve ancora uscire. Sì. E ha suonato appunto tre canzoni che mi sono sembrate molto belle dal disco nuovo. Pubblico molto giovane, ha corso in questa location molto figa di Milano. Io, vista l'età, mi sono messo un pochino più indietro. Poi ho visto che c'era un altro coetaneo che era il padrone di casa, di questo spazio.
1: Beh, io e lui siamo architetto, stati, peraltro, e designer.
0: Siamo stati lì dietro, insomma, a guardare questi giovani così che si divertivano. Però, insomma, segretamente ci piace, anzi, neanche tanto.
2: Avete commentato anche come sono vestiti questi giovani? No.
0: Dove andremo a finire?
2: Aspetta che arriva.
3: Beh, ragazzi, io lavoro nel Capanù per comprarmi le chitarre e poi magari un giorno, chissà, grazie a quelle chitarre smetterò di lavorare nel Capanù.
0: Oppure te lo compri, perché poi ci sono anche quelli che lavorano nelle chitarre per comprarsi
2: e fai lo studio
0: il Capanù. Esatto. Lo fai diventare quello che vuoi tu.
1: Magari prima fai uno studio di Capanù, magari di cartone, sognando un giorno di avere uno studio vero come tu facevi, caro Francesco, con la radio.
4: No, è da stamattina che tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Meno male che ci siete voi.
0: No.
4: L'unica cosa dritta della giornata, vai al camion Sandero.
0: Vai, vale.
1: Dai, grande.
0: Dai che si raddrizza sta giornata. Tanto cominciamo con questo mix.

0: Ragazzi, che bello ritrovarvi. Vi avevo promesso che vi avrei ascoltato da Valencia, ma vi ho mentito.
1: No,
0: ho fatto altro con mia figlia, sempre in giro. Un bacione, ben ritrovati.
2: Grazie per la sincerità.
3: Grazie per la sincerità. Sì. Quindi,
1: e noi che ci credevamo.
3: Infatti, ero lì sicuro.
1: Tu
3: di
1: e tua figlia con l'app tutto il giorno, con lo speaker acceso del telefono.
3: Niente, solo nella nostra immaginazione. Solo nelle nostre teste. Poveri illusi. Però dai, bello che ci hai trovato per caso, mi sembra di capire adesso. Ci stai ascoltando un po' per caso.
4: Ciao Summer Camp. Sono uscita dal lavoro e mi sono appena schiacciata un dito.
2: Aia.
4: Però salgo in macchina, trovo voi e spero di risollevare un po' la giornata. Un saluto, Sara.
1: Ah, scusa, ciao, Sara. Ciao. Quindi non apposta, io avevo capito. Ma sono uscita dal lavoro e ho detto, senti, mi schiaccio un dito e adesso mi sento Summer Camp.
2: Quante volte si schiaccia un pisolino? Che
1: chi

0: ragazzi, ho appena finito di pagare il CD, il vinile di DJ Aladdin. Ah. L'ho comprato l'anno scorso.
1: L'ultima rata.
2: L'ultima rata.
1: Sì. È bello, quando hai finito di pagarlo, veramente.
3: Puoi pagare il benzinaio
1: stupenda.
3: Se vuoi con i dischi adesso.
4: So che tanti fanno il leasing per il CD di Aladdin.
1: È bello perché
4: poi lo riscatti oppure prendi direttamente quello nuovo.
1: Sì,
4: no?
1: Ridai indietro e riprendi quello
4: ormai
1: nuovo.
4: Ormai te lo sei goduto.
5: Scaricare, no? Come si dice? Così scarico.
4: Tanto te lo scarichi.
6: Ciao ragazzi, Marco da Viadana, patria della zucca, certo. Mantovana. A casa nostra praticamente si mangia zucca per 2 mesi, da adesso fino a quando ce ne sono. Fin quando non esce dalle orecchie, praticamente.
1: Grande, Viadana, patria anche del rugby.
5: Vero. Sì, provincia di Mantova.
1: Mantova, certo.
7: Vabbè, io intanto rispondo, poi scegliete voi se mandare l'audio o no. Grazie mille, penso che la farò al forno gratinata con i funghi. È valutata, mi piacerebbe tanto farla, a me piace un botto, ma la mia compagna dice che fa troppo caldo per la vellutata, quindi bisogna aspettare ancora.
4: Scusa, perché la vellutata deve essere per forza calda?
1: Beh, insomma, fredda diventa un po'...
4: Un gaspaccio.
1: Un gaspaccio però di zucca. Sì.
4: No, proviamolo, non so.
5: Non mi prende tanto.
1: Oppure ci metti un po' di vodka e fai tipo Bloody Mary.
5: Esatto, sì.
1: Orange.
4: Ma quelli che è riattivato.
5: Come quelli che mangiano il minestrone freddo. Buonissimo.
4: Ma insomma.
8: Isarubbo propongono la pizza in teglia.
5: Sì.
8: Base crema di zucca fatta col Bimby.
5: Sì.
8: Nduja calabrese che dà quell'effetto splatter horror.
1: La sapidità.
8: Mozzarella, provola affumicata. Una gioia, ragazzi.
1: Non male.
4: E
1: non
4: soprattutto
1: male.
4: Leggera, mi sembra.
1: Sì, ma certo. È indicata sempre. Sì. Prima di fare sport la consigliano anche.
4: Senti, lo mettiamo allora il jingle del premio fedeltà o andiamo live così? No, mettiamolo, dai.
1: Dai, mettiamolo. No. Sì.
9: Questa settimana in regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883.
4: E proprio prima parlavamo del leasing, faccio le rate e poi me lo scarico. Sai, c'è sempre qualche amico o qualche conoscente che fa: ma sì, ma tanto poi te lo scarichi. E tutti pensano che sia gratis una cosa che si scarica.
1: Chiediamo allora ad una commercialista se è veramente sempre
4: povera
1: così.
4: Povera Sonia, mi stava staccando un attimo 5 minuti. Ciao, Sonia, benvenuta. Ciao. Che atmosfera si respira in ufficio oggi qui? È un giorno di quelli difficili o...
10: No, dai, adesso siamo nella fase... di transizione, abbiamo finito le dichiarazioni, stiamo aggiornando un po' di contabilità, quindi ancora per qualche mesetto siamo tranquilli.
1: Quando arriva il periodo quello più impegnativo per voi?
4: Insomma, adesso c'è l'IVA trimestrale.
10: Sì, esatto, l'IVA trimestrale, appunto IVA, dichiarazioni.
4: Beh, allora in genere è sempre con le vacanze, no? Tipo... Cioè le tasse arrivano tanto quando ci sono le vacanze di Natale e le vacanze estive.
10: Esatto,
4: è un po' come se la società voglia tenerti un po'...
1: Sulle spine sempre, non rilassarti mai.
4: Non ti esaltare, non ti esaltare troppo. Senti, ma anche tu sei una di quelle che ha detto qualche volta a un amico: ma sì, ma non ti preoccupare, fallo, tanto poi te lo scarichi.
10: Sì, esatto. Più che io è il mio capo.
4: Il capo,
10: quando prende... i nuovi clienti, tranquillo, tanto puoi scaricare,
1: scarichiamo
10: poi,
1: tutto.
10: Non è sempre così, però vabbè.
4: Ma per esempio, ammettiamo che uno compri una cosa, che ne so, uno strumento che serve per il suo lavoro, che costa diciamo 1000 euro o 100 euro, insomma una cifra facile da dividere, no?
10: Sì.
4: Quando qualcuno ti dice: ma sì, compra,

0: questi 1000 euro perché tanto li scarichi. Alla fine, sì, quello che ha comprato la cosa da 1000 euro, quanto l'avrà pagata invece che 1000? Cioè, qual è la parte effettivamente, alla fine di tutta la fiera, l'avrà pagata 970, tipo una cosa del genere, o secondo te molto...
1: Dunque, lo scarichi si intende chiaramente, se è inerente all'attività carichi l'IVA e quindi l'IVA ti si abbassa dalle... da quella che devi pagare.
0: Ok.
1: E il costo chiaramente poi dipende dalla tipologia dell'acquisto, perché se è un bene ammortizzabile lo ammortizzi negli anni e quindi ti scarichi solo la parte dell'ammortamento, altrimenti
0: Francesco ci ha già lasciato.
2: Sì.
0: No, ma no, perché non è facile, non è facile.
2: Cambiato lavoro, ho scelto non un lavoro che non
0: cioè
2: non
0: io credo che alla persona media piaccia sapere che lo scarica perché gli dà quest'idea di grandissimo risparmio.
3: Ma poi dove siamo,
2: si scarica lei, cioè nel senso che ti alleggerisci tu nel fare la spesa.
1: Dipende
0: da tante cose, diciamo.
3: Sì, ok. Dicevo, non siamo mica in fiscoteca comunque.
2: No, esatto. Però noi che lavoriamo nella musica, se compriamo il disco di Aladdin, qualcosina ci ritorna. Scarichiamo.
1: Sì, sì. Certo.
2: Sì, certo, sì.
1: Senti, dai, qualche vostro collega ce l'abbiamo qua nel nostro studio.
2: Ah, sì. Sì. Ok. Collega della radio qui di DJ?
1: Sì.
2: Ok, non facciamo nomi.
3: No, no, e neanche no. Importi, Isee,
2: no, no, RAL, tutte
0: quelle. Isee cos'è l'Isee?
3: È l'acronimo
1: no,
3: di...
1: No, l'Isee non lo facciamo, l'Isee. Quello ci asteniamo, lasciamo l'onore
0: al capo. Io mi ricordo il Frise.
3: Indicatore della situazione economica equivalente.
0: Ah, ok, okay. Senti, chi porti alla festa degli 883?
1: Mia figlia porta.
0: No, bello!
1: Sì, è fan? Andiamo via lei. Sì, è diventata fan, è stata contagiata dalla mamma.
0: Molto sì, bene. Ma poi tanti teenager, beh oddio, lei, no, è ancora teenager, 19 anni.
1: Andiamo anche al concerto. Grazie.
3: Comunque molto apprezzata questa chiacchierata, eh?
4: Grande ragazzi, io in questo momento sto studiando ragioneria, quindi questa puntata mi è molto utile.
1: Ciao, lo sapete che alla ci fine... saranno le mie colleghe che stanno ridendo perché sono nell'altra stanza che mi stanno ascoltando.
2: Vabbè, però dai, abbiamo imparato qualcosa grazie a quella chiacchierata, veramente, abbiamo imparato qualcosa. Brava Sonia.
0: Ciao colleghe di Sonia, ciao Sonia.
2: Ciao.

0: Sei un mito, ragazzi, le stiamo sentendo un po' tutte. Io spero sempre che arrivi il pappagallo a un certo punto.
1: Ho mandato
0: punto.
1: Il modulo all'ufficio mandato, musica, vediamo. Sì.
0: Ci sono altre... avviata la procedura?
1: Sì, come per i biglietti degli Oasis, uguale.
2: No, altre due puntate giovedì e venerdì di
0: vedremo, in cui chiuderemo
2: con una canzone da Nord Sud Ovest Est.
0: Vedremo, devo dire, sono molto affezionato anche al video di Sei un mito, proprio perché insomma è un'era che abbiamo vissuto in tanti nel BD, che abbiamo sentito tanto parlare del backstage di... del making of, diciamo, di questo video.
2: Perché ci sono, diciamo, un po' di camei, giusto? Di camei.
0: Una carrellata di camei.
2: Di camei.
3: Esattamente.
0: Quello volevo dire. No, ai tempi erano ancora tappetini.
3: Castorilli.
1: C'è un ascoltatore, scusate.
4: Bella summer camp, bella, ma solo io la cantavo. Ordiniamo un altro cocktail con simpatia.
1: Con humor.
2: Sì, però carino, carino, simpatica come cosa.

0: bella, uscito dal letargo
1: alle 4.
2: Gallo dormiglione,
1: 7 minuti prima delle 4.
3: Ciao ragazzi, noi non vediamo l'ora che arrivi l'autunno per mangiare la zucca. Siamo dei grandissimi fan. Il nostro piatto preferito è zucca a forno a tocchetti con porro tagliato a rondelle, olive taggiasche, feta e tutto sopra con semi di sesamo. Veramente buono. Ma mia moglie è specializzata del pumpkin spice latte, cioè riduzione di zucca mischiata col latte e il caffè. Mi fai una sorta di caffè americano. Buonissimo, spacca la zucca, numero uno. Ciao,
4: grazie. Quante sfaccettature.
1: Siete dei professionisti, bravi.
5: Ragazzi, ma state continuando a parlare di zucca, zucca, zucca. Ma un po' di sale ce lo vogliamo mettere o no?
1: In zucca. No, che poi tra l'altro, avendo questa caratteristica un po' dolciastra,
6: sì, un po' di sale in zucca bilancia.
1: Ti ricordi anche prima il pepe? Ci dicevano, no? Sì, zucca vuole il pepe.
6: Va bene, va bene. A domani.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Sì, mi hai fatto ridere. Faccio ridere perché gli dico Valentini.
1: Hai messo uno specchio sul vetro?
0: Sì, ho messo uno specchio sul vetro per truccarmi.
1: Uno specchio retrovisore?
0: No, è uno specchio che ingrandisce tipo 100 volte perché non vedo niente.
1: Ma con la ventosa? Ma questo è un prodotto stupendo, da solo da avere.
0: Prodotto dell'Ottocento, però,
2: molto
0: non è
2: carino.
1: Beh, perché
0: niente
1: tu l'avevi
0: di
1: mai
0: nuovo.
1: Visto?
2: Mai visto.
1: Vedi?
0: Ragazzi, ma non vi truccate. Cioè,
2: io oggi ho messo la BB cream che mi hai consigliato tu.
0: E?
2: Ditemi voi.
0: No, bene, dai. Bene? Sì. Uniforme.
2: Diego?
0: No,
1: no,
0: io no, dico
1: uniforme,
0: sì.
1: Uniforme.
2: Ah, ok, non ho messo altro se non un filo di mascara.
1: Sì, quello
0: però,
1: si vede.
0: Secondo me, già che lo metti, metti un po' di blush.
2: Perché sennò sbatte.
0: È un po' tanto uniformante,
2: okay.
0: Capito?
2: Domani,
1: sì.
2: Domani.
1: Sì.
0: Domani è un altro giorno.
2: Ci si strucca con la BB cream o vale?
0: Beh, no, fai te, vai a letto così, ma vale.
2: Beh, no.
0: Crema,
2: è
0: colorata,
2: no?
0: Dai.
1: Hai fatto male a consigliargliela, vedi?
0: Anche io ancora, che ci credo. Gara, sono dura, eh.
1: Sì.
0: Sigla.

0: Bello.
1: Sì.
0: Bello, perché lei non ha detto benvenuti.
1: No. Vabbè, cambiare un po'.
2: Sì, perché poi benvenuti, benvenute, diventa Pinocchio, secco, Pinocchio. Così. Poi ognuno si sentirà benvenuto, non benvenuto. No. Nel senso, c'è anche gente che non ha piacere,
0: Ah, di benvenire.
1: Di ben trovare.
2: Di ben trovare.
1: Come trovate? Cosa trovate?
2: Trovate tanta roba. Oggi tanta roba, è un bel mistone. Abbiamo occasione anche di solleticare l'emotività attraverso la musica con uno speciale di Ciocca. Parleremo di Patch. Aspettavo questo intervento. Mi deluderà?
0: No. Sì. Non ti sorprenderà, cioè non c'è niente che tu non sappia già, forse qualcosina. C'è giusto una robetta che dici, non lo sapevo.
2: Ok.
1: Sui Patch.
2: Sì. Laveremo i piumini in lavatrice.
1: Allora, ecco, io ve lo dico già, ve lo dico adesso. Togli un attimo, ve lo dico. Le notizie che ho io, allora, quella sul piumino è molto interessante.
2: Ok.
1: Tutte le altre vi deluderanno, non perché sono brutte le notizie, per le verità che contengono, ve lo dico.
2: Okay. Però quindi ci sono delle verità in ballo oggi.
1: Amarognole.
2: Beh, però comunque è una, cioè, dal punto di vista emotivo anche dal punto di vista, diciamo, del contenuto radiofonico, autoriale,
1: dei piccolissimi shock. Dici,
0: ma
2: beh,
0: dai,
2: rispetto alla noia mortale di quelle cose che delle volte ci dici oppure di quel nostro allungabrodo. No,
0: certo.
1: Un piacere.
0: Va bene, cioè, quindi
2: la forza di non aspettarmi niente di speciale, ma purtroppo l'istinto mi dice sarà pazzesco.
0: Ma vogliamo partire dal piumino? O ce lo teniamo per dopo?
1: No, secondo me seguiamo anche un po'. Cioè, andiamo così.
2: Perché stai mettendo le mani avanti delle tue di notizie invece, Vale. Quindi avremo belle cose interessanti. Vai Diego e la fuffa con la Vale. Va bene, ma ci sta. Esatto. Dai. Va bene così.

0: Osbourne.
1: Io lì le voglio bene. Forse ha preso un paio d'etti, si sta un pochino riprendendo.
2: Sì, sì, si sta riprendendo.
1: Erano tutti molto preoccupati. Sta un pochino meglio.
3: Pesava un po' troppo poco.
1: Sì,
3: poi,
1: sì, sì, era, aveva accusato moltissimo la morte del padre. Papà. Sì.
3: Molto incupita.
1: Sì, invece sì. No, devo dire che forse si sta un po'
2: ripigliando. Sì, sì. È arrivato questo messaggio, sono due in realtà.
4: Io che sono Umberto e aspetto un fratellino, vorrei che sia Massimo. Sapete che mi dondolano due denti, tra poco è il mio compleanno.
1: Porca ragazzi.
2: Ha rimandato.
4: Io Pinocchio sono Umberto, sono quello che fa i capricci, mi dondolano due denti. Sapete che voglio aspettare. Che aspetto un fratellino, lo vorrei che è maschio. E poi ho già iniziato la primaria.
1: Ok.
3: Umberto.
1: Un momento molto intenso della tua vita, Umberto. Dondolano i denti, arriva un fratellino, cominciata la primaria.
2: Tra poco il compleanno.
1: Secondo me è l'occasione per fare più capricci del solito. Perché? Perché sei molto sotto pressione. Sì. Quindi falli serenamente. Se poi fai dei disegni, mandali, perché sei tra i più bravi del mondo.
2: È vero,
3: sì,
2: è vero.
1: Ok, boh, poi.
2: Poi cominciamo con una delle notizie incredibili di Diego.
3: Allora, cominciamo con una notizia che riguarda una sensazione che molte persone hanno. Per esempio, a Pina è successo davanti a me più volte che lei lo dicesse, ma è una cosa abbastanza condivisa. Quella che ti squilla il telefono, vedi il nome della persona che ti sta chiamando, per cui è una persona che è in rubrica.
1: Sì.
3: E tu dici: non ci credo, stavo pensando a questa persona adesso.
1: Certo. Stamattina. Sì, sì.
2: O stavi per chiamare tu questa persona.
3: Tu dici: sì. Vabbè, ma è incredibile.
2: Sì, a me succede, e anche a me succede, succede, anche se non l'hai mai visto, anche a me succede.
3: Perché non me l'hai mai detto. Però non è polemica, non è una gara. Anzi,
1: ed è strana oggi la Valle, te lo dico.
3: Strana, sì, sì, strana. Mai. Comunque, la cosa che uno pensa è: oddio, cosa sarà? La telepatia, un po' streghetto, streghetto, il
1: mondo
3: cosmo,
1: parla,
3: il mondo
1: vuole dire qualcosa.
3: La serendipity, quelle robe lì. Allora, hanno sottoposto a un numero importante di persone a un esperimento. Tra l'altro, due professori.
1: Diego, sentiti sereno di non dire un numero importante. Ultimamente fa questa.
3: No,
1: cioè, sentiti sereno, che l'ha fatta anche a 5 persone. Non
3: ragazzi,
1: importa.
3: Spesso noi diamo notizie di esperimenti
1: capito,
3: fatti a 7 persone.
1: Ma non tu, non sentire questa pressione, se posso. Ma cioè, non importa. Non importa. Sì.
3: Perché.
2: Per rendere credibile.
1: Chissà da
2: notizia.
1: Dove abbiamo preso quella notizia, Diego.
2: Sì,
1: dalla
2: no,
1: pattumiera.
3: Tom Stedal.
1: Sentiti sereno.
3: Tom Stedal e Patrizio Tressoldi, che sono i due professori.
2: Patrizio Tressoldi.
3: Proprio lui. Proprio lui. L'avresti detto?
1: Allora va
3: hanno
1: bene.
3: Fatto questo esperimento, hanno messo insieme queste persone. Insomma, hanno fatto delle prove dicendo: prova, dai, adesso da una parte tu adesso pensi molto alla persona che chiamerai. Le persone erano, cioè, dall'altra parte dovevano immaginare chi le avrebbe chiamate. Insomma, hanno
1: non
3: fatto...
1: è riuscito, perché così a comando non viene, dai.
3: Allora, diciamo, le risposte esatte, cioè le persone che hanno azzeccato la persona che le avrebbe chiamate, erano meno del 50%. Ma la cosa è, avendo due possibilità, insomma, hanno capito che è veramente molto casuale e che quindi non c'è nessuna serendipitità. C'è nessun cosmo, nessun ingranaggio.
1: Okay.
3: L'unica spiegazione che è stata data, come al solito, è che il nostro cervello è il nostro peggior nemico, è il nostro peggior truffaldino. Perché? Perché il cervello pensa già più volte a quella persona.
1: Okay.
3: Solo che tu ti accorgi di averla pensata solo quando a stretto giro la persona ti chiama. Ma nel tuo cervello il suo nome
2: già girava da un
3: rimbalza
2: po'.
3: Rimbalza come una pallina del flipper. Capito?
1: Non lo so. No, figurati.
3: Io guarda, non è tanto per Tom Stedal, ma Patrizio Tressoldi. Patrizio Tressoldi, io quello che fa, sì. Io gli credo. Mi
1: no, no,
3: di
1: no,
3: credere.
1: Ma figurati. Resta comunque affascinante quella cosa per la quale comunque pensi distrattamente a qualcuno e poi, capito?
3: La cosa divertente con cui finisce l'articolo è: comunque sentitevi autorizzati per una ragione o per l'altra di dire alla persona che vi chiama, chiunque sia, Lo sapevo che mi avresti chiamato.
1: Ma infatti.
3: Perché tanto comunque in qualche modo nel cervello il suo nome c'era.
1: E infatti. No, comunque, sono d'accordo. Ci si può, cioè, è bello che la scienza ci lasci liberi di farlo.
2: Oh, tre soldi esiste veramente?
1: E secondo te, ma se ne inventa?
2: No, a un certo punto ho pensato magari ci hanno voluto perculare, ha messo un nome. E invece è un gran ricercatore dell'Università di Padova.
3: Ti dico che mi fido. ma non...
1: E peraltro potrebbe magari anche ascoltarci o gli dicono di potrebbe. Noi.
3: C'è la foto?
2: Adesso lo cerco.
1: No.

0: questo punto.
1: Un attimo, Patrizio.
0: Tieni pronto.
1: Soldi a ricercatore. Un attimo, scusate. Metti un disco, dai.

0: Yeah.
1: Allora ragazzi, aspetta che devo guardare la Marta. Fammi solo... Sta venendo in onda.
2: Comunque sa di sì.
3: Sì.
2: Sa di sì.
1: Allora abbiamo, puoi fare un riassunto per favore?
2: Allora abbiamo dato la prima notizia di oggi, che è quella che, secondo, per la quale dei due ricercatori hanno fatto una ricerca scientifica per, e con la quale hanno confutato quell'idea per cui quando ti chiama qualcuno e hai il nome in testa ti dice non riesco a dirla. ti ho pensato tutta la mattina e adesso
1: certo.
2: Allora, poi... i due professori sono uno che ha un nome e un cognome straniero e uno che ha un nome e un cognome italiano, Patrizio Tresoldi, che
1: e la Vale pensava
2: citato.
1: Fosse un trick per convincerci a leggere la notizia. Tresoldi,
3: esatto.
1: Pensa se ci ascoltasse.
3: Al
1: telefono c'è Nicole. Nicole?
4: Ciao! Pagodissima!
1: Giuro.
4: Io sto andando tra l'altro ad un appuntamento di lavoro, vi stavo ascoltando in macchina come al solito.
1: Sei la figlia di Tresoldi?
4: Giuro, ragazzi.
2: No, allora,
1: ma è un sogno. È un sogno.
4: Giuro. Io non faccio le cose intelligenti che fa mio papà. Però.
3: Lui è ricercatore e psicologo italiano del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.
2: Dove?
1: Gli errori li ha fatti perché la figlia ci ascolta, quindi qualcosa è andato come è andato. Però io me lo sentivo che avresti chiamato sempre per confermare la ricerca di tuo padre. Mi sento libera perché giustamente ha detto sentitevi liberi.
2: Sapevo che l'avessi chiamato.
4: Certo, hai visto?
1: Senti,
4: è incredibile.
1: Tu di che cosa ti occupi, Nicole?
4: Ah, niente di serio, io faccio marketing, per cui...
1: Ah, ok.
2: Scusami, io ho controllato, sei sociologa, digital strategist, dai.
4: Sì, è vero.
2: Facciamolo, scusa.
1: Non buttarti giù, Nicole, no. Con un padre importante è un attimo... Ok.
4: È forza dell'abitudine, avete ragione.
1: Ok, e adesso stai andando a un appuntamento di lavoro, dicevi?
4: Sì, sto andando a un appuntamento, tra l'altro per una collaborazione, per cui se mi fate un in bocca al lupo, io tengo le dita incrociate, perché è davvero, davvero importante.
1: Un colloquio per un lavoro importante che ti piacerebbe?
4: Sì.
1: Ok, guarda. Senti, noi intanto nel nostro piccolo possiamo fare questo per te.
5: Questa settimana in regalo i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
1: Li vuoi dare a tuo padre, li tieni tu, sì. Come meglio credete.
3: Guarda, possiamo darvene anche quattro.
1: Sì.
3: Cioè due a te e
1: per
3: due
1: il
3: a tuo
1: disturbo,
3: papà.
1: Per il disturbo.
2: Che quasi facevamo partire il culino a tuo papà.
1: Esatto. No, Nicole, una cosa, secondo me è più elegante se questa storia la teniamo tra noi e non la diciamo a tuo padre.
4: Ok. Io quindi stasera che devo andare a prendere, perché fa il nonno ovviamente, e devo andare a prendere il bambino, non glielo dico.
1: Ma non...
2: Vedi tu.
1: No, io quello che penso è lui fa degli sforzi, delle ricerche così... Poi noi ne parliamo in questi termini, non vorrei la messa male. Scegli tu quello che fa.
4: Ne sarà contento,
2: Allora portagli i nostri saluti, dai.
3: Di che se ha novità di scriverci direttamente.
4: Direttamente.
1: Esatto. Amore. Dai.
2: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo, Nicole, facci sapere come va. Ok?
4: Assolutamente.
1: Dai,
4: grazie,
1: un bacione. Ciao.
5: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio.

0: Radio DJ, il pubblico in delirio. Del resto, molto noi, eh.
1: L'opera di tre soldi.
0: Tra l'altro gente anche molto incuriosita da Nicole.
2: Sì.
0: Da Bari arrivano estimatori dicendo sentiamola più spesso la Nicole. Però credo sia già
2: accompagnata.
0: Sistemata.

0: non lo sappiamo, però
1: ha un bambino o una bambina di cui tre soldi e nonno. Ma sì, usciamone
0: Basta. Perché dobbiamo parlare dei nostri amati cani.
1: Ok,
0: perché c'è questa notizia che sta girando.

0: posto apposta.
1: No, è stata una tanto.
0: Ah, un evento.
1: Di una, sì, è un evento.
2: Un genio del male del marketing, giustamente.
3: Beh, ragazzi, beh, sì, dove c'è richiesta, poi nasce l'offerta. Cioè,
1: E di richiesta ce n'è tantissima. Lui, nello specifico, ha realizzato un riso saltato in padella con carote schiacciate, sugo di pollo in gelatina, una decorazione di
3: fiori.
1: Se la
3: figlia è all'ascolto,
1: ci invitasse a cena.
3: Ci mandassi due polpette.
2: La figlia di Thierry.
1: Sì.
2: Peraltro io questo riso lo mangio io volentieri.
3: Sì, certo, Diego.
2: Ma le canne, lo voglio io. Scusa.
1: Certo, però il fenomeno è sempre più esteso. Sì. Poi, tra l'altro, sì, in tutto il mondo, sempre più ristoranti ti danno la possibilità di scegliere dei piatti per il cane che ti accompagna.
3: Ah, vedi.
1: Ci sono, ancora non sono tantissimi, però ristoranti ad hoc per cani.
3: Sì, sì, in Giappone ce n'è un botto. In questo momento quelli che vanno molto sono piccoli bar, sale da te, dove vai tu e il tuo cane.
1: Sì.
3: Cioè a due, capito?
2: Sì, per, okay,
3: con la doppia porzione.
1: Sì.
3: Cioè il pasticcino fatto versione cane, versione tua. Capito?
1: Molto bello.
3: E
1: molto
3: poi
1: bello.
3: Spa per i cani tantissime in Giappone,
1: okay,
3: tantissime. Ma parliamo di listino prezzi.
1: Parliamo
3: caro
1: di
3: caro mi costa.
1: Esatto, parliamo di listino prezzi di una del rinomato marchio di pasticceria di lusso per cani con sede a San Francisco. Mishka, che è uno dei più famosi, nonché pioniere.
3: Ok, beh, la Marta ci legge i prezzi. Lei è addetta a leggerci i prezzi.
2: Hai detto
4: cose che stranamente
2: pioniere,
4: non comprerei.
3: No, ok, se è vero, tra l'altro.
4: È la prima volta che vi parlo.
3: Quindi
4: di qualcosa
3: hai un distacco
4: che non
3: emotivo.
4: Comprerei. Sì,
3: okay,
4: sì, sono riuscita a farlo più facilmente.
3: Ok.
4: Allora, partiamo dalla cosa che costa, le due cose che costano di più, che sono le torte, quelle un po' più grandi.
3: Ok, cioè, da dividere con gli amici per il compleanno, no?
4: Sì, o se sei un cane molto affamato.
2: Gli amici di chi?
3: Cioè, il cane.
4: Beh, quindi, se fai la festa,
3: Vale fa, la Gina fa il compleanno giù in piazza.
1: Certo.
2: Ok.
4: Tra l'altro lo stesso giorno mio, quindi mi frega anche gli amici.
2: Sì, sì.
4: Allora, c'è la torta personalizzata, si
3: sì,
4: può scegliere fra quattro gusti: manzo, agnello, pollo o tacchino.
3: Ok.
4: E costa $97, che sono circa
3: Mortacci.
4: 85 euro. Che però non è la più costosa. La cosa
2: no,
4: più costosa in assoluto, scusami, è la torta di cuori che si abbracciano. Sono tanti cuoricini tutti incastrati uno con l'altro.
2: Ma cuori veri?
4: No, cuori fatti di manzo, agnello, pollo, tacchino.
1: Ah, ok, la domanda era lecita.
3: Sì, sì, certo.
4: No, certo, certo. E costa $99, che sono circa 87 euro.
3: Ma perché è più difficile da fare, forse?
4: Tipo, è grande.
3: Ah, ok.
4: Adesso passiamo ai set, invece, dove prendi un po' più di cose. Allora, c'è il set di premietti gourmet. Sapete che sempre gli stessi gusti, quindi manzo, agnello, pollo, tacchino.
3: Ok.
4: Dalle foto sembrano circa 20, sono $79, 69 euro circa. E sono a forma di orsetto, cuore, fiorellino, zampetta.
2: Vabbè, sono 3 euro all'uno, eh.
3: Ma il premietto, sai quanti ne vanno?
1: Beh, certo.
4: Sono dei pasticcini, tipo, un po' più grossi dei premietti. Cioè, non è una crocchetta.
3: Okay.
4: Poi c'è il set di premietti e torte piccole. Sono due tortine più 10 premietti. $77, 67 euro circa.
2: Ti dirò.
3: Tanto.
4: Tanto?
1: Tanto sì.
4: Ma andiamo avanti. C'è anche il set regalo con due tortine.
3: Questa musica da show televisivo americano con la Marta.
4: Sono proprio io.
3: In bikini, tra l'altro, fa questo servizio.
4: Sì, che poi è proprio il set dove vengo meglio, tra l'altro, il bikini. Allora, potete prendere un set regalo di quattro tortine piccole, che
3: sì,
4: sono $74, 65 euro circa. Sempre scegliendo fra i quattro gusti.
3: Ok.
4: Poi abbiamo una cosa diversa, delle polpette fatte a mano del tutto naturali,
3: sì,
4: $18, quasi 16 euro per un barattolo solo.
3: Io prendo polpette.
1: Ok.
4: Si può scegliere fra tre gusti, pollo, manzo e agnello. Il tacchino non c'è.
3: Pollo, dai.
4: Ultima cosa.
3: Il tacchino non c'è.
4: Ultima cosa, una bevanda al collagene al gusto manzo. Sono $19, quindi 17 euro circa per 100 ml.
3: È una lattina?
4: No, è una bottiglietta.
3: Ok.
1: 100 ml, proprio niente.
3: E niente.
2: È uno sciottino di collagene.
3: Un ciupito di collagene, perché il cane va sotto, però.
1: Sono molto belli, sono bellissimi da vedere.
4: Sono stupendi.
3: Com'è il barattolo di polpette? Perché mi ispira.
4: Allora, è normale il barattolo di polpette. Davanti c'è l'immagine dell'animale che tu hai scelto, cioè del gusto che hai scelto. Però ci terrei a dirvi una cosa, che voi potete scegliere due opzioni. La prima, che è quella di comprarlo sul sito, una volta ti arriva a casa, fai la tua festina, basta.
3: Ok.
4: La seconda opzione è che lo fai in abbonamento. Quindi
2: certo,
4: ogni anno ti arriva e lì costa meno. Lasciate che vi dica, è un affare.
3: Marta, sei preziosa.
2: Sì,
3: grazie.
2: Grazie
4: a voi.

0: entusiasmo per questo Frankie Valli 1978. 17:41 Radio DJ, una notizia di Diego, non citare nessun tipo di ricercatore.
1: Vabbè, però
0: no, è che improvvisamente però non ci ascoltano.
1: Non mi dovete tarpare le ali.
0: Questa però è colpa tua, Valentina. Ha pure di fare la scienza sexy, hai capito? Si è diffusa la voce e i colleghi la seguono.
1: Invece, volevo parlarvi ancora di cibo, un po' legata alla notizia di prima, perché mentre si snocciolavano tutti i premietti, quei vari gusti di questi prodotti per i cani, pensavo tutti i gusti che non posso mangiare, perché io per esempio sono vegetariano adesso, no? Quindi non mangio più la carne. Allora però quando, cosa succede quando fai una scelta di questo tipo? Che se ti propongono un piatto che non conosci e chiedi a qualcun altro di assaggiarlo, se non hai davanti gli ingredienti, se non puoi chiedere con cosa è stato fatto, perché a volte magari non so, ci sono,
0: no, non ho capito,
1: cioè, c'è un piatto che non conosci, tu devi chiedere gli ingredienti o a qualcuno di assaggiarlo per sapere se c'è la carne, per esempio. Quindi è un limite che io non avevo prima, perché io sono uno abbastanza curioso. Il mondo si divide tra i curiosi dei piatti che non conoscono e quelli che invece, se non lo conoscono, non vogliono neanche, gli fa schifo solo l'idea.
0: Di mezzo ci sono anche tipo te, che se non vuoi mangiare la carne.
1: Però appunto ho scoperto un limite, perché un piatto nuovo devo sapere se c'è la carne o no, l'ho capito. Perché parlo di questo? Perché è stata fatta una ricerca sulle persone, su quanto le persone siano disponibili o meno a mangiare cibi che non conoscono.
0: Ho una domanda, erano in tanti, l'hanno fatto su tante persone. Non ti ricordo il numero.
1: Adesso ti dico il nome della persona, però così impari. Il nome della ricercatrice.
2: E tra l'altro ieri un'ascoltatrice ha mandato un audio nel quale diceva, si ricordava che quando Diego non c'era avevano detto, cioè io avevo parlato male di lui, avevo detto che non ha un buon palato, che a lui basta mangiare.
0: È la verità, ha detto.
1: Che no, che l'abbia detto è vero, che lo pensi anche.
0: Ma non è la verità.
2: Ma non è la verità, si faceva molto, per ridere.
1: Molto appetito. E comunque la ricerca ha dimostrato che la maggioranza delle persone più aperte a cibi che non conoscono contengono tutti i daltonici possibili. Cioè i non daltonici, i daltonici sono sicuramente persone più aperte a mangiare cibi che non conoscono. Quindi da lì sono risaliti e hanno scoperto che il colore del cibo è una grande discriminante, per cui i daltonici che hanno meno variabili si abituano,
0: si spaventano meno, cioè rimangono meno impressionati,
1: si abituano prima a doversi fidare, capito?
0: Cavolo.
2: Beh, interessante.
1: Vai a fare,
0: l'ha detto.
1: Adesso, no. Vai a mangiare.
0: Allora, dai. Mi è venuto da ridere, ma lo pensavo veramente.
2: No, per via di quella roba che ha detto, maleducata su di te. Allora adesso cercava di bilanciare.
1: Certo, con le mani poi con le mani conserte e il dito sotto il mento. Interessante.
2: Mi avete sgamato.
3: Sto passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 17:47 Radio DJ, a te la parola, Valentina.
1: Quella torna. Col palato fino.
0: la raffinatona.
1: La gourmet.
2: A grande richiesta torna una rubrica che ha anche una sigla. Che orrore.
1: Non ci credo.
2: La rubrica della banana.
1: Ti sei fatta mettere la sigla
2: di Gianni Drudi.
1: Tirami su la banana.
2: Col bacio, col bacio. Sì. Allora, innanzitutto volevo
1: la
2: darvi
1: la gourmet.
0: La scienziata.
2: Volevo darvi un dato. Solo in Inghilterra ogni giorno vengono buttate 1,4 milioni di banane ancora commestibili.
0: Questo non hanno, Diego.
1: Questo non lo accetto. Solo, io non lo accetto.
0: Solo, no, Diego. Le banane marce le ha sempre mangiate, le nostre.
1: Oggi ho mangiato un kiwi, ragazze.
2: Però.
1: Ho fatto fatica anche io.
0: Non ci credo.
1: Però gli ho detto: no, torna da questa parte del mondo. Torna di qui. Era tutto già andato all'altro mondo. L'ho tirato fuori, dai.
2: Quelle annerite. Le annerite vengono buttate, si anneriscono tutte perché hanno un enzima che provoca l'imbrunimento. Ma un'azienda inglese è riuscita a intervenire sulla genetica della banana, andandola a migliorare e rendendola di fatto una banana che non si annerisce mai.
1: Ah.
2: Quindi non
0: Diego, cosa gli diamo poi?
2: Restano i kiwi.
1: Io mangio anche verde la banana, cioè io la mangio.
0: Tu le mangi, sì. Allora, la cosa peggiore che ti ho visto mangiare era quell'anguria riccione quell'estate là.
1: Mamma.
0: Era.
1: Feteva da lontano.
0: Allora, Vale, era. Tu prendi una persona, ammazzala di botte. Dopo qualche giorno, l'incarnato livido,
2: certo,
0: livido proprio di capillari rotti, di gonfiore. Era così.
2: Però questo adesso, Diego, non per rincarare la dose, ma quando dicevo che tu non hai cioè che mangi anche le cose.
1: Vorrei dire che in certi ristoranti dove vai spendendo molto, va molto il cibo fermentato.
2: Sì, sì,

0: pagato caro.
1: Sì, è un po' diverso. Ma cos'è insomma, che ti ho dato l'altro giorno da, da mangiare?
2: Margherita.
1: Ah sì, le giuggiole con la buccia, il nocciolo e tutto. Le mangiava.
2: Così si mangia, sono buonissime le giuggiole.
1: Sì, come gli asini.
2: Come gli asini.
3: Comunque ci siamo quasi, stanno per arrivare. Perché non, cioè, sono banane, non pensiate che siano.
1: Tirami sulla banana col bacio.
3: Esattamente.

0: Quindi Vale, ti ha commossa?
1: No, perché non l'ho ascoltata.
0: Era Karol G con Bruno Mars.
2: A me da matti.
0: Ha preso te stavolta.
2: Molto anni 80, anche un po'.
0: Predone Diego.
2: La ballata.
1: È una bella ballata.
0: Una bella ballata.
2: Bella ballata. Karol G.
0: Oggi c'è una stupidità nell'aria, sì, una roba, sì, che è tanta cara grazia che siamo arrivati fino qua.
2: Sì, ma adesso potrebbe andare,
0: ragazzi,
2: tutto a rotoli.
0: Ragazzi, ma voi vi rendete conto che abbiamo aperto la puntata dando una notizia, citando uno scienziato, ci ha chiamato la figlia, cioè.
1: Ah, è incredibile. No. Incredibile.
2: Ma poi più che altro è il toni, i modi con cui abbiamo fatto tutto, perché poi citi uno scienziato, cosa c'è di male in teoria?
1: Ho capito,
0: no, che c'è di male noi, tutto quello che c'è di male siamo noi.
2: Malamente noi, tutto, facendo quasi
0: dei cretini.
2: Cercando le foto per vedere se era un culino.
0: No, guarda, un signore, un nonno.
1: È un bel nonno.
2: No, ma un bel nonno. Un docente, sì, un uomo per bene, una carriera avviata,
0: sì,
2: cioè.
0: Sì, una ricerca importante,
2: una persona rispettabile.
0: Poi siccome generalmente diamo queste notizie male,
1: capito?
0: L'abbiamo presa sotto gamba quella volta che era buona. Capito?
1: Perché, ma no, perché spesso diamo notizie di ricerche fuffa con nomi inventati sicuramente, e invece questa era vera.
0: C'è gente che è pagata per inventare i nomi delle dei ricercatori a cui la Vale poi dà credito.
2: A proposito di cose inventate, facciamo i gossip.
1: Allora, dice che Sara Ferguson
0: sarà vero?
1: Lei dice che non è vero, lei dice che sarà falso, però in molti sospettano che stia trattando con qualche editore per scrivere il libro nel quale se la canta su tutti.
2: Beh, ma le conviene, perché senza una lira.
1: Ma secondo me, allora, ci ho pensato io, secondo me può essere che la corona, cioè che il re le dica: guarda, per non farti parlare ti do io una valanga di soldi fino a che non crepi, sì, strega. Sì. Secondo me è una roba così.
2: È tecnica che in Italia ha attecchito molto, anche per dire. Cioè, ci sta.
1: Lei
2: funziona.
1: Per ora
0: io, ragazzi, non vi pago, ma state zitti lo stesso. Ma
1: sì, va bene.
0: Pigliate di quei ceppi. Cioè,
2: scusate,
0: magari con gli anelli.
2: Magari ci fosse ancora qualcosa che non abbiamo già detto e ridetto di noi. Cioè,
0: questo lavoro ti vieta di avere segreti.
2: Non puoi,
0: in qualche modo.
2: No, magari qualcuno ha anche ancora della dignità e non dice tutto, ma noi. Ormai.
0: Noi no. Quasi da dire, bisognerebbe fare delle stupidaggini per avere dei piccoli segreti
1: nuovi.
0: Nuovi.
1: Vabbè. Il nuovo hobby di Meghan Markle? Il reform Pilates.
2: Ma lo facevo anche io.
0: Io e lei siamo fatti
2: per stare amici. E comunque stai a vedere che vedrai che poi gira, che ti rigira. Cioè, comunque dai, non voglio dire
0: c'avrà
2: niente. No, avrà il suo
1: momento di gloria.
0: Io non mi ricredo.
1: A un certo punto si scoprirà che Victoria Beckham è tornata in studio di registrazione. Adesso non stiamo parlando di reunion.
2: No.
1: Neanche, ha accompagnato il figlio.
2: Neanche di bravi cantanti.
1: No, ha accompagnato Cruz che ha preso, ha seguito le orme della mamma. Lui suona con i Breakers.
0: Ma è andata a cantare o è andata a accompagnarlo col SUV? Come
1: qualcosa
0: fa le mamme?
1: Ha registrato, perché il figlio l'ha fotografata mentre stava al microfono con il telefono in mano a leggere il testo.
0: Ultima ora, la figlia del ricercatore
1: Tre soldi.
0: Ci ha chiamato e aveva un appuntamento di lavoro. È andata benissimo.
2: Grande Nicole.
0: E aggiunge: se volete vi faccio fare un vocale da papà.
1: Sì!
0: Sarebbe un piccolo sogno.
2: Che carino.
0: Sì. Se poi ci cazziasse anche, sarebbe proprio la chiusura di un cerchio giusto.
2: Mi ricordo che è psicologo, che qua troverebbe proprio.
0: Ma digli
2: materiale.
0: Pure che io vado due volte a settimana da una pesissima. Quindi proprio mi trova

0: se, vuoi...
1: se mi trova già sul lettino. Ok?
2: Dai.
3: Vuoi mi aggiungere? Fermo? Dai, mi fermo.
1: Ne hai altri però.
3: Ma guarda, due inutili li diamo.
2: Cioè, certo. Ok.
1: A tra poco. Sappiamo come tenere l'attenzione, eh? Non ci fotti. Ah, la radio la sappiamo fare proprio benino.

0: ci stava da Dio. Dopamina anche questo,
1: Bello, bel
0: allora pezzo. Dunque, 18:40, finiamo i gossip e poi torniamo sull'argomento ricerca.
2: Allora, chiedo a voi cosa preferite. Potrei darvi le 9 rigidissime regole che il principe George deve seguire a scuola, nella sua scuola nuova, che adesso fa le superiori in una scuola nuova che si chiama Eton.
0: Ma come le superiori?
1: Eton.
2: Cosa farà? Le superiori fa,
0: medie.
2: Ma no, ma dai. Ragazzi, passa il tempo, Quanti anni ha George, il principe?
1: O principe.
2: Principe, un attimo, 13.
0: Medie.
2: Quasi, ma no,
1: quasi.
2: Dai, prima superiore.
0: Va bene.
2: Superiore, 13-14. Quello
0: tempo,
2: oppure
0: lui no.
2: Oppure una su Lady Gaga e una su Rihanna, inutili. Decidete
0: ma
2: voi.
0: Ma non possiamo averle tutte e tre fatte male come solo tu sai fare, veloci, tirando via il meglio e dando solo il peggio.
2: Allora, George potrà usare l'iPad solo per siti approvati dalla scuola. Niente smartphone, ma telefono con cui puoi fare solo le chiamate e mandare dei messaggi.
0: Brondi?
1: Sì, praticamente.
2: Sì, un Brondi. Praticamente dovrà superare il famoso test dei colori, cioè lì ci sono 400 casette diverse occupate da rispettivi studenti. Lui entro il primo mese deve imparare i nomi di ogni casetta e chi sta dentro. Sai, quelle robe lì da nonnismo. I professori potranno strappargli i compiti se reputano che non siano compilati bene. Dovrà imparare una lingua che è la lingua tipica di Eton e potrebbe essere punito potrebbe essere punito dovendo copiare centinaia diverse di latino. Va bene, fatta. Lady Gaga Lady Gaga ha realizzato uno spot per Family Mart.
0: L'ho visto.
2: È bello. 30 secondi nei quattro.
0: No, non è bello, però l'ho visto.
1: Non è
2: carino. Il Family Mart, tu ci insegni.
0: Mini
2: market giapponesi aperti 24 ore su 24.
0: Che hanno fatto tutto un restyling dell'immagine, dei prodotti. Tutta una proprio al centro di una operazione di comunicazione incredibile.
2: Conta 16.000 negozi in tutto il paese, hanno bisogno di nuova forza lavoro, quindi Lady Gaga è stata ingaggiata per chiedere: Famima de Ataraku, vuoi lavorare da noi?
0: Sì. Okay. E tra l'altro assumono anche tutti quei ragazzi e ragazze con i capelli colorati, i tatuaggi, che un tempo insomma non potevano accedere a quel tipo di servizio.
2: Chiudo con Rihanna e un delizioso carosello dedicato alla figlia Rocky. Fine.
1: Cioè, proprio questo era veramente.
0: Quel kiwi di cui parlavo prima è più dolce.
1: Il carosello della figlia Rocky di Rihanna. Proprio.
0: Li vuoi quei kiwi?
1: Tre tigri contro tre tigri.
3: Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: litighiamo.
2: No, aspetta.
1: Lo dovevo dire io.
2: No, dovevo dirlo io.
1: C'è
2: però
1: scritto che lo dovevo dire io.
2: Vabbè, però
1: metti un disco, ne parliamo.
2: No,
1: metti un disco.
2: No, adesso lo dico io.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bello di stare nello studio del trio, che c'ho un sacco di cose con cui fare rumore.
1: Ma non puoi rompere le cose del trio, scusami.
4: No,
1: già vieni ospite.
4: Non li rompo, ci mancherebbe.
1: C'è anche questo. Allora,
5: bello
1: quello. Era un salutatore. No, l'ho detto, scusa, un salutatore di plastica.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che Radio DJ scambia con due biglietti per gli Oasis. Così.
1: Così. Vabbè, almeno 4, anche uno per Mary J, 5.
4: Così mi è stato detto. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, auguri a mio fratello, ma compleanno soprattutto di due personaggi che hanno entrambi un numero a completare il loro nome d'arte, il cantante Renato Zero e Papa Niccolò IV. Quindi auguri a entrambi. Niccolò IV è uno dei primi papi della storia.
1: Anche tuo fratello ha un numero?
4: No, non credo. Marco, tanti auguri anche a lui. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Roma, dopo il premio alla cultura, il comune nomina Vanna Marchi come unica venditrice della Fontana di Trevi.
4: Ci sta.
1: Lei può.
4: Ci sta. Caso Regeni, nonostante la scarsa collaborazione, Giorgia Meloni invita tutti a proteggere i rapporti con l'Egitto perché ad agosto ha prenotato a Sharm. Dovesse mai succedere qualcosa,
1: risparmiare la fatta. Stati Uniti, Trump cambia di nuovo il nome all'intelligenza artificiale, non più super intelligenza, ma quasi Trump.
4: Quasi però.
1: Quasi.
4: Scuola, gli insegnanti italiani guadagnano il 36% in meno dei paesi OCSE, ma ha precisato il ministro, almeno non vedono allieve col velo. Una soddisfazione.
1: Tecnologia, è allarme per dei chatbot cinesi che possono rivelare come fabbricare armi biologiche, ma solo ai primi 100 che le acquisteranno.
4: Olè, in offerta per voi.
1: Con una bici cambio Shimano.
4: Arcene o Arcene, non so come
1: non
4: si dica
1: so.
4: Il nome di questa località.
1: Arcene.
4: Ladri rubano il tetto di un asilo, notizia no. vera. Gli inquirenti brancolano nel buio con un'unica certezza, non sono fuggiti in motorino.
1: Non credo. Monza, ad un normale controllo autostradale, la polizia sequestra una spada di un metro a un camionista, evidentemente in viaggio per la terza crociata.
4: Si sta andando, non so dove.
1: Quella è la direzione.
4: Sulla 1, parti da Milano e arrivi a Gerusalemme. Villa Massargia, la fabbrica d'armi, vuole finanziare la festa patronale, ma la chiesa dice di no. Avere delle pistole come sponsor, ha spiegato il parroco, sarebbe mancare di rispetto alla memoria del nostro San Kalashnikov.
1: Ma chi è? Italia ha paura di volare, viene licenziato, ma il giudice gli dà ragione e riceve 20 mensilità da andare a ritirare in Nuova Zelanda.
4: In barca ci vogliono 20 mensilità per arrivare in Nuova Zelanda. In barca.
1: Lo prende tutto in una volta.
4: Cronaca, rubano 39 kg di cocaina custoditi dalla polizia e la sostituiscono con della farina. È una notizia vera. Gli agenti sarebbero ora in cerca di un panettiere molto allegro. Particolarmente su di giri, ecco, mettiamola così.
1: Giappone, monaco buddista va in isolamento fino al 2038 e spiega: ho saputo che esce il disco di Natale del volo. Non ha detto altro.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Aspettate un attimo.
1: Cosa?
4: Andate avanti.
1: E cosa facciamo? Vabbè, ma che è?
4: Chiamo il Previ,
1: vieni che... a fare cosa?
4: No, aspetta, no,
1: sei tu che stai parlando a te.
4: Previ,
1: vieni,
4: per favore,
1: Previ, che
4: scusa
1: abbiamo,
4: se ti ho disturbato
1: certo
4: mentre lavoravi. Puoi venire a dirmi qual è quando ti indico? Solo qual è e basta, qui al microfono. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare...
6: Qual è?
4: Grazie. La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i nostri messaggi e i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Sta facendo effetto la canzone.
4: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Io spero che nessuno di voi abbia preso tra le mani una sigaretta simpatica durante questa canzone degli Afro-Man Because I Got High, perché come più volte abbiamo detto, questo programma chiacchiericcio è contrario a ogni tipo di sostanza che alteri il normale funzionamento dell'organismo, sì, dalla camomilla ai farmaci,
1: cioè caffè.
0: Il caffè, noi siamo contrario a tutto, a qualsiasi
1: anche
0: cosa,
1: anche al cibo troppo pesante, quello che poi ti fa venire sonnolenza,
0: tutto.
1: No?
0: Però noi proibiremo qualsiasi cosa. Una cosa che non vorremmo mai proibire sono i vostri messaggi. Infatti in tanti al 347-342-5220 hanno provato a indovinare perché la scelta di questa canzone ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, sì. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Se sentite delle voci strane, diverso al solito, è perché Ciccio e Chiara sono da Roma, si sono riuniti,
1: ci siamo
0: la coppia
1: riuniti.
0: Si è riunita,
1: oh.
0: Mentre invece Pagax e Agnese sono rimasti in quel di Via Massena. Dicevo, perché abbiamo scelto Afro-Man Because I Got High? Qualcuno ha anche indovinato, anche se la notizia è un po' di cronaca italiana.
1: Di cronaca locale, perché
0: vai.
1: Viene infatti dai giornali locali, ma coinvolge una persona che magari qualcuno di voi già conosce.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di un artista che si chiama, nome d'arte, Cibo.
0: Sì.
1: Nome intero, Pierpaolo Spinazze, che è diventato famoso perché come street artist andava a coprire tutte le scritte di odio, le svastiche, insomma faceva un lavoro di contropulizia, sì. Diciamo, usando la sua arte copriva dei simboli d'odio.
0: Faceva un servizio, come sì. Dire, lo stesso servizio che fanno le mutande, cioè copriva i coglioni fondamentalmente.
1: Ok.
0: Tutto sommato sì. È anche un buon servizio fatto all'umanità, nessuno
1: possiamo
0: andrebbe in giro
1: così?
0: Nudo.
1: No? No, esatto, con i coglioni in vista, ecco.
0: Esatto,
1: diciamo così.
0: Esatto, e lui li copriva giustamente.
1: Solo che è stato coinvolto per un'altra questione dalle forze dell'ordine, che esattamente il problema non è tanto le sue azioni da artista, ma quanto delle attività di giardinaggio a cui si dedicava, ecco. La polizia ha scoperto che Cibo, insieme a un amico, coltivavano una ventina di piante di marijuana alte 2 metri e dal peso lordo di oltre 60 kg. Eccoci.
0: Scusami.
1: In uno spazio di 200 metri quadri, diciamo in una zona vicino all'Adige.
0: Mm-hmm.
1: Quindi hanno scoperto anche che aveva un sistema di irrigazione, sistema di fototrappole, quindi insomma era una roba ben organizzata.
0: Fototrappole contro chi esattamente?
1: Se arrivavano degli intrusi a rubare.
0: Ah certo, giustamente. Allora, intanto
1: uno
0: ovviamente
1: pensa agli animali, ma
0: c'è grande dibattito se la marijuana debba essere legalizzata,
1: esatto.
0: O no. Noi l'abbiamo detto, come Chiacchiericcio siamo contrari a
1: qualsiasi pianta.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Però, questa cosa è tecnicamente illegale, quindi in questo momento lui è passato dei guai. Però
1: in questo momento è in attesa dell'arresto, insomma, sì. Che un giudice dica è arrestato per direttissima.
0: di questa
1: è già arrestato, come disse Mosca.
0: Maurizio Mosca. Di questa notizia però c'è una cosa che mi ha colpito.
1: Sì.
0: Quanto erano le piante?
1: Allora, le piante erano una ventina, alte 2 metri, esatto. Poi c'è questa descrizione del peso lordo di 60 kg, non so cosa voglia
0: ma
1: dire,
0: raga, io
1: credo
0: adesso
1: sia l'intera pianta.
0: Allora, Pagax, tu che hai esperienza con la marijuana coltivata.
2: Io come Chiacchiericcio mi dissocio da tutte le piante.
1: Da tutte le piante anche
2: sì,
1: tu?
2: Sì. Quante, scusami?
1: Mi sono perso. 20, una ventina.
2: Sì, ma
1: una
2: 20
1: ventina
2: piante,
1: di piante da 2
2: cioè,
1: da 2
2: vaso.
1: Metri.
3: Una foresta.
0: Quello
1: è
0: io
1: c'è
0: con la ragazzi, noi stiamo per mettere al gabbio una persona con un enorme pollice verde, cioè
1: esatto,
0: un palazzo.
1: Forse
0: tutto sommato. Quindi
1: no, comunque c'è anche da dire che c'erano anche 3 piante in casa, però piccole.
3: Ah, okay.
0: Vabbè, perché sono gli esperimenti, diciamo. Poi
1: evidentemente non aveva voglia dell'asporto.
0: Al di là del brutto messaggio, le droghe,
1: no, esatto.
0: Sempre. Però comunque, ragazzi, pollice verde.
1: Bisogna
0: cioè,
1: guardare
0: chapeau,
1: anche esatto.
0: Peraltro in riva al fiume, quindi insomma tutto molto
1: era
0: curato.
1: Era tutto pensato bene.
0: Però droga brutta, droga male,
1: sì,
0: droga
1: lo
0: burro,
1: lo diciamo
0: sempre. La notizia l'abbiamo data, fra un attimo.

0: romantica.
1: No, no, cari ascoltatori, non ci interessa quello che pensate sulla marijuana. Finirete tutti all'inferno, mi dispiace. Noi siamo dei discepoli di Don Matteo e quindi...
2: Prendi il numero, prendete il numero.
1: Tutti i numeri li diamo a Don Matteo che li girerà o al vescovo o alla guardia di finanza. Stiamo parlando...
2: Scegliete voi qual è il vostro reato.
1: Stiamo parlando dello street artist Cibo che è finito nei guai perché coltivava un sacco di marijuana, un sacco di piante di marijuana. Sì. Siamo rimasti impressionati dalla quantità e anche dalla qualità, non lo so, lo dirà qualcuno.
2: Quello non possiamo saperlo.
1: Ma dalla quantità di queste...
2: Anche perché ormai sono sequestrate, peraltro, quindi niente.
1: Ce lo diranno i carabinieri o la polizia,
2: no,
1: non lo so.
2: Dire, però non puoi dire questa cosa. Agnese, non fare domande.
1: Lo diceva J-Ax, non io. Stavo citando una canzone di J-Ax in Maria Maria ci permette, viva le forze dell'ordine. Però dicevo... mi sono completamente perso. Sì, il pollice verde di questo ragazzo.
2: Ammazza.
1: Quindi parliamo di pollici verdi.
2: Sì.
1: Rapidissimo sondaggio all'interno del gruppo di Chiacchiericcio. Allora, Pagax, basta fare un giro sul suo balcone.
3: E ma non è neanche il balcone.
2: No, non... Dai, basta. Basta con questo tamburello.
1: Agnese, come sei messa a pollice verde?
2: Comunque non ha risposto Paganelli.
3: Meno male.
2: Ci arriviamo.
1: Ce lo faccio pensare un attimo. Agnese,
4: no,
1: come
4: allora,
1: sei messa?
4: Io ci metto tutta me stessa, però le piante non collaborano molto. Soprattutto il basilico. Basilico ci provo ogni settimana più o meno. Finisce sempre nello stesso modo.
1: Ma sai che grande invidia per quei video di chef che dicono prendo il basilico e lo vanno a prendere dal loro terrazzo, perché non solo sono bravi a cucinare, ma
2: c'hanno
1: riescono
2: pure il terrazzo,
1: pure a farli
2: no,
1: non è che c'hanno il terrazzo, che riescono a far venire il basilico. Pagax, scherzi a parte, lo diciamo soprattutto per la guardia di finanza.
3: Grazie,
1: all'ascolto stavamo scherzando, ma che, come sei messo a pollice verde?
3: Allora, io non sono bravissimo, ma per ora sto con le mie due tre piante un po' difficili da tenere.
1: Che cos'hai?
3: Una defenbachia, una alocasia, tutte tropicali, diciamo.
2: Allora di però bene, descrivile un po', perché
3: sono quelle verdi con i foglioni grandi. Foglioni.
2: Ah, tipo i banani?
3: Sì, tipo i banani.
2: Tipo i banani,
3: ma più piccoli.
1: Spero che tu ne abbia due di banani.
2: Bravo.
1: Per ovvie ragioni. E Chiara invece?
2: Io, tremenda. Però secondo me è la mia casa, cioè la nostra casa, che non è adatta alle piante.
1: Sì, devo dire
2: perché
1: che...
2: è esposta da un lato a nord, quindi se buio, umido, e dall'altra a sud, quindi caldo, sole, brucia tutto.
1: Però perdonami, io ti ho visto eliminare diverse anche piante grasse. Ti chiamano
2: non è vero,
1: il
2: non
1: cappato
2: ho mai
1: del giardinaggio.
2: Non ho mai avuto piante grasse. Il tentativo, a parte ho avuto delle piante in casa, ma poi le ho lasciate i miei per le vacanze e sono rimaste lì per dire l'affetto nei confronti
1: i tuoi
2: di queste.
1: Sono bravi. I tuoi sono
2: i miei
1: bravi.
2: Sono bravi, ma hanno una casa anche adatta, secondo me, perché è esposta in maniera diversa.
1: Ma che pianta ti piacerebbe avere? Lo chiedo perché
2: io
1: tra un po' è il suo
2: provato.
1: Compleanno, quindi mi butto le mani avanti.
2: Io ho provato in ogni modo a coltivare sul balcone la lavanda, sul mio balcone minuscolo.
1: Per bilanciare il mio odore, credo, in casa.
2: Perché dicono che è una pianta resistentissima al sole. Pazzesco. Morta più e più volte.
1: Bruciata proprio.
2: Più tentativi, sempre morta.
1: Giovanna d'Arco
2: anche
1: ha preso fuoco da sola.
2: Ho anche fatto la cosa di dire vabbè, prendo quella del supermercato, poi ho detto no, vado alla fiera delle piante. Quindi ho fatto anche degli investimenti, sempre morta allo stesso modo. Però io ci ho provato. Non capisco cosa succede.
1: Facciamo così, parliamone anche con i nostri ascoltatori 347-342-5220 per capire come siamo messi nella crew di Chiacchiericcio tra pollice verde, pollice nero, pollice gonfio perché me lo son preso nell'armadio,
2: pollice valgo
1: che
2: so
1: è la luce normalmente,
2: ma
1: però
2: magari
1: va bene,
2: c'è anche il pollice,
1: va bene tutto. E poi magari sentiamo i vostri messaggi dopo il disco degli Smash Mouth. Questa è Radio DJ.

0: Ci scrive Stefano: mia moglie mi ha dato in dono da custodire un'ortensia a cui teneva tantissimo e se n'è andata una settimana via per lavoro. È tornata e l'ortensia non c'era più.
1: Dai, ma com'è possibile?
0: Secondo me, poi non so se c'è una questione di genere tra maschi e femmine, però
1: no,
0: non direi.
1: Secondo me è paritaria.
0: Stefano, sei solo uno come me che le piante non ha un grande feeling, diciamo così, con le
1: vabbè,
0: piante.
1: Vabbè, ma che devi fare?
0: Ma incredibile, attenzione, ci ha scritto una voce di Radio DJ che ha questo problema. E facciamo così, fermiamoci un attimo e poi la sentiamo.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Gigu featuring Aira Star, Woma, che è lo spettacolo, il nuovo spettacolo di Martina Catuzzi. Invece questa canzone è Wo virgola Man,
1: sì.
0: E l'avete appena sentita in apertura della seconda mezz'ora di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Stavamo parlando di pollici. Che argomento interessante,
1: wow.
0: Ragazzi.
1: No, sono di solito due.
0: Sì. Ci si misurano le televisioni.
1: Nelle mani, ma negli uomini è opponibile. Questa è
0: solo nei maschi?
1: No, negli esseri umani.
0: Ah,
1: usavo uomo inteso come essere umano.
0: Ok, questa botta di patriarcato mi aveva colpito. In realtà stiamo parlando di pollici verdi, pollici neri, rapporti con le piante e anticipato da tanti messaggi degli ascoltatori che ci hanno scritto: ragazzi, ma guardate che avete il king dell'ammazza piante lì in via Massena.
1: Sì.
0: E
1: è diventato famoso.
0: Per fortuna ci stava ascoltando, ci ha scritto anche lui: ciao Federico Pecchia, bentornato a casa tua, cioè su Radio DJ. Come stai, Fede?
2: Tutto bene, tutta bene. Buonasera a tutti, ringrazio gli ascoltatori per aver pensato a me, perché è
1: certo.
2: Un argomento a me molto caro.
0: Ma perché lo sanno, Federico? Ne avete parlato con Davide Damiani?
2: Sì, ne abbiamo parlato abbondantemente anche quest'estate, perché io quest'estate avevo lasciato in custodia le piante ad una mia amica che ogni settimana è venuta ad annacquare le piante. Evidentemente l'ultima settimana sulla mia sterlizia preferita, una pianta da più di 80 euro, ne ha data troppa di acqua.
1: No.
2: E la pianta è definitivamente morta adesso. Ti ho mandato tutte le foto dell'evoluzione di quella pianta, sì, e poi ci sono tutte le altre, sì, e poi ci sono tutte le altre che a me piacciono un sacco le piante, ma non ho lo sbattimento per farle vivere, cioè da me vige la regola, è la legge della giungla, cioè se riesci a sopravvivere da sola, bene, altrimenti vuol dire che non sei una pianta adatta a me.
0: Federico, stai selezionando le migliori come Darwin, non male.
1: Però io ho una domanda, scusami, quindi la pianta prima dell'arrivo della tua amica comunque stava bene?
2: Mezzo che stava bene, sì. Cioè,
1: quindi,
2: no, ma era anche alta, 1,5 metri, cioè bellissima.
1: E scusami, è bastato un'acqua in più
0: ragazzi,
1: volta?
0: Ragazzi,
2: questo è quello che mi ha detto ChatGPT.
1: Vabbè, adesso addirittura
0: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie
1: sterlizie.
0: Delle piante di Federico Pecchia, evidentemente. Ma cos'è una strelizia?
1: Perché poi com'è che è sterlizia?
0: Leggo da Wikipedia che è strelizia, cioè che pianta è? Faccelo capire a noi che non sappiamo nulla di vegetali.
2: Allora, ha le foglie verdi molto molto larghe. Se la pianta è sana e sta benissimo, grazie Paga, se la pianta sta bene, a un certo punto fa dei fiori arancioni meravigliosi.

0: meravigliosi. Sapete quanti fiori arancioni ha visto la mia strelizia?
1: Quanti?
0: Zero. No.
2: Ma io però voglio dire una cosa, io non ho mai visto nessuno con la strelizia in casa che l'ha fatta fiorire.
3: Mia mamma sì. Ah.
2: Non ci credo,
0: no,
2: matto,
0: sarà niente. Meglio la tua mamma allora.
2: Manca fa così però. Agnese, come ha fatto tua mamma a fare il fiore? A fare il fiore.
3: Ci parla, comunica, crea un ambiente ideale per la pianta, la espone, la fa prendere aria, la porta dentro. È un impegnativo, eh.
2: Cioè, esce la pianta come i cani.
3: A fare la passeggiata.
2: Fa fare il giro.
1: E poi posso dire, ma non è l'unico bel fiore che ha fatto la mamma di Agnese.
2: Bravo, ma smettila, bravo. Chiamo lei HR adesso.
1: Fede, adesso che tipo di piante hai in casa? Ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo mandarti gli assistenti sociali?
2: No.
1: Ti stai trasformando nella famiglia nel bosco? Facci sapere.
0: No, sono quasi tutte morte, quindi c'è poco da vedere.
2: Scusa, le tieni lì comunque?
0: Sì, ce n'è tipo uno o due che resistono da un sacco di tempo e sono ovviamente le mie preferite, perché si vede che, per usare un termine molto abusato in questi anni, sono resilienti.
2: Molto
1: bene. Ultima domanda al volissimo: albero di Natale, tu vero o falso?
0: Strafalso, ovviamente.
1: Strafalso, bravo, questo ti fa onore. Fede, ti vogliamo un sacco bene, molto più di quanto ne vogliamo a Davide, quindi.
0: questo è l'importante. Mi fa piacere.
2: Era una gara, tu non lo sapevi, ma stavi partecipando a una gara e hai vinto.
1: Li risentirete nel weekend. Grazie per l'intervento, Fede. Un abbraccio, buona serata.
0: Grazie a voi, ciao ragazzi. Buona serata, ciao.

0: George Michael Outside, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio, siamo arrivati all'ultimo intervento di questo programmino, oggi tutto verde, dedicato alle piante, e normalmente voltiamo pagina, lo facciamo anche oggi perché l'ha rifatto, raga, l'ha rifatto.
1: Cosa?
0: L'ha rifatto.
1: Chi?
0: Albano l'ha rifatto,
1: certo.
0: Vuol dire che è andato in Russia? No. Ma che? A Bagheria? Si è arrampicato su un traliccio alla veneranda età di 83 anni.
1: Sì.
0: Comunque fa ancora un po' il matto durante i concerti.
1: E quanto è rock and roll?
0: Molto, molto.
2: Mamma mia.
1: Troppo forse.
0: Posso dire, Damiano, Damiano dei Maneskin, hai solo da imparare da Albano.
1: Però si è sposato Damiano dei Maneskin, basta.
0: E
1: non
0: Albano
1: è più rock and roll.
0: L'ha
1: Albano
0: fatto due volte.
1: Esatto.
0: Per dire.
1: Ne riparliamo al secondo.
0: Comunque, la cosa che ci ha colpito di questa cosa è che ha dichiarato: l'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante.
1: Ah, ma quindi è una puntata sulla natura questa.
0: Più o meno sì, lo ha fatto proprio sui giornali, proprio virgolettato così.
1: Sì.
0: L'uomo è nato dalla scimmia e io ne sono un rappresentante. E quindi
1: si è arrampicato, cioè per dire che veniamo dalla scimmia.
0: Sì, e poi credo si sia tolto delle pulci.
1: Sì, esatto.
0: O abbia fatto vedere l'ano tutto rosa, sai, come i macachi.
1: Ma
0: no, non
1: schifo.
0: Lo so, sto scherzando, salutiamo lo zio Alla, però il virgolettato ci dà lo spunto per un ciccio quiz che non facciamo da un sacco. Che in genere è quello che facciamo quando mancano le idee. Quindi oggi, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Come funziona? Io vi leggo un virgolettato che ho raccolto in questi mesi, perché sono tanti mesi che non lo facciamo, dai giornali.
1: Sì.
0: E voi mi dovete dire chi l'ha detto.
1: Cioè non ci dai delle opzioni?
0: Sì, vi do anche delle opzioni, dai, per semplificare un po', per semplificarvi un po' la vita.
1: Vai.
0: Sono tutte frasi riportate dai giornali, poi se il VIP in questione l'abbia detto o meno non lo so, perché i giornali ogni tanto sta cosa la fanno, che mettono i virgolettati e poi vai a leggere.
1: Non è mai
0: minimamente
1: stata detta
0: quella cosa,
1: quella frase lì.
0: Poco importa. Allora,
1: è un'elaborazione, diciamo, ogni tanto.
0: Il mio erede? Nicola Savino. Chi l'ha detto? Carlo Conti. Jerry Scotti, Roberto Vannacci.
1: Attenzione.
0: Chi l'ha detto?
1: Primo nome è Carlo
0: Conti.
1: Io dico Jerry, però sì.
0: E invece è Carlo Conti.
1: Attenzione.
0: Quindi nessuno ha indovinato.
1: Vabbè,
0: zero punti
1: però
0: per
1: siamo
0: tutti.
1: lì.
0: Zero punti.
1: Nessuno ha detto Vannacci.
2: Ci ho pensato.
0: Rock e sesso ci furono, la droga no. Chi l'ha detto? I Pooh, i Finlay o il volo? Ripeto la frase: rock e sesso ci furono, la droga no. I Pooh, i Finlay o il volo?
1: Anch'io dico i Pooh.
2: Io dico
0: Agnese.
2: Finlay.
0: La risposta esatta è i Pooh. Cioè, un punto per Chiara e un punto, ragazzi. Finlay, che sesso, scusate.
1: Ma come
0: che
1: sesso? Lascia fare. Ma
0: scherzo,
1: che sesso
0: amici,
1: tu?
0: Ah, amici Finlay. Scherzo.
1: Allora, Agnese.
0: No, vabbè. Non mi citano mai tra i grandi cantautori della musica italiana e non ne capisco il motivo. Chi l'ha detto? Biagio Antonacci, Enrico Ruggeri o Pippo Franco?
1: Guarda, dovrebbe dirlo Pippo Franco, ma secondo me l'ha detto Ruggeri.
3: Anche per me Ruggeri.
0: Agnese?
2: No, io, com'era il primo? Antonacci.
0: Biagio Antonacci.
2: Antonacci.
0: Pareggio di Agnese. Biagio
2: olè!
0: Antonacci è la risposta esatta.
2: E vai.
0: L'ultimo. Giusto, Pagax,
3: sì,
0: il tempo sta per finire.
3: Sì.
0: Ho sofferto anch'io per amore. Chi l'ha detto? Can Yaman. Pierfrancesco Favino.
1: Sì.
0: O Papa Leone XIV.
2: Curiosa questa, eh?
1: Ma io dico Can Yaman.
3: Io dico il Papa.
0: Bravo, Pagax.
1: Ma come?
0: E Agnese?
2: E l'altro.
0: Pierfrancesco Favino.
2: Sì.
0: Quindi ci sarà un vincitore in questa sfida del Ciccio Quiz? Vince Chiara Galeazzi, perché era Can Yaman.
2: Va bene.
0: È male questa cosa,
1: no,
0: di chi l'ha detto,
1: male.
0: Sì. Più spesso dovremmo non avere idee, perché
1: esatto,
0: alla fine,
1: comunque
0: in qualche modo la portiamo
1: ma
0: a casa.
1: Ma non è male, dai.
0: E ci divertiamo. Adesso basta. Non smettiamo di divertirci.
1: No.
0: Arriva Ernia con dedica. La canzone è bella, però.
4: Che nome dai ad un sogno?

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È davvero bella però questa canzone di Ernia, dedica, che chiude questa puntata di Chiacchiericcio. Noi vi diamo appuntamento a domani sempre tra le 19 e le 20. Facciamo il giro dei saluti. Grazie ad Agnese Pagax da Milano. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani. Ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: up, get up, get up.
1: Sì, sì.
0: Wake
1: sì.
0: up, wake up, wake up.
1: Sì, c'è un po' di Marvin Gaye.
0: Di brutto. Senti sax. E si suona lui. Charlie Gear.
1: Però
0: è un sassofonista che però ogni tanto si prende anche la libertà di cantare.

0: fare. Stavo guardando il video di questa canzone, Charlie Gier, gli affiderei i miei figli da portare all'asilo se ne avessi di così piccoli.
1: Sì, perché
0: c'ha l'aria del security.
1: Ah, ok.
0: Sì, oppure che ne so, autista NCC, mettiamola così.
1: Ah, ecco.
0: Sai quelli che arrivano, chi è?
1: Sono il tassista Luciano. Magari. Allora, no, niente.
0: Anche gli NCC non va più bene.
1: No, gli NCC non va bene. Ma soprattutto ti ringrazio perché non ti ringrazio perché non hai detto la parola che inizia con la U e finisce con la R. Perché quelli lì proprio noi li imprigioniamo.
0: C'è ancora questa diatriba. Sì,
1: di fronte quando vai per Malpensa c'è il campo da motocross. Di fronte all'altra parte, dall'altra parte c'è un boschetto. Li liberiamo nudi col tirassegno dietro e poi noi tassisti gli spariamo col pallino, però niente
0: di grave,
1: di gomma,
0: è anche un po' per giocare,
1: sì, tra le chiappe ci divertiamo. L'ho preso nel culo, e mi guri, allora
0: senti, devo andare più tardi dalle parti di Porta Romana,
1: facciamo il centro,
0: e questo ti volevo chiedere.
1: Saluta la Daniela anche,
0: come sta?
1: Bene,
0: bambini sono diventati 3 o 4?
1: No, è sempre uno, già tanto,
0: solo uno,
1: già tanto che è arrivato,
0: che stai diventando mamma Africa.
1: C'è un po' di patate in bocca,
0: ma anche te oggi.
1: Allora, Miguri, c'è la sigla.
0: C'è la sigla.
1: Allora, metti la sigla. Ci saluto, vado che devo fare il centro. 855.
0: Scusa,
1: eh.
0: C'è qualcuno dietro?
1: Sì, c'è la signora, rompicoglioni. Signore. Io sono rompicoglioni. Signora, non rompicoglioni.

0: Giorno con l'apostrofo davanti.
1: Giorno
0: a tutti, buongiorno ragazzi. Guarda che è una cosa tipica di tutte le lingue, perché anche in inglese morning. Lo scrivono con apostrofo morning. Che significa good morning. Magari morning. Anche in francese, magari anche in russo, magari potrebbe in qualunque essere. Lingua tra potrebbe quelle essere. Che viene parlata, da quelli che ci stanno ascoltando.
1: E voi che lingua parlate? Faccicelo sapere al 342.
0: Ultimo giorno di questo lunghissimo ma bellissimo mese di settembre. Adesso non so se è un percepito soltanto mio, nostro, ne abbiamo chiacchierato prima di andare in onda, no? Cioè, è stato un mese molto bello dal punto di vista meteorologico, forse anche troppo.
2: Forse anche troppo.
0: Perché insomma siamo qui alla fine di settembre, domani è ottobre, siamo tutti in maniche corte. Però, cioè, un mese così non lo butti mica via, no?
1: Cioè, percepiti lungo. Quanti giorni? È vero che
0: ma
1: 30 giorni.
0: Un trimestre.
1: 30 giorni a dicembre, ma porca questo mia. 90
0: sai cos'è?
1: Giorni
0: sai che ci ha fregato? Che abbiamo cominciato che era il 31 di agosto.
3: Sì, che è ancora agosto.
0: Sì, e quindi dentro di noi c'è più di un mese.
1: Sì, sì, certo.
0: Che poi abbiamo compensato perché settembre è più corto alla fine.
1: Quindi
0: no, però mi
1: cosa.
0: È sembrato molto lungo, ma bello. Perché di solito uno dice questo gennaio non finiva mai. Però non finiva mai perché non c'è luce, perché fa freddo, perché c'è stata una vacanza che poi è finita e è ricominciato. Qui c'è tutto, ma al tempo stesso è stato bello e quindi sono contento.
1: Bene,
0: per questo.
1: Bene così. Bene
0: spero
1: così.
0: Che abbiate provato la stessa sensazione.
1: Bravo. Diamo una speranza.
0: Sì.
1: Poi.
0: Poi, no, ci sono un po' di argomenti, ma non voglio scoprire le carte.
1: Bravo, tieni le chiuse, va
0: le
1: bene,
0: tengo
1: perfetto,
0: chiuse.
1: Perfetto.
0: No, c'è una cosa che ieri sera ho visto nei telegiornali. La richiesta da parte del ministro della pubblica istruzione, che è Valditara, credo, di, in realtà lui non ha detto recuperate i diari scolastici. Ha semplicemente invitato, e credo anche giustamente, gli insegnanti a non dare più compiti all'ultimo momento attraverso, diciamo, i canali social, cioè le scuole, le classi ormai hanno i loro riferimenti.
4: Il registro di classe. Molti, qualcuno anche Classroom che si porta
1: diciamo dei portali, no? Dei portali, dei siti.
3: I compiti adesso vengono dati da lì e non li dici in classe?
0: Non lui, evidentemente molti genitori, molti professori, qualcuno si è lamentato di questa cosa e lui ha cercato di riportare un po' l'argomento a una linea di comportamento comune, perché pare che molti professori abbiano l'abitudine all'ultimo momento di aggiungere qualcosa. Il ragazzino il pomeriggio tardi non ha tempo e voglia di guardare magari il registro digitale.
3: Ce l'ha all'inizio del pomeriggio, figurati.
1: E poi magari non ha attivato delle eventuali notifiche, perché alcuni hanno addirittura...
0: Ma poi

0: PlayStation a quell'ora, esatto, che no? O al massimo TikTok.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: poi il giorno dopo va a scuola e si trova impreparato perché non l'ha saputo.
1: Chiaro.
0: Se gli insegnanti te lo dicono per tempo e soprattutto se tu te lo scrivi, perché quando ti scrivi una cosa con la tua bella pennina.
2: Ma i bambini, non scri- i ragazzi non scrivono
0: e
2: più.
0: E invece dovrebbero fare. Invece dovrebbero fare.
1: E non offendere. Lo dice Linus, lo dice il ministro Valditara.
0: Oh, hai capito? E no, lo dicono tanti, lo dicono anche i terapeuti, insomma. Lo scrivere le cose è un modo per capirle,
1: è questo,
0: no?
1: Insomma. Dice, cioè, nel senso che anche proprio per memorizzare.
0: Ma certo.
1: È
0: certo.
1: Uno dei metodi per memorizzare di fuori dell'ambito scolastico. Quando ti devi ricordare qualcosa, il modo migliore, secondo me, è ma proprio certo. Scriverlo.
0: Io ancora me le scrivo anche nel telefono, però a me piace segnarmele, magari a volte anche con diversi colori. Poi certo, i diari scolastici non erano soltanto quelli dei compiti, anzi tendenzialmente certo. I nostri diari scolastici erano un diario proprio tipo le mie prigioni di Silvio Pellico
1: insomma, sì. Poi
0: no,
1: ci sono...
0: non nel senso drammatico delle prigioni, nel senso che lì raccontavi tutto te stesso.
1: Potrebbe essere, se è il tuo
0: tu
1: diario personale.
0: Un diario del liceo, l'hai conservato?
1: Qualcosa sì, certo.
0: Deficiente.
1: Perché cos'era?
0: Perché
2: però
0: c'era
2: tanti disegni.
1: Tanti disegni. Ma perché negli anni 70, cioè quando lui ha fatto le scuole superiori o così, andava
0: 1800,
1: proprio di... proprio di moda anche darlo al compagno di classe che ti faceva un disegno.
2: Anche ai tempi miei, che pure sono distanti, c'era questa usanza di distribuire il diario e ritornava con qualcosa.
0: A parte quello, anche, non so, ritagliare una foto da un giornale.
1: Quello tanto.
0: Con magari una bella fotografia, diciamo, di una donna.
1: Ragazza.
0: Sì, però le ragazze belle che c'erano sui giornali, per noi che avevamo 14 anni, erano veramente un sogno lontanissimo.
1: Ma certo che
0: no?
1: Sì, ma se la Sara ritagliava Johnny Depp, non era un sogno vicinissimo, manco Johnny Depp. Ma
0: che diario avevi tu?
1: Vari, e quello che ho conservato miseramente era il diario della Pantera Rosa, ed ero in terza liceo, ragazzi.
2: Grande.
1: Col diario della Pantera Rosa.
0: Cresciuto in mezzo alle femmine.
1: Ma Pink Panther, Pink Panther era figo.
0: No,
1: era.
0: Io avevo il diario, alle medie avevo il diario di BC, Before Christ.
3: Non avevi quello
0: che
3: proprio
0: te lo
3: ricordi delle medie della tua scuola?
0: No.
3: Quello, ma ai tuoi tempi ci davano quello.
0: All'istituto Bambino Gesù, sì. Forse
3: no,
0: esatto.
3: Ma
0: a lettore conti dove andavo io.
1: E poi ho fatto in tempo ad avere la smemoranda, ovviamente.
0: La smemoranda è arrivata
1: 40 anni fa.
0: No, io avevo il diario di Linus.
1: Ah, certo.
0: Che esisteva e mi sentivo in dovere. E facevo anche una cosa. Linus è ancora una rivista che è in edicola ogni mese, però adesso è un po' più di nicchia. Negli anni 70 era molto molto venduta e c'erano sempre i Peanuts magari in copertina e c'era sempre la locandina, no? C'era il chiosco, certo, l'edicola, certo. E appendeva la locandina. Quella locandina aveva da una parte la foto di copertina, la riproduzione della copertina del numero che era appena uscito, ma dietro c'era una texture tipo, che ne so, Gucci, Louis Vuitton, capito? Ed era il nome Linus ripetuto all'infinito.
1: Ah, beh, perfetto.
0: Io rubavo le locandine e con quello ricoprivo.
1: Facevi tutti dei lavoretti.
0: Ma certo, ero già stiloso.
1: Bravo.
0: Matteo, che cosa avevi di diario?
2: Io avevo anch'io BC, Before Christ, di Johnny Hart.
0: Sparito come striscia.
2: Però era forte.
0: Fortissimo.
2: E poi è arrivata la smemoranda.
1: Beh, sì, che veramente poi è stata l'agenda più venduta, sì, no? In quegli anni lì. Volevo sapere da te, Linus, il ministro Valditara ha detto allora ai professori: date i compiti sul diario. Ecco,
0: cioè, non ha detto dei diari, datelo a scuola, non aspettate
1: a scuola,
0: la sera.
1: Ok, perfetto. Allora facciamo finta che ti sia arrivato questo compito per domani a scuola. Tu l'avresti fatto il compito?
0: No, ovviamente no. Questo è un altro campionato. Ti pare che sono obbligato a farlo? Di non aver fatto mai compiti in 15 anni di scuola.
1: Vedi.

0: Un abbraccio fortissimo, e le voci che avete sentito, le voci femminili che facevano da coro, erano le voci di tre coriste bravissime degli anni 80, tra le quali c'era Rossana Casale, che è la voce femminile del jingle Premio Fedeltà.
1: Esatto.
0: Tuttora, anche se l'abbiamo remixato mille volte, ma dentro...
1: Cioè, quindi quella che dice 342-522.
0: Che la canta.
1: Praticamente, canta, sì. Sì, che canta. Vedi.
0: Lei e suo fratello.
1: Ok, a proposito, scusami Lino, se io, sai che 342-522 non mi ricordo...
0: esattamente sì. Qual è la versione di DJ Chiam Italia?
2: Sì, sì. 342-522-1012, forza spicci!
0: Ci hanno scritto, ma hanno di brutto, scritto. A parte che ci hanno scritto dalla redazione, cioè dietro a quel muro, ringrazio sì. Chiara che ha fatto un'indagine velocissima, se vai su eBay, se vai su Amazon, trovi ancora il diario di Before Christ, però è quello degli anni 70, cioè trovi delle copie sì. Nuove di una cosa vecchia.
3: Sì, e poi rispetto a quello che usavo io, questo è molto striminzito, cioè quello che usavo io aveva più pagine, perché
0: certo,
3: dentro,
0: certo.
3: Oltre alle pagine bianche per scrivere, c'erano proprio le strisce dei cartoni.
0: Allora, tutto è partito perché appunto il ministro ha cercato di puntualizzare un comportamento che è contrario a quello che scrivono molti ascoltatori. Paola, una cosa assurda.
4: È una cosa pazzesca.
0: Arrivano messaggi dei prof alle 22 di domenica sera.
1: Questo è...
0: Dice, mia figlia è in prima superiore, dai. Ricevo più notifiche dalla scuola che da mia madre.
1: Dai.
0: Non va bene,
1: su.
0: Che cazzo. Ciao ragazzi, sono Cristina da Milano e sono la responsabile di un centro che si occupa di adolescenti anche in relazione al supporto scolastico. Nel corso degli anni, rispetto a questa cosa dei compiti dati in ogni momento, ho visto cose veramente folli. Durante le vacanze di Natale, cioè tu sei in vacanza e ti arrivano dei compiti aggiuntivi, il 16 agosto con consegna il 1 di settembre, voti che arrivano il sabato mattina, la domenica pomeriggio, una vera follia. Sarebbe da sentire qualche insegnante, poi magari
1: certo.
0: Nei prossimi minuti, se capita che arrivi. Beh, tanti nel frattempo comunque segnalano di aver avuto l'agenda DJ.
3: Ah, sì.
0: Il diario DJ,
1: come no,
0: che per una decina d'anni ci ha dato dei bei
1: numeri,
0: dei bei ritorni, sì, delle belle soddisfazioni. Poi è finita proprio l'epoca dei diari e delle agende, o quantomeno si è ridimensionata.
3: Che cos'era, insomma. Il 2000?
0: Sì, fine anche fine 90. Da metà 90 c'era ancora l'adesivo vecchio.
1: Da
0: metà 90 fino a metà
1: sì,
0: 2000.
1: Sì, sì. È interessante vedere le varie fasi di Roberto Ferrari, cioè da
0: ma di
1: 100 kg a 50 kg in tre anni. Sì, cioè...
0: Tiziana Di Lucca, io nella Smemo avevo i ritagli delle foto e delle cartoline di Prezioso, ero innamorata pazza negli anni 90. Pensa che Prezioso è rimasto pazzo anche adesso invece, esatto. Magari non innamorato, ma...
1: ho visto e pubblicato molto volentieri una bellissima foto di Giorgio Prezioso
0: con Orietta Berti
1: sì. Insieme
0: sembrava una roba di fantascienza,
1: sai, che era proprio sì. Come leccare un rospo e vedere sì. L'infinito,
0: no, cioè... Perché Orietta nel frattempo è diventata veramente un personaggio da
1: da film, camp,
0: no?
1: È sì, proprio sì. L'espressione del dai del...
0: Il mio meraviglioso diario anni 90 era pieno di scritte lacrimevoli di Kurt Cobain o dal film Il Corvo. Beh, dal Corvo la frase era
3: non può piovere per sempre,
0: qua non piove da due mesi . Il Corvo siamo noi stessi, insomma.
1: Mi sono bloccato su Orietta Berti. Come si chiama quel pony di fantasia? Quel unicorno
0: certo.
1: Volante, una cosa così, bellissimo.
0: Io avevo il diario di Radio DJ alle superiori e mi chiedevo: ma chi è sto Aldo Rock che ha gusti di canzoni così particolari? E era già così tanti anni fa. E poi vabbè, ne sono arrivati molti altri di messaggi. Questo è Radio DJ.
2: Yeah.

0: Giovannini, come sai che io ho la passione per il libro Cuore, da lì forse la mia passione anche per i romanzi di Dickens.
1: Ma dalla tua passione anche per i cuoricini sulle i, che poi la
0: quella
1: maestra
0: la parte romantica
1: male,
0: mia,
1: certo.
0: Però senti questo messaggio, Mirko, sì, da Carimate.
1: Sì.
0: A scuola il mio diario era l'agenda della banca. Di qualche anno prima, e mia madre modificava il giorno a penna.
1: No,
0: pensate che vergogna,
1: no,
0: che infanzia diverta.
1: Povero, povero.
0: Però se la mamma aveva l'agenda della banca, cioè non eravate così con le pezze al culo.
1: Beh, no, ma l'agenda della
2: quella
1: le banche,
2: col bordo dorato arrivava in regalo.
0: A me non arrivava niente.
1: Ho capito, Linus, però perdonami.
0: Allora,
1: io
0: se
1: ti
0: vogliamo
1: abbraccio,
0: fare la gara di Libro Cuore,
1: no,
0: io vinco a mani
1: io ti abbraccio e veramente ti do proprio...
0: Io l'unica volta che sono entrato in banca era per rapinarla.
1: No, cioè, voglio dire, non lo so, adesso mi permetto con grande tatto, guarda,
0: sì,
1: sono serio. Non so se la tua mamma e il tuo papà avessero
0: proprio...
1: ce l'avevano proprio il conto in banca.
0: Appunto per questo.
1: Era possibile vivere senza, ora è impossibile.
2: No, certo, impossibile. Che ci riesce.
1: Non è possibile, no. Non è possibile. Cioè adesso hanno vinto loro, hanno vinto le banche.
0: Loredana, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Cara, buongiorno. Benvenuta. Abbiamo già riconosciuto la provenienza dal tuo accento. Quindi questo vuol dire che sei torinese.

0: Doc?
1: Ah, sì, assolutamente. Ah, bene, mi fa piacere che da
0: Ok.
1: un buongiorno si riesca a risalire.
2: Beh, il buongiorno torinese alla ho leggermente aperta, leggermente, ma insomma.
1: Senti, va bene.
2: Come dico sempre, noi lo facciamo di lavoro, di riconoscere gli accenti.
0: Tu sei
2: Prego.
0: insegnante alle superiori, ti sei
1: Sì.
0: riconosciuta in questa piccola tirata di orecchie da parte del ministro o magari hai
1: No.
0: riconosciuto qualche tua collega?
1: Ma difficilmente quello che dice il ministro riesce a sconvolgermi. Però devo dire che sì, con l'introduzione del diario elettronico, quindi del registro elettronico, le cose sono decisamente cambiate. Ma il fatto è che adesso i ragazzi, io parlo per la scuola superiore, non sanno che cosa sia il diario in diario. Quindi nessuno dei ragazzi oggi porta il diario
0: No,
1: a
0: certo,
1: scuola,
0: però
1: non hanno idea e quindi i compiti.
0: come spiegavo prima anche a Nicola, non è che il ministro o noi stiamo invocando il ritorno del cartaceo,
1: No,
0: è
1: ma
0: semplicemente mettere,
1: che sarebbe
0: che
1: utile
0: sarebbe
1: perché
0: anche utile,
1: che
0: però
1: sarebbe utile per far sì
0: semplicemente
1: in modo che i
0: mettere un
1: ragazzi
0: po'
1: possano
0: d'ordine negli
1: scrivere.
0: orari o nei giorni in cui si possono assegnare compiti extra, ecco, questo mi
1: Certo,
0: sembrava.
1: secondo me ci vorrebbe invece proprio come norma per tutti il diritto alla disconnessione. Dopo un certo
0: Brava, brava.
1: orario basta, basta, ma sia per gli insegnanti
0: Certo.
1: sia per i ragazzi, perché anche a noi insegnanti arrivano circolari oltre,
0: Vero, vero.
1: ben oltre l'orario di servizio e
0: Assolutamente.
1: quindi anche
0: Matteo,
1: noi dobbiamo stare sempre a guardare perché
0: pensa a
1: magari
0: quei
1: ti arrivano
0: poveretti che lavorano in
1: circolari.
0: smart working e gli arrivano richieste a qualunque orario.
3: Certo, però a un certo punto smettono di rispondere al telefono
2: Senti
3: perché finisce
2: Loredana,
3: l'ora.
2: noi abbiamo voluto sentirti perché, come dire, la sensazione è anche un pochino quella che i genitori iperproteggano i figli, quindi gli alunni.
1: Certo,
2: È così?
1: tantissimo, certo.
0: Ma in che
1: Quindi
0: modo
1: tutto,
2: iperproteggono? Cioè, è vero quello che dice Loredana, diritto alla disconnessione, questo è sacrosanto, però è anche vero che tutti i genitori dicono: ma
0: Ah,
2: poverino, tutti
0: sì.
2: quando ho sentito prima tra gli elenchi che hai fatto un compito dato il 16 agosto per l'inizio della scuola, tutto sommato sono 2 settimane. Mo, se
0: Ma
2: non ti
0: no, però
2: danno.
0: se uno è in vacanza, cioè,
2: Sì,
0: dammelo a
2: certo.
0: luglio.
2: Sì,
1: Certo,
2: no,
1: però.
2: non c'è dubbio, però.
1: Sì, però ha ragione anche Nicola, bisognerebbe anche
0: Mai.
1: un po' smettere con questo controllo assiduo
0: Sì.
1: sulla vita scolastica dell'allievo. Io, ripeto, io ho vissuto tutta la parabola da quando c'era il registro normale cartaceo, che era fantastico, al registro elettronico, che secondo me questo diventa un ipercontrollo, giustamente come stavate dicendo voi, sul ragazzo. E secondo me non è bello quello, perché in una parte fondamentale era anche il fatto che i voti, per esempio, non comparissero immediatamente sul registro, quindi io mamma, io genitore lo vedo immediatamente,
0: Certo.
1: perché un 4 o un 5, un'insufficienza presa, era anche un modo in cui il ragazzo doveva elaborare per arrivare a
0: Brava,
1: casa
0: brava.
1: e dire oggi ho preso un'insufficienza, invece così mi appare
0: Sì, è
1: subito,
0: vero, è
1: cioè non
0: vero.
1: c'è neanche questo passaggio e anche i compiti secondo me non dovrebbero proprio essere scritti sul registro elettronico, ci vorrebbe proprio il diario, il quaderno, quello che vuoi, non importa, ma tu allievo devi essere responsabile perché così è un modo per lasciare tutto in mano ad altri, il
0: Sì,
1: ragazzo
0: sei una brava
1: non si deve
0: insegnante, brava
1: sentire. E poi
0: Loredana.
2: davvero chiudiamo, Linus, ma lo chiedo a te da genitore, facciamo finta che tu abbia ancora figli a scuola.
1: Sì,
2: Ti
1: io ho ancora
2: arriva.
1: un figlio a scuola,
2: Sì, no, ma chiedevo a Linus, ma tu stai lì e ascolta, cioè nel senso,
1: certo.
2: tu, no, no, tu hai il registro, lo so, non ce l'avresti mai, ma tu hai il registro elettronico. A Michele o a Filippo, a un figlio ipotetico, arriva un 4, ok? Arriva un 4. Tu arrivi a casa dal lavoro, tu cosa dici a tuo
0: Certo, non
2: figlio?
0: gli
2: Gli
0: faccio la sua torta preferita, insomma.
2: dici qualcosa? Non gli dici niente?
0: No, gli chiedo
2: Cioè,
0: spiegazioni. Gli chiedo spiegazioni, però io guarda, già quando i miei ragazzi erano a scuola, pochi anni fa, avevamo la possibilità di accedere, ma non era
2: Io mai,
0: un
2: tu?
0: monitoraggio costante,
2: No, no,
0: assolutamente no.
1: no.
0: Ma
1: Adesso è
0: perché
1: un
0: ti.
1: monitoraggio costante, ma così,
2: Certo.
1: in questo modo il ragazzo non cresce mai,
0: Ma
1: perché
0: sì.
1: non gli diamo in questo modo la possibilità di
0: Ma
1: diventare
0: deve
1: un
0: avere anche
1: adulto,
0: un po' di libertà,
1: un'adulta.
0: magari ogni tanto, di essere un cattivo
2: Eh
0: studente,
2: sì.
0: perché
1: Ma
0: comunque
1: certo,
0: fa parte della
1: ma è anche
0: adolescenza anche
1: quello, ma
0: quello,
1: è
0: no?
1: anche quello, cioè il fatto
0: Soprattutto
1: di
0: della
1: avere questo
0: caspita.
1: controllo anche sull'ingresso a scuola,
2: Linus,
1: cioè, lo
2: noi
1: so che
2: andiamo,
1: sembra
2: lasciamola
1: assurdo
2: parlare.
1: dirlo.
2: Lasciamola parlare. No, no.

0: scusa, scusa Loredana.
1: No, ti dobbiamo lasciare perché c'è la pubblicità, però grazie Loredana.
2: Grazie a voi, è stato un piacere parlare.
1: Chiuderei
2: con
1: si stava meglio quando si stava
3: bravissimo,
1: peggio. Grazie Lori. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Frutto superiore di OCG prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Tra che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa

0: Like a rainbow.
1: Minchia, Cindy Lopez. Sei...
2: Era brava Cindy Lopez, era proprio brava, veramente.
1: Allora, alzi la mano e ci mandi un messaggio a questo numero.
3: 342 522 1012. Forza, scrivici.
1: Tutti quelli che hanno pensato per tanti anni che Cindy Lauper si chiamasse Cindy Lopez. Cioè, non è un peccato grave, no? Cindy e dirlo Lopez vi libera anche un pochino.
2: Cindy Lopez.
1: Cindy Lopez.
2: Cindy Lopez.
1: Oh, Cindy Lopez.
4: Jennifer
1: Lopez. E Jennifer Lopez è la cugina, insomma.
2: È difficile che arrivi, è come trovare un ago in un pagliaccio, guarda che occhio. A proposito di errori.
1: Allora, ovviamente stanno arrivando ancora un sacco di messaggi che hanno a che fare con i diari, tanti che segnalano il loro diario. In particolare quello di Sturm Truppen viene molto
2: bello,
1: evocato.
2: Sì,
1: che faceva molto ridere, no? E addirittura se tu avevi quel diario lì ed eri l'unico della classe, gli altri venivano a sbirciare le vignette.
5: Ma vogliamo parlare del diario di Sturm Truppen?
1: Di quello stavo parlando.
5: Mamma mia, anni e anni e anni, e le liti in classe perché tutti volevano leggere le strisce. Ciao a tutti, Nico da Bari.
1: E non l'avevo capito che era di Bari,
2: Nico
1: così.
2: Nico da Bari,
1: come
2: lo
1: Loredana,
2: sì.
1: Stava di Torino.
2: Allora,
1: prima.
2: Sturm Truppen, a proposito di Cindy Lopez, sì. Io l'ho sempre chiamato Sturm Truppen.
1: È un errore abbastanza classico.
2: Sturm Truppen.
1: Beh, quindi tu non avevi studiato lo Sturm und Drang?
2: L'avevo, no, avevo studiato lo Zantumtum.
1: Con Trevor Horn.
2: Esatto.
1: Vabbè, stiamo divagando. La canzone che avete appena sentito mi riporta alla mente una cosa che ho letto più volte negli ultimi tempi, ed è una sorta di emergenza psicologica. Il mondo sta perdendo i colori.
2: Che tristezza.
1: Ed è una cosa che quando ci cominci a prestare attenzione, la vedi dappertutto. Tanto per cominciare, le case nuove, ok? Da 10 anni a questa parte,
2: 20.
1: Tutte le... Sì, ma negli ultimi 10 in particolare, no? Se tu vedi adesso anche, non so, un gruppo di villette a schiera,
2: sì.
1: Sembrano un gruppo di villette di Ibiza.
2: Sì,
1: no? Sono
2: sì.
1: Tutte bianche, con quell'aspetto lì magari un po' squadrato, tipico dell'architettura di adesso.
2: Cemento e vetro. Vetro, sai,
1: un po' di vetro, sì, però fondamentalmente la casa è bianca, al limite grigina.
2: Sì, sì.
1: Le palazzine nuove sono tutte o bianche o tortora.
2: Tortora, che colore è tortora?
1: È un grigio. Che colore sono le tortore?
2: Grigio.
1: Quindi
2: un grigio chiaro?
1: Sì, c'è dentro forse un po' di marroncino, quindi un
2: marroncino
1: un,
2: o viola?
1: Quasi un grash. Io ci vedo una punta di viola,
6: sì,
1: però.
6: Sì, come il piccione.
1: Di chi?
6: Quello, no, quello è nero. Quello violetto è quello che sta.
1: Non si può mai fare un discorso serio con
2: soprattutto
1: voi.
2: Soprattutto quello di Bari. No, allora, quello che sta dicendo il collega Linus è che proprio si fanno case, automobili.
1: Un piccolo censimento: a casa mia girano 3 automobili, sono 2 grigie di 2 grigi diversi e 1 nera. Le tue macchine,
2: grigia,
1: la tua macchina
2: grigia.
1: La tua macchina grigia, la tua anch'io. Macchina grigio scuro, no?
2: Guarda, io ho una botta di vita, ho il tettuccio nero, l'ho fatta grigia e nera.
1: Io l'ho avuto una macchina rossa almeno, adesso non so se avrei il coraggio di riprenderla, no? Ma anche le case stesse, quando tu entri nelle case, ormai sono arredate come gli alberghi, quindi queste tonalità molto delicate,
2: chiaro, tenue,
1: beige, grigio,
2: tenue.
1: No? Tutto per terra il cemento.
2: Tutto Ikea è tutto di questi colori,
1: Le custodie dei telefoni.
2: Sì.
1: Le prime che abbiamo avuto erano colorate, no? Fino a un po' di anni fa erano colorate. Adesso fai fatica a trovarle colorate.
2: Basta,
1: bianca, nera oppure niente.
2: Bianco, bianchissimo, sì, è vero.
1: E anche le forme, se vogliamo, no? Le forme dei palazzi, le forme anche delle macchine, sono tutte uguali. Non c'è più la ricerca di qualcosa di originale. Ci siamo appiattiti completamente.
2: Io vado a casa e mi vesto da Arlecchino adesso. Più del solito.
1: Come quello di Sky Arte.
2: Bravissimo.
6: Sì, che
2: però perde i colori.
6: Vedi,
2: pure lui.
1: Vi capita di incontrarlo ogni tanto da Arlecchino di Sky Arte?
2: Cioè,
1: e vi siete chiesti tra voi e voi: è un maschio o una femmina? Io non riesco a capirlo.
2: È una donna.
1: Anche secondo me, perché dal modo di muoversi è molto femminile.
2: Cioè,
1: però Arlecchino era maschio. In teoria, quello Piazza San Marco, no?
6: Sì, sì, sì, sì, sì, che molto cadono bello. I rettangoli per terra e rimane bianco.
1: Così. Odio il registro elettronico perché ha tolto ai ragazzi la libertà di scelta, la libertà di marinare alla scuola, la libertà di prendersi le proprie responsabilità, la libertà di sbagliare. Ha ragione la prof e lo dico da mamma, mamma Maria.
2: Il bello deve ancora arrivare, prego.
1: Scrive Francesco invece: io adesso ho solo un diario.
2: Ah, qual è?
1: Il diario di un uomo. Giusto. Scritto ogni venerdì. Giusto. Col sangue.

0: praticamente dici cosa te la prendi con me se preferisco il mio cane, cioè, invece che...
1: Cioè, allora a questo punto è normale che preferisco il mio cane.
0: Ma vuoi mettere, è meglio cane che tu, come diceva.

0: Ce l'hai su Spotify questo, no? Certo. Ce l'hai, c'è la playlist pure. In macchina.
1: Allora, nella guardate, chiavetta. Sembra una cosa, che ridere, cane. Quanti di quelli che stanno ascoltando lo pensano? Cioè, quando torno a casa, chi mi saluta con maggior vigore? Guarda, mio marito o il mio cane?
0: Non c'è
1: il mio cane.
2: No, in genere gli animali, ma in particolare i cani sono meglio delle persone.
1: Bravo, Matteo. Bravo.
0: Però c'è questa cosa tenerissima di Hilde, che essendo un labrador di 40 kg, insomma, se muove la coda la senti muovere la coda, specie se è sdraiato per terra vicino a una porta. Quindi quando io entro in casa sento tum tum tum tum tum
1: certo.
0: E allora vado lì, gli do una stropicciata. Anche McDonald's negli anni 90 era tutto colorato, adesso è tutto così freddo. Non si dice freddo, si dice elegante.
1: Elegante.
0: Guarda, faccio arredamenti su misura e di colori neanche l'ombra, solo grigi e legni scuri. Andrea dalla
2: Brianza.
0: Ma è
2: cambiata anche la struttura del ristorante. Prima era la casetta dei puffi.
0: Certo,
2: adesso
0: squadrata.
2: È squadrato.
0: È come l'architettura contemporanea. La mia auto è latte menta e bianca, il mio cellulare è azzurro e la cover è azzurra, ma i vestiti tutti neri, dice Vale. Secondo me hai una Citroën.
1: Ah, perché latte menta.
0: Le macchine francesi hanno spesso queste tinte pastello, quelle piccole quantomeno, insomma. Vogliamo parlare dei biglietti dei concerti, dice un ascoltatore. Una volta erano tutti diversi da collezionare e mettere in bacheca, vero, cacchio, sì.
1: Adesso non ci sono neanche più.
0: Ma va, adesso ti arriva la ricevuta.
2: Col costo che hanno poi, io lo vorrei proprio guardare.
1: Bravo, deve essere un'opera d'arte.
0: Ma certo.
2: Lo metto in cornice.
0: Cazzo, una volta devi vedere gli Stones, sul biglietto c'era la lingua, poi arrivavi a casa con la puntina lo fissavi al tuo pannello.
2: Due antipatici che si esibiranno anche a Roma nel prossimo anno.
0: E tu andrai a vederli tanto.
2: Certo, 2,80 però.
1: 2,80. Un biglietto.
2: Sì.
0: Mio papà aveva ritinteggiato il salone di casa colorandolo giallo e arancione, dice Simone, idea di merda di mia mamma. Il complimento migliore che abbiamo ricevuto è stato: mica male, sembra di entrare in pizzeria.
1: Vabbè.
0: Però una volta almeno le pareti si potevano anche colorare, cioè ti veniva voglia di colorarle.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì. Te tutta ritintitetto. Diciamo.
0: E te tutta ritinta al tetto, bravissimo. Massimiliano da Trieste, solo l'abbigliamento dei runners va al contrario, colori molto vivaci sia per le maglie che per le calze che per le scarpe. O no? No.
3: E quello è per farli vedere. Così li posso mettere sotto con il SUV.
0: Pensa che anche l'abbigliamento da bicicletta invece è diventato molto rigoroso. Adesso l'abbigliamento da ciclista che ci tiene, da fighetto, diciamolo pure, è calzettone bianco fino a metà polpaccio, pantalone tipo la tua maglietta, che è
1: azzurrino,
0: carta di zucchero, carta da zucchero e maglietta bianca. Quella è la divisa del ciclista
1: fighetto. Sì, che ci tiene, sì, però che non ci tiene alla sua vita, perché non lo vedo.
0: Beh, maglietta bianca lo vedi.
1: Sì, bianca un po' di più.
0: Sarà bello nero.
1: Quelli che vanno tutti in nero, paura.
0: No.

0: lo sapevo che la prendeva male.
1: Massimo Dame,
0: si faceva prendere. Porca pupazza.
1: 50 anni, 48 ore fa, questo anniversario delle canzoni nella tonalità della vita. Songs in a Key of Life.
0: Ho visto che l'hai celebrato con una bella fotografia in cui eravate insieme. Bello.
1: Io e Steve Land Hardway Morris.
0: Detto Stevie Wonder.
1: Detto Stevie Wonder, naturalmente.
0: Stevie, the Wonder Man.
1: Yes.
0: Wonder.
1: 14 settimane numero 1 nella classifica Billboard. Non R&B Black, ma quella completa. La 800, naturalmente.
0: Intendi
1: grazie.
0: Il singolo o l'album?
1: L'album.
0: Perché anche il singolo è arrivato al numero uno, eh? Anche se era una canzone quasi jazz, visto che, come saprai, Sir Duke era dedicata a
1: Duke Ellington, naturalmente. I wish Sir Duke loves in need of love today. Isn't she lovely? As, non so, vado avanti all'infinito, sì, Past and Paradise, poi ripresa
0: da Curio. Perché fai quei versi?
1: Perché piango, perché vibro, io conduco The Vibe su Radio Capital con Oldani.
0: Cos'è, un rigurgito?
1: Back on Radio.
0: Sei andato da Davidino anche ieri sera.
1: Cazzo,
0: ma sta cosa che fai sempre da Davidino, ma la vuoi spiegare, Massimo? No, certo, anche a me piace, però mi colpisce uno attento come te, così rigoroso.
1: Sono attento negli anni quando è uscito Songs in the Key of Life. Adesso canto La Pinguitudine di Laura Pausini. Cazzo.
0: Ci vai con i bambini anche.
1: Sì, con Ale, con tutti, insomma, con la family.
2: Cosa prendi? Ti piace? I primi.
1: A me piacciono, sì, quella pasta che fa quella
2: la gricia coi fichi.
1: Esattamente, quella è cazzo buona, comunque.
0: Sono cascato in questa trappola di Davidino. Gricia coi fichi erano duetti di pasta.
1: E beh, duetti è il minimo sindacale. Meno di che ricorda anche Songs in the Key of Life, un quintuplo album, quadruplo
0: era
1: album.
0: Era un doppio album, sì, che io ho sempre venduto come un album con una caratteristica specifica. Allora, questo disco, appunto, in cui c'era questa canzone, è uscito nel 76. Stevie Wonder è del 1950,
1: esatto.
0: Okay? Quindi adesso ha 76 anni.
1: Sì.
0: A 26 anni questo disco era già il 18° album che Stevie Wonder pubblicava.
1: Pazzesco.
0: Alla faccia dell'enfant prodigio.
1: Sì,
0: Rendolo ulteriormente utile, questo disco lui lo ha suonato praticamente completamente lui. Quasi tutto. Ci sono alcune piccole eccezioni. Per esempio, Matteo, se sei pronto con un contributo, la chitarra in questa canzone l'ha suonata Michael Sembello. Quello di Maniac.
1: No!
0: Sì, il Sir Duke. Vedi che
3: She's a maniac
0: da Flashdance, giusto?
3: Bello.
0: Questa è la chicca.
3: Bellissima.
0: Ah, no, lo sapevo.
3: È bravo.
1: Sì, l'ho conosciuto Michael,
0: Davvero?
3: Beh, matricole meteo, caspita, è venuto, ha fatto la sua bella fattura ed è tornato a casa.
0: Grattata?
3: Un gratto!
0: Una bella grattata.
3: Telegratto. Beh, vabbè. Volevo dire che comunque prima di quest'album aveva fatto tipo My Cherie Amour,
0: del
3: 69.
0: Erano un po' più delicate, più soul.
3: Sign, Seal, Delivers on Yours, ed è 70, così dice Wikipedia.
0: Perché poi l'ha rifatto ancora.
3: Vai a saperlo.
0: Va bene, abbiamo celebrato i 50 anni di Stevie Wonder, o meglio del disco. Ci sono ancora un po' di messaggi che arrivano che hanno a che fare con i colori. Ce n'è uno interessante che è quello di Rita, no? Prima dicevamo i colori sono spariti dalle case, dagli arredamenti, dalle automobili e da molte altre cose. Rita dice i colori sono spariti anche dai vestiti dei bambini, cioè se c'è una figura che si veste in maniera colorata è il bambino piccolo. No, le mamme vogliono solo colori neutri e ci tengano che vengano vestiti come piccoli Amish.
3: No,
0: difficile far comprare loro il giallo, il fucsia, il rosso, il blu elettrico, che invece...
3: Ma questo perché l'acquisto è precedente al gender reveal?
0: No, perché la mamma è fighetta e vuole che sia fighetto anche il bambino.
2: Okay. Sì, poi comunque il colore rappresenta un'affermazione, no? E quindi è meglio tenersi un po' così in una zona d'ombra,
0: volare bassi, volare
3: okay,
0: bassi.
3: Ok, ok,
0: va bene.
3: Vuoi che facciamo uno speciale sul gender reveal o sarà lui, sarà lei?
0: No, più che altro voglio sapere se è ancora di moda.
3: Certo. Esiste ancora, so, di... Beh, mi dici le ultime cose che hai visto, cioè il gender reveal, ricordiamo, è maschio e femmina, si fa
0: certo,
3: un
0: lo svelamento
3: party,
0: del sesso,
3: lo svelamento del sesso che diciamo che viene fatto prima dal ginecologo,
0: certo,
3: o l'ecografo.
0: Certo.
3: Ah, è un maschietto, sì, non
2: viene
3: è...
2: detto, non
0: viene, ma viene genitori. Chiamato anche baby shower, giusto?
2: No, baby shower è un'altra cosa.
0: Che cos'è?
2: Baby shower è quando tu prepari una festa di dove raccogli.
0: Dimmelo velocemente perché io secondo me ho 2 minuti ancora di vita, poi muoio congelato. Scusa se ho aperto questa parentesi, ma l'aria condizionata qui dentro, sì, che è meravigliosa.
2: È una raccolta,
0: c'ho la
2: briga
0: sui baffi, guarda.
2: Il baby shower è una raccolta fondi per il nascituro, fatta in particolare con una torta di pannolini. Quello è il regalo principale.
0: E il gender reveal invece?
2: Gender reveal è quando si dice a tutti quanti gli invitati il sesso di del bambino che sta per nascere.
0: E qualcuno nuovo di clamorosa?
3: No, voglio sapere.
4: Sarà lui, sarà lei, sarà parte di...
3: Questa è sempre la base, questa è sempre la base, ma siamo a palloncini.
0: Ah,
3: sì, certo che siamo.
0: Ma scusa, se io voglio fare il gender reveal e sono di Pordenone, non posso mettere questa canzone.
3: Sì, certo che la puoi mettere.
2: Però devi andare. Devi trasferirti provvisoriamente più a sud. E devi affittare una
0: Pordenone sud, dai.
3: Mi dici le ultime.
2: L'ultimo
3: cose
2: che ho visto, io ne ho visto uno, perché poi comunque non è che li vado a cercare.
3: Sì, è una roba di 4 anni fa.
2: Questi così si sono fatti sollevare in una mongolfiera vincolata al suolo da una corda, e sotto c'erano tutti gli invitati. Avevano un pallone più piccolo di quello che li teneva in volo, che veniva punto da un ago e si liberava una specie di farina colorata, in questo caso rosa
0: o azzurra,
2: e c'era in alcuni...
0: Ed è andato tutto bene?
2: Sì, beh certo, non sono caduti dalla mongolfiera.
3: Stiamo vedendo una rassegna tra mille farine rosa o blu.
0: No, ma non è solo italiana questa
3: non
0: cosa.
3: Non è solo italiana, la cosa più bella è una macchina, un'automobile di quelle lì che sgasano, pimpate.
2: Sì.
3: Che ha un segnale convenuto, fa una sgasata e
0: il
3: esce una fumata
0: rosa.
3: Blu,
2: sì,
3: rosa.
2: Una marmitta di grande salute. Ma la cosa che secondo me è più interessante è l'utilizzo dei petardi e delle scintille.
3: Sì, incredibile.
2: Senza limite, però.
3: Meritiamo.
0: Farai un figlio prima o poi.
3: Però, certo. Meritiamo o non
2: però
3: meritiamo l'estinzione?
2: Vi invito al gender reveal.
3: No, l'estinzione.
0: No, meritiamo l'estintore.
3: Bravo.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
8: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
9: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
8: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo.

0: spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
1: Sei nell'anima.
2: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
3: Goccia, goccia. Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
4: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
5: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito Power to Go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 10 secondi alle 6. DJ! Giovedì 1 ottobre, buongiorno dalla redazione di DJ. Evoca l'11 settembre il premier israeliano Netanyahu per la strage evitata sul volo Fly Dubai. Tra le prime ipotesi c'è il tentativo da parte del copilota di voler far schiantare il Boeing con 174 passeggeri a bordo sul deserto su una città israeliana. Ora l'aggressore, definito dai colleghi un estremista religioso, è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. L'uomo, di origini omanite ma con doppio passaporto, ha aggredito il comandante di nazionalità indiana nella cabina di pilotaggio, accoltellandolo più volte alla testa. Nonostante le sue condizioni, il pilota è riuscito ad aprire la porta della cabina, permettendo ad alcuni passeggeri di intervenire e bloccare l'aggressore. Solo il giorno prima Netanyahu aveva parlato di rischio concreto di attentati contro Israele in vista delle elezioni. Il premier israeliano ha parlato a lungo con Trump al telefono. Il presidente degli Stati Uniti ha definito il responsabile dell'attacco un terrorista o un pazzo scatenato. Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e tenuto un intero reparto sotto controllo. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. La rivolta sarebbe partita da un live su TikTok realizzato da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Durante la rivolta ci sarebbero stati anche scontri con gli agenti. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola il 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità e sostegno alle famiglie e alle imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. In calo le borse europee per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e dei prezzi del petrolio e per venerdì è atteso il dato dell'inflazione nell'Eurozona. Le stime sono di una nuova impennata al 3,7%. Per il price cap, dopo Kuwait, Eni e IP, arriva Tamoil. È sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministrate durante l'esecuzione Krista Pike, l'unica donna condannata a morte nel Tennessee in oltre 200 anni. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. La donna è nel braccio della morte in Tennessee dal marzo del 1996.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
11: Buongiornazzo guerrieri, buon giovedì!
12: Lazzo ragazzi, sveglia! Dai!
11: Giovedì 1 ottobre 2026, sveglia!

0: cazzo, cari amici, siete già in tanti al 347 342 5220 a farci sentire il vostro calore. Sì.
1: Giornata superiore, finalmente giovedì possiamo sentire l'auto in fedeltà. Sì. Mi raccomando, qualche bella storia, qualche bella pisellata.
0: Sì.
1: Così bella a tradimento.
0: Ma subito.
1: Pisellate tipo quelle che dava il Marchese in giro, sai, dopo le serate, gli eventi. Possiamo sentire parlare di pisellate. Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti. Siete belli caldi, sì, già, sì, sì. Vi dico che sta partendo un giovedì veramente molto, ma molto, ma molto hot.
2: E la risposta è sì, sarà una puntata molto hot. E tra l'altro, Mike, stavo leggendo i primi messaggi che sono arrivati, quelli scritti, e qualcuno dice: ragazzi, oggi fatemi fare bella figura perché ho detto a una collega di ascoltarvi, Silvia dalla provincia di Torino. Eccoci
0: Silvia,
2: qua.
0: Silvia, subito. Come si chiama la collega? Che la salutiamo e l'abbracciamo. Grazie Silvia, voi siete il nostro amplificatore, perché funziona così, ragazzi. Per macinare ascolti all'interno di un emittente non serve il marketing, non serve la comunicazione, serve avere dei soldati sul campo di battaglia. I nostri soldati sul campo di battaglia siete voi, ragazzi, che andate in giro per l'Italia e come dei discepoli diffondete il Vangelo, senti, per essere un pelo anche blasfemo, proprio il 1° ottobre, di Andy e Mike. Quindi forza, ragazzi, bussate alle porte, svegliate le persone e dite a tutti: ci sono Andy e Mike da ascoltare su Radio DJ.
2: Oggi è il 1° ottobre, qualcuno dice: ragazzi, è già il 1° ottobre, con voi il tempo vola. Effettivamente settembre, magari a qualcuno è sembrato lunghissimo, a me ad esempio no, è volato.
3: L'ottimismo vola!
2: Adriana chiede: buongiorno, oggi alta infedeltà, vero?
0: Sì, ci sarà alta infedeltà.
2: Confermiamo. Vi seguo da abbastanza tempo, volevo farvi una domanda, anzi volevo farla agli ascoltatori.
0: Prego.
2: In questa rubrica alta infedeltà, è mai capitato che una o uno tradisse con una persona dello stesso sesso?
0: Sì.
2: È capitato,
0: sì,
2: no?
0: Sì, è capitato, cioè... è capitato, anzi, se ci fossero storie di questo tipo, forza ragazzi, dateci dentro, noi siamo aperti assolutamente a tutto. 347 342 5220.
2: Buongiorno dottoressa.
0: Ci sta, no?
2: Sì, sì, ci sta. Buongiorno dottoressa Stellini.
4: Buongiorno.
0: Eccola ritrovata,
4: io...
0: la stella.
4: Ma io non mi sono mai persa, perché in realtà vi ho ascoltato ieri, però volevo proprio dire agli ascoltatori che se volete che la rubrica di alta infedeltà continui, è importante che voi ci giriate i vostri SMS e soprattutto che, sempre in anonimato garantito, siate disponibili a raccontare poi le vostre storie insieme a noi.
0: Brava, bravissima, bravissima. Quindi ragazzi, bisogna tirar fuori anche un po' il pelo sullo stomaco da un certo punto di vista. Se siete lì,
4: solo il pelo, ragazzi.
0: Sì, se siete lì avete paura, non vi preoccupate, perché la cosa viaggia completamente in anonimato. Come è andato il pre-ricovero?
4: È andato molto bene. Dopo che ho fatto la prima parte degli esami, entro al bar per fare colazione, sì, e chi ti trovo?
0: Il Damario.
4: Bravissimo.
0: Il nostro professor Damario, che ricordiamo farà parte, è un format, ragazzi, questo, perché la Stellini in realtà non ha bisogno di essere operata al ginocchio, ma noi lo faremo operare perché dobbiamo seguire tutta la prassi, no, dell'operazione.
4: Esatto.
2: Brava Stella. La collega di Silvia si chiama Cristina, la salutiamo, ciao Cristina,
0: la
2: benvenuta.
0: Macchina infernale.
2: E chi lo sa, qualcuno dice invece: oggi è il 1° ottobre, ragazzi, ho bisogno di un grande in bocca al lupo perché devo sopravvivere alla mia coordinatrice psicopatica, un'anonima ospedaliera.
0: Bene.
2: In bocca al lupo.
0: Un saluto a tutte le anonime ospedaliere, sappiamo che gli ospedali, ragazzi, sono dei posti di promiscuità pazzesca. Io lo so, vi vedo dall'altra parte, medici, primari, dottori, infermiere e tutto ciò che ce ne va dietro, voi lì, sì, tra un ferro e l'altro, tra una vita salvata e l'altra.
2: Scusa Michele,
0: ciulate come le bestie. Dite la verità.
2: Tra un turno notturno e l'altro, perché mi dicevano che quelli che hanno la...
4: Chi ti diceva?
2: Non posso fare i nomi.
0: Chi?
2: Anonimato garantito.
0: Dillo!
2: Non posso. Si dice il peccato, non il peccatore. Fatto sta che se tu hai la tresca all'interno dell'ospedale, ti fai mettere lo stesso turno,
0: certo,
2: notturno con la persona con cui hai la situazione.
4: Ma anche diurno, secondo me.
2: Anche di giorno. Ma anche di giorno.
0: Vi siete accorti che stiamo parlando di voi? Messaggiateci. Voi che avete il turno notturno, lo stesso turno notturno. Voi che avete appena finito o state per finire il turno notturno.
2: 347 342 5220. Andiamo guerrieri.
5: Guerrieri.
6: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: Chuck Berry, Johnny B. Goode, canzone del 1962, piccola curiosità, magari vi ricordate la famosa scena del film Ritorno al futuro.
1: Stupenda.
0: In cui appunto lui, Marty McFly, suona alla festa della scuola questa canzone, canzone del 62, ma nel film siamo nell'anno 1955,
1: certo.
0: No? E lui disse la famosa frase: forse non siete ancora pronti per questo genere di musica, ma ai vostri figli piacerà,
1: sì.
0: Perché era un po' in anticipo rispetto ai tempi.
1: È un po' quello che facciamo noi quando andiamo a fare dei DJ set e suoniamo dei dischi, magari, dove della gente ti guarda come se fossi un pazzo e tu potresti usare questa frase per giustificarti dicendo: ragazzi, magari adesso non vi piacerà, ma fra 10 anni sarà una bomba, è perché sono troppo avanti.
0: È così, il DJ è sempre avanti. Mike, tanti messaggi stamattina, grazie per la partecipazione al 347-342-5220 sui primi argomenti affrontati oggi.
1: Sì, gente anche che ha déjà vu, gente che dice la sua su alta infedeltà. Oggi veramente abbiamo cominciato in maniera variegata.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Spero che stiate bene.
1: Sì, grazie.

0: Io ho appena avuto un déjà vu dopo che avete detto che in ospedale è una roba pazzesca. Io ricordo nei periodi dove lavoravo in pronto, dove c'era magari la dottoressa con la guardia che sparivano di notte.
1: ecco. Bisogna chiamarla questa.
2: È bella, abbiamo già chiamata. Ma posso fare il nome, dottoressa Stellino? Garantiamo l'anonimato. Nome di fantasia.
1: Sì.
2: Sara, buongiorno.
1: Sara.
2: Sara.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno. Qui abbiamo una situazione un po' da spy story, diciamo, no? Cioè entriamo un po' nel torbido del mondo sociosanitario.
1: Sì.
2: Tu lavori in ospedale, immaginiamo, no?
3: Sì, esatto, lavoro in ospedale.
2: Ok, hai parlato di un déjà vu, racconta questo déjà vu, vai.
3: Nella mia esperienza di 22 anni di lavoro, perché sono tanti anni che ci lavoro, soprattutto nel periodo in cui si lavora in pronto, poi non dico che in reparto non ci siano, ma ho proprio questo ricordo dove c'erano dottoresse o medici che sparivano, chi con la guardia, chi con l'infermiera o la dottoressa che spariva con l'infermiere. Ma non stavano lì a 5 minuti per un caffè normale.
2: Certo, è il caffè lungo, è il caffè lungo. No, anzi, scusate, è il caffè sveltino quello lì.
3: Magari, perché poi il problema era dover coprire il tutto con i pazienti che ti dicevano: ma io quando vengo chiamato, sì, adesso arriva la dottoressa.
1: Sì, mi fa molto Sassaroli questo.
2: Sì,
1: riportatela in corsia.
2: Ma è grave.
1: Come è grave? Scusi, ma è un attimo, devo ciulare e torno.
2: Perché il trip
3: e
2: del trip del trip.
3: Magari uscivano tipo da magazzini o da spogliatoi e tu li guardavi come per dire: va bene.
2: Sì, certo. Pensa ai tempi del Covid. Vado di là a prendere le mascherine in magazzino un attimo, poi torno subito.
3: Vabbè, insomma, che non c'erano in quel periodo.
1: Sei stata un po' una cartina tornasolo di quello che abbiamo detto in apertura. Poi è chiaro che dove girano tante persone e dove c'è tanta promiscuità, poi succedono anche cose di questo tipo. Adesso non è che tutti gli ospedali sono così.
3: No,
1: però insomma magari
3: no,
1: certo, però magari c'è tanta possibilità, come in grosse aziende per esempio, con tanti dipendenti,
2: tanti ambienti, ma Mike, sì, lo sai, non solo quello ospedaliero, no? Sara, a te è capitata una situazione simile?
3: No, in realtà no, devo dire la verità. Ho avuto persone che ci hanno provato, non posso negare quello.
1: Un po' di avance. Ecco.
3: Sì, quello sì, è un po' normale nell'ambiente. Poi ogni tanto capita anche che basta che respirano, alcuni si tuffano sopra le persone. Quindi,
1: Sara, scusa, sei libera? Volevo chiederti se mi facevi un prelievo adesso.
3: No, mi spiace, sono sposata con due figli.
2: Ok,
3: quindi.
2: E fedele.
1: Brava.
2: Perfetto. Allora,
3: tra l'altro anche da 25 anni, quindi va.
2: Okay. E va tutto bene, Sara?
3: Sì, per ora va tutto bene,
2: bene,
3: speriamo.
2: Bene. No, sai, mi chiedevo, mi facevo
1: delle
2: domande.
1: Lui non fa il medico, però.
3: Vabbè. Non è mai una questione di lavoro,
2: ecco.
3: Cioè, almeno.
2: Bene. Bene. Sara, c'è una domanda per te.
4: Sei figo o no?
2: Certo.
3: Abbordabile.
2: Abbordabile.
1: Abbordabile.
2: Perfetto, perfetto. Abbordabile. Grazie Sara.
1: Sara, sei stata simpaticissima. Uno spettacolo,
3: ragazzi,
1: come tutte le nostre ascoltatrici guerriere della mattina. Un bacione.
3: A voi.
2: Ciao. Ciao.

0: vita, yeah, morte, miracoli, J-Ax Country, Mike. Uè, eccoci qua. Vi ricordiamo che siamo stati i primi a rilanciare il country, sì, che arriva l'anno 2012.
1: Sì.
0: Infatti la sigla è ispirata ad Azzard, certo, tutto quel mondo lì,
1: certo,
0: no?
1: Certo, festa non official di Radio DJ con tutti i presenti, camicia a scacchi.
0: Senti,
1: Paolo Menegatti, capo, no, capo banda.
0: Sessa, Enzino vestito da Boss Hog, ve lo ricordate tutti
1: che
0: se ci ascoltavate già allora? Potremmo rilanciarlo perché sono passati 14 anni, magari la gente.
1: Beh, anche J-Ax ci sta dando una mano da questo punto di vista.
0: E
1: no?
0: Non solo, ma che tra l'altro nella canzone lui a un certo punto parla di sfiga, ma se ascoltate bene, modello Travisate, sembra che dica un'altra parola.
1: No, perché tu sei malato.
0: No, vabbè, io ho sentito. Magari non sono l'unico. Tanti commenti,
1: sì,
0: e anche sul mondo delle infermiere, no?
1: Sì, sì, c'è un aggiornamento per quanto riguarda invece la nostra nuova ascoltatrice. Anzi, adesso apriremo una rubrica per i nuovi ascoltatori. Cioè, vorrei al 347-342-520 che messaggiassero i nuovi di Andy e Mike, perché cioè, ne abbiamo tanti, ne abbiamo avuti tanti negli scorsi anni, sicuramente ci sarà qualcuno di nuovo, come per esempio la nostra amica Silvia che ci ha presentato la nuova ascoltatrice
0: Cristina,
1: e chiedevamo come va fino adesso, cosa dice Cristina?
2: Buongiornazzo, per ora mi state facendo fare un figurone con la mia collega Cristina, grazie mille.
0: Oh, grazie a te, Silvia.
2: E a proposito, grazie. Anche noi lavoriamo in ospedale.
0: Bene.
2: E di zumbate clandestine, quante ne abbiamo?
0: Ah sì?
2: Non importa.
0: Tante?
2: Non noi ne abbiamo,
0: Voi
2: ne
0: no.
2: Abbiamo viste.
0: Ah, sì.
2: Okay.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Noi.
2: Arrivederci, a presto.
0: A presto. Le famose, Mike, zumbate clandestine, potrebbe essere il nome di una rubrica. Tra l'altro sono arrivate segnalazioni da diverse zone d'Italia. E sai che c'è la famosissima e rinomatissima situazione a Tor Vergata, no Mike?
1: Esatto, Unimi Roma di Tor Vergata,
0: famosa,
1: che
0: scherzi,
1: famosissima, è un, proprio un polo fantastico per studiare medicina.
3: Certo. A Tor Vergata sarà una zoccola.
1: No, no, ma che cazzo, ma non
0: ma
1: è vero.
0: Perché dite così? Siete delle bestie, dai.
4: Buongiorno, sì. Infermiera da Tor Vergata.
0: Sì.
4: Non siamo propriamente zoccole.
0: Buongiornazzo.
1: Bravissima. Meno male che insomma un colpo al cerchio e uno alla botte, ragazzi.
0: Dai, se no che figura facciamo con Cristina? Dai, che sta ascoltando il programma, ci presentiamo così.
1: Brava. Però Cristina ci ha dato un voto alto, te lo dico, ragazzi. Allora, a brevissimo entriamo in alta infedeltà, anonimato garantito, quindi preparatevi. Grazie, stanno arrivando anche le note audio, i messaggi di quelli nuovi, cioè i nuovi guerrieri della mattina.
0: Mm-hmm. Sì. Guarda, arrivano tanti dalla nostra redazione, ce li stanno segnalando, quindi grazie a tutti voi. Cosa facciamo? Mettiamo una canzone e poi ci tuffiamo in alta infedeltà, ragazzi?
1: Sì, però ragazzi preparate la funzione in ultra del cellulare, perché a breve vi chiederemo di parlarci del vostro sottobosco, cioè di inoltrarci tutti i messaggi che vi scambiate con i vostri rispettivi amanti. Non abbiate paura, sono in totale anonimato.
0: 347-342-5220.

0: Moving to the Sun, sì. Ugel con Ultranate.
1: Bomba, ragazzi, una hit che però non è così in tutta Italia, te lo dico. No,
2: sono Andrea Michele, sono Paolo da Nonopoli. Allora, questa canzone a Monopoli farebbe: è nata pecca, nata pecca, nata pecca, nata pecca, nata pecca. Fangulo.
0: Bella. Siete numeri uno. Pugliesi, grandi, grandi, grandi.
1: Viva la Puglia e vivi i pugliesi. Poi, ragazzi, per la rubrica Io sono nuovo e faccio parte dei Guerrieri della Mattina, sì, di Andy e Mike. Sono arrivati parecchi messaggi, grazie. Poi magari dedichiamo anche un po' più spazio a voi. Adesso mi sono perso per strada perché ne sono arrivati talmente tanti. Vediamo se è questo.
3: Buongiornazzo, per ora mi state facendo fare...
1: No, questa è la Silvia di prima. Arrivo, ragazzi, ce la posso fare. Eccola.
4: Ciao. Buongiornazzo, io sono nuova, sono arrivata i primi di settembre, o meglio ero già qui, non conoscevo voi e mi piacete un casino.
1: Grazie.
4: Ma proprio tanto tanto.
1: Grazie.
4: Ciao,
1: ciao,
4: baci.
1: Ciao,
4: baci,
1: grazie.
4: Baci.
5: Buongiorno ragazzi, sono nuovo, Giancarlo da Taranto, ormai da una decina d'anni che non ci sentivamo.
1: Giancarlo da Taranto, grazie, con la radio,
0: ragazzi,
1: a cannone,
0: sì,
1: perché per tenersi svegli bisogna avere il volume alto.
0: Giustamente, abbiamo salutato un po' di città in Italia, Mike, per curiosità sono andato a guardare la classifica delle città italiane dove si tradisce,
1: sì,
0: di più.
1: E questo è un grande classico.
0: Sì, sì, un grande classico.
1: Torna tutti gli anni.
0: Allora, faccio la classifica dalla decima alla 1,
1: sì,
0: come si fa nel...
1: Alla decima posizione,
0: Verona.
1: Ah sì?
0: Sì, Verona.
1: Ah, sono Verona.
0: La città.
1: Ah, tu vedi che sei Giulietta.
0: Romeo, Giulietta, la tetta da carezzare,
1: sì,
0: il vino.
1: Che non c'è più, no, che forse da carezzarla.
0: Si è consumata.
1: Allora, ragazzi, la statua di Giulietta, se andate lì in visita, ha una terza da una parte e una prima dall'altra.
0: Al nono posto, Monza.
1: Monza, ragazzi,
0: Monza,
1: Monza, Monza,
0: Monza
1: Brianza, nona posizione, ottava posizione.
0: Rimini.
1: Rimini.
0: La Romagna.
1: Ah, di bosso qua a Rimini, ragazzi, c'è ancora un giro qua. Romagna che si dà come le bestie.
0: Al settimo posto, Bozen Bolzano.
1: Tieni. Sono un po' più freddi. Secondo me è pieno dietro.
0: No.
1: Ok, bene. Ci fettiamo nove mazze.
0: Michele, sono freddi fuori ma molto caldi dentro.
1: Sì.
0: Sesto posto, Firenze. A metà classifica.
1: Oppa,
0: via.
1: Oh, ciccia. Bellina. Oh, ciccia.
0: Al quinto posto, Padova, signori. Padova.
1: È lì. Qui, allora, su Padova, ragazzi, bisognerebbe usare degli intercalari che non sono permessi, perché sai che lì è...
0: Lì si nomina spesso,
1: sì,
0: il signore, ma si fa festa. Padova, città universitaria, bella. Al quarto posto, la nostra Milano, capoluogo della Lombardia.
1: Milano, Milano, Milano,

0: Che per promiscuità e uso di stupefacenti ha questo simpatico record.
1: Al terzo posto, e siamo sul podio, Bergamo.
0: Taccasso.
1: Bergamo.
0: Ciappettine.
1: Ma perché Bergamo, comunque, che insomma è una città apparentemente tranquilla, invece sotto sotto c'è. Secondo posto, andiamo in Sardegna, a Sassari.
2: Aiuto! Sassari. La Sardegna.

0: Vicenza.
1: Simone di Vicenza.
0: Sì.
1: Io non smesso di mangiare i gatti, eh. Primo dell'altro. Mangiamo le gatte.
0: Confermate? Confermate, amici. Mangiamo
1: le gatte.
0: Allora, se avete messaggi, storie da raccontarci a tema alta infedeltà, vi aspettiamo. 347 342 5220.
2: Ci siamo.
0: A tra poco. Commenti Mike. Alta infedeltà su DJ.

0: Lei sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
1: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 10 grammi di proteine.
0: Le trovate anche alla DJ Ten.
2: Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
7: Una produzione One Podcast.
8: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
10: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: Radio DJ consiglia.
15: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Michele, vengan aquí a bailar y a mover la cinturita, rodando y rodando la cinturita.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Rodamos la cinturita.
1: È che ho la sciatica, quindi faccio fatica a rodare la cinturita.
2: Bisogna andare piano, bisogna andare piano.
1: Non siamo più quelli di una volta. Era Bad Bunny su Radio DJ, 6.36. Buon giovedì 1 ottobre, bentornati a DJ Sei Tu. Come dicevamo prima della pubblicità, è il momento di alta infedeltà.
2: Abbassate la radio se siete minorenni, ragazzi. Allontanate i bambini.
1: Oggi sì, c'è una telefonata un po' hot.
2: Lo sapete che il giovedì è così.
1: Allora, intanto grazie a tutti gli italiani che stanno commentando la classifica delle città in Italia dove si tradisce di più. Ci sono tre posizioni, Venete, quindi un saluto agli amici del Veneto, ragazzi.
3: Certo, Fioi, che tre sulle prime 10 in Veneto, sì, neanche a mal, che avevamo piccorni di una sesta di
1: Bowie,
3: come
1: David Bowie
3: cantava in pittura, e dice che a Venezia non che se più butiro, mi pare impossibile quei vacche che gese.
2: Lo dicevano in pittura.
1: In pittura fresca.
2: E lui l'ha riportato.
1: Una
2: certo,
1: citazione,
2: salutiamo.
1: Citazione altissima. Intanto, oltre ai commenti sulla classifica delle città, Mike, sono arrivati dei messaggi. Tra i vari messaggi, la dottoressa Stellin me ne ha girato uno che vorrei leggere.
2: Vai!
1: Grazie ancora per la bella serata.
2: Sì.
1: È stata una delle più belle degustazioni della mia vita.
2: Ah!
1: Adesso sei pronta per fare la sommelier.
2: Beh, c'è già il nome in testa, Andre, scusa, ce l'abbiamo già al telefono. Sommelier, ci sei?
4: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a te, benvenuta in Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Come va?
4: Ma tutto bene, dai.
1: Bene.
2: Tutto bene.
1: Eh sì, è periodo, ragazzi, qua di vini, no?
2: Sì,
4: di
2: vini.
4: Periodo di vendemmia.
2: Brava, poi cantine aperte da tutte le parti, quindi figurati quante degustazioni ci saranno in giro.
1: Cara sommelier, questo è un messaggio che deduciamo tu hai ricevuto da un uomo. Quando e da chi l'hai ricevuto quest'uomo? Questo messaggio, scusa.
4: Allora, ricevuto dal mio ex amante praticamente, in seguito a una degustazione molto particolare.
1: Aspetta, scusa, andata via un attimo la linea, a seguito di una degustazione hai detto, giusto? Perché c'è scritto
4: esatto.
1: Così. Perfetto, perfetto. Ma lui lavora nel settore?
4: Sì, lui del settore, è sommelier enologo.
1: Ah, ok. E tu
2: quindi
1: no.
2: Scusa, andiamo con ordine, perché dal tuo ex amante, quindi mi sembra che stiamo parlando di una storia che ormai è finita, giusto?
4: Sì, è finita.
1: Sì,
2: da quanto? Circa un paio d'anni, 3 anni, 4 anni?
4: Sì, un paio d'anni.
2: Un paio d'anni,
1: okay, però okay. Deduco che lei ha tenuto tutti i messaggi, Mike, perché se ce l'ha mandato significa che è ancora lì la chat bollente con
4: lì,
1: questo uomo.
2: Senti, allora, lui sposato...
4: Come?
2: No, dico lui...
4: Sì, sposato.
2: Ah, lui sposato, ok, perfetto.
1: E quindi... tu? E tu, sommelier?
4: Io ormai sono... ho intrapreso una relazione... con un altro, ecco.
1: Con un altro.
2: Ma all'epoca però eri libera, battitrice libera.
4: All'epoca ero libera. Sì,
1: ok,
4: sì.
1: Quindi facevi l'amante di un uomo sposato. L'hai conosciuto in un'occasione di una degustazione, di un evento?
4: No, un aperitivo. Solo che dopo lui insisteva, appunto, voleva conoscermi a tutti i costi. E dopo 2 o 3 mesi ho accettato questo invito da lui con questa degustazione. E sono andata.
2: Poi tu hai detto, figurati, questo qua è enologo, cioè un esperto di vini, mi farà fare una degustazione
4: esatto.
2: Immagino di etichette pregiate, giusto?
4: Esatto. Praticamente lui ha 20 anni più di me. Pensavo, appunto, lo vedo come un uomo maturo, affascinante, sommelier.
2: Certo. Senti, ma eravate da soli lì a casa quando ti ha invitato?
4: No,
2: la prima
4: eravamo
2: sera.
4: Una ventina di persone, eravamo diverse persone.
2: Okay, ok, quindi lui ha fatto tutto lo show classico che fanno i sommelier, avrà decantato un po' i vari vini. E poi cos'è successo? Raccontaci. Cioè.
4: Dopo cosa è successo? Praticamente si parlava appunto di frutti rossi, di note di ribes, vaniglia, di struttura, di tannini, eccetera, eccetera, di bouquet, e praticamente dopo un po' che tutti sono andati via, lui mi ha appunto chiesto, anzi, ho preso io in mano la situazione.
2: Ho un po' preso in mano io la situazione, 347-342-5220.
1: Capiamo cosa vuol dire questa frase metaforica, in che modo?
4: Ecco. In un modo molto pragmatico.
1: Sei andata al sodo, diciamo.
4: Sono andata al sodo, esatto.
1: Sì,
4: al sodo.
1: Subito, così.
4: Subito così, ero rimasto un po' scioccato.
1: Ma quindi scusa,
4: poi, vabbè,
1: ti sei concessa immediatamente dopo la degustazione?
4: Praticamente sì. Ho ceduto queste note di vaniglia.
2: Ah, benissimo, è passata la sboccatura della bottiglia dopo la depurazione. Ma guarda che è un termine tecnico, si usa, eh? È quando praticamente vengono tolti gli lieviti che vengono messi all'interno delle bottiglie, si tolgono attraverso la sboccatura.
4: Giusto.
1: E lui ha apprezzato, quindi.
4: Ma lui ha apprezzato moltissimo. Praticamente ci siamo innamorati. Ecco, dopo lui è iniziato a fare il suo viaggio in America.
1: Cioè, sì, scusa, fammi capire, lui si è innamorato dopo la prima sboccatura.
2: Succede, certo. Succede, è un'ottima annata.
1: Complimenti.
4: Sono
1: allora.
4: Un'ottima sboccatrice.
1: Eccola là!
2: 347-342-5220.
1: Ragazzi, qua,
2: allora, sommelier, stop. Un attimo, già è esploso tutto il centralino. Andiamo con ordine, lui si innamora, quindi voi cominciate a frequentarvi, immagino.
4: Esatto, iniziamo a frequentarci.
1: Però lui è sposato.
4: Lui è sposato con la moglie e un figlio. Ad un certo punto lui inizia a partire sempre più spesso. Praticamente non avevo più un fidanzato, ecco, mettiamola così, un compagno. Sì. Avevo un rapporto con l'aeroporto, insomma. Ad un certo punto poi mi scende un po' l'innamoramento.
1: Ok, aspetta. Allora fermiamoci qua alla fase in cui lei così ha un po' un calo di sentimento nei confronti dell'enologo sommelier. Mettiamo una canzone e tra poco ci racconti la seconda parte. State lì, amici, tra poco continua la storia di sommelier in alta infedeltà.

0: ma comunque essere una brava sboccatrice al suo perché è molto importante.
1: Sì.
2: Stiamo parlando di tecniche di enologia, ragazzi.
1: Certo. 6:45 su Radio DJ, siamo nel bel mezzo di alta infedeltà, anonimato garantito.
3: È esploso tutto.
1: Tra un attimo, comunque diamo ampio spazio ai vostri commenti. Continuiamo a fare la chiacchierata con Sommelier.
2: Sommelier, ci sei o stai facendo sboccatura?
4: No, sto sboccando, scusate un attimo che finisco. Ci sono.
2: Ma come? Ragazzi, è anche molto simpatica però, e devo dire che si prende anche molto in giro.
1: Molto. Se vi siete appena sintonizzati, un breve recap della storia di Sommelier. Sommelier ha conosciuto un enologo a una degustazione.
2: Di una ventina d'anni più grande di lei.
1: Sì, e questo accadeva 2 anni fa. Dopo questa degustazione loro sono stati subito insieme, la prima sera hanno consumato, lui si è innamorato, ha perso la testa per questa ragazza più giovane, ha iniziato una storia, lui sposato, moglie e figlio, lui spesso in giro per lavoro e lei a un certo punto dice: io vivevo più quasi in aeroporto con lui e un po' mi stava scendendo il sentimento dopo un po' di tempo, no?
2: Allora, prima di tutto, cioè, dal punto di vista del feeling sessuale, come andava con questa persona?
4: Andava molto bene.
2: Sì,
4: molto bene, però essendo una praticante molto assidua, mi mancava.
2: Posso farti una domanda, scusa, sommelier? Cioè, la moglie, allora lui, hai detto prima, faceva molti viaggi all'estero per lavoro, la moglie abitava all'estero o era...
4: La moglie abitava in America.
1: Abbiamo capito. Okay. Allora, tu lo accompagnavi all'aeroporto, lui tornava dalla moglie. Moglie
4: esatto.
1: Più grande di te, immaginiamo, giusto? Se avete 20 anni.
4: Sì, stessa età.
1: Ok, coetanea di lui, quindi 20 anni
2: più. Quindi poteva essere mia madre, ho sentito bene.
1: 20 anni in più poteva esserlo. Tu rimanevi da sola quando lui tornava dalla moglie negli Stati Uniti e dici: io sono una focosa, ho bisogno.
2: Ma lui quindi... geloso? Cioè ti controllava, ti mandava messaggi?
4: No, ma non particolarmente, però sì, ci sentivamo.
1: Mm-hmm.
4: Ok. Diciamo, sì.
1: E quindi cosa fai sentendo questa mancanza?
4: Ma cosa faccio? Praticamente organizzo una festa con amici, con alcuni artisti di bassa statura.
1: Sì.
4: E, pagati peraltro profumatamente, dove io decido questi 3 outfit per questi artisti molto particolari.
1: Sì, cioè molto bassa statura?
4: Molto bassa, dai nani.
1: Ok, dai nani. Cioè fai una festa, ma è vero? Ma veramente?
4: Ma organizzo una festa con dei nani.
1: Ma tu da sola o con amiche e amici?
4: No, io con degli amici, una cerchia di amici molto ristretta.
1: Cioè fai un private party con i nani, tipo quello di The Wolf of Wall Street, hai presente?
4: Esatto.
2: No, scusa, era una tua perversione questa?
4: È una mia perversione, i nani sono la mia perversione.
1: Ma tu quanto sei alta?
4: 1,80.
2: Quindi lei alta 1,80, coi tacchi quasi 1,90, 1,92, una scena quasi surreale. E quindi cosa succede a questa festa? Racconta, cosa fai?
4: Praticamente cosa succede? Questi cani arrivano a questa festa, io ad un certo punto decido di accompagnarli dove possono cambiarsi, prendiamo l'ascensore, si cambiano, a rientro con l'ascensore, praticamente cosa succede? La combinazione di champagne, spontaneità e una totale assenza di supervisione di nessuno, praticamente. Diciamo che avevo messo di paillette senza mutandine.
2: No, basta, non vogliamo più sapere nulla. 347-342-5220.
1: Quindi, scusa, siete in ascensore, il nano con l'outfit da festa, tu col vestito di paillette.
2: Scusa, a questo punto vogliamo sapere anche l'outfit del nano, però.
4: L'outfit era vestito, aspetta, che non mi ricordo se era il primo, il secondo, il terzo outfit comune. Ah sì, no, era da security, uomo della security. e aveva anche in mano un manganello.
1: Oppure.
4: E io dico: senti, procedi.
2: Sì, abbiamo capito tutto.
4: Ecco,
2: okay.
4: Perfetto.
2: La dinamica è chiara.
1: Ok, ma dopo questa pazzia, cara sommelier, tu hai frequentato poi altri uomini?
4: Sì, assolutamente sì, praticamente dopo questo evento mi sono aperte altre porte, quindi ho lasciato spazio anche a altri tipi di frequentazioni.
1: Ok,
4: insomma.
1: Altre porte di altri ascensori, diciamo.
2: No, speriamo di no, speriamo che non siano solo ascensori, ecco.
1: Ok, quindi ma poi ti sei innamorata di altri uomini oppure erano solo frequentazioni parallele?
4: No, erano frequentazioni parallele.
1: Mm-hmm. Ok.
2: Senti, e con l'enologo ti sei sentita ancora, sì?
4: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, ci sentiamo, sono rimasti in ottimi rapporti.
1: Sì, quindi diciamo è finita la storia d'amore con l'enologo e poi cos'è proseguita? Sì. Una sorta di frequentazione anche con lui?
4: Anche.
2: Okay. Ma tu hai mai sperato che lui lasciasse la moglie per stare con te?
4: Beh, certo, chiaro. No.
1: E ti eri innamorata? Chiaro,
4: sì. Ero un po' innamorata.
1: Ok, un po' sì, però la mancanza proprio della sua presenza fisica poi ti ha portato a fare quella notte pazza e poi a frequentare altri uomini e poi da lì forse
2: è scemato. Perché ha detto che lei ha bisogno.
1: Sì, lei
2: giusto?
1: Ha bisogno.
4: Ha bisogno, il bisogno, sì.
1: Ma quanti uomini girano nella tua vita adesso?
4: Ma due o tre.
2: Okay. Due o tre, bene, ragazzi. c'è del turnover.
4: Due o tre, però se li mettiamo insieme ne fanno uno, ecco.
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: Abbiamo capito, cioè praticamente tu prendi il meglio di ciascuno e...
2: Secondo me non intendeva quello.
4: Perfetto.
1: Sì, no, forse ho capito anch'io.
4: Non intendevo quello, ecco, tu hai capito, bravo.
1: Perfetto, esatto. Che storia, ragazzi. Stamattina...
2: Alle volte la realtà supera di gran lunga la fantasia.
1: Mamma mia. Cara sommelier, grazie.
4: Le fotografie.
1: Mandale. E senti, rimani all'ascolto.
2: Sì,
1: perché
2: per
1: qui...
2: i commenti.
1: Sì. Sono arrivati tantissimi commenti per te. Tra poco li mandiamo in onda. Grazie.
2: Ciao.
4: Grazie a voi.

0: fantastica, fantastica. Buongiornazzo da Samuela.
1: Ciao Samuela.
2: Ciao Samu. Allora, qui è successo il disastro, sì, chiaramente, sì, stamattina, sì, sì, perché una telefonata come questa capisco che scuota anche i commenti un po' più, diciamo, di pancia, no? Da parte dei nostri ascoltatori. Alta infedeltà è un fenomeno di costume, io tendo a dirlo, nel senso che io e Andrea abbiamo sempre fatto una fotografia di questa situazione molto ironica. E questa cosa va detta e va spiegata, perché fondamentalmente, chiaramente, una rubrica come questa, che viene fatta solo il giovedì, e questo argomento viene trattato solo il giovedì da Andy e Mike volutamente, all'interno di DJ Sei Tu, e siete stati voi ascoltatori a chiederci di riportarla in auge, chiaramente ha anche storie come questa,
1: sì, cioè, che è particolare, diciamo,
2: è una storia molto particolare, lei molto colorata, insomma, ama avere delle perversioni, perché ragazzi, le perversioni fanno parte della nostra vita, cioè c'è chi le dice pubblicamente, chi non le dice pubblicamente, questa è una ragazza che probabilmente, chiaramente sotto falso nome, ha voluto mettere sul piatto tutto quello che ha vissuto, perché poi c'è tanta gente anche bigotta da un certo punto di vista, che prende, fa certe cose, adesso non voglio dire, però basta leggere articoli e basta vedere il successo che hanno alcuni locali particolari, mm-hmm, che sono magari sotto celati, sotto locali per incontri, e in realtà sono locali per scambisti, che sono frequentatissimi,
1: lo
2: no?
1: So, Mike,
2: quante volte ci arrivano, certo, messaggi di gente che dice: perché non parlate dello scambismo? Ma chi ce ne frega di parlare dello scambismo?
1: Vabbè, cioè,
2: ognuno ha le sue deviazioni. Chiaro, da un certo punto
1: io sono curioso di sentire le voci, i commenti, cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Sì, ma io non metterò in onda nessun messaggio di giudicante.
1: No, giudicante no, dai, però qualche commento a caldo. Prima volta i commenti fanno veramente ridere, più delle storie stesse, no? C'è, sì, di tutto, di più. Allora...
2: Vabbè, allora, un po' il suntino della situazione è che lei è sicuramente una donna libera sotto, okay, tutti i punti di vista.
1: Allora, fai selezione, noi andiamo in pubblicità, perché dobbiamo farlo, quindi a tra poco con i commenti della storia di Sommelier di Alta Infedeltà. State con noi.
3: Con Andy e Mike. Andy e Mike.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
15: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite. E che vinca il migliore.
16: Una produzione One Podcast.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
18: Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
19: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in punto. Buongiorno dalla redazione di DJ, sono in corso le indagini sul movente, le reali intenzioni del copilota che ieri mattina ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo. L'uomo di nazionalità omanita, ora sotto il torchio delle autorità saudite, ha aggredito il comandante accoltellandolo più volte alla testa. L'aggressore è stato definito dai colleghi un estremista religioso.
3: Il premier israeliano Netanyahu ha evocato l'11 settembre, quello che è certo è che odiava gli israeliani, ha detto il leader di Tel Aviv, che solo il giorno prima aveva parlato di rischio concreto di attentati contro Israele da parte dei suoi nemici in vista delle elezioni.
2: È un terrorista o un pazzo, ha detto il presidente statunitense Trump dopo aver parlato a lungo telefonicamente con Netanyahu. A chi gli ha chiesto se dietro l'attacco possa esserci la mano dell'Iran, Netanyahu ha risposto che è troppo presto per dirlo.
3: Il pilota di nazionalità indiana, gravemente ferito ma in condizioni stabili, è ricoverato nella città di Tabuk, dove l'aereo ieri ha effettuato l'atterraggio d'emergenza. Per 6 giorni Fly Dubai non effettuerà più voli per Israele.
2: Alcune decine di detenuti hanno messo in atto una protesta all'interno del carcere di Pisa e tenuto un intero reparto sotto controllo per ore. La rivolta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi.
3: Torniamo all'estero, scende in piazza in Francia il movimento studentesco che chiede al governo maggiori risorse per la scuola. Numerosi disordini ieri in tutto il paese durante i cortei. Negli scontri diverse centinaia di persone sono rimaste ferite, oltre 600 i fermati.
2: E per sabato 17 ottobre i francesi si preparano ad una grande protesta contro il carovita e la fiammata dei prezzi per i carburanti.
3: Impennata dei prezzi che riguarda tutta l'Unione Europea. Per domani è atteso il dato dell'inflazione dell'Eurozona, sulle cui stime parlano di un nuovo balzo al 3,7%.
2: Inflazione a livelli record anche in Italia, 4,2% a settembre, il dato più alto dallo stesso mese del 2023. A pesare proprio la fiammata dell'energia, in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità per sostenere famiglie e imprese.
3: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli, secondo quanto confermano fonti sanitarie. Il critico d'arte, 74 anni, si trova in terapia intensiva.
2: È sopravvissuta a 2 iniezioni letali somministrate durante l'esecuzione. Krista Pike, l'unica donna condannata a morte in Tennessee in oltre 200 anni. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. La donna si trova nel braccio della morte dal marzo del 1996.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi al nord-ovest, poche variazioni altrove, temperature calde durante il giorno. Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Che bella canzone d'amore che dice I still love you, ti amo ancora. Carol G, Bruno Mars su Radio DJ.
1: L'amore. L'amore celebrato,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Beh.
1: L'amore celebrato perché, no, anche nelle storie di alta infedeltà ci siamo lasciati chiaramente alle spalle anche la puntata di stamattina. C'è amore perché, comunque, per esempio, lui si era molto innamorato della nostra
0: della
1: protagonista di stamattina.
0: Sì. Allora spieghiamo. Buongiorno a tutti, benvenuti a DJ Sei Tu. Siamo Andrea Michele.
1: Buongiorno e ben svegliati.
0: È giovedì, è il 1 ottobre. Nella mezz'ora precedente, tra le 6.30 e le 7, è andata in onda questa puntata di alta infedeltà un po' particolare. La protagonista sommelier si era invaghita di un enologo, sommelier più grande di lei, 20 anni più di lei, sposato con figlio, e niente, dopo una notte di sesso parte l'amore, solo che lui era sposato e quindi la lasciava spesso sola. Lei sentiva la mancanza di lui, anche fisica, e quindi in una sera pazza organizza un private party con questi artisti di bassa statura, con dei costumi. Lei ha confessato di aver avuto questa perversione e poi lì, insomma, ha confessato di aver avuto un momento, no, in questo private party.
1: Lei voleva fargliela pagare.
0: Sì, ma anche questo è stato estremo. Ecco, devo dire, telefonata molto divisiva, perché chiaramente lei è una donna libera e che ha parlato proprio tranquillamente in onda di queste sue fantasie che poi ha realizzato.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: commenti,
1: sì,
0: commenti.
1: Sì. Beh, allora, commenti, metterò dei commenti alti, perché chiaramente è arrivato di tutto e di più, è esplosa un po' la radio stamattina, vero dottoressa?
2: Solo, guarda, è proprio tutto il building.
1: Sì, beh, situazione un po' come al solito, come in alta infedeltà, abbastanza, diciamo, tosta. Non metterò nessun tipo di commento, chiaramente becero, comunque
2: Bravo.
1: Legato, perché, ma no, perché ne sono arrivati tantissimi. Ci sono tante donne invece che hanno ragionato, che hanno letto, perché quello è, cioè, noi ragazzi, noi non commentiamo, né io né Andrea, cioè né Enzo né Laura. Questa è una rubrica che praticamente dà una fotografia di una situazione e voi dall'altra parte poi esprimete il vostro parere, cioè tipo la nostra amica Luana, che cito in questo momento.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Dai,
3: il problema non è essere giudice.
0: No, scusa Michele, forse Luana
1: ci deve essere un problema con le...
2: sua.
1: No, secondo me, scusa.
0: No, ma anch'io avevo un'amica Luana che parlava così.
1: Ci deve essere un problema con le note audio, cioè...
0: non so.
1: Eh sì, perché
2: c'è un'interferenza.
3: Vedi tu.
1: Luana,
3: canti o bigotti o quant'altro.
1: No, ma non è Luana.
0: Non è Luana, quindi... No, lui si chiama su Instagram, su WhatsApp Luana. Vabbè, rifacciamo.
1: Proviamo questa, cioè lei è tipo
0: non dire chi è.
1: No.
4: Il mio fidanzato, ascoltandomi, starà pensando: caspita, come mai anche la mia fidanzata non è così inibita? Quasi quasi mi faccio l'amante.
0: Fai l'amante, è perché a volte meglio.
4: Ciao,
0: no? ciao.
1: Ciao, carissima. Allora, tornerei indietro alla nota di Luana, che in realtà non era Luana, perché insomma, ci sono anche dei pareri di persone che sono un po' miscredenti, no, sulla rubrica. Giustamente ci sta qualcuno dubbioso, dice: ma ragazzi, vi dico, la telefonata è in diretta, quindi noi la dobbiamo gestire live.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Il problema non è essere giudicanti o bigotti o quant'altro. È che dai, ma questi sono dei cazzari e cazzare esagerati, dai, si inventano le robe che proprio si vede che se le inventano lì, si capisce che se le inventano sul momento. Dai, vai, no, per amore del cielo, va.
0: Allora.
3: Scherziamo.
0: No.
3: Ciao Luca da Bologna.
0: Ti posso dire, non se l'è inventata, cioè nel senso è una cosa che lei ha vissuto ed era una sua fantasia che ha voluto realizzare.
1: Beh, diciamo che abbiamo poco tempo per testare il tutto, però chiediamo un po' di, diciamo, di veridicità nelle cose che ci dicono. E vabbè, ci sta anche pensarla così, ci sta. La vita
0: è una festa pazza.
1: Ma la vita è un grande teatro, cioè non tutto quello che va in scena è vero, no? Cioè lo diciamo sempre.
2: Ma domanda, secondo te quelli che dicono che è tutto inventato, non può esserci sotto un filo anche un po' di invidia di non essere protagonisti di storie di questo tipo?
1: Non voglio leggerla in questo modo, perché la rubrica non è fatta per essere letta in questo modo. Però insomma c'è anche qualcuno che dice:
5: buongiorno, Luna da Roma. Una riflessione per tutte le moraliste e tutti i moralisti, che di solito poi, guarda caso, sono quelli che vengono traditi. Ma non vi domandate perché il partner o la partner tradisce? Oppure non è che fate finta di non vedere e non sapere le ragioni e chiudete gli occhi pur di restare insieme? Buona giornata, diciamoci le verità.
0: Questa è una verità, anche questa, no? Si fa del moralismo e poi si piange quando si viene traditi, ma non si pensa mai a quello che stiamo facendo mancare magari all'altra parte. Ma noi non giudichiamo nessuno.
1: No, mai. No, mai.
6: Buongiorno, e ho ascoltato la storia di Alta Fedeltà di Sommelier, l'ho trovata molto divertente e trovo lei un personaggio fantastico, libera, e voi non dovete giustificare se fate questa rubrica.
1: No, non giustifichiamo, ve l'abbiamo chiesto, lei è rimasta lì appesa un po' alla nota audio, perché insomma io prima di andare sulle news giustamente ho detto ragazzi, cioè la rubrica l'avete, noi vi abbiamo chiesto, rivolete Alta Infedeltà, c'è stato un plebiscito totale da parte dei nostri ascoltatori, perché poi c'è un pubblico giudicante, c'è un pubblico che ascolta in silenzio, c'è un pubblico che magari vorrebbe far parte della rubrica stessa ma non lo può fare, c'è un po' di tutto.
0: Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli.

0: come noi e un po' anche come voi. Un commento al volo, vai.
1: Ci sono dei messaggi bellissimi, veramente.
2: Mai. Ciao, sono Benedetta da Como, donna sposata felicemente da 26 anni.
1: Sì.
2: Perché commentiamo e critichiamo quello che fanno gli altri? Cioè, curiamoci i nostri mariti, curiamoci le nostre mogli, cerchiamo di essere sempre in ordine, divertenti, simpatici, inventarci cose sotto tutti i punti di vista. E vedrai che queste cose non succedono e che gli altri facciano ciò che vogliono. Evviva la libertà!
1: Bellissimo messaggio stamattina di Benedetta, che ringrazio, che questo è un po' il tono che vuole prendere questa rubrica, cioè dal quel punto di vista lì, perché ci deve essere anche un po' di riflessione.
0: Viva la libertà, ne parliamo anche con Alessandra dalla provincia di Brescia. Ciao
1: Ale, ciao.
0: Ale, buongiorno.
1: Ciao, benvenuto su DJ e ben svegliata, come stai?
0: Ciao.
3: Bene, grazie.
0: Allora,
3: tu, voi?
0: Noi bene, donna single, leggevo.
3: Sì.
0: Allora, tu vuoi parlare alle donne, no?
3: Sì, un pochino.
0: Perché tutto è nato stamattina da racconto di sommelier che dice: vado a una degustazione, lui, uomo più grande di me, sposato, e tu dici: ragazzi, ma perché le donne devono andare a rompere i maroni agli uomini impegnati? Questa è un po' la riflessione, no? E tu cosa dici?
3: Allora, le riflessioni erano molteplici. Una è: perché dovete rompere i maroni in generale agli uomini che non vi vogliono? Perché lei ha detto: devo prendere in mano io la situazione. E se la rideva anche tutta bella felicona di questo fatto.
0: Cioè, lei l'ha provocato, tu dici?
3: No, nel senso che se un uomo non vuole venire con te, c'è sempre qualche motivo, ragazze, dai, non insistete. Cioè, o è sposato, o è ancora innamorato della ex, o non gli piacete.
0: È che lui dopo lui c'è stato però subito la prima sera.
3: Certo.
0: E si è anche innamorato, a quanto pare, di questa donna libera, passionale, focosa.
3: Vedremo tra qualche anno.
0: No, ma adesso
1: sì,
0: infatti
1: no,
0: lei
1: tu dici, Ale, cioè bisognerebbe fermarsi prima, tu dici, da parte
3: delle
1: donne.
3: Vedremo tra qualche anno come va la loro relazione.
1: Però c'è anche, scusa, un lato provocatore da parte degli uomini, no? Perché magari tu adesso hai parlato solo del lato femminile all'interno della situazione, ma magari c'è qualche uomo che comunque con qualche battuta la butta lì e allora provoca anche lui.
3: Ma agli uomini piace, come alle donne, piace vedere se cuccano ancora, non è detto che poi vogliano finire. E andare...
1: Allora, ci sono nel corso degli anni di Alta Infedeltà, abbiamo avuto ospiti, tanti psicologi anche, che hanno detto la loro, hanno tracciato insomma dei pattern del tradimento. C'è qualcuno che dice che all'interno di questo grande mondo il fatto che gli uomini la buttino lì magari è anche una ricerca di sicurezza da parte dell'uomo stesso, perché vuole autogratificarsi, no? Magari questa cosa non ce l'ha più in casa, o comunque non gli viene riconosciuta, e quindi prova a cercare di trovarla fuori dalle quattro mura domestiche.
3: Ma secondo me succede anche con gli uomini single. Tanti ci provano anche solo per vedere se ci stai, mandano i messaggi, guardano se rispondi, e poi tanti spariscono comunque. Quindi guarda, ormai c'è del disagio.
0: C'è del disagio.
3: Tu,
1: perché magari hanno paura dopo di affrontare una relazione, comunque di affrontarti frontalmente.
3: Allora, io parlavo un po' in generale, ovviamente non è che voglio giudicare nessuno, però se un uomo non ti vuole e tu devi prendere in mano tu la situazione, qualcosa c'è sempre sotto. Poi è sposato, o è innamorato di un'altra, o non gli piace.
1: E quindi tu dici, questo è il tuo pensiero.
0: Prima di farlo, pensaci, questo è un messaggio da una donna alle donne. Ok.
3: Sì, perché l'uomo, se tu ci provi, gliela metti sotto il naso, ragazzi, dai.
0: Cede subito, ma non è vero, ma quando mai?
3: Non tutti, però.
0: Scherziamo, ovviamente.
3: Dai.
0: Ale, grazie per il tuo parere, grazie mille.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro, ciao.
0: Buon lavoro, ciao. 7:21 su Radio DJ, giovedì 1 ottobre, chiudiamo con una bella canzone d'amore, dai, che ci sta anche un po'
1: ma
0: di romanticismo.
1: Certo.
0: Ernia, dedica. Che nome dai ad un sogno?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radio DJ, ultima canzone di stamattina. Grazie a tutti.
2: Grazie, grazie, grande partecipazione, bellissimi messaggi. Si chiude qua Alta Infedeltà, animato garantito. Non se ne parla più fino a giovedì prossimo.
3: Sempre che la rubrica vada avanti.
1: Chi lo sa, Michele. Davvero. Ci scusiamo con tutte le persone di cui non abbiamo mandato note audio. Abbiamo fatto volutamente una selezione, però sono state veramente tante, ma tante. Grazie davvero. Grazie Insigno in regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione. Tra poco il Trio Medusa con Chiamate Roma 3131.
2: Noi ci sentiamo domani che è già venerdì. Cose belle del weekend, preparatevi.
1: Da Andrea
2: e Michele
1: è tutto. Buon giovedì amici, a domani.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: DJ sei tu, oh.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui, questo weekend. Il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
16: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Yakult Plus.
19: Pesca.
18: 20 miliardi di probiotici LCS.
19: Pesca.
18: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
19: Pesca.
18: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza non stop.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
22: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
23: E che sapori, Antonella!
24: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa,

0: poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Summer Back to Friends, eccoci qua, i vostri amici pronti a intrattenervi per la prossima ora e 30, per i prossimi 90 minuti. Ricordate quando le partite duravano 90 minuti?
1: Potevi metterci proprio, guarda, come la mano sul fuoco.
0: Scusate, adesso recente, chiedo a Danilo. Danilo, buongiorno, che forse è più attento al fenomeno calcistico. Il cooling break c'è ancora? Sì.
2: Questo periodo è finito.
0: È finito.
2: Ho visto anche l'altra settimana le partite a mezzogiorno e poi faceva caldissimo, però non c'era più.
1: Perché okay, da regolamento, cioè non vedono il meteo.
2: Solo ad agosto. Così, ma non so, non vorrei dire.
3: No, credo che sia adesso in base alla temperatura esterna.
0: Quello che dipende, Ho passato un'ora al telefono con Francesco Panella, sapete benissimo, ristoratore, conduttore di Little Big Italy. Domenica gli ho detto: Francesco, ma c'è qualche problema? No, che senza calcio mi rompi i coglioni.
1: Perché si vede tutte le... Vabbè, c'è la Nations League, dai.
0: Domenica non c'era niente.
1: Non c'era niente.
0: Ha detto che andava bene anche un Venezuela-Costa Rica. Per dire, era un po' così.
1: Che strano.
3: Astinenza, questa astinenza.
0: Neanche la Premier c'era, ovviamente.
1: Le nazionali.
2: Tre settimane senza partite di club è importante. Vedo persone che vagano per i centri commerciali non avendo una meta.
1: Scoprono i centri commerciali.
0: Sì, che poi al centro commerciale andavi perché era bello vedere su tanti schermi una partita di calcio.

0: Concia di elettronica. Tu non hai questi problemi, Veronica? No, figurati.
1: No, no, no, onestamente non mi sono neanche accorta.
0: Che non ce l'hai in
2: carica. Non se n'è accorta. No.
0: L'NBA non è ancora cominciato, Pat, quindi siamo...
3: Cominciano le prime partite amichevoli, sì, il 4 ottobre.
1: Il mio problema è quando inizia infatti il basket. Beh, perché però... lui mi costringe a guardare degli highlights di partite che chiaramente,
3: ragazzi,
1: non mi interessano.
3: Quest'anno Philadelphia, ti fiamo tutti, certo, per Philadelphia. No, ma come no? LeBron.
4: Ma come no? Franchigia di LeBron. Sì.
0: No, ma non si cambia squadra, no, ragazzi.
3: Io seguo LeBron.
2: Vabbè, questa è una setta.
3: Ho capito, nel moto mondiale segui il pilota e non posso seguire il giocatore, giustamente.
0: Nel moto mondiale spesso si rifà anche col team, no?
3: Cioè, no, no, no, perché Valentino Rossi tu lo seguivi comunque.
2: Sì,
3: però
2: è da solo, sì, in moto, certo, non stanno
3: anche
2: in
3: LeBron è da solo.
0: Poi di solito
2: non capisci.
0: Danilo, tu che squadra tifi in NBA?
5: Pallacanestro,
6: Danilo. Ma poi fanno de notte. Io, cioè, non mi guardo. Ma vedere, ecco quello, vedere l'evento sportivo registrato è una roba che proprio non riesco.
0: Però una volta abbiamo visto una partita di NBA insieme. Mi sbaglio?
6: Sì, che so, scorda?
0: Lo stadio, il palazzetto. Siamo
6: tipo speso 400
2: euro di birra.
6: Non lo dimenticherò.
2: Ecco perché non la
6: non lo dimenticherò mai. Ancora mi ricordo Arianna che mi dice: mi vai a prendere tutto il kit, quello di cibo.
0: Bello,
6: $70. Ma che era vivo? Che mai dato?
0: E siamo andati a vedere Brooklyn costa molto meno dei Knicks, molto molto meno. 342-0000-700. Veronica, a te l'onore di cominciare la puntata.
7: Oggi ripassiamo l'ode al trio Medusa.
0: Ah,
7: se mi chiedi come va tutto bene. Certo. Se mi chiedi come va gonfie vele. Se mi chiedi cosa ascolti, trio Medusa. Sì. Se mi chiedi di cambiare, chi te sigla?
8: Sigla!

0: Meduso l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Ragazzi, siamo finalmente arrivati a ottobre e oggi, ragazzi, fa freddo.
1: Oggi sono venuto, avete visto la manica lunga?
0: Certo, ma, porca miseria, ragazzi, non ne usciamo più.
1: Niente,
0: aspettiamo che Enrico ci dia qualche buona notizia per quello che riguarda almeno un leggero calo delle temperature.
1: In realtà, poi ce l'ha accennato, dall'inizio della prossima settimana, magari un paio di gradi in meno ce le avremo.
0: E invece, Danilo, tra poco ci intratterrà con.
2: Proprio perché a ottobre parleremo di sagre.
0: Bello, bellissimo.
2: Però no, le sagre che vorrei io.
0: Ah, non quelle,
1: no,
0: che
1: quelle
0: esistono.
1: Che ci sono.
0: Ancora meglio, guarda.

0: Move Like an Animal su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Il giovedì viene a trovarci Danilo. Stavo pensando che il giovedì lo apre e lo chiude Danilo, ragazzi.
1: Certo. Beh, diciamo non sulla radio, ma in TV. Certo.
0: Esatto, apre la mattina qui su Radio DJ e chiude su 9 in prima serata con By Now, ma è più senza.
2: Cercatemi tra il pubblico, perché mi vedete.
3: Facilissimo riconoscere. Facilissimo. Beh, sì, è un faro. Capoccione gigante.
2: Sì, poi le persone, non so, la televisione ingrandisce ancora di più, perché le persone che mi sono vicino sembrano piccole.
1: Confronto la tua testa.
3: La capoccia gigante.
0: Danilo è stato, come dire, in qualche modo sgridato, redarguito, perché ogni tanto faceva dei gesti su alcune invenzioni, tipo la macchina per dealcolizzare il vino. E Danilo, se vabbè.
3: Con la mano allungata.
2: Furio che è, diciamo,
0: Furio
2: che è un produttore di vino, sa quanta fatica ci vuole nel fare il vino,
1: metterci l'alcol,
2: nel renderlo alcolico. Pariva uno, io mi sono inventato la cosa per le
3: che te lo toglie.
2: Dai, ma che fa? È scorretta. Come
0: poi si lamenta che lo tagliano. Va bene, questa sera mai più senza Maramaionchi, Stefano Donghi e Giorgio Mastroda e Danilo De Fiumicino.
2: Pensavo, siamo ad ottobre, primo ottobre, pensavo che il cambiamento climatico ci ha levato le ottobrate romane, ragazzi. Cioè, praticamente prima noi
0: ci vantavamo a
2: Roma,
3: perché l'ottobrata è in contrapposizione al freddino che sente prima. Se è tutto caldo,
1: quindi secondo me avremo le dicembrate romane.
0: Preparatevi. La cosa buona è che puoi andare per fiere in questo caso che non esistono.
2: Per sagre, sì, no. Sagre che vorrei. Adesso ci sono le, ma a voi piace andare alle sagre? Ci sono le sagre ormai di qualsiasi cosa, anche nei posti che non hanno quel prodotto, fanno la sagra dell'aloe vera, cioè che tipo, che ne so, alla sgurgola
1: dell'aloe vera.
2: Sì, poi c'era il famoso, ci hanno fatto caso, esiste l'aloe vera,
0: vabbè.
2: Andiamo, la sagra che vorrei è la sagra della maiolica, ragazzi, perché
0: sai che sì, esiste,
1: ma certo c'è la fiera,
0: c'è quella a Bologna,
2: la fiera, sì, quella dell'edilizia,
0: no, proprio della maiolica, c'è, come si chiamava, quello dei
4: ceramiche. C'è il festival
2: da maiolica,
4: sì.
2: Bellissimo, ci vado. No, però quella che voglio io è la, non mi rovinate, fate i cazzi vostri. La sagra della maiolica, intesa con una, innanzitutto mi piace il termine maiolica, senti quanto è bella, maiolica. Poi a Roma è con la G, maiolica,
0: maiolica, certo.
2: Però nella mia sagra, cioè oltre la maiolica,
1: ora lo direi sempre così, quella reale, ormai è tua,
2: quella reale, ingresso, porcellana, tutto, sì, proprio tutte quante le cose vengono vendute in questa sagra, hanno la forma di una maiolica. Perché a Roma, quando prendi il tiramisù, dice: mi dai una maiolica di tiramisù? Non so
0: un
2: se
0: mattoncino,
2: vuoi.
0: Certo, mattone.
2: Oppure la pasta al forno, te la danno a forma di maiolica. Tutto
3: così.
2: Mentre la scrivevo, mi sembrava una buona
3: una buona sagra.
2: Andiamo alla seconda.
0: Suggerimento: rileggi la voce alta.
2: Di solito le sagre fanno abbinamenti strani. Tipo, che ne so, c'è la sagra della castagna e del gomitolo di lana. Queste cose che dici. Ma come ti è venuta in mente? Del gatto e pecorino romano, cioè tutto proprio abbinamenti così. Io voglio fare la sagra del baccalà e della mensola, che sono due cose.
1: Perché il baccalà e la mensola?
2: Il baccalà e la mensola. Oh, posso fare?
1: Ah, certo, spieghiamo.
2: Perché mi piace sia il baccalà, e sono un grandissimo appassionato di mensole. Mi piacciono poi le mensole, mi piacciono tutte quelle strane, carine.
0: Non è un argomento, come dire, che mi accende, però.
3: Magari c'è qualche rivista mensola oggi.
2: Non sono capace a montarla, però. Però tutte e due, tu vai là e puoi mangiare il baccalà fritto e puoi comprare una mensola, capito? Oppure puoi comprare mensole a forma di baccalà. Non so, quello che ti pare. Però mi sembra un abbinamento figo.
1: Che posso dire? Mi sembra che non hai riletto neanche questa.
3: Neanche questa. Andiamo alla prossima.
0: L'ultima.
2: Questa è la sagra, non sagra. Perché tu, purtroppo, a ottobre, settembre, cioè quella persona che ti dice andiamo alla sagra, il gruppo di amici ti dicono andiamo alla sagra, c'è sempre uno che non ce va là, perché non gli piacciono le sagre, perché sono caotiche. Questa è la sagra non sagra, è la sagra che non c'hai le file per mangiare, cioè zero fila. zero prodotti tipici. Zero.
1: Che c'è?
2: Non c'è un cazzo. La sagra non... Però tu vai lì, è un incontro tra persone, però non è una sagra, capito? Quindi è la sagra non sagra.
0: Va bene, Danilo, andrà meglio questa sera.
2: Però,
1: speriamo. Dai, che questa sera avrà tanta energia.
2: Però,
1: stasera...
2: però vi faccio il lancio. Se voi avete sagre strane in cui siete stati, certo, sagre che ci volete raccontare, molto più belle di queste che io ho inventato, scriveteci al nostro numero in diretta e sulle mail,
0: sulle fax. Grazie Danilo.
2: Guarda che era bella.
0: No, era bellissima.
2: Se mo la risenti, è bella.
0: Certo, posso dirti prima cosa bella di questo intervento? Ci permetti di ascoltare il disco più bello di Branduardi, anno 1976. Alla fine.

0: beh, no, c'era ancora, c'era ancora.
1: Sì, ma è un repeat.
2: Dopo fa la lista, te la ripete in modo che tu hai chiaro la gerarchia.
1: Sì, più su del signore non c'è nessuno.
0: È un po' come il caviere bianco e il caviere nero. Diciamo, si parte al tavolino, però poi dopo, diciamo, al massimo non gli devi, non lo devi infastidire. Abbiamo congedato alle 7.50 Danilo, 342 00 00 700. Abbiamo ironizzato sull'invenzione di dealcolizzare i vini. Qualcuno è favorevole?
3: A Danilo, dopo questo intervento sto rivalutando l'invenzione di togliere l'acqua al vino, almeno per te.
0: Sì, sì. Un goccino d'acqua.
2: Sì, era un po' amareggiato, Danilo, perché secondo me si è proprio reso conto.
0: Però stavolta non dite che siamo noi che dobbiamo andare a Ramengo.
1: Noi siamo stati pure abbastanza buoni, devo dire, l'abbiamo lasciato andare.
0: Ci ha messo lui del suo. Un goccino d'acqua, la vedo difficile oggi. Enrico, buongiorno.
4: Dal cielo non ce ne possiamo aspettare tanto oggi.
0: Oddio, Daniele, che è successo, Enrico?
2: Enrico, dove stai rifacendo come l'altra settimana qualcosa lontana dal telefono. Ti prego, avvicinati.
0: Sentiamo.
4: No, no, sono qui. Sono
1: ecco, lo vedi, ora sei qui.
4: Di linea, forse. Perché
0: la linea non è che si sente male e poi diciamo avvicinati, sembri mia mamma. Cioè, mia mamma, no, frate, mia mamma è questa. No. E poi sono andato a casa. Cioè, mamma, ma hai viva voce.
1: No, no,
0: stai facendo altro, no. Mamma, parli al microfono.
4: No, no, no.
0: Eccomi, sono qua. Non è che stai di spalle. Dici.
4: Sì. No, no, sono qui con le mie carte che sto guardando. Che ecco. Nel sud della Francia c'è veramente un nubifragio da ieri, zona Montpellier, Marsiglia.
2: Allora, ho letto una cosa clamorosa, cioè 1,20 litri di pioggia in 24 ore, che sembra il diluvio
1: per centimetro
2: quadrato. Ragazzi, è un numero fuori scala, mai letto.
0: Ho visto anche nubifragi addirittura a Capoverde, che è un mese che è sommersa
1: dall'acqua. Giappone 35 giorni consecutivi di pioggia.
0: Beh, cioè, diciamo insomma che non è normalissimo come fenomeno, però detto questo, in Italia invece l'acqua
4: non si... Da noi niente. Questo blocco dell'anticiclone che le blocca lì in Francia, le perturbazioni, per cui continua a piovere sempre negli stessi posti in Francia. Da noi invece niente, ci sono al limite un po' di nubi in più rispetto ai giorni scorsi sul nord-ovest, così come anche qualche nube su Toscana e Sardegna, e deboli piogge per lo più relegate ad Alpi e Prealpi occidentali, ecco tutto qua da noi, si risolve così, probabilmente anche qualcosa magari nelle zone interne della Sardegna e sulla Corsica. Ecco, a proposito di Corsica, io la rivendicherei, visto che geograficamente è italiana.
0: Beh,
4: comunque,
0: beh, la mia famiglia, certo,
4: aprirei un'altra crisi.
0: La mia famiglia è del 400, cerca di riaverla, ma non
2: guarda,
0: voglio sentirci.
2: Tanto tra un po' vedrai che pure lì rimetteranno mano.
1: Se c'è il Golfo di America, lo stretto di Tranto.
0: Esatto, posso ribattezzare tra il mare tra la Corsica e la Sardegna lo stretto di Gabriele.
1: Ah sì,
0: se vuoi. Vabbè. Allora Enrico,
4: comunque a proposito di temperature sono sempre più o meno sui livelli soliti, calano giusto sul nord-ovest e basta. Comunque confermo, domani ancora magari qualche nube in più sul nord-ovest ci sarà, però confermo il bellissimo fine settimana a Milano soprattutto.
0: Quindi compreso anche sabato pomeriggio, vi ricordiamo 16.30 saremo al Village. Ok, benissimo, grazie mille.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie mille Enrico, a domani, un abbraccio.
1: Ciao.
5: Dalle 7:30 alle 9 su DJ, e Trio c'è schiacciapalla come un dunk in NBA.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
15: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
16: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
17: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
18: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
19: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
20: Radio DJ consiglia.
21: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
24: Dai mamma, solo il blazer.
25: E il denim M.
23: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
26: M, sempre con me.
27: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
28: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra 30 secondi saranno le 8 in punto.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Per 6 giorni Fly Dubai non effettuerà più collegamenti per Israele dopo quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha accoltellato il comandante tentando di dirottare l'aereo.
5: L'uomo di nazionalità omanita è stato fermato a Tabuk in Arabia Saudita, dove il velivolo è riuscito ad atterrare grazie all'intervento di alcuni passeggeri e poliziotti che hanno bloccato l'aggressore, descritto come un estremista religioso. Era assunto alla Fly Dubai da soli 8 mesi, ha detto un collega. Pregava sempre, si rifiutava di stringere la mano alle donne.
4: Si indaga sul movente dell'attacco per il premier israeliano Netanyahu, che ha evocato l'11 settembre. Il copilota voleva fare schiantare l'aereo, quello che certo ha spiegato è che odiava gli israeliani. Il capo del governo di Tel Aviv ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump, che ha definito il copilota un terrorista o un pazzo.
5: Il comandante indiano, rimasto gravemente ferito, è ricoverato in condizioni stabili. Il premier Modi lo ha definito un eroe. Il suo valore, ha detto, ha aiutato a salvare centinaia di vite.
4: Gravi disordini nel carcere di Pisa, dove decine di detenuti hanno preso il controllo di un reparto barricandosi all'interno e impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. La rivolta sarebbe partita da una diretta su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune microspie collocate a fini investigativi.
5: Andiamo negli Stati Uniti. Krista Pike, condannata a morte a Nashville in Tennessee per l'uccisione di una coetanea nel 1996 quando aveva 18 anni, è sopravvissuta alle 2 dosi letali di pentobarbital somministrate dal boia.
4: Secondo quanto riferito, ci sono stati problemi a causa delle vene rotte del farmaco degradato. I suoi legali hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione della donna, che è stata trasferita in ospedale.
5: Centinaia di feriti, tra cui 85 agenti e 625 fermati. E questo è il bilancio delle proteste studentesche in tutta la Francia, che sono sfociate in scontri con le forze dell'ordine. I manifestanti chiedevano al governo maggiori risorse per la scuola e sabato 17 ottobre i francesi scenderanno in piazza contro il carovita.
4: Restiamo in Francia con il calcio. Domani sera a Saint-Denis l'Italia affronta i transalpini nel terzo impegno di Nation League. Il CT Mancini potrebbe lasciare a riposo Tonali, titolare nelle prime 2 gare, e rilancia alcuni big, tra cui Barella.
5: E intanto è rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo, escluso ancora una volta dai titolari per la partita con la Danimarca in programma stasera a Copenaghen. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale ed è partito con il suo jet privato per Madrid.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley, le 8.06, Chosen Texas, invece voi avete scelto, grazie, l'ascolto di Radio DJ, sono le 8.06, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Prima di dare la parola al Previ, permetteci di mandare un enorme abbraccio al nostro papà putativo Vittorio Sgarbi. Leggiamo delle notizie, insomma, un po' poco rassicuranti sulla sua condizione fisica e medica. E
2: beh, un in bocca al lupo minimo, Vittorio, noi ti vogliamo,
3: resisti.
2: La solita tigre che noi abbiamo esatto. conosciuto.
1: Mi raccomando, ti aspettiamo perché vogliamo essere ancora insultati per tanti e tanti anni da te. E a proposito invece di personaggi, come dire, un po' fumantini,
4: un po' difficili, buongiorno.
1: Però prima. Posso dire buongiorno, giustamente Gianni e Veronica dicevano, vabbè, ma come può la gente partecipare? Io credo che ciascuno di noi ha, diciamo, insomma, qualche cosa che pretende sul posto di lavoro, per dire, no? Noi la macchietta del caffè non è un benefit vero e proprio, però la macchietta del caffè
2: per noi è vitale, se no non riusciremmo a aprire bocca alle 730.
3: Lo possiamo
2: senza...
3: chiamare un piccolo capriccio,
2: ma cioè, è che una necessità, una che però diventa un benefit, ecco, un benefit, chiamiamolo così.
1: Esatto. Quando il trio Medusa fa una serata vuole le M&M's solamente bianche,
3: cioè prima colorate, gli va tolto tutto il colore. Dobbiamo capire che c'è.
4: Chi erano gli Aerosmith che facevano i Van Halen?
3: Facevano che non volevano quelle marroni.
1: Non apriamo il capitolo, diciamo, insomma, artisti, musica, no? Perché lì andiamo. Cioè, c'è qualcun altro che voleva molte cose bianche, ma non erano delle caramelle, erano delle polveri. Ma sembra, insomma, che sia particolarmente capriccioso. E tutto ci va a pensare che sia così Cristiano Ronaldo.
4: È proprio in queste ore, esatto, sulle pagine di tutti i giornali sportivi, perché ha abbandonato.
1: Non segue il calcio, che si sta giocando la
4: Nations League,
1: esatto, cioè per l'accesso
3: nazionale.
2: E Ronaldo ha abbandonato il ritiro della nazionale.
4: Erano a Copenaghen, si è imbarcato sul suo jet privato diretto a Madrid.
3: Già, ti fai capire, si è parcheggiato lì.
4: Pare che abbia avuto un durissimo scontro con l'allenatore, che insomma è stata una cosa molto...
1: Ma guarda, ti dico di più, l'allenatore ha avuto delle parole durissime in conferenza stampa. Ci ho chiesto per favore se ci poteva lasciare.
4: Così, durissimo.
2: Gentile. Guarda che Jesus è una persona, come tutti i portoghesi,
3: poi si chiama Jesus. Insomma, può essere cattivo.
4: Un po' più duro.
1: No, ti chiedo se poi chiudi la porta.
2: Ma ha usato veramente queste parole così dure.
1: Il titolo è bellissimo perché è un po' clickbait. Per l'allenatore del Portogallo, durissimo. Guardate il video così. Voleva giocare, ci ho detto non gioco.
3: Oggi no, domani sì.
2: C'è un motivo che sfugge. Ronaldo ha 42 anni. 42.
4: Giustamente l'ha tenuto in panchina per 90 minuti. Insomma, lui si è un po' risentito. Ecco,
1: strano, non lo facevo.
3: Ma dai,
2: ma vai a vedere che è una prima donna. Pure Ronaldo. Guarda, se è così,
1: che delusione.
2: Non credo più a niente.
1: Guarda, posso dirti, un po' sull'avviso mi aveva messo il fatto che si fosse fatto intitolare l'aeroporto da vivo. L'ultima era si chiama Cristiano Ronaldo, da vivo, parlandone da vivo, è un po' tanto, ma in ottima compagnia.
4: Ottima compagnia, ce ne sono. A parte che lui già questo jet l'aveva utilizzato quando il Portogallo era stato eliminato.
1: Jet personale.
4: Lui era partito con l'aereo, con tutta la squadra, poi quando era arrivato a destinazione aveva preso il suo jet ed era andato a Madrid.
1: Lui ha la sua guardia personale del corpo, c'è tutto, diciamo, tutta una serie di benefit particolari.
4: Esatto. Allora, parlavamo di LeBron James prima in redazione. Allora,
1: il tuo amico LeBron.
4: Ci sono delle ipotesi sulla sua vita nei prossimi mesi, perché potrebbe vivere a New York anche giocando a Philadelphia, cioè non rinuncia a stare a New York pur giocando nei 76ers.
3: Tra l'altro, acerrimi nemici in New York e Philadelphia, questo va sottolineato.
4: Allora, pare che lui si sposterà quotidianamente, qualche volta alla settimana, in elicottero tra le due città. E sono stati fatti un po' di calcoli. Sono 160 km, 45 minuti d'elicottero. Un charter costa 6.000 a tratta, $6.000, 12.000 andate e ritorno. Considerando 41 partite casalinghe, 26 allenamenti, potrebbero esserci fino a 67 trasferimenti, per un totale di $804.000. Quanto ti costa un elicottero? 600.000.
2: Compra dell'elicottero a suo punto, non ti conviene.
1: No, perché lui li sta a rimborso, deve portare le ricevute della ESSO. Come ipotizzato nell'articolo, dire,
3: lo scontrino.
1: Mi ridai il pieno, che sono 45.000 dollari.
2: Sì, che poi hanno fatto questo calcolo, secondo me, prima della crisi del Golfo. Ora vedrai che
3: è variabile.
1: Ha fatto, vabbè, non ti preoccupare, ai transfer ci pensiamo noi.
4: Ricordatevi comunque che Ronaldo al Real disponeva di una suite privata a Valdebebas con accesso tramite impronta digitale. L'aveva voluta lui.
2: Allora, ho letto questo a proposito di Ronaldo. Agli ultimi mondiali ha preteso lo specchio antiappannamento nello spogliatoio, in modo che lui, finita la doccia,
3: perché come guarda, raccontano al Manchester, lui davanti allo specchio, davanti a tutti, fa: come sono bello.
1: però dagli torto.
2: No, bello.
1: Se fossi Ronaldo, vorrei a trasmettere senza maglietta,
3: sempre però, con le sue mutande.
2: Capisco che Ronaldo non ha un vizio, abbiamo tutti noi: non fa cippette. Perché se non si appanna lo specchio, non fa la cippetta.
1: Che gusto c'è?
2: Ronaldo, che te perdi.
4: Poi carrellata: Neymar ha fatto arrivare in Russia, durante i mondiali di Russia, il suo parrucchiere Nariko, lo segue sempre per fargli quelle pettinature da deficiente
3: che c'aveva.
4: Michael Jordan ha indossato per tutta la sua carriera nei Chicago Bulls i pantaloncini della sua università North Carolina. Togliti questi pantaloncini.
2: Così. Contro il regolamento, ma hanno cambiato il regolamento dell'NBA per andargli incontro.
1: Però scaramanzia. Un po' di scaramanzia.
4: Ronaldinho, quando firmò con il Flamengo nel 2011, pretese una clausola che gli garantisse due serate libere per andare in discoteca. Ed è andata un po' come è andata.
1: Infatti,
4: Mike Tyson, al picco della sua carriera, decise di acquistare tre tigri bianche del Bengala come animali domestici, spendendo cifre astronomiche per il loro mantenimento e per un addestratore privato che per 4 anni ha vissuto a casa sua.
1: Secondo me c'è di meglio. 342 00 00 700. Per commentare questa notizia potevamo mettere direttamente Cristiano Ronaldo che canta Amor Mio.
0: Amor mio, eres el ser que amo sin fin.
1: Volete che canti Salvador Sobral? No.
2: Perché lui è anche bravo
1: anche
2: a cantare.
1: Bravo. Un po' meno, un filo meno non è male. Nel 2012 invece Club Dogo con Giuliano Palma cantavano anche di Cristiano Ronaldo e di tanti calciatori che effettivamente non sono più in attività.
0: Sto

0: Chiedo al più esperto di giochi del Trio Medusa, il signor Giorgio Maria Davidi. PES c'è ancora? No?
1: Non nella versione che compri il gioco, è tutto online, si gioca.
2: Però faccio l'altra domanda. Se io apro la scatola e metto i pupazzetti sul, certo, sul tavolo, posso ancora giocarci?
0: No? Quello è su Butesh.
1: È un'altra cosa.
0: Le 8:17 3420000700. C'è un precisetto, in questo caso accettiamo la correzione. È vero, corretto.
3: Buongiorno trio. Buongiorno. Michael Jordan metteva i calzoncini della North Carolina per scaramanzia, sì, sotto quelli ufficiali dei Bulls. Hanno cambiato le regole soltanto del colore della scarpa, che doveva essere del 60% bianca, e invece lui le aveva praticamente quasi tutte colorate, nero e rosso, ed è scritto anche nel film Air, sì, questa cosa.
0: Vero,
3: però ci sta.
1: Ci sta.
3: Ciao.
0: Ci stai come.
2: È vero.
0: Beh, poi tutti i grandi sportivi hanno una grande personalità, insomma.
1: Sì, poi lui ricordo molto scaramantico, quindi era i pantaloncini.
2: Che il buon Jordan, quando andava in trasferta e alloggiava in una suite, pretendeva lui di scegliere l'arredamento
0: e la disposizione dei mobili.
2: Ma per
0: come
2: dire,
0: faceva? Cioè, ma poi se stava 20 ore, no, comunque dovevi disporre.
2: Aveva sotto controllo tutto.
1: Cioè, per non sbattere il mignolino.
0: Io ho incontrato una squadra che ho mandato la foto di chi erano, i Pacers mi sembra, erano
2: Indiana Pacers
0: che stavano per andare a giocare con i Knicks, erano nel mio stesso albergo. Doveste vedere la quantità di regali che gli sono arrivati, sono stati lì due giorni, arriva, c'era la hall stracolma, tra cui c'erano dei pacchi della Lego. Io a un certo punto ho detto,
1: ma lo sai che c'è?
0: Non l'ho fatto perché c'era una guardia che mi sembrava un po' come dire
1: un armadio,
0: non favorevole a questa cosa.
2: E mi parlate dei Pacers, che non credo che siano,
4: cioè stiamo parlando dell'Indiana Pacers, sì, che non sono il
0: la
1: migliore franchigia dell'NBA.
4: Pensate ai Lakers,
0: sì. Tra l'altro lo fare quello, scusi, ma perché non mi ha riconosciuto?
1: Non mi vede.
0: Allora, però guarda.

0: Una cosa che ci riguarda, Thomas da Sanremo, i capricci non li fanno solamente i calciatori sportivi, anche i DJ, vero Thomas?
1: No,
0: buongiorno, buongiorno. Allora, raccontaci tutto perché ci ha molto incuriositi questa storia.
1: No, all'epoca facevo PR, organizzatore di eventi nella provincia di Imperia. Uh-huh. E allora c'era capitato un po' di richieste da vari DJ che adesso quello più che memorabile è questa qua. Uh-huh. E c'era scritto che doveva prendere un tipo di acqua
0: sì,
1: che qua non esisteva, mai sentito nella mia vita. Uh-huh. Allora, fortunatamente abbiamo parecchi posti, parecchie aziende che lavorano con gli yacht, inizio a informarmi, ma noi non lo sappiamo. Uh-huh. Niente, ho battuto tutte le aziende, da partire da Imperia fino a La Spezia. Poi dico, vabbè, proviamo ancora a Viareggio, e ho trovato quel tipo di acqua di una fonte in Calabria.
0: Cioè, quindi lui beveva solo acqua da una fonte calabrese.
2: Sarà la Fonte Noce, poi.
0: Fonte Noce?
2: Immagino.
1: No, non me lo ricordo, ragazzi. Quello sì. Però sì, me arriva ogni volta che sento una canzone, dico, mamma mia, staffa quanto mi è costata.
0: Allora, noi chiaramente, Thomas, non vogliamo metterti in difficoltà, non vogliamo pentire, fare ipotesi. Sì, Patrizio, dici?
3: Secondo me è lui.
0: Sentiamo se ride.
1: No.
3: E allora è lui,
0: No, neanche.
1: Neanche.
2: Non ti vogliamo mettere in difficoltà.
0: Allora, sappi che se veniamo a fare una serata dalle due parti, Thomas, noi vogliamo la particella di sodio separata
2: dall'acqua, cioè, in un bicchiere.
1: Chiamate,
0: grazie mille, un abbraccio.

0: lavatrice rotta, me la faccia vedere.
1: Sì, è l'inizio di un film sì. a luci rosse.
2: Allora,
1: mettiamola così.
3: E questa è l'unica battuta che sentirete, perché sennò troppa
1: drama.
3: Troppa 8:24, vabbè, stanno arrivando delle cose meravigliose al 342, scusate, bevo.
1: Vai. Bevi. Comunque,
2: è acqua della Calabria.
3: No, è acqua, è acqua di una fontana, pensate. In... Io bevo solamente acqua del rubinetto di via Cristoforo Colombo.
1: Io saggio. Comunque mi sono così incistato che ci sono le fontane in giro per Roma, adesso prendo l'acqua della fontana.
3: Ma certo, ma è buonissima. Buonissima. Perché il Trio Medusa fa un sacco di capricci. Vuole solo acqua della fontana del nasone.
4: Confermo.
3: Ma che
2: no, che confermi?
4: Allora. No, qua dentro la più rompe so io.
3: Ecco.
2: Diciamo.
4: Meno
2: male che l'ha detto lei.
3: Voglio che tutto il popolo all'ascolto di Radio DJ sappia che Veronica Di Pietrantonio ha eccepito sull'acquisto delle capsule del caffè. Io ho comprato 100 capsule di caffè e stamattina ha fatto. Che marca hai preso?
4: No. No, ma che volevo è sto capire caffè? L'origine del nome.
3: Non solo
4: perché non riusciva ad aprirla.
3: Esatto, la si è fatta aprire da Giorgio. Sì. Al grido di ma sono una donna. Quando ti fa comodo.
5: Comunque okay, quando non funziona qualcosa la frase è Giorgio. Scusa, come si fa?
3: Hai capito che mi ha detto ma che marca è?
4: No, non è vero, non ho detto con questo tono, volevo capire solo l'origine del nome. Mi faceva
1: comunque
4: ridere.
1: Stavo ragionando che Giorgio tra un po' cambia il cognome in fatta apposta. Giorgio detto fatta apposta.
3: O fregno
2: fatta apposta.
3: Apro una parentesi. Lunedì arriva il gin, eh? E tu non te lo prendi perché tu sei no.
4: Tanto non mi piace il gin.
2: No, ecco, vedi. Vedi,
4: io preferisco il vino.
6: Beh, ma sarà sicuramente scadente il tuo gin.
2: Certo.
3: Non invitate Veronica di Tantaglio che ci avete richieste.
4: Mamma mia, io chiedo addirittura il vino ghiacciato. Io sono una rompiscatole.
1: L'avevo capito.
3: Qualcosa ce l'avevo fatto capire. Però a proposito di Mike Tyson e di richieste riguardo agli animali, sentite qui.
7: Buongiorno trio, yes la dude. Noi non siamo da meno rispetto a Mike Tyson con le tigri. Mia sorella ha voluto una capretta tibetana. In Sicilia, dal Tibet
1: alla Catania, certo.
6: Ci sono 50 gradi.
7: Bella trio.
1: Ma poi quella Catania sull'Etna,
2: sull'Etna
1: fresco.
2: Ma sì, però, poi fresco, insomma, poi sul letto
1: dipende che versante.
3: Ma si può, cioè è legale.
6: Non lo so, bisognerebbe controllare la lista degli
2: animali che non puoi importare.
3: Guarda quanti hanno lavorato nell'organizzazione, guarda che roba.
6: Quasi 20 anni fa lavoravo in un centro sportivo a Chieri, in provincia di Torino. Abbiamo organizzato alcuni concerti. Io ero un po' il jolly, un po' il runner, no? Quello si occupa di soddisfare le richieste degli artisti. Allora, un artista in particolare mi ha chiesto un
3: molto
6: cantante
3: famoso, molto famoso. Molto famoso, abbiamo capito.
6: Ci dà anche un po' i cosi per identificarlo, ma non direi. Questo cantante ha chiesto nel camerino un doppione di ogni cosa: due barattoli di Nutella da 3 kg, uno aperto, uno assaggiato, l'altro portato via. Uno aperto assaggiato e l'altro portato
3: 3
6: via.
3: 3 kg, eh? 3 kg, quello grosso.
6: Due bottiglie di Jack Daniels, una aperta e sorseggiata, l'altra portata via. Certo. Due pacchetti di patatine, uno aperto e sgranocchiato a metà e l'altro portato via.
1: È un modo
6: via.
1: Per fare la spesa. Esatto. Mozzarelle, potevi
2: devo dire che l'insalata. Non sono molto esose come richieste. Però portati via tutto, che fai?
1: La spesa.
3: Io voglio un chilo di cose.
1: Cioè, però uno lo devi assaggiare,
3: cioè, due fettine.
6: Però anche, sai quelle robe, lo sgrassatore da cucina, esatto. Uno certo. E l'altro portato via, certo.
3: Però detto questo se capita anche a noi di fare un evento, magari io chiedo sempre la frutta secca, se la apro la porto via, se no si butta,
2: certo. Che fai, butti la bustina, cioè,
3: ricordiamo nel camerino tutto ciò che non è ancorato
2: lo porti via,
3: la sedia
1: è il concetto degli Elio,
2: esatto. Sì, andiamo via con un sacco di roba,
1: sai, no.
3: La porta del camerino, che vuoi,
6: eh? Io conosco una persona che ha comprato un terzo garage dove mettere la sua seconda macchina e non vi torna. Nel primo garage mette la prima, nel secondo ha la palestra. E nel terzo mette la seconda macchina, giustamente.
3: Certo, certo. Vorrei sapere quante volte l'ha usata quella palestra lì. Che tu ti fai palestra in casa, voglio sapere quante volte ci vai.
1: Ah no, perché poi il gusto è andare.
2: È una farsi vedere,
6: certo. E poi piegature. Sì. Mio amico si è comprato un barbecue smart da 1500 euro. Si collega al wifi, manda le notifiche sul telefono quando la carne è pronta, sonda Bluetooth, eccetera, eccetera. Poi però ordina la pizza da asporto perché non lo sa usare.
2: È chiaro.
6: Pizza per tutti.
2: Pizza.
3: Torniamo tra poco con Faso.
8: Chiamate Roma 3-1-3-1 su Radio DJ. Radio.
9: DJ One Nation One Station.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte

0: come Spianata Romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce.

0: energia.
1: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
24: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: 8.37, lei Angelica, ai che giornata! Beh, è una giornata meravigliosa perché il 1° ottobre torna a trovarci il mitico Faso. Buongiorno Faso!
1: Ehi là amici!
0: Buongiorno, buongiorno!
1: Come guarda, state? Come butta?
0: Bene, te come butta, fratello?
2: Ci sto dentro di brutto.
3: Ho anche la voce, quella che sta cambiando da adolescente. Ciao ragazzi, come state?
2: Ciao ragazzi.
4: Io pensavo che stessi iniziando a fumare, penso un po'.
0: No, sì, non lo no, fare, eh. No, non lo dire a tuo papà,
1: No, no. Oh, se mi becca mi fa il culo.
0: Senti, Faso, sembra forse un po' l'abbiamo fatta apposta sulle richieste bizzarre. Noi abbiamo ammesso clamorosamente che ci siamo portati via le nocciole aperte durante il concerto, ma perché ci spiaceva lasciarle lì.
3: Ma avete fatto bene. Ma allora devo dire che occasionalmente anche io porto via qualcosa dal mio cate dei concerti, ma di solito sono dei diciamo così, qualche snack per il viaggio, oppure prevedendo che arriverò in hotel e nel frigorifero dell'hotel ci sarà la scatolina con le spagnolette che non mi...
0: Madonna mia, che tristezza.
3: È tristezza, perché poi tra l'altro c'è sempre meno, una volta c'era qualche bisogno, c'è più niente, no? Ultimamente apri il frigo bar, ci sono due bottiglie, una gasata, una naturale, tristissime.
0: Tristissime.
3: Quindi mi capita di portarmi qualcosa per il viaggio, ma di solito non faccio la spesa nel mio camerino, diciamo così.
0: Anche ma la perché... domanda è. Che richieste fate voi degli Elio? No, bene, voi siete molto morigerati.
3: No, noi facciamo delle richieste. Allora, per esempio, una delle richieste mie in particolare, perché sapete, io sono una superstar, ha messo molto in crisi diverse grosse, chiamiamole compagnie di eventi live, è avere della frutta fresca. Pensate un po'.
4: Di stagione.
3: Una roba veramente incredibile. E qui ci ho messo 10 anni ad avere della frutta fresca. Con un evento che è abbastanza comico, quello che l'ha vissuto, se lo ricorda, dico il peccato non il peccatore. Una volta il nostro concerto a Milano, importantissimo, dove si aspettavano anche tanti ospiti, poi nel backstage amici così, il catering e la mia richiesta di frutta fresca era stata soddisfatta con il sacchetto dell'S lunga che contiene le 10 mele renette gialline merdose.
1: Ancora chiuso?
3: Sì,
1: ancora chiuso
3: certo. E 4 banane in luglio. Allora diciamo che quella volta lì quello c'è stato uno che ha avuto dei problemi all'orecchio perché c'ero io di fianco che gliene dicevo qualcuna.
0: No, poi tra l'altro noi abbiamo visto anche la vostra ospitality, è sempre molto accogliente.
3: Sì.
0: Tra l'altro gli Elio e le Storie Tese mangiano con tutta la troupe.
1: Sì.
0: Cioè non è che hanno, come dire, una cosa separata, cioè chi viene ospite si prende, e lo abbiamo visto anche il mitico Tony Adley prende
4: con
0: il vassoietto.
4: Esatto.
0: Perché l'esempio parte dall'alto, quindi
3: si fa così. Vai fare il superstar che mangi isolato per i fatti tuoi, ma piantiamola lì, dai. Cioè sono quelle lì, secondo me in generale sono persone con delle menate. Io penso questo.
0: No,
3: che hanno delle menate dentro, hanno delle turbe, delle cose che non si sa e che non voglio sapere neanche.
0: No, la colpa è sempre vostra, perché essendo nostri grandi amici io faccio sempre la tara con voi e dico: ma se gli Elio e le Storie Tese, che sono i più bravi in assoluto a suonare, non rompono i coglioni?
1: Ma
0: perché questo rompe i coglioni?
3: Ma sai così, ma secondo me comunque, scherzi a parte, è tutto segno di insicurezza, perché se quando sei tranquillo e a posto, esattamente come noi saliamo sul palco e suoniamo incredibilmente, lo so, amici che siete in ascolto, lo so che ho dato una notizia bomba. Noi suoniamo, suoniamo e cantiamo. Io mi immagino un altro che sta sul palco e dice: ma come? Ma qui ci suona veramente? Sì, capito.
0: Senti,
3: può essere un problema.
0: Quante date avete fatto da quando ci siamo salutati con il concertozzo ad oggi? Tantissime.
3: Ma nonissime, però siamo quasi una venticinquina più o meno. Grazie a questo. 25, sì, tutte più o meno in luglio. Però è stato anche molto bello. A noi piace essere sul palco, suonare. Certo. Poi quest'idea del tour alla carte, non so se.
0: È bellissima.
3: Cioè, alla fine è bella, la gente sceglieva i brani che aveva voglia di ascoltare, che insomma, in un parco di 40 canzoni che, non essendo proprio, diciamo, Guantanamera come livello di difficoltà, quando sei in sala prove ti provi 40 pezzi, pensi forse non è stata un'ideone.
0: E tra l'altro prezzo del biglietto assolutamente affrontabile, perché dopo il prossimo disco che hai scelto parliamo un po' di Caro Concerto.
3: Caro Concerto.
0: Vabbè, prima di tutto però lanciaci e introduci il prossimo disco, che regalo che ci hai fatto. fatto.
3: Allora, vabbè, il prossimo disco è anche per partire con una giornata un po' spumeggiante, con carica energia. Il cantante è Pietro Gabriele, non so se lo conoscete, e la canzone è Grande Tempo.
1: Grande Tempo.
3: Peter

0: però un bel brano nuovo vostro dal titolo Caro Concerti per me è una bella idea,
1: sta. Ci sta.
2: È una bella idea, Fase. Effettivamente è un brano Caro Concerti.
1: Caro Concerti.
2: Non è male, no?
1: Il,
2: non è
1: il
2: male,
1: concerto no? Che verrà invece che l'anno che verrà.
3: Esatto. No, il cognome, Concerti, è il cognome di una persona.
4: Sì, no, Caro Concerti, esatto, Mario Concerti.
3: Mario Concerti.
4: Sì, se potrebbe iniziare sul nostro Caro 2000. Caro Concerti!
2: Concerti! Esatto. Quanti
4: io
2: soldi
4: non ho
2: ti
4: più
2: ho
4: soldi per, no, io non ho più soldi per venirti a veder.
2: Allora, siccome con Faso siamo veramente grandi fan di Peter Gabriel e proprio di Caro Concerti, avevamo ipotizzato di andarlo a vedere qualche anno fa, ti ricordi?
4: Sì.
2: E poi abbiamo... ci siamo detti, insomma, è un po'
4: sì,
2: esosa.
4: Sì, perché passava i 200 euro, se non sbaglio, 180-200 euro. Ma allora io che i concerti li faccio e devo dire che anche noi degli Elio Le Storie Tese abbiamo le maestranze, che anche noi degli Elio Le Storie Tese abbiamo ogni tanto lo schermo, più, cioè diciamo delle robe che costano.
3: E non siete pochi.
4: E non siamo, siamo tipo i 7-8 sul palco e non è che tipo, non so, Mangoni o viene tenuto in una gabbia negli scantinati e nutrito a pane secco, cioè tutti vengono stipendi, vengono remunerati per la prestazione e il nostro biglietto costa meno di 50 euro. Non capisco, per gli altri si vede che hanno delle maestranze stellate, non so come dire,
3: è un concerto a due stelle,
4: esatto, tu c'hai, lo so, il tecnico delle luci che è un tecnico di luci stellato, per cui invece di accendere e spegnere le luci chissà cosa fa, non lo so, lei invece gestisce il tungsteno in persona.
2: No, tra l'altro poi voi avete delle maestranze di un livello, della professione talmente alta che suppongo che siano, diciamo, insomma, il top di gamma, per utilizzare una brutta espressione.
4: Sono dei tecnici veramente bravi, dei ragazzi veramente bravi. È anche vero che lavorano da tanti anni con noi e quindi c'è un feeling pazzesco, siamo tutti amici. È una cosa molto bella.
2: Senti, però... Faso, diciamoci la verità, si è un po' perso il lume della ragione, cioè non si possono spendere 1000 euro per vedere un concerto.
4: Ma no,
2: di qualsiasi
4: mille...
2: tipo di concerto
4: qualsiasi
2: sia.
4: Ma no, aspetta, non è vero, perché se fosse il ritorno di John Lennon vivo, diciamo, no,
3: giusto,
4: io 1000 euro le
3: pagherei,
4: per esempio, lo so, stasera a Las Vegas Elvis live, ma non era morto, no, come no, si diceva, sì, è sì, vivo, sì. Era Artuscolano, come abbiamo scritto, c'è, noi c'è Elvis, dici, ah cazzo, certo. Beh, allora quanto costa? 2000 euro, va bene, le pago,
3: vabbè,
4: insomma, Elvis, ma per tutti gli altri non me ne vogliono, cioè, sinceramente quelle cifre lì io non le pagherei, ma non vorrei neanche che le pagassero per me, capito, se anche ci fosse quello, perché è una roba da pazzi, anche perché il concerto è un bel momento sociale e deve essere accessibile, ma cosa sono, deve essere, la vita deve essere tutta per i ricchi, ma vaffanculo, scusate.
3: Oh, bravo.
2: È un baffanculo, ci sta.
4: Ma sì, scusate, ma me ne fotto. Dico quello che perché è un'assurdità. È sempre tutto ormai fashion, figo, snob, tutto inaccessibile o accessibile con grandi sforzi economici. Ma basta, ma piantiamo.
2: No, ma poi suppongo che se tu hai raggiunto un certo livello, parlo anche del nostro, diciamo, insomma, immodestamente livello, è grazie alla grande fetta di pubblico che magari quei soldi lì non ce li ha.
4: Ma
2: non
4: certo.
2: Può permettere. Cioè, non è che ti rivolgi a quel 5% della popolazione che può spendere quei soldi lì, no? Ti dovresti rivolgere al 60-70% che ti ha permesso di diventare quello che sei diventato.
4: Ma esattamente, che ti ama e magari fa uno sforzo a spendere 50-60 euro per un biglietto, già tanti, già sono tanti soldi quelli lì.
3: Certo.
4: 500 euro, ma anche...
2: Senti, a proposito di cose accessibili, togli la base, non possiamo dire molto, possiamo solo confermare che il concertozzo 2027 si farà.
4: Ovvio,
2: è
4: allora ve lo dico così. Attenzione, faremo il concertozzo 26-27, però non ditelo troppo in giro.
1: Io ho avuto
4: è
1: una
4: un
1: spifferata. No, io una spifferata, ce la voglio dire.
2: Sì, cos'è?
1: Dai, in Italia.
2: No, in Italia.
4: Allora, vabbè, questa era già un po' troppo.
3: Un po' troppo parte,
4: io direi è in Europa.
2: È in Europa.
3: Partiamo dall'Europa.
4: Però
2: io so anche un po' che c'è un'idea di location pazzesca.
4: Sì, l'idea è di suonare lì. In quel posto lì. No, vabbè, adesso vi ho già detto troppo, dai, fuori.
2: Posso dire, sapete una cosa, l'anteprima in assoluta, Faso, io lo dico. Il biglietto costa 800 euro.
4: Dopo tutto questo discorso, noi accettiamo o 800 euro o dei lingottini d'oro.
3: Sì, perché poi andiamo via, poi fuggiamo.
2: No, devo dire che la cosa è che ecco, il concertozzo anche è il sesto anno, giusto? Dal 2021, quindi sì, siamo al quinto anno, giusto?
4: Sì, siamo al quinto anno.
2: Siamo al quinto anno, è rimasto praticamente lo stesso prezzo.
3: Il costo è quello, dai.
4: Forse, adesso a parte gli scherzi, forse per l'edizione del 26-27 dobbiamo aumentare un pochino, ma adesso
3: c'è tipo l'inflazione al 4,2,
4: sì,
3: non so,
4: no,
3: se
4: ma, esatto, no, ma lì c'è tipo l'equo canone dei concerti, no, nel senso dobbiamo forse aumentare un po', perché effettivamente ci sono tante spese, c'è il concertozzo, anche solo, certo, il fatto che facciamo suonare 5-6 band prima che arrivano, quindi è un evento che dura tutta la giornata, alberghi, veramente, ci sono dei costi pazzeschi, ma è solo per andare un po' meglio con i conti, solo per quello, ma l'aumenteremo, ma tipo di 10 euro, mica di...
2: Senti, nel frattempo, se ti candidi, hai già trovato tipo almeno 5-6 mila voti per questa tua, diciamo,
3: esternazione.
2: Dai, mettiamo un disco, poi ci salutiamo.
4: E dai!

0: Fabri Fibra, i pinguini tattici, per concludere alle 8.53. Faso, grazie veramente a nome di tantissimi per questo sfogo che hai raccolto, come dire.
1: un po'
0: sentimento.
2: Ma si è premuta.
1: Mi è venuto spontaneo, così ci avevo detto, senti, tipo l'effetto, l'eruzione vulcanica. Perché ho detto, perché vedo che questa cosa qua è una tendenza, comunque. Tutto sta diventando inaccessibile, costosissimo. Ma che palle, vabbè.
0: Tranne Radio DJ, che è sempre gratuita.
1: Sempre gratuita. UFO.
0: Grazie mille, Fasa, alla prossima.
1: Amici, vi penso. Ciao.
3: C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: E il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte,

0: cassi di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ehi, Proxa.
2: Dimmi pure.
1: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
2: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
1: Proggy, felici voi, felice la natura.
3: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Simarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
13: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: serious.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 9 in punto.
5: Buongiorno dalla redazione di DJ. Si è risolta senza l'uso della forza la situazione di disordine nel carcere di Pisa. Nella notte alcune decine di detenuti avevano preso possesso di un reparto impedendo l'ingresso della polizia penitenziaria. I carcerati avevano ripreso alcune scene con smartphone illecitamente posseduti pubblicando i video sui social.
6: Le autorità saudite hanno tratto in arresto il copilota che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai per Tel Aviv e lo stanno interrogando. Intanto Mossad, Shin Bet e intelligence militare israeliana stanno conducendo indagini con massima priorità seguendo la pista del terrorismo.
5: Mentre Israele ha già apertamente classificato l'evento come un tentato attacco terroristico di matrice jihadista, le autorità dell'Arabia Saudita e la compagnia aerea Fly Dubai mantengono una linea di maggiore prudenza in attesa che vengano raccolti elementi definitivi sulle motivazioni dell'aggressore. Come misura precauzionale, Fly Dubai ha sospeso per 6 giorni i voli per Israele.
6: Tra i punti da chiarire anche le modalità in cui l'assalitore è riuscito a portare a bordo il coltello usato per aggredire il comandante, eludendo i controlli di sicurezza all'aeroporto di Dubai prima del decollo.
5: E intanto il presidente israeliano Herzog ha dichiarato di voler decorare i passeggeri israeliani che hanno impedito che l'aereo si schiantasse a terra.
6: La mia amministrazione ha annientato l'ISIS, lo ha detto ieri il presidente statunitense Donald Trump mentre annunciava il ritiro delle truppe americane dall'Iraq. Le forze di sicurezza occidentali erano state schierate in Siria e in Iraq nel 2014 per combattere lo Stato islamico.
5: E a una domanda sulla situazione con l'Iran, il presidente Trump ha detto di essere pronto a farli saltare in aria dato lo stallo nei negoziati.
6: E la situazione di stallo in Medio Oriente non aiuta l'andamento dei prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. In tutta Europa si corre ai ripari con provvedimenti diversi. La premier Giorgia Meloni ha scritto a Bruxelles per chiedere maggiore flessibilità e sostegno di famiglie e imprese.
5: Oggi la Germania ha tagliato per la seconda volta in un anno le tasse sulla benzina. La Francia invece ha adottato aiuti mirati ed esenzioni normative per evitare il taglio generalizzato delle tasse alla pompa, così da non gravare sul deficit pubblico. Ma ai cittadini non basta. I francesi sul piede di guerra si preparano a scendere in piazza sabato 17 ottobre.
6: La cronaca, una setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. È stato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
5: L'indagato, attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinava persone vulnerabili per poi ospitarle all'interno di una comunità residenziale da lui gestita.
6: Siamo al calcio, domani sera a Saint-Denis l'Italia affronta la Francia nel terzo impegno di Nation League, vera prova d'esame del nuovo corso azzurro. Il CT Mancini potrebbe lasciare a riposo Tonali, titolare nelle prime due gare, e rilancia alcuni big tra cui Barella.
5: Fuori uso Giacomo Raspadori, infortunatosi nel match contro la Turchia. La Francia invece dovrà fare a meno della sua stella Mbappé.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
14: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
15: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Body shaming
0: lassù.
2: Cosa?
1: Le balene volare. Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino. Come sta? Come state?
3: Eccolo.
2: Bene, bene.
3: Io. Niente, vabbè.
2: Pronto?
1: State bene?
3: Sì,
1: state bene?
3: Sì.
1: Ah, ok, ok. E volevo dire agli ascoltatori questa cosa meravigliosa, no? L'altro giorno non andava questa macchinetta per fare la radio. Poi ho passato il pomeriggio al telefono con l'intelligenza artificiale Sofia, Antonia, Anton Luca, Anton Giulio della team. Non ti preoccupare, è tutto a posto, abbiamo controllato, funziona tutto. E poi dopo io al pomeriggio le cose andavano. Anche questa mattina andava tutto bene fino a 5 minuti della diretta. Quando si guarda un film o quando si scrive un libro, si può usare anche a scrivere un film una struttura che si chiama il viaggio dell'eroe, che è quella che io uso per scrivere i miei romanzi. Per esempio, Pretty Woman è scritto con quella struttura, Star Wars è scritto con quella struttura. Potremmo andare avanti delle ore. C'è un punto nel film, quando voi guardate i film, se conoscete questa struttura, a un certo punto c'è un punto dove il protagonista litiga con tutti, lo licenziano dal lavoro, cioè è quasi verso il finale, no? Verso il finale, certo. La pancia si chiama nel ventre della balena, così, e poi lì viene giù tutto. Ecco, io sto vivendo esattamente questa cosa: problemi in casa, problemi al lavoro, problemi con la macchinetta. Quindi sono io, è la mia energia.
2: Però chissà verso quale finale arriverai,
1: non lo so. Però è la mia energia di questi giorni, che tutto quello che tocco muore praticamente, perché sono dentro quel vortice lì del grande cambiamento. Quindi, cari ascoltatori, siamo qui, speriamo di portarvi un po' di allegria, però sarebbe meglio se io andassi in una grotta adesso e ci sentissimo fra qualche mese. Okay. Sigla!

0: parte, viola.
1: Sul volto tuo
2: felicità. Non voglio la volale.
3: Tanto la viola non l'ho ancora sentita, è sdraiata per terra disperata. Dove sei, viola?
4: Ho paura di cambiare qualche elemento di questo equilibrio precario.
3: È tutto precario.
4: No, io sto zitta in un angolino. Comunque oggi è una giornata importante.
0: Sì.
4: Perché sono 25 oggi. Anni di carriera, no, di carriera
0: di carriera,
4: sì.
0: No.
4: Maurizio a DJ.
3: A radio DJ da 25 anni.
4: 25 anni.
3: Quindi ne hai 50, quindi avevi 25 anni quando sei arrivato.
0: No, avevo 20 anni.
3: 20 anni, ah, quindi hai 45 anni?
4: No, di più.
3: Vabbè, insomma, un ragazzino. E come sono questi 25 anni? È cambiata secondo te radio DJ in questi 25
0: anni? Sì, tantissimo. Sempre più bella.
3: Ma ti regaleranno l'orologio?
0: Sì,
3: le aziende che regalano il Rolex. Cioè, oggi Linus ti regala il Rolex.
0: Sì, certo, l'ho visto prima che c'aveva i pantaloni gonfi.
4: C'aveva un cofanetto.
3: C'ha il pantalone gonfio.
0: C'ha qualcosa da darmi.
3: Va bene. Cari ascoltatori, allora voi non fatevi condizionare dalle energie negative di questo programma, che sono solo io in realtà. I miei collaboratori sono meravigliosi. Adesso oggi vado qua a San Pietro, mi faccio un attimo da rincensare un secondo.
4: No, un esorcismo, allora, qualcosa di hardcore.
3: Un esorcismo, perché... altro che psicologo. Io dell'esorcismo. Va bene. Allora, oggi parliamo di cose belle e cose belle che vi riguardano, tra l'altro. Quindi oggi, mi raccomando, se è il giorno che dovete scendere dalla macchina prima, non si può, perché oggi dobbiamo tirare fuori le cose belle da voi.
0: Sì.
3: Va bene. Vogliamo partire o vogliamo fare una cantatina per cambiare un po' la vibe?
0: No, partiamo, va che...
3: Partiamo?
0: Sì.
3: Allora, volevo dirvi... che domani sera i magazzini generali ci sono loro.
0: Ah sì?
3: Sì. Com'è che si chiamano, Maurizio?
0: The Blaze.
3: Ah. Domani sera sono lì.

0: Ma abbiamo dei vocali?
1: Siamo già in onda, Fabio.
0: Ah, no, però...
1: Abbiamo dei vocali? Non abbiamo lanciato niente.
0: Ah, ok. Allora, no, perché Maurizio... Allora, devo, cari ascoltatori, devo esprimere un desiderio di Maurizio. Siccome oggi sono 25 anni che lavora a Radio DJ e oggi, durante la pausa pranzo, ci sarà tutta una cerimonia. Verrà dato l'orologio dei 25 anni dall'azienda.
2: Non vedo l'ora.
0: Non ho capito se è un Rolex o un Patek, adesso insomma è una sorpresa. Maurizio aveva un sogno e ho deciso che oggi realizzerò il suo sogno. Qual è il tuo sogno, Maurizio?
2: Allora, è da tanti anni che volevo portare sulle frequenze di Radio DJ il famoso gruppo di Pavia, i Feu de la Nebbia.
1: I
2: tu li conosci?
1: Feu de la Nebbia.
2: Li conosci?
1: No, ma non li conosci. Li conosci, Fabio? I Feu de la Nebbia.
2: Li conosci, Feu de la Nebbia? I Feu de la Nebbia. Perché Linus non mi ha mai permesso di metterli in onda.
1: Perché? Mi chiedo
2: non capisco,
1: perché.
2: Non capisco. E questo pezzo si chiama Il Pavia in Serie A. Lo vogliamo sentire?
1: Neanche.
2: Vabbè, mettiamo i Feu de la Nebbia.
1: No, lo sto chiamando.
2: Ah, aspetta.
1: Lo sto richiamando.
2: Neanche su WhatsApp.
1: Neanche su WhatsApp. Aspetta.
3: Non mi sentite?
1: Ecco, ora sì.
3: Ma io sono al microfono della radio, cosa volete chiamarmi?
2: Hai ragione, scusa.
1: Certo.
3: No, ma scusate.
1: Certo.
3: Metti questi Feu de la Nebbia.
2: Vuoi sentirli?
1: Sti cacchio di Feu de la Nebbia.
2: Senti che bravi.
4: Dal Pavia in Serie A,

0: Chissà perché Linus non te li ha fatti mettere in onda.
1: Non lo so,
0: va bene.
1: Non ho ancora capito. Io.
0: Allora, in attesa dei vocali dei nostri ascoltatori che ci verranno a supporto in questo problema di lavoro, oggi vi faccio sentire una cosa e poi vi pongo la domanda. Vi sì. pongo la domanda, ok? Tutti davanti a Dio dobbiamo ringraziare per un dono che ci ha dato, una peculiarità, un talento, una capacità. Però prima ascoltiamo questa storia.
2: Per far capire che cos'è la gratitudine, disse, racconta questo. Paradiso terrestre, Dio ha creato tutti gli animali belli, carini, gli uccellini, i coniglietti, tutti questi animali graziosi. Poi Dio crea il rospo. Beh, il rospo non è proprio carino, non ha la pellicetta, non ha niente, è brutto, gracida, eccetera. Bene, allora cosa disse il rospo? Allora il rospo va da Dio. E aveva tutte le ragioni di protestare, dice, ma scusa, ma perché mi hai fatto così? E conclude Chesterton l'aneddoto dicendo, sapete cosa disse il rospo a Dio? Gli disse, grazie Signore che mi hai fatto capace di saltare. Quindi la gratitudine è il partire non da quello che ci manca, ma da quello che abbiamo. Quindi dire grazie per quello che abbiamo e non per quello che ci manca.

0: Fabio, sono anch'io nella pancia della balena. Vabbè, cambierà tutto, andrà tutto meglio. Ciao, Lea da Belluno.
1: Le balene che volano di Gianna Nannini, scritta da Bruno Risas.
2: Sì. Maurizio, pudiva mettere con Musca Spatasainsla McLaren, non mi ricordi più.
3: Oh, la conosci,
2: Maurizio, bravo.
3: Aspetta. La conosci, no?
2: Come? Gon Musca Spatasainsla.
4: Scusami,
1: mi puoi fare. Ho una mosca spatasciata,
3: spiaccicata,
1: sarà
3: sul parabrezza.
2: McLaren,
4: ma che lingua parla?
3: Com'è Clara?
5: Viola, ciao Maurizio, ciao Fabio. Oggi la trasmissione è più difficile del solito.

0: adesso, ma ci siamo noi ascoltatori, mandiamo i vocali e facciamo una trasmissione alternativa.
1: Allora, visto che non avete lanciato temi e non ci sono vocali, io ve lo mando lo stesso un vocale. Allora, Fabio, tu puoi usare la telepatia, perché sei evoluto, cioè tu ti sei evoluto a tal punto che non hai bisogno della radio. Tu adesso ti connetti e senza tecnologia tu parli a distanza, ragazzi, con tutti noi.
2: Allora ragazzi, spegnete tutti la radio e concentratevi che vi che mi mando un po' di parolacce.
3: Ma mette anche la musica, allora, telepaticamente
2: la suono. Allora ragazzi, la domanda per la seconda mezz'ora, a questo punto anche un po' domani perché abbiamo appena iniziato, la domanda è: siamo tutti dei rospi, però una cosa Dio ce l'ha data.
3: Dio, okay? Chi ci ha mandato qua,
2: capito? Quindi non Dio, caro, Dio. Caro ascoltatore, tu devi dire: io sono rospo, però mi ha dato, non so, l'intelligenza, la bellezza, la capacità, la pazienza, la capacità di ascoltare, l'orecchio assoluto, non lo so. Per esempio, a voi Dio cosa vi ha dato?
3: A noi? Noi?
2: A voi due.
3: Dobbiamo fare mente locale, Maurizio.
2: Sì, devo Maurizio, te ha dato, Maurizio, te ha dato 25 anni a Radio DJ, ma da baciarsi i gomiti, certo, da baciarsi i gomiti.
4: È vero.
2: Va bene, va bene, va bene. Quindi aspettiamo, aspettiamo. Ragazzi, invece volevo parlare ai miei due collaboratori. Ragazzi, sì, non vi preoccupate, state tranquilli. Non sono operazioni a cuore aperto,
3: ma
2: non è importante nulla.
3: Ma chi se ne
2: importa? Quando il gioco si fa duro, bisogna portarti a star su, sempre star su. Non
4: basta,
2: facciamoci
4: tanto. Basta aver messo i fiori della nebbia.
2: Oh, è il
5: DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
19: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
18: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle, arredo, bagno. Persino su quelle

0: 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson Tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online, Bus for Fun Business.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Siamo tutti rospi.
8: Sì, soprattutto tu.
7: Oddio mio. Vabbè ragazzi, io non vedo l'ora di sentire gli ascoltatori che ci dicono però qual è quella cosa che

0: cari ascoltatori, se avete un momento un po' di difficoltà nella vita, ricordatevi sempre questa regola: mai guardare la scala, mai guardare la scala, guardare sempre il gradino, guardare sempre il gradino.
1: Sì, un passo alla
0: capito?
1: Volta.
0: Un passo alla volta. Io dopo questo programma che finisce fra 20-25 minuti, che smettiamo di sudare e lo portiamo a casa, c'ho altre rotture di maroni, no? Adesso durante la pubblicità ho detto, e poi dopo ho detto no, aspetta, una cosa alla volta, portiamo a casa la puntata, poi risolviamo. Te lo ricordi Al Pacino in quel film dove faceva l'istruttore, dove faceva l'allenatore di football americano?
2: Sì,
0: che diceva che si guadagnava un centimetro alla volta, un centimetro, con quella voce di Giancarlo Giannini, ovviamente, che noi la associamo ad Al Pacino, ma Al Pacino ha un'altra voce. Diceva un centimetro alla volta, un centimetro alla volta.

0: Eccolo.
1: Non so cosa dirvi davvero.
2: Oh, questo sono io.
1: 3 minuti. Alla nostra più difficile sfida professionale.
2: Dai, dai,
1: via. Tutto si decide oggi.
2: Dai.
1: Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro.
3: No, ragazzi, noi cederemo, cederemo.
2: No.
3: Io cedo.
2: No!
1: E? Possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi.
3: No.
1: Oppure aprirci la strada lottando.
2: Dai, figlio.
1: Verso la luce.
2: Dai,
1: possiamo
2: dai.
1: Scalare le pareti dell'inferno. Un centimetro alla volta.
2: Sì.
3: Che fatica.
2: No!
1: Io però non
2: mollare,
1: posso
2: Viola.
1: Per voi. Sono troppo vecchio.
2: Sono io.
4: Mi sembrano le nostre
1: intorno
4: riunioni.
1: I vostri giovani volti e penso.
2: Dai.
1: Certo che.
2: Dai.
1: Ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età può
3: fare.
2: Sì, sono io.
1: Perché io. Ho sperperato tutti i miei soldi.
3: Sì.
1: Ci crediate o no? Ho cacciato via. Tutti quelli che mi volevano bene.
2: Sono io.
1: E da qualche anno. Mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio.
2: Sono io.
4: Perfetto.
1: Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football.
3: Ha ragione.
1: Perché
3: ragione,
1: in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo.
4: Vabbè, ma lo dobbiamo sentire.
3: Ma fatelo.
2: Ma figa, stiamo gasando tutti, mi sto gasando.
1: E voi non ce la fate. Mezzo secondo, troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi.
4: E anche noi.
1: Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo.
2: Io mi sono gasato, ragazzi.
3: Ma.
2: Anche perché adesso.
5: Ciao Fabio, ciao ragazzi. Io sono una rospa, però Dio mi ha dato tantissima pazienza e poi l'organizzazione. Io organizzo qualsiasi cosa. Un grande saluto da Daniela da Pesano Combornago. Ciao.
3: Guarda, la pazienza è una grande.
2: Avrei bisogno.
3: Ecco, sta friggendo. Io piango. Oggi...
2: Io avrei bisogno di una persona, ora una persona che organizza un po', che mi organizza un po', sì, una badante, ecco di cosa avrei bisogno.
3: Sì. Ah, ecco.
6: Comunque, Mauri, ascoltando la tua voce, direi che sei quasi pronto ad uscire di casa e andare a vivere da solo. Sei migliore.
3: Ventenne.
2: È vero, oggi stai bene, Maurizio.
4: Oggi
2: stai
4: meglio,
2: bene,
4: sì, oggi meglio. Stiamo piano.
7: Certo. Ciao Fabio. A me mi ha dato la gentilezza. Sono contenta perché sono una persona con tanti difetti come tutti, però sono una persona molto gentile e sono sempre alla ricerca della gentilezza, che sembra una banalità ma risolve tanto e fa stare bene. Ciao.
2: Bella la gentilezza, bella.
8: Allora, sono rospo, però ho parecchio intuito e creatività. Tutto il resto
2: bello.
8: Out. Ciao.
3: Tutto il resto out, non buttiamoci giù, dai.
9: Vabbè, filo della nebbia.
4: Brava.
9: Mitici. Il chitarrista è il mio ecografista. Il mitico dottore, non posso dire il nome,
3: no.
9: Grandi.
3: Oh, comunque abbiamo visto che i Fio della Nebbia hanno una grande fanbase.
4: Caspita, sì.
10: Grazie, una bella canzone in dialetto della Lumelina. Grazie tantissime. Avanti un bel basì e fottanti inguri. Ciao dalla provincia di Pavia.
3: Cos'è fottanti inguri? Ha detto una cosa.
2: Ti faccio tanti auguri. Ti do un bel bacino, ti faccio tanti auguri, credo. Non lo so. Pensa alla De Filippi che è di Pavia, come contenta stamattina, che lei ci ascolta sempre.
3: Sì, poi lei ascolta Jerry sempre.
2: E il Jerry Scotti.
3: Sì.
2: Esatto, e il Jerry Scotti insieme lì, che fanno colazione insieme loro di solito al mattino.
3: Certo.
2: E ci ascoltano. Pensa come li hai fatti felici. Va bene, comunque, ciò che conta è un tema che noi riproponiamo almeno tre volte al mese, perché è da lì che parte tutto: la gratitudine, non guardare le cose che ci mancano, ma grazie alle cose che abbiamo. L'altro giorno Maurizio aveva quasi la febbre, si è rotta la nostra macchinetta qua di internet, e invece di scancherare su oddio la abbiamo detto per fortuna che Maurizio è venuto a lavorare, per fortuna che ho le forze di stare in piedi per affrontare questo problema, per fortuna ho qualcuno che mi aiuta su cui mi posso appoggiare ogni tanto, per fortuna ho la salute, per fortuna esisto, per fortuna c'è la vita, respiro, per fortuna questo problema mi renderà più forte e più indipendente.
0: Gratitudine per cosa? Per chi? Per tutto. Ma se io fossi vicino a te, mentre sei in quello stato, potrei percepire la gratitudine anche verso di me, oppure sarebbe rivolta solo alle montagne in lontananza? Sarebbe anche nei miei confronti? Cioè la gratitudine, come tutte le qualità dell'essere, sono vere se si irradiano intorno a noi e non vanno solo lontano o solo vicino, ma come la luce del sole illumina vicino di più e più lontano un po' meno, così. Quindi star vicino a una persona grata significa inspirare dentro di sé questa straordinaria medicina. Avete mai sperimentato cosa significa avere accanto una persona che con tutta se stessa vi mostra la sua gratitudine perché gli avete salvato la vita, gli avete cambiato qualcosa di importante? Quella è una medicina. Al medici del domani prescriveranno questa cura, ma questa cura non può esistere se noi non pratichiamo a nostra volta la gratitudine. Quindi la gratitudine è una medicina, perché apre il centro del cuore e quindi apre la farmacia dell'anima.

0: in your soul.
1: Bye.
0: He's good.
2: Praticamente ognuno di noi ha un'idea di sé. Ha un'idea di sé, ha un'idea anche della, della propria forza, della propria energia, della propria capacità di superare i problemi. Poi arriva un problema e tu dici: ma com'è possibile? Quel problema è venuto nella vita a dimostrarti che tu sei più forte di quello che pensi, che esiste un'energia, una forza dentro di te che non pensavi di avere e che grazie a quel problema sei riuscita a tirar fuori. Quindi bisogna...
3: Cosa?
2: Ecco, essere grati anche delle rotture di coglioni.
3: E poi lo ripeti come un mantra, ma lo stai dicendo per te, sospettosamente per te stesso,
4: Dio, chi per esso a me ha dato la pazienza e lo ringrazio tutti i giorni, perché se mi avesse dato la forza a quest'ora avrei fatto una strage.
5: Ciao Fabio, ciao a tutti. A me Dio credo che mi abbia dato un bel aspetto e la facilità di relazionarmi con gli altri. Poi per tutto il resto non mi piaccio. Ciao, buona giornata, un abbraccio.
2: Comunque è bello, è facile da approcciare, è già una bella roba.
3: Però giustamente gli fanno un appunto.
6: Però ma come cazzo fate a sapere come siete? Ma fatelo dire agli altri.
3: Giusto.
6: Io sono gentile, io sono molto precisa, io sono paziente. Ma che cazzo l'ha detto? Lo dite voi da solo? Allora io sono figo, sono come Brad Pitt.
3: Capito? Io sono andato un bell'aspetto e so relazionarmi con gli altri. Secondo te?
7: Afà, ma state con una scarpa e una ciabatta proprio,
3: Sì.
2: Porco due, ciao, siamo fratello, siamo
3: sentilo.
1: Grande pezzone Fabio, ogni maledetta domenica, super. Ciao, Sandro da Sandona di Piave.
2: Siete grande Sandona di Piave.
8: Fabio, io giocavo a pallavolo in Serie A. Prima di una partita abbiamo visto questo film ed eravamo carichi come delle mine. Abbiamo visto questo film e questo discorso ci ha caricato e abbiamo perso 3-0 in 50 minuti. Forse non ci ha caricato abbastanza. Marco da Crema.
3: Però in Serie
2: A quanto pare, a quanto pare Dio non ti dà mai un problema più grande di quello che tu puoi superare, quindi dobbiamo essere grati dei problemi che abbiamo nella vita, perché sono lì a dimostrarci quanto siamo forti e soprattutto lui. Superato questo problema saremo più forti, più indipendenti, più consapevoli, quindi ringraziamo gli ostacoli che abbiamo nella vita.
3: Grazie.
2: Madonna mia, ragazzi. Hai capito? Sì. Hai capito? Non mollate. Dai ragazzi, è fatta. No, ma io vi sento ben carichi.
3: Cosa è fatta?
2: È fatta ragazzi, è fatta. La vita è fatta. Adesso mi apri i box perché...

0: Bye.
1: Cari ascoltatori, se avete un momento un po' così, il palo santo.
2: Dove lo dobbiamo mettere?
1: Vieni qua! Non parlavo di te! Vieni qua! Torna qua! Non mi posso abbassare i boxer un secondo che mi scappa via. Vieni qua, figa! C'ha una voglia di andare in giro. Allora, il palo santo, si accende il palo santo e lo si passa sopra la testa e poi su tutto il corpo e si fa tipo osh, osh, osh, osh, osh, e toglie le brutte, toglie la negatività.
2: Com'è
1: toglie
2: che
1: la
2: si
1: negatività.
2: Fa?
1: Devi girare sopra la testa a cerchio. Dove c'hai l'aureola, sì, diciamo, l'aureola. E poi te lo passi anche tutto intorno, sì, all'aura del corpo e fai aush, aush, aush, aush, e va via tutta aush, e va via tutta la negatività, la negatività. Ma fortuna che non c'è nemmeno un ascoltatore che ha dei problemi, siamo solo noi tre, sì, tra l'altro neanche voi due, solo io.
3: No, avevo messo un messaggio. Vai, vai.
4: Sì, ma io lo so già ad essere forte, non ho bisogno del problema per farmelo capire, davvero, sto bene così, grazie.
1: Cioè non hai bisogno, Fabio, di altri problemi.
5: Non ridere, perché veramente noi ci si crede, cioè, a quello che tu dici, ma se tu lo dici ridendo è un casino, io te lo dico.
3: Capito.
1: No, Dio non ti mette mai davanti a un problema che è più grande di te. Questo a me mi hanno sempre insegnato questa cosa qua. Se c'hai quel problema lì vuol dire che sei in grado di risolverlo. Siamo d'accordo?
3: Sì.
1: Stavo
3: facendo mente locale, passando in rassegna velocemente e gli ultimi 13 anni del volo del mattino, tutte le puntate dal settembre a giugno. Secondo me, questa puntata qua potrebbe essere annoverata almeno nella top 5, non 10, top 5 delle puntate più brutte di cui proprio io ti giuro.
1: No, io la trovo invece una delle più difficili.
3: Rassegno,
1: ma in realtà
3: le mie dimissioni.
1: Ciò che abbiamo detto, cioè, è invece una delle più belle. È una perché è vera, è ruspante, è vera. Hai capito? Ma sai quanta gente al lavoro c'ha i problemi sul lavoro? È possibile che noi dobbiamo sempre andare in onda allegri come se funzionasse sempre tutto? Io odio quelle famiglie, quelle situazioni, quelle dove c'è un problema e si fa tutti finta che non c'è, siamo tutti allegri.
3: Okay.
1: E invece noi siamo persone vere, ci abbiamo anche i fatti nostri, sì, e ogni tanto abbiamo anche problemi tecnici. Va benissimo, è la vita, questa perfezione, questa faccia, questo scrolling su Instagram, tutti meravigliosi. Ma andatevene a fanculo, che siamo tutti nella merda. Tutti nella merda, ricchi, poveri, belli, brutti. Oh, fammi fare un tiro. Che mi... Fammi... No, ma no, accendi un. Accendi un cannone che
3: no,
1: qua
3: no,
1: mi devo un
3: attimo
1: dare
3: com'era? Com'era?
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che palle, ho tutti perfetti. Mamma mia, che siamo meglio.
2: Quante volte devo girare?
3: Basta!
2: Chiudiamo.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta.

0: vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
14: Per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
13: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
18: M, sempre con me.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie. Agenti dello Shin Bet sono a Dubai per preparare il rimpatrio dei viaggiatori israeliani rimasti bloccati negli Emirati dopo l'attacco al volo Fly Dubai. La compagnia ha infatti temporaneamente sospeso i voli per Israele in attesa dell'esito dell'indagine.
4: Lo stesso Shin Bet, il Mossad e l'intelligence militare israeliana seguono la pista del terrorismo. Più prudenti le autorità dell'Arabia Saudita, dove l'aereo è atterrato e dove il copilota che ha accoltellato il comandante è stato arrestato e interrogato.
3: Sembra che fosse un terrorista o un pazzo, ha detto il presidente americano Donald Trump, che ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu. Intanto il presidente israeliano Herzog ha annunciato che decorerà i passeggeri che hanno bloccato l'aggressore e hanno impedito che l'aereo si schiantasse a terra.
4: È rientrata questa mattina all'alba dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel carcere di Pisa. Non ci sono feriti, alcuni dei reclusi sarebbero stati trasferiti in un altro reparto.
3: La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni detenuti avrebbero scoperto nelle celle alcune microspie collocate a fini investigativi. C'è stata anche una diretta TikTok su quanto stava accadendo, girata con un cellulare dall'interno del carcere.
4: Sarebbero gravi le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Per il momento non sono previsti bollettini medici. Nel 2025 il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, era stato curato nello stesso ospedale per una profonda sindrome depressiva dalla quale si era ristabilito tornando in pubblico.
3: Andiamo negli Stati Uniti, a Nashville, nel Tennessee. Krista Pike, condannata a morte per l'omicidio di una coetanea nel 1996 quando aveva 18 anni, è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministratele dal boia. Lo hanno riferito i suoi legali, che hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione della donna che è stata trasferita in ospedale.
4: L'esecuzione di Krista Pike avrebbe dovuto essere la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, 16 delle quali sono avvenute in Florida, tutte eseguite mediante iniezione letale.
3: Siamo allo sport, il calcio. Domani sera a Saint-Denis l'Italia affronta la Francia nel terzo e più difficile impegno di Nation League. Il CT Mancini, che deve fare a meno di Raspadori, rilancia Barella.
4: E intanto è rottura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo. Escluso ancora una volta dai titolari per la partita con la Danimarca in programma stasera a Copenaghen, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale ed è partito con il suo jet privato per Madrid.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Andrea Sessa e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei nell'anima.
2: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
3: Goccia, goccia.
4: Have fun with
5: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ Ten.
6: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Fausia su Radio DJ, 7 minuti dopo le 10. Prendo spunto proprio dal titolo di questa canzone per dirvi il motivo per cui ieri sera ho chiesto, diciamo, udienza a tutti i collaboratori di DJ Chiam Italia.
1: Sì.
0: Una meravigliosa call di cui esiste anche un fermo immagine,
1: certo,
0: che io metterei,
1: certo,
0: all'asta, e se,
1: bravo,
0: fossi Sara me lo comprerei per farlo sparire.
1: Sì, sì.
0: Siamo venuti tutti male,
1: allora,
0: diciamo così.
1: Allora, mettiamo ordine, la canzone si chiama Unethical.
0: Sì.
1: Unethical. Okay. Non è etico.
0: Ho
1: non
0: chiesto
1: etico,
0: certo, ai miei collaboratori, ai miei amici, ma che dite domani, conciato come sono, vengo in radio o non vengo? Ma per quale motivo? Riesci a parlare? Certo. Riesci a sentire? Certo.
1: Certo.
0: È un problema esthetical.
1: Esatto.
0: Non posso andare in onda con un orecchio che sembro Topolino.
1: O Van Gogh, che dir si voglia, quando si
0: amputa
1: l'orecchio. In effetti sì, si potrebbe. Sì, perché Linus, la persona che stava parlando fino a un secondo fa, ha l'orecchio offeso.
0: C'ho l'oreggio impanata.
1: L'oreggio impanata. Che cosa voleva dire l'oreggio impanata? Non me lo ricordo.
0: Allora, prima della sigla vorrei che Matteo recuperasse il file di quell'ascoltatore che, riferendosi agli anni 90, ci raccontava di quella volta che nella schiscetta si è mangiato un pezzo di topo. Di orecchio.
2: Anni 90, c'era mio amico, nell'ora di pausa, alle 8 di mattina, facendo il primo, stava mangiando un panino, spuntava per un tuchelin de uregia, stava mangiando il panino con la cassola. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: E l'uregia era l'uregia del topo. Io mi ricordo il racconto, era più o meno
1: era una, non era, non,
3: di
1: era
3: maiale.
1: Cassola
0: o di maiale,
1: dice,
0: di
1: cassola,
0: maiale, di maiale.
1: Scusa, sì, sì, va, sì, bene, no, tutto. Va bene la precarietà,
3: perché,
1: del,
3: no, poi si vedrebbe molto poco, perché l'orecchia, no, del ragione, topo è piccolina,
1: piccolina.
3: Invece il maiale è bella.
0: Che milanese,
3: grossa,
0: sono.
1: Ma veramente non sei milanese?
0: No, io non l'ho mai mangiata la cassola. Era uno dei miei incubi, mi minacciavano i milanesi: ti faccio mangiare la cassola.
1: No, la cassola no.
0: Però il termine uregia io me lo ricordo, e mi ricordo che si usava dire anche
1: uregia impanata,
0: che lega l'uregia
1: impanata,
0: e non ho mai capito
1: che cosa volesse dire, se è riferito a...
3: Ma qui internet dice varie cose. Uregia impanata può essere o che uno è stonato,
0: okay,
3: o che uno un po' stordito,
0: okay,
3: comunque, ah, ha a che fare con questa roba
0: che ci
3: qua.
0: Sente poco comunque,
1: sì, che ci sente poco.
0: Okay. No, perché c'era un verso che si faceva sempre toccando le orecchie, che significava un'altra cosa.
1: Sì, ma,
0: ma
1: per carità,
3: no,
1: ma certo.
0: La notte dei tempi.
3: Madonna, no, la preistoria.
1: Poi finire il calcio. Io volevo dirvi che per solidarietà mi sono tolto le cuffie. Cioè,
0: e
1: se
0: come
1: deve...
0: ti trovi?
1: Bene, bene.
0: Però che non è mica male.
1: Beh,
0: comunque.
1: Sai, ma sai, io sono abituato.
3: Forse
1: sono
3: l'alba di un nuovo corso.
0: L'alba di una nuova.

0: Cioè, quindi
1: fare la radio senza indossare le cuffie è come andare in bicicletta senza mani.
2: Sì, è bello, bisogna stare attenti,
1: deve essere capace.
0: In moto senza casco.
2: Metto senza casco, pericoloso, quello che vuoi, ma comunque bello perché c'è il vento.
0: Averceli i capelli.
2: Comunque in ogni caso lo senti.
1: Vabbè, quando li avevi era l'età in cui andavi anche in motorino.
2: Ma come mai?
0: No, non ce l'ho mai avuto.
1: Vabbè. Comunque la causa di tutto questo si chiama epitelioma ed è una di quelle cose che vengono specialmente alle persone con la pelle molto chiara, con gli occhi azzurri, sensibili alle scottature e che fanno molto sport all'aria aperta.
2: Certo.
1: E anche in età avanzata, anche quello peggiora ulteriormente.
2: Che uno
1: la
2: dice vabbè, ma mettiti la crema, ma ti è venuto dentro l'orecchio.
1: Io sentivo questa crosticina e per tanto tempo ho pensato che fossero rimasugli di shampoo, di bagnoschiuma che si seccava e rimaneva lì. La grattavo via e non c'era più. Dopo due o tre giorni di nuovo sono andato dal dermatologo e mi ha detto no, è una cosa che va tolta, non c'è da preoccuparsi, però se non la togli lei cresce e cresce, è come una carie
2: certo.
1: Prima o poi lo devi togliere, prima solo che ero convinto che fosse una cosa che si risolveva con un cerottino e venivo a casa, e invece insomma mi hanno impanato l'orecchia e per una settimana sarò così, diciamo, poco presentabile. Anzi, ne approfitto per scusarmi anche con gli amici di Trento. Questa sera avevo appuntamento con loro all'interno del Festival della Gazzetta e con il mio amico Ieman Crippa, ma il medico mi ha sconsigliato di fare 6 ore di macchina nello stesso pomeriggio il giorno dopo questo piccolo intervento.
2: Anche perché poi Linus ha una guida sportiva, quindi in macchina indossa il casco. Quindi non
1: no,
2: è così.
1: Il problema è che non posso neanche venire in Vespa perché non posso mettere il casco.
2: Giusto.
1: Quindi venitemi a prendere, fate una rotazione, uno di voi ogni giorno in braccio, fate il seggiolino, sai quello che si
2: sai
1: faceva?
2: Cosa?
0: La sedia del Papa.
2: Sai cosa potremmo fare? Col monopattino in due.
0: Ah, bello, sì. Lui puoi decidere se guidare o stare dietro.
2: Bravo.
3: Sì, Tomà.
1: Cos'è?
2: No, niente.
1: Ma se tu me li metti io quelli non li
2: sento. Non li sente,
1: stai attento. No, ogni incidente di percorso è anche un'occasione per qualcosa di bello o di nuovo nella vita. Un po' di tempo fa, pensa quanto sono scemo, quante volte avete litigato con i vostri occhiali, posto che abbiate un paio di occhiali, ma anche gli occhiali da sole, perché a un certo punto le stanghette si smollano.
2: Si allargano. Soprattutto se è la capa 61, come abbiamo noi.
1: Si allargano in proporzione alla capa che hai, e dopo un po' si smollano, no? Allora devi per forza andare dall'ottico e fartele stringere.
2: Da Faballalucci.
1: I cacciaviti che abbiamo a casa noi non sono sufficientemente piccoli. E allora ho comprato una confezione di cacciaviti piccolissimi, di tutti i tipi proprio, per stringere gli occhiali. Dimmi quante volte l'ho usata.
2: Quante volte l'ho usata?
1: Mai!
2: Anche perché poi, quando devi stringere l'occhiale, e nel suo caso non deve avere una stanghetta, devi mettere gli occhiali.
1: Ed è un casino.
2: È un gran casino.
1: Però stamattina sono riuscito in questo miracolo, sono riuscito a usare quei cacciaviti e a svitare la stanghetta.
0: Quindi. Non ce l'hai?
2: Non
1: me ne ero accorto. Stanotte pensavo che ti avrei chiamato per farlo e poi mi sono detto no, non puoi dipendere sempre da quello stronzo. Emanciparti, devi diventare grande finalmente.
2: Bravo.
1: Il vero grande problema è parlare al telefono con la...
0: adesso. Cartoni animati.
1: Sai che mi fermo, immagine che facciamo. Problema è parlare al telefono con l'altro orecchio.
2: Perché non sei abituato?
1: Tutti siamo abituati ad andare automaticamente a destra o a sinistra. Se devi usare l'altro orecchio.
0: Quindi puoi fare lo smart working. Pensavo di no, perché senza orecchio non potevi rispondere al telefono.
1: No, per adesso funziona. Pomeriggio faccio smart working. Oggi pomeriggio sto a casa, ma chiamatemi quando volete. Non c'è problema, insomma. Adesso mettiamo una canzone e poi facciamo l'elenco dei personaggi con un orecchio accidentato che sono stati citati in queste ultime 24 ore. Infinito l'elenco.
4: I

0: first one, guy.
1: Mr. Mike Tyson. I've been waiting for this moment all my life. E si vede che era un orecchio,
2: Ma questa è la prima qua, no?
1: No. Già un ex pugile qui.
2: Mi ricordo loro che entrano nella stanza d'albergo e vedono lui e dicono Mike Tyson?
1: Sì, certo.
2: Mike Tyson che canta appunto in The Air Tonight, stonato, ma chi glielo va a dire?
1: Chi glielo va a dire?
2: Cos'era?
1: Una notte da leoni.
2: Una notte da leoni.
1: Non so che numero, ma una notte da leoni.
2: È il primo, secondo me. Quello che vanno a Las Vegas, praticamente.
1: Sì,
2: no? Quello che succede a Las Vegas rimane a Vegas. Quindi Tyson, numero uno dei citati, con un orecchio mozzicato per colpa di Holyfield. Sì. Tyson che a un certo punto ha fatto le caramelle a forma di orecchio, ricordi? No?
1: Caspita, no, questo non me lo ricordavo.
2: Ma decine d'anni fa, forse anche di meno, delle caramelle gommose.
3: Ma è stato Holyfield ad avere l'orecchio mozzicato?
1: Sì, lui gliel'ha mozzato.
2: Scusami.
1: Lui gliel'ha mozzato.
2: Sì.
1: No, in tutto questo, certo. No. Io mi ricordo di lui.
2: Col tempo i ricordi si mescolano un pochino.
1: Bravo,
2: insomma,
1: lui che sputava il tucchelin di oreggia di Holyfield.
3: Ma io ero lì.
1: Pensa che roba.
3: L'ho visto.
1: Tu eri lì.
3: Certo, ero appassionato.
1: Davvero?
3: Non lì.
1: Comprezione.
2: Eri davanti al televisore.
3: Davanti al televisore.
2: Davanti
3: ma
2: al televisore.
1: Come
2: quelle caramelle.
1: A forma di orecchio, incredibile. A forma di orecchio morsicato.
2: Certo, guarda, perché ne manca un pezzo.
1: Ne manca un pezzo.
2: Sì, disponibile in cioccolato e in varie altre coniugazioni. Vabbè, poi c'è l'orecchio mozzato da solo da Van Gogh.
1: Certo.
2: Van Gogh che era innamorato, non ricambiato, molto amico, insomma una situazione un po' disperata con un altro grande pittore di quell'epoca, cioè Gauguin, e al culmine di una crisi isterica si è mozzato da solo.
1: Caspita.
2: Un orecchio.
1: Ha fatto la stessa cosa per me ieri.
2: Tu, chi l'ha fatto?
1: Tu hai fatto la stessa cosa per me, ti sei mozzato l'orecchio.
2: Mannaggia.
1: Invece di mozzarti il dito.
2: No, poi c'è Trump anche.
3: Trump
2: molti ieri dicevano: ho visto la tua foto, ho pensato che ti fosse successa una cosa,
3: sì,
2: tipo
3: un cecchino.
2: Trump. Che poi Trump sarebbe capace di fare qualunque cosa, no? Qualunque cosa. Però mi fa molto ridere l'idea che quell'attentato possa essere stato
3: una messa in scena.
1: Impossibile.
2: No, anche perché tu sei Trump e dici devo fare qualcosa per spostare un po' i voti dell'elettorato.
1: E facciamo che qualcosa... uno mi spara da 2 chilometri e mi manca di 1 millimetro.
2: Bravo.
1: Ehi, bello!
2: Altro che Guglielmo Tell.
3: Altro che fiducia.
2: Insomma, no, per cui con tutto quello che si può dire non penso che quella fosse un tarocco. Sì, tanti dicono ci vuole orecchio. Iannacci, ma questa l'abbiamo già suonata ieri.
1: Ho fatto tutto io.
2: Poi c'è tutto il repertorio di quelli sequestrati negli anni '80 a cui veniva
3: Faruca Sam.
2: Prima ancora, quelli come me si ricordano Paul Getty Jr., discendente della famosa
1: famiglia
2: miliardari. E potremmo andare avanti all'infinito. C'è una citazione elegante di Pirandello che in tanti mi hanno. Io ho fatto finta di averla capita, ma non l'avevo letta.
3: Che però non riguarda l'orecchio, riguarda l'epitelioma, perché il protagonista di questo dramma di Pirandello, che si chiama L'uomo dal fiore in bocca, ha lo stesso malanno ma ce l'ha in bocca, e Pirandello lo nobilita già nel titolo chiamandolo fiore, però in realtà è un epitelioma, quindi un qualcosa che va tolto.
1: Certo, io direi la concludiamo così,
2: sì.
1: un bel primo tipicamente pugliese, se vuoi alle cime di rapa.
2: Con le cime di rapa,
1: bravissimo. Le orecchiette.
3: Cazzo, ma stasera lo dovresti mangiare.
1: Accidenti, intendevi dire.
3: Veramente.
2: Accidempoli, come diceva mia nonna.
1: Ma esatto,
2: mia
1: o acciderba.
3: Ma c'hai tutto quello che serve?
2: Sì.
1: L'orecchietta sicuramente non manca.
2: Cos'è che mi serve?
3: Le cime di rapa?
2: No, ripetimi. Hai tutto quello che serve? Certo, c'è mia moglie.
1: Sei un cretino, proprio.
2: Che secondo te mi metto io?
3: Carlotta, per il social.
1: Amore, stasera
2: orecchiette
3: e foto fatta bene.
1: Bravo.

0: la vita.
1: Casini, ma ci sono persone che sono proprio nate per sguazzare nei casini.
2: Sì?
1: Che se li vanno a cercare, è proprio un'attitudine, no?
2: Certo. Cioè, dove vuoi arrivare?
1: No, no, così, perché ne conosco, vorrei fare dei nomi che poi a me mi scappa sempre una parola di troppo.
2: No, tu sei...
1: Io sono qua per risolverli.
2: Tu no, tu ti amore. Butti nei casini fisici. Tu ossa rotte... cose, Madonna. Nasi spaccati.
1: Sì, sì, sì,
2: ogni
1: sì.
2: tre secondi. Cioè, io ho dato tutto all'inizio.
1: Il mio sogno, ma veramente una cosa di cui non fregherà niente a nessuno, è fare una specie di mia versione michelangiolesca. Hai presente l'uomo, come si chiama?
2: Vitruviano.
1: Vitruviano, no? Esattamente.
3: Che, così. Quello con le braccia. Leonardo, però.
1: Cosa ho detto?
2: Michelangelo.
1: Ah, che stupido, no, intendevo Leonardo.
2: Vabbè,
1: assolutamente,
2: lì,
1: certo,
3: quelli,
1: certo.
3: Tutti quelli là,
1: quelli lì.
3: Nudi.
2: Gambe larghe, braccia larghe.
1: Sì, e segnare in tutti i punti del corpo tutto quello che mi sono rotto. Però non l'ho mai fatto, anche sì. La minchia.
3: È diventato
2: l'allegro chirurgo, volevo dire. L'allegro chirurgo.
1: Sai perché non lo faccio?
2: Sì, anche la minchia.
1: Perché
2: l'altro.
1: Se lo faccio dal davanti, escludo le cose dietro.
2: Figurati.
1: Perché comunque ci sono stati dei problemi anche dietro. Tipo la schiena, che cazzo avete capito? Ma io non lo so.
3: Il tallone.
2: Vedi, invece
1: i due talloni.
2: Invece di avventurarsi.
3: Ma facciamolo, dai, dopo ti metti lì.
2: Cioè, invece di avventurarsi con Michelangiolesco, dicevi l'allegro chirurgo e la capivano tutti.
1: Ma io non ce l'avevo l'allegro chirurgo.
2: È vero,
1: non ce l'avevo.
2: Miseria,
1: io non ho giocato lì.
3: Secondo me non ce l'aveva
1: vendere.
3: Neanche Jovanotti, che infatti l'ha messo sulla copertina.
2: Sì, vero.
3: È uno dei... dei pareggi che fai con l'adolescenza.
1: Cosa sono le trombe di Eustachio? È una parte, la parte interna,
3: interna
1: dell'orecchio,
3: che
1: no?
3: Collega sì, l'orecchio alla faringe.
2: Da non confondere con le trombe di Falloppio, ma lo sapete.
1: Che sono in una, da un'altra parte. Il termine Eustachio mi è familiare in questi ultimi giorni, perché leggendo la cronaca cittadina spesso si nomina una via che si chiama più o meno così, non si chiama Eustachio in verità.
3: Ma c'è un nesso, eh? Eustachi, quello di cui parli della via, Bartolomeo Eustachi, era un anatomista, uno che studiava i cadaveri.
1: E quindi studiava anche l'interno delle orecchie.
3: Il condotto che si chiama tromba di Eustachio l'ha nominato lui.
2: Quindi siamo
3: proprio
1: involontariamente
3: lì.
1: L'ho detta giusta. Beh, insomma, c'è una via a Milano che è protagonista delle cronache, quelle per fortuna non nere, insomma, quelle che però mettono contro due categorie di cittadini. Perché? Perché nel tentativo di avere più verde o nel tentativo di avere più ordine sono spariti un po' di parcheggi, ok? E c'è una lotta fra il bene e il male, dove non si capisce chi sia il bene e il male.
4: Naturalmente il bene è l'automobile,
1: però se...
4: meglio se di grossa cilindrata e diesel.
1: Però è un contenzioso molto molto vivace, ma fra gli stessi, cioè il comune che aveva fatto delle scelte, metà le ha approvate e metà invece le contesta.
2: Allora,
1: a Roma non si parcheggia sui marciapiedi,
3: no,
1: vero?
3: Si fa di tutto, ma sul marciapiede c'è rispetto. Poi allora, vabbè, ci sono i motorini, vabbè, ma le macchine come a Milano mai.
2: Possiamo avventurarci in una disamina sociologica di come il milanese ha un lieve complesso di superiorità nei confronti del modo di guidare dei romani, dei napoletani, dei palermitani.
3: Posso assicurare che da romano vedo un modo di guidare spesso imbambolato
2: dei milanesi.
3: Sì,
1: cioè, quando un romano veniva a Milano fino a un po' di anni fa, adesso sono tutti qua i romani, quindi non c'è più questa migrazione. Ci guardava come se fossimo degli anziani.
2: Benissimo.
1: Poi lo siamo diventati.
2: Bravissimo. Nonostante questa specie di complesso di superiorità, così appendiamo le nostre automobili sugli alberi.
3: Sì,
2: che questa è una cosa.
3: Marciapiedi
2: che...
3: con
2: ma
3: le
2: che...
3: macchine sopra.
1: Allora, era un'usanza diffusissima negli anni 70, 80 e 90. Ora piano piano si sta eliminando. Ti ricordo che davanti a Radio DJ c'erano le
2: macchine
1: nella porta della radio,
2: nella porta,
1: proprio
2: nella porta,
1: adesso addirittura abbiamo un giardinetto
2: incredibile.
1: Autosostenuto, tra l'altro.
2: Sì. Ma tutto questo io ricordo sempre quando, dove siete stati? Siamo stati, non so, facciamolo di un accento, siamo stati a Praga. Che bello, come tutto tenuto bene.
1: Il che significa magari fosse così anche da noi.
2: Esattamente.
1: Poi lo stesso arriva.
2: No, ma io vedo dove parcheggio la macchina! Bestemmia. Hai capito? C'è da qualche
1: il
2: parte.
1: Il rovescio della medaglia.
2: È così.
1: Tra poco.

0: di Milano, questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa insieme agli amici di Adidas. Prima di raggiungere il DJ Village, passate dal Brand Center Adidas in Corso Vittorio Emanuele a Milano e scoprite la nuova scarpa da corsa Hyperboost. Potreste vincere un pettorale per correre con noi, la DJ 10.
1: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ 10 di Milano, dove la musica incontra la velocità in corsa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili.

0: Anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast, le finestre di design.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ehi, Proxa.
3: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
17: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: E che sapori, Antonella!
1: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: World, festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio fino al 5 ottobre Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. Media World.
1: DJ chiama Italia.
2: DJ chiama Italia è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Allora, ogni volta che metto questa canzone, che mettiamo questa canzone, Alex subito tra sé e sé, ma con un tono piuttosto importante, al punto che
1: solenne,
0: lo sentiamo da
1: sì,
0: qua, dice
1: sì.
0: 1999.
1: 99.
0: Ecco, io 99. Voglio sapere che cosa è successo in quell'anno per cui tu ti ricordi esattamente tutte le canzoni che suonavano.
2: Allora, marzo 1999.
0: Dove eravamo?
2: 5 giorni
1: Miami.
2: Stupendi
1: a Miami.
2: E la sveglia suonava con questa canzone.
1: Indimenticabile, veramente.
2: Mi svegliavo,
1: indimenticabile.
2: Sono passati,
1: sono passati 27 anni, ma ancora. Bello,
0: sai,
1: bello,
0: che quella è proprio una delle vacanze o esperienze. In realtà, in teoria, eravamo lì per lavoro, no? Perché
1: sì,
0: c'era comunque una convention discografica.
1: Perché le discografiche pagavano il viaggio.
0: Ovviamente.
1: Pensa che tempi.
3: Ti ricordi quando c'erano
1: incredibili.
3: I soldi.
0: Ovviamente.
1: Incredibili.
0: No, una cosa che succede molto spesso, cioè tu vai a fare un'esperienza, una vacanza, un viaggio, quello che vuoi, qualche giorno, non sei tantissimo convinto,
1: sì,
0: i primi giorni in cui sei lì ti rompi le palle tantissimo.
1: E vuoi andare via.
0: E vuoi andare via,
1: andar
0: via prima.
1: Certo.
0: Io
2: voleva partire lì.
0: Io me ne volevo andare,
2: certo,
0: perché
1: questo gli è accaduto 9 volte su 10.
0: Devo dire, poi a un certo punto casualmente c'è la svolta.
1: È chiaro, in genere la svolta è per noi maschi a di foggia triangolare.
0: Quella
1: diciamo,
0: sotto una certa età.
1: Esattamente.
0: Sopra una certa età, quel tipo di svolta lì.
1: No, chiaro.
0: La devi comprare. Se
1: sono
0: la vuoi.
1: Rimasto molto colpito.

0: Sì, spesso la comprano, purtroppo è molto triste.
1: No.
0: Sono rimasto molto colpito dagli argomenti affrontati ieri in questo programma,
1: sì?
0: Cioè l'assenza dei colori. L'assenza dei colori.
1: Certo.
0: Ci vestiamo e
1: indossiamo addosso un po'.
0: Mi è rimasto molto addosso, ho aperto l'armadio e non c'erano colori, anche
1: poco.
0: Aprendo l'armadio. Ho visto questo video di 27 anni fa ed era solo bianco, nero, c'era una specie di rosino.
1: Perché era ambientato in una dimensione un po' futuristica.
0: E che infatti è arrivato.
2: Avevano già capito, quindi l'hanno indovinato.
1: Questo è quello che Fabri Fibra avrebbe chiamato rap futuristico.
0: Esattamente, esattamente.
1: Come una sua
0: invece,
1: canzone.
0: Invece, ve ne dico una che praticamente tutti gli ascoltatori possono ricordare, il vecchissimo telefilm Vita da strega,
1: sì?
0: In questo senso è esattamente l'opposto.
1: Beh, super colorato.
0: Tutto
1: Beh,
0: coloratissimo.
1: Ma perché era l'epoca del colore in televisione,
0: sì,
1: quindi...
0: tutto coloratissimo.
1: Più che mai, insomma.
0: Sì.
1: Gianpaolo
0: sì.
1: Da Torino, non privo di malizia. Linus, l'altro giorno Bruno Vespa si è presentato in televisione con il volto tumefatto.
0: Beh.
1: Tu oggi mi arrivi così con l'orecchio incerottato. Non è che avete fatto a botte fra di voi?
0: Potrebbe essere, sarebbe un format.
2: Però gliele date, perché lui è messo peggio.
0: Sì, anche se ieri ho già visto, ha abbandonato gli occhiali,
1: sì.
0: Indossa una specie di polo di ciniglia.
1: Certo.
0: Con tutto
1: no,
0: un
1: abbiamo
0: tutore.
1: Avuto una discussione. Pensa che era cominciata bene, no? Perché lui con me è sempre molto molto gentile.
3: Il più famoso dei DJ, Linus.
1: E poi la roba è un po' degenerata. Perché? Perché mi ha chiesto se mi ricordavo chi era Nausicaa e io non mi ricordavo che ruolo avesse nell'Odissea. No, lo dico perché due ascoltatori, Marco e Serena, si sono scusati.
0: Sì.
1: Perché ieri mattina non erano sintonizzati, ma erano impegnati con la nascita della loro figlia. Che si chiama Nausicaa. Che non si ripeta. Non vi venga in mente di partorire un'altra volta fra il lunedì e il venerdì.
0: Esatto,
1: okay?
0: Perché dovete stare qui all'ascolto. Oddio, partorire con la radio accesa si può fare.
1: Sì, certo. Nausicaa che in quale nel film non c'è.
2: Nel film viene completamente esclusa. Perché
1: stai
2: viene
1: cercando?
0: Il libro di Suor Nausicaa, che è qua, che era un personaggio di Colorado.
1: Madonna.
0: Sì.
2: E, dunque, lei è la figlia del re dei Feaci, se non ricordo male.
1: Non pervenuto.
2: E infatti non è pervenuto neppure nel
1: film. Ma sì,
2: film
1: perché io e Cristo te l'abbiamo scelto un po' di quali personaggi parlare. Quali,
2: lei si innamora di Ulisse, con parole
1: tutte
2: piene
1: si
2: di tatto,
1: di Ulisse.
2: La tiene distante per il suo bene.
1: Senti, ho pensato, dunque, orecchiette sì, ok, ho già chiamato a casa, sono partite gli ordini.
0: Perfetto,
1: insomma, orecchiette a pranzo.
0: Perfetto.
2: Addirittura,
1: orecchiette
2: subito.
1: A pranzo, beh, pasta,
0: sì.
1: Carboidrati, pranzo. Poi,
0: sì.
1: Visto che sono a casa in smart working,
2: c'è
1: pranzo,
2: la,
1: pennica.
2: Ma c'è la verdura, quindi puoi anche...
0: Si può,
1: Ma la dominante, sono tutti carboidrati, anche la verdura sono carboidrati.
0: Ripetiamo. Ancora perché orecchiette? Perché Linus è offeso su un orecchio, ha un orecchio mutilato.
1: Qualcuno
0: diciamo.
1: Per stasera mi suggerisce le proteine, la cotoletta detta anche
0: orecchio
1: di elefante.
2: Come
0: che
2: no? Buona.
1: Che è anche buona, si distingue dalle altre cotolette perché è enorme, no? E viene battuta,
0: sì,
1: grande
0: sì,
1: come
0: sì.
1: Un LP praticamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Adesso a parte le stupidaggini, sai che pur essendo cresciuto a Milano ed essendo stato sempre un grande fan della cotoletta, io ho scoperto la cotoletta a orecchio di elefante 10 anni fa.
0: Sì, ma perché posso
1: non si
0: dire,
1: usava prima.
0: Non si usava. È arrivata
1: vero?
0: Questa moda della cotoletta
1: male.
0: Orecchia di elefante con la rucola e i pomodorini.
1: Sì.
0: Qui 20 anni fa al massimo.
1: Massimissimo.
0: Massimo.
1: Meno male. Mi sento più tranquillo adesso.
0: Era un

0: comunità peruviana italiana che ieri mi ha ringraziato per aver promosso, per stare promuovendo questo personaggio e questa canzone nel nostro paese. Che meraviglia.
1: Tu non hai idea della bontà del pollo alla peruviana, te ne ho già parlato qualche volta.
0: Dobbiamo andare in quel posto.
2: Se
0: che
2: vuoi,
0: mi dice,
2: guarda, possiamo andare perché Corso Lodi a Milano, c'è la comunità peruviana che si ritrova in un ristorante dove fanno il pollo alla brace,
1: quello marinato molto per due giorni, che se lo vuoi portare a casa costa, adesso non mi ricordo, dico una cifra a caso, ma 30 euro, mm-hmm, che è un po' tanto per noi italiani, ma ci mangiano in 5-6.
0: Ma che polli sono?
1: È un pollo gigantesco,
2: pollo che sembra un tacchino gigantesco. E poi una volta finito il pollo diventa discoteca e si sentono ritmi di questo
1: volevo aggiungere un'altra cosa prima che gli altri ristoranti peruviani si offendano. Quello è uno dei ristoranti peruviani,
2: quello dove sono stato io,
1: ce ne sono tanti,
2: quello
1: altri,
2: per il quale garantisco, poi
1: molto
2: gli altri non
1: buoni,
2: lo so,
1: molto buoni.
0: Ciao ragazzi, mi ricordo ancora in terza superiore quando mi hanno mandato un mese in stage a Venezia in un hotel in cucina. I primi giorni volevo morire, piangevo, era insopportabile. Dopo una settimana non sarei più voluto tornare a casa.
1: Vedi?
0: Dopo un mese sono andato via faticando. È un po' quello che succedeva tantissimo tempo fa a quelli che facevano il militare.
1: Certo.
0: Cioè molti appunto nel momento di cambiare completamente vita, no? Perché poi c'era questa cosa un po' cinica per cui i calabresi li mandavano in Friuli e i friulani li mandavano
1: in Calabria,
0: o in Sicilia, qualcosa del genere. E per un ragazzo di 18 anni negli anni 60-70 era completamente spaesato, credo,
1: assolutamente,
0: no? E poi il termine spaesato vuol dire proprio essere fuori dal paese, insomma.
1: Non c'erano le low cost, non c'era l'alta velocità, no viaggiare era una cosa per pochi, quindi ti trovavi su Marte.
0: Eppure se parlate con quelli che hanno fatto il militare, ma stiamo parlando veramente delle generazioni, di molte generazioni prima di noi,
1: sì
0: quasi tutti ne hanno un bellissimo ricordo.
2: Lo ricordano con molta nostalgia. Certo. E tutti i coscritti che ogni tanto si ritrovano e fanno i racconti, le foto.
0: Mi piace il termine coscritto.
2: Coscritto. Schifo. Certo. E tutti dicono ciao coscritto al compleanno. Ma che buono, ma che è? Sì, ma chi lo usa sta
0: che
2: parola?
0: Ho scoperto che si usa quasi solo in Lombardia.
2: Perché
0: ha una radice militare comunque.
2: Sì,
0: no?
2: Certamente nasce da lì, poi però si è propagato nell'uso quello civile. Però a Roma pochissimi hanno detto
1: coscritto
2: certo, mai, cioè
1: da noi qui, cioè el me cuscrit, proprio si dice.
0: Però a voi non è successa quella cosa che dicevo prima, no? Vacanza noiosa o quantomeno non divertentissima e la ragazza della tua vita che la incontri la sera prima di ripartire.
2: Purtroppo
1: sì,
2: no.
1: Però in genere cioè,
2: non era successo in vacanza.
0: Aspettando. Cosa succede? Quando tu deciderai di tornare a vivere a Roma, il giorno prima incontri la milanese
1: della tua vita. Ti ho mai raccontato di un nostro collega
0: Franco Russo
1: che andando a Bangkok il primo giorno apre la valigia sul letto quella di un lungo viaggio e si mette a piangere
0: 100 volte?
1: Guarda perché, che è bellissimo,
2: perché si è messo
1: perché
2: a piangere?
1: non gli piaceva, era andato da solo. Cosa ci sono venuto a fare? Però poi gli è piaciuta la vacanza,
0: perché aveva degli,
1: è proprio il paradigma,
0: aveva delle monetine,
2: aveva un po' di banconote,
1: probabilmente aveva delle monetine,
2: dei bat.
1: Giusto.
0: Allora adesso io vado via.
1: No,
0: vabbè ragazzi, adesso arrivano degli ospiti di un certo livello, mica mi posso presentare con un'ora.
1: Ma adesso di là c'è il team Ferrari che ti cambia la gomma, ti cambiano l'orecchia di là. Ecco,
2: mettila di gomma.
0: Che imbarazzo.
1: Orecchia di gomma.
0: Metto la caramella di
1: Bravo.
0: Tyson.
1: Però c'è da dire che le ospiti saranno da questa parte.
0: Io sto di qua. Loro non hanno percezione.
2: Niente.
1: Si vede.
0: Prometti?
1: Ma te lo,
0: io non mi alzo neanche per andargli incontro.
1: Te lo dico come lo direbbe Ambra.
0: Non faccio neanche la foto.
1: Prometto.
2: Lui promette e poi mantiene.
1: Esattamente. Quindi.
0: Vabbè, adesso vediamo.
3: DJ, Roma Italia.
4: DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste. Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
17: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
18: Dai mamma, solo il blazer.
19: Il denim M.
17: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
20: M, sempre con me.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
24: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
26: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
25: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano 2 minuti alle 11.

0: Quando scegliamo una canzone un po' datata e abbiamo anche un ospite, noi cerchiamo anche di capire se questa canzone può, come dire, stimolare qualche ricordo nella vita dell'ospite stesso.
1: Sì.
0: Secondo me questa canzone era molto presente nell'adolescenza di...
1: Beh, non lo so.
0: No, è dell'89, lei aveva 3 anni, quindi era già in grado di intendere di volere, no Emanuela?
2: Sì, adesso sì. Ciao a tutti, adesso ciao. Però devo confessare che no, non
0: ma
2: era
0: no,
2: presente.
0: Ovviamente,
2: vi chiedo scusa.
0: Ovviamente era ironico.
2: Vi chiedo scusa.
0: Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Prima volta a Radio DJ.
2: È la prima volta.
1: Che bello. No, siamo felicissimi.
0: Sono quasi emozionato.
2: È partita la fanfara sotto anche.
1: Sì.
0: No. Siamo emozionati per 2 motivi. Uno perché... completiamo, diciamo, la nostra raccolta di belle figurine. E 2 perché la completiamo con un personaggio di cui abbiamo parlato 1000 volte, che ci ha fatto ridere,
1: sì,
0: soffrire, piangere, insomma, in tutti
1: poi
0: questi
1: siamo
0: anni,
1: molto amici di tanti tuoi amici e amiche,
2: sì,
1: di Paola Cortellesi, sì, di Giovanni Benincasa, che è venuto qui, capito?
2: Lo so, straordinario.
1: Sai che è successo? Sono caduto.
0: Vabbè. Senti, leggevo un po' il pre del tuo, della tua serie televisiva di,
2: sì,
0: cui parliamo stamattina, che si chiama Peccato, no? E casualmente va in onda sullo stesso canale televisivo che 40 anni fa salvò la vita ai Sopranos, perché la storia dei Sopranos è la stessa tua, magari su scala, uh-huh, internazionale, però una volta che il tuo programma sarà un successo,
1: cioè Linus,
0: i Sopranos non li voleva nessuno.
1: Urca.
0: Era una serie televisiva che nessuno voleva perché era troppo strana, troppo coraggiosa, e tutte le serie non c'erano ancora molte piattaforme, no? Stiamo parlando di fine anni 80, credo,
1: okay,
0: no?
1: Okay.
0: E soltanto HBO, che era appena nata, ha avuto il coraggio di produrre i Sopranos.
2: Ah, pensa.
0: E soltanto HBO ha avuto il coraggio di produrti Peccato.
2: Con altri risultati, immagino che i Sopranos è veramente un capolavoro.
1: Sai? Che ne puoi sapere?
2: Dici, la gente poi con questo tracollo culturale può pensare che anche la mia possa essere un capolavoro, speriamo, dai.
0: Quindi con questo viatico,
1: bravissimo,
0: raccontaci di cosa parlano queste 6 puntate che partono domani, giusto?
2: Sì,
0: domani.
2: Allora è la storia di una famiglia di mafiosi di origine.
1: No! Ma cosa dici?
0: Io ti stavo anche ad ascoltare.
1: Ma cosa,
2: scusatemi, mi sono distratta.
1: Senta, innanzitutto, allora, perché si chiama Peccato?
2: Allora, si chiama Peccato non per fare la collana dei peccati capitali. Peccato è nell'accezione peccato.
1: Peccato,
2: è andata così.
1: Sì, sì.
2: È la, diciamo, è un mockumentary, quindi un documentario finto, ambientato nel 2049.
0: Ok, che è il motivo per cui ti sei presentata a Venezia come,
2: un po' più avanti,
0: come te, fra qualche,
2: sì,
0: anno,
2: tra
0: qualche molti anni.
2: Tra molti anni, e in cui Malcolm Pagani, nel ruolo di se stesso, chiunque è presente nella serie interpreta se stesso,
0: mm-hmm,
2: è costretto a fare questo documentario su di me, controvoglia, perché lui vorrebbe farne un altro molto più alto.
0: E chi glielo commissiona?
2: Questo produttore,
0: okay,
2: che non
0: fantomatico,
2: gli fa fare il documentario su Morante e Moravia, che invece è il suo sogno, è una cosa che lui ripeterà spesso.
1: Sì, sì.
2: Viene a cercare me, si capisce che mi sono ritirata in Valle d'Aosta, non faccio più l'attrice. La Valle d'Aosta nel 2049 è Svizzera, non è più Italia.
0: Okay, sì.
2: Non faccio più l'attrice.
1: Finita per una roba.
2: E si capisce anche che sono finita in un processo, in una cosa giudiziaria.
1: Sì, c'è
2: un
1: Linus, c'è un tirante.
0: C'è
1: la
0: del
1: prima
0: marcio
1: puntata
0: in Val d'Aosta.
1: C'è del marcio in Val d'Aosta.
0: Avrebbe,
1: ma la prima puntata buttano lì sta roba che lei è pregiudicata in qualche maniera in un processo.
2: Però poi dopo, insomma, è la scusa per poi ripercorrere la mia carriera, no? I 20 anni di carriera precedente,
0: okay,
2: che ad oggi però sono vicini, contemporanei e futuri, riempiendoli però di sciocchezze, di cose inventate.
0: Però ci sono anche molti documenti veri tuoi.
2: In mezzo ci sono filmati in Super 8, miei veri
0: piccoli video,
2: video delle recite, perché siccome il mio umorismo è abbastanza, cioè mi sento pure deficiente di quel mio umorismo, però ecco, l'umorismo che scrivo e che mi piace è surreale e nonsense,
0: sì, okay, sì,
2: mettere delle cose vere rendeva vero l'assurdo,
1: certo,
2: però
1: certo,
2: anche
1: certo,
2: l'assurdo rende un po' assurdo il vero, e così non ci si capisce più niente. E mi piace se lo spettatore a un certo punto pensa, ma sta cosa sarà successa veramente o
1: sì,
2: no, ecco,
1: sì,
2: questo mi
1: per
2: piacerebbe.
1: Esempio, a un certo punto della tua carriera fittizia fai questo film che è un grandissimo successo, il film che si chiama Pasticciola in amore,
2: sì,
1: e il problema è questo, Linus, che lei, che è una bravissima attrice, nel film, possiamo dirlo,
2: no?
1: Io sono sicura che
2: no,
1: non ti,
2: so che stai per dire una cosa che
1: recita,
2: invece mi fa
1: molto male.
2: Grazie.
1: Recita molto male, che è come dire Giorgia la cantante
0: che canta male,
1: che canta stonato,
0: certo,
1: è impossibile.
0: O io che faccio male la radio.
1: Yeah,
2: però non è quel male Però il fatto che tu l'abbia notato mi rende felice, perché ho pensato, ma se qualcuno pensa che io davvero faccio quello che sono contenta. Pasticciano in amore è una commedia romantica che secondo me ti spettinerai i capelli per l'originalità, l'avanguardia della scrittura. Scene mai viste, tipo due che si scontrano e cadono i libri, per dirti, cose proprio.
0: Senti, da quanto tempo covavi questa cosa, questa idea?
2: Allora, l'idea ce l'ho avuta 3 anni fa, ho iniziato a buttare giù.
0: Mentre facevi con My Agent?
2: L'avevo iniziato da poco, in realtà è stato subito dopo la vittoria del primo David di Donatello che ho vinto. Okay. Infatti volevo parlare
0: perché
2: di me.
0: Perché film l'hai vinto?
2: Per Siccità di Paolo Virzì. Okay. E volevo parlare di me come di una che aveva vinto un premio e poi arrivederci. Ecco, certo. Era un'altra cosa. E poi è passato del tempo, ho chiamato ad aiutarmi Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, con cui già collaboravo durante una pezza di Lundini,
1: che ti hanno supportato
2: e sopportato anche questa cazzata,
0: è una cazzata, lascia perdere.
2: No, però c'è questa cosa.
0: Tra un po' farà tutto il giro e diventerà bellissima di nuovo.
2: Esatto.
0: L'espressione supportato e sopportato,
2: ecco,
0: adesso è insopportabile.
2: Insopportabile, io lo sottolineo quanto io la trovo insopportabile nella serie. E quindi, però ci ho messo un po' a farla,
0: certo,
2: per la storia dei Sopranos, mettiamola in giro questa cosa, la mia non è uscita invece questo capolavoro, e perciò è cambiata dopo, perché poi nel frattempo continuavo a lavorare e ho dovuto...
0: La Val d'Aosta era la Val d'Aosta dall'inizio?
2: No, era Svezia, costava troppo però.
1: Te l'ho chiesto. Quindi... perché era la Fincommission.
2: Adesso bacio alla Fincommission Val d'Aosta, non vi offendete,
1: no,
2: però
1: per
2: all'inizio
0: ho avuto un vago sentore che ci fosse un motivo dietro, insomma.
2: Sì, perché non c'era la Fincommission
0: a Malmo. Tra l'altro, se tu l'avessi quando l'hai girata fisicamente? Pochi mesi fa?
2: Gennaio, 6 settimane.
0: Ok. Probabilmente 3 anni fa non avresti avuto la credibilità artistica per chiedere a Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferri e tanti altri.
1: E tanti altri, di cui uno...
0: Micchia, c'è anche Mastandrea.
1: C'è Valerio Mastandrea.
2: Paola Cortellesi, Ferzan Özpetek, scusami, il mattatore della serie, potremmo...
1: Tutto il tempo.
0: Ma soprattutto Antonio Ricci.
2: Antonio Ricci.
0: Cioè, Antonio Ricci non è uno che si concede facilmente.
1: No,
0: diciamo che nel campionato mondiale di brutto carattere è secondo soltanto a me, lui.
2: Però io quando l'abbiamo scritta, io ho detto: senti, non ci censuriamo.
0: Ma certo.
2: Pensando, Ricci dirà di no, proviamoci. Quindi gliel'ho mandata, lui mi ha chiamato e mi ha detto: allora, tu sei matta, io non so perché ti fanno fare questa cosa, ma è talmente folle che ovviamente ci voglio essere.
0: Lui è capo dei matti.
2: E ci ha fatto un regalo.
1: Certo, no, fantastico.
2: A prestarci Striscia la notizia. Sì, e anche se stesso
1: possiamo dire che anche... tu e Paola Cortellesi conducevate o condurrete Striscia la notizia in questo futuro che però è passato, visto che il film è e il tormentone molto pratico di Emanuela è:
2: pensavate di aver visto tutto? Pensavate di aver sentito tutto?
0: Gesto.
2: No. È una cosa anche rapida, lo so, io tu adesso stai pensando, però se mi
0: sono
2: fai fare queste cose
0: di
2: sembro
0: invitata,
2: lo so,
1: litigano e litigano furiosamente
0: a saperlo non ti invitavo.
2: Avevi pure detto
0: fra l'orecchio e questa storia, insomma.
2: Avevi pure detto che eri contento di avermi,
0: pentito.
2: Mi ho fatto pentire.

0: Cremonini, sono Radio DJ, le 11:12, grande successo, molti messaggi bellissimi che arrivano per Emanuela Fanelli che è con noi questa mattina. È bella la cosa del Manu che hai detto, che ti chiamavano Manu i bambini dell'asilo.
1: Mela.
0: Ah, Mela, Mela, stupido.
1: Mela.
0: Sì, sì.
1: Mela, perché Mela. Un bimbo di 2 anni e mezzo, ho fatto la maestra in una scuola materna.
0: Ma fino a 10 anni fa?
1: 20. Meno, 2019. L'ho fatta per 10 anni, anche quando già avevo iniziato a fare l'attrice, però non è un mestiere in cui subito,
0: certo,
1: di cui subito puoi vivere.
0: Ti senti sicura, sì.
1: E quindi, però mi piaceva molto quel lavoro e c'era un bambino, Vicente, che aveva 2 anni e mezzo, non riusciva a dire Emanuela, quindi mi chiamava Mela e Mela è rimasto.
2: Senti Emanuela, tu la prima cosa che hai fatto molto visibile è stata Battute, questo programma visionario di Giovanni Benincasa in cui c'erano tanti comici, tra cui Valerio Lundini,
1: Rapone, Tinti.
2: E molti altri. Riccardo Rossi presentava, diceva, non so, un fatto del giorno, adesso mi vengono solo cose terribili, no? Tipo il dirottamento di ieri, meglio di no.
1: Beh, quello...
2: insomma, un'altra cosa,
0: vabbè,
2: che ne so, l'Italia
0: è finito bene, dai.
2: L'Italia perde 2-0, battute, una roba del genere. Ecco, prima di quello tu cosa facevi? Stand up comedian?
1: No, io in realtà facevo l'attrice. Mm-hmm. Avevo fatto il primo film, prima teatro, scrivevo monologhi miei nelle cantine.
0: Ma volevi far ridere da subito? O era indispensabile?
1: Allora, scrivevo cose mie e alla fine andava a finire sempre un po' sull'ironico, quindi mi veniva così. Però appunto nelle cantine a Testaccio, un quartiere di Roma, o nei centri sociali, così. Poi inizio a fare i provini, il primo film per cui mi prendono è Non essere cattivo di Claudio Caligari e facevo la prima smandrappata, questo è il mio orgoglio, che erano tre.
2: Non me lo ricordo, cioè nel senso l'ho visto il film ma non me lo ricordo.
1: Cioè, prima smandrappata ed è un onore. La prima
2: c'erano i titoli?
1: La prima volta che ho letto il mio nome al cinema, i titoli di coda,
2: sì,
1: Emanuela Fanelli, prima smandrappata. Beh, erano tre, ero la prima, sono felice. Quindi poi ho fatto anche altre cose. Ho fatto
2: 10 anni fa, 12 anni fa.
1: 2015.
2: Figurati.
1: E poi 15. Ho fatto la serie di Corrado Guzzanti e Mattia Torre, che si chiamava Dove è Mario, per la regia di Edoardo Gabriellini. E poi mi chiama questo signore, Giovanni Benincasa, che aveva visto delle cose mie, e mi ha detto: secondo me tu puoi fare anche di più dell'attrice, se mi viene in mente qualcosa te lo dico, se no va bene così. Io ho pensato che fosse matto, invece poi mi ha chiamato a fare quella cosa, perché poi conoscevo Lundini che diceva a me: Fanelli mi fa tanto ridere, e sono finita
2: bene,
1: lì.
2: Bene, bravo.
1: È stato l'inizio di tutto, perché poi l'anno dopo una pezza di Lundini e quello per me è proprio
2: già.
0: Senti quanto aiuta comunque quel filo di accento romanesco.
2: Beh sì,
1: quel filo, sei ironico o sei serio? Fammi capire. Ma adesso io
2: puoi prenderla con un uomo offeso in un orecchio che tu non vedi tanto bene,
0: la metto
2: perché...
0: sulla tenerezza, mettiamola così, insomma.
2: Esatto.
0: E con Paola è un rapporto fantastico, con la Cortellesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, siamo veramente tanto amiche. Ogni volta lo dico, poi mi viene da aggiungere: ma no, come dicono le attrici, che non mi va di insultare, certo, però gli altri, certo, perché è vero, ci siamo conosciute nel 2015 anche noi. Poi tra l'altro nel 2017 io, siccome alla scuola materna non avevo lo stipendio d'estate, facevo i centri estivi, e sono stata al centro estivo, avevo la figlia di Paola che aveva 4 anni,
2: come?
1: Ci siamo
2: Laura.
1: Ritrovate Lauretta,
2: esatto,
1: e poi dopo ci siamo continuate a frequentare e siamo molto vicine, e tant'è che Paola è presente.
0: Senti,
1: nella serie,
0: come è stata la mostra di Venezia?
1: Bellissima.
0: Ti sei cambiata una volta arrivata o sei rimasta per tutto il tempo con quell'abbigliamento da sessantenne?
1: Mi sono cambiata soprattutto per il trucco, insomma, pesantino. No, è stato bellissimo, perché in realtà arrivarci con la mia serie, no,
0: caspita, sì,
1: è stato. Però ti dico, senza una cosa, ah sì, perché sto alla mostra del cinema di Venezia, era proprio solo l'affetto delle persone, e soprattutto penso capiti pure a voi, quando scrivi una cosa per conto tuo e pensi ma secondo me funziona, poi stai in una sala e senti ridere. Quella è la cosa più bella di tutte.
2: Quanti anni avrai nel 2049?
1: 60, io sono dell'86. 63. 63.
0: No, me lo ricordo perché quando l'ho vista in versione Venezia, ho detto: ma che cosa è successo? Ho pensato a un trucco, pensa che merda che sono.
1: Che
0: cosa le è successo? E poi, è truccata da 63.
1: Ma c'è un amico di Virzì.
2: Sì.
1: Che avevo conosciuto sul set, splendido, Alessio, abita a Livorno, era venuto a trovarci, che gli ha mandato un audio che lui mi ha girato, e qui diceva: oh, ma io ho visto la Fanelli a Venezia, ma quanto è invecchiata, ma che gli è successo? Mi sembra
2: attenzione,
1: manco lei.
2: Imitazione del livornese,
1: l'ho fatta malissimo, chiedo scusa a tutti,
2: non ti buttare giù,
1: chiedo scusa a tutti.
2: Senti, hai ricevuto tanti sì per Peccato, la serie su HBO che parte domani guardatela perché fa molto ridere. Molti sì. Certo, avrai ricevuto qualche no. Non vogliamo neanche sapere chi, perché tanto non ce lo dirai.
0: Cioè, un provino è andato male.
1: Un
0: provino
1: è andato male. Un no, però posso dire che è l'unico che non ho chiamato direttamente io. Okay. Quindi ho la presunzione di pensare che se ci avessi parlato io avrebbe detto.
0: Cioè, ti avevano
1: di
0: proposto.
1: Sì. No. La produzione ha sentito, gli altri l'ho proprio chiamati io personalmente, tutti quelli okay. presenti.
0: Ah, okay.
1: Quindi immagina che telefonate ho dovuto fare per esempio a Ferzan Özpetek, a cui ho dovuto spiegare una linea.
0: Sei andata a cena con lui?
1: No, al telefono.
0: Al telefono, perché lui invita sempre a cena di solito, sai, fa ste cene meravigliose.
1: Sì.
0: Beh, so. Sai.
1: Però a lui ho dovuto spiegare una linea, per cui gli ho dovuto proprio dire: Ferzan, allora tu vieni a fare questo documentario su di me, ma in realtà non sei interessato a me, sei lì per promuovere i pannelli fotovoltaici di tuo cognato. Questa è stata la frase
2: perché
1: che ho dovuto dire.
2: A un certo punto divaga completamente su sti cazzo di pannelli fotovoltaici,
1: senza contare quello che ho dovuto dire a Tullio Solenghi,
2: sì,
1: che non arriva alla fine del primo episodio. Esatto. Dico solo quindi, e quella è un'altra situazione. Sì. Quindi ho chiamato tutti io. Uno non l'ho chiamato io e ha detto
0: e non
1: di
0: ha
1: no.
0: funzionato.
1: Perciò nel mio cuore
0: quindi
1: penso...
0: quella persona che l'ha chiamato non è più un tuo collaboratore,
1: no,
0: mi pare
1: no,
0: di
1: no,
0: capire
1: no.
0: adesso
1: no? Era uno...
0: o farà altre cose.
1: Era tanto difficile, però non più difficile di altri, quindi...
0: sì. L'avessi fatto tu si poteva fare. Va bene, parte domani.
1: Domani.
0: Come
1: su
0: esce
1: HBO
0: cadenzato?
1: Max.
0: Tutto insieme o due alla volta?
1: Esce una settimana, okay. Quindi per favore abbiate pazienza. Io volevo tutte insieme, però non si può fare, lo so.
0: Adesso è tornata sta moda di quelle cadenzate.
1: Quelle
0: no?
1: cose un po' come noi che aspettavamo
0: sì,
1: in una volta
0: certo.
1: a settimana.
0: Io sai cosa faccio? Aspetto che escano
1: alla
0: tutte
1: fine.
0: E poi me le guardo due, tre in una volta sola.
1: Certo, sì, certo. Ma di solito è così. Vabbè, speriamo che si divertano lo stesso, non si stanchino.
0: Come si chiama?
1: Peccato.
0: Stavo per dire a che ora, ma è sulla piattaforma. Quanto siamo
1: alle 20:30
0: quanto siamo antichi,
1: su HBO
0: Madonna.
1: Max, ogni
0: grazie.
1: Venerdì.
0: È stato bellissimo.
1: Grazie per me, tanto grazie.
2: Ciao, ciao.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene.
6: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-Fir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
15: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata!
16: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
14: Più scontata!
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
18: Simarex Collagene. Azione.
19: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
22: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
23: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
24: Dai mamma, solo il blazer.
25: E il denim M.
23: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
26: M, sempre con me.
27: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
28: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
27: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
29: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
30: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
31: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Nicola, una voce che definirei particolare.
1: Molto particolare,
0: molto
1: diciamo.
0: Particolare. Tra l'altro questa cantante, che si chiamava Macy Gray, ebbe un grande successo, una ventina abbondante,
1: sì.
0: Stiamo un po' sul vago.
1: Sì, primi 2000, tu ricordati Y2K, il grande revival, finì.
0: Però
1: anno
0: stiamo
1: 80.
0: Parlando ancora della musica con un supporto fisico. Sopporto o supporto?
1: Io ti ringrazio perché tutte le volte mi supporti e mi sopporti.
0: C'era ancora il supporto fisico, no? C'era il CD. E io ogni volta che sento questa canzone che ci viene riproposta, mi ricordo una notizia. Che avevamo dato da allora, si vendevano tanto i CD, no? Si parla di centinaia, di migliaia di copie. Questo fu un grandissimo successo. Gli stronzi dell'industria discografica inglese ogni anno facevano anche il conto del maggior numero di CD resi.
1: E Macy Gray è stata
0: Gray il numero uno.
1: No!
0: Numero uno con l'album,
2: cioè,
0: di questa canzone.
2: Ripensamento.
0: Bello, ma ha rotto le palle.
1: Ma no, lo ridò. Lo ridò con delle scuse. No,
3: reso secondo me il non venduto.
1: Sì, il non venduto.
3: Stampavano tanto per far classifica.
0: Io sapevo tornato indietro.
1: Tornato indietro dal negozio. Peggio mi sento, Linus.
2: Come
1: peggio
2: le copie
1: mi sento.
2: Del giornale non venduto.
1: Peggio mi sento dal negozio.
0: Lì.
1: Vuol dire che non va. Ma per carità, ma come anche i libri qualche volta rimangono sugli scaffali.
0: Le 11.30, Radio DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Qualche ascoltatore ci segue anche attraverso il canale di YouTube e anche il canale televisivo numero 69, e se si è appena collegato adesso avrà detto: ma chi è che è lì con l'oreggia impanata?
1: Esatto, cioè
0: sono
1: Linus,
0: io ho
1: Linus.
0: Fatto un piccolissimo intervento all'orecchio che si traduce in questa fasciatura imbarazzante,
1: sì,
0: insomma.
1: Sembra quei calciatori che ogni tanto si danno una testata tra di loro, poi dopo rientrano.
0: Chiellini
1: ma anche Chivu, che per anni
0: quelli con la testa dura
1: aveva il caschetto in testa.
0: Sì, il motivo è, come si chiama, epitelioma. Una cosa che si toglie, insomma, bisogna toglierla per tempo. Tolta e siamo tutti quanti a posto. Ieri poi ho pubblicato, anticipando questa cosa che avremmo fatto oggi, un po' naif, la risposta di Google alla domanda.

0: come vengono gli epiteliomi, no? E c'era tutto il mio identikit preciso, pelle chiara, predisposizione alle scottature, occhi chiari, tanta esposizione al sole, non giovanissimo, però
1: sì.
0: C'era anche un'altra,
1: allora quanti ne avrei bloccati io tra le, io guarda, meno male che non pubblico niente, sì per forza perché sei vecchio, ma vaffanculo, blocco, no, e pochi, cancello, pochi. Via,
0: devo dire,
1: via.
0: Sono stati tutti molto carini,
1: tutti. No,

0: piccole cose.
1: Sì,
0: ci curiamo fra di noi.
1: Sono degli scherzi.
0: Dove si prende l'arsenico?
2: L'arsenico è nella crosta terrestre. Praticamente
0: cioè?
2: È un veleno per l'essere umano,
0: chiaro.
2: Un veleno che si infiltra molto spesso nelle falde acquifere, ovviamente in proporzioni minime. Però bisogna tenere d'occhio questa predisposizione. Cioè,
0: è già nella...
2: È una roba che fa parte, un come si chiama? Un elemento che fa parte del corredo del pianeta Terra.
0: Okay. E ogni tanto si infiltra.
2: Si infiltra e per esempio il riso che nasce e cresce nelle risaie, che quindi sono allagate, ha una predisposizione a trattenere l'arsenico.
0: Ma pensa.
2: Infatti il riso, prima di farlo, andrebbe lavato, ma lavato tanto, tu lo metti a mollo.
0: Beh, ma
2: per
0: uno si
2: 5-6
0: immagina
2: ore.
0: Che lo lavino quelli che te lo vendono.
2: No, perché rimane dentro. Allora tu lo metti a mollo 5-6 ore tutta la notte,
0: vabbè,
2: poi lo scoli, lo rilavi e il giorno dopo
0: lo metti nell'acqua bollente.
2: L'arsenico non è un organismo che muore.
0: I cinesi sarebbero tutti morti adesso.
2: No, è
0: per
2: che ce n'è molto.
1: Quelli della Lomellina.
0: Esatto, poveretti.
2: No, è che ce n'è molto poco e quindi probabilmente è una quantità.
0: E l'arsenico i vecchi merletti era
2: quella
0: un film.
2: Agatha Christie.
1: Commedia nera. Commedia nera.
0: Controllato,
1: non è Agatha Christie.
0: Però sempre
1: Frank Capra.
0: Tipo anni 40.
1: Sì, anni 40, eccetera.
0: No, non è Frank Capra.
1: Frank Capra, così ho letto, poi vai a capire. Insomma, è passato tanto tempo, 5 minuti fa, quindi magari potrei aver confuso il ricordo. Di sicuro è più difficile reperire la ricina rispetto all'arsenico, perché la ricina, che è protagonista di un fatto di cronaca incredibile,
0: e secondo me stanno arrivando.
1: Stanno arrivando.
0: Secondo me i tedeschi sanno già su chi puntare.
1: Yes.
0: A me, almeno uno la smarchiamo, se no andiamo avanti per altri 100 anni, con altri 100 delitti. Canzone e poi un'altra ospite meravigliosa.

0: devi fare niente, soltanto esserci. Buongiorno Mirta.
1: Buongiorno.
2: Beh, questa Mirta di cui parla Linus è Mirta Merlino, che è qui con noi. Buongiorno.
0: Una delle mie giornaliste televisive preferite.
1: Ma che bello, no, davvero, mi fa molto piacere.
0: Mi ricordo quando eri alla 7 spesso mi chiamavi.
1: Assolutamente.
0: Io sono sempre un po'... Non mi piace molto fare queste cose, ma con te lo facevo con piacere.
1: Ma chi me lo dicevi? Vengo perché sei tu. Vabbè, sono molto contenta. Io cercavo di tenere in televisione un clima di civiltà, che è una cosa che va molto poco di moda,
2: no,
1: ho capito.
2: Per nulla,
1: però
2: per
1: io
2: nulla.
1: Sono
0: sai
1: molto
0: che potrebbe
1: affezionata.
0: Essere, dico una cosa terribile, adesso non ti offendere, potrebbe essere la sorella di Pardo.
2: Ma
0: no, perché ha un modo di parlare molto
2: perentorio.
1: Sì, no, pensavo cose... fisicamente mi
2: no,
1: sono preoccupato.
2: Ho
1: messo qualche chilo.
2: Ma no, ma quando mai? Quando
0: allora, buongiorno innanzitutto.
1: Ciao, sto
0: stai
1: scherzando.
0: Bene?
1: Sì, Pardo sì. È bellissimo per chi ci ascolta.
0: È bravissimo soprattutto, ed è anche molto soprattutto simpatico. Senti, cosa è scattato nella tua testa per farti scrivere un libro che parla di tua mamma?
1: Allora, in realtà questo libro me lo sono covato dentro molto a lungo, nel senso che l'anno in cui è morta mia madre, ormai 9 anni fa, questo ultimo anno di mia madre fu un anno difficilissimo per noi, perché lei era giovane, era una donna pazzesca, era una ragazzina, aveva 73 anni ma era una ragazzina, e quindi questa malattia ci colse totalmente di sorpresa e mamma cominciò a dire: io devo raccontare la mia storia. Cioè lei, che pensava che avrebbe vissuto in eterno perché aveva quell'approccio, si rese conto che il tempo era poco e voleva, io dicevo: mamma, scrivi, e lei non riusciva. A un certo punto cominciò a registrarla e quindi registrai questo fiume in pieno di ricordi, osservazioni sulla vita, era un po' di tutto, molto
0: disordinato. Che poi per una giornalista, ma anche figlia, i confini sono sottili.
1: Esattamente,
0: no?
1: Ma poi soprattutto lei era un ospite, ma lei era il Vittorio Sgarbi, diciamo, dell'esistenza, nel senso che lei non è che potevi darle un ordine, lei partiva.
0: Certo. Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi, tra l'altro, scusatemi, dato che ci siamo, Vittorio Sgarbi è stato ricoverato stanotte in terapia intensiva e io gli voglio mandare un abbraccio fortissimo, spero davvero che lui... le tornerà un po' di voglia di combattere, che era quella voglia meravigliosa che è venuta meno, perdonatemi. Allora, quindi io mi ritrovo, dopo che mamma muore, queste cassette. Le ascolto una prima volta, un dramma, singhiozzavo, non riuscivo ad ascoltare. A un certo punto capisco che non ce la farò e quindi me le faccio sbobinare. E mi ritrovo questo manoscritto strano, un po' pazzo, disordinato. E dico: prima o poi ci devo fare qualcosa. Passano degli anni... L'anno scorso, per il primo anno dopo 15 anni, io non sono in diretta quotidiana, cosa che non mi succedeva da mai praticamente, e quindi lo riprendo in mano, anche molto spinta da Elisabetta Sgarbi, la mia editrice, e comincio a scrivere. E mi fermo però tante volte, perché vi posso dire la verità, è stato un lavoro per me molto forte dal punto di vista emotivo, quasi di autoanalisi, cioè ho riscoperto delle parti di me.
2: Ne parlavamo con Linus prima che tu arrivassi, arriva un momento nella vita di ognuno di noi, anche dei nostri ascoltatori, in cui si fanno i conti con i propri genitori. Questo può avvenire mentre sono ancora in vita, più spesso avviene quando poi ci lasciano, no?
1: Ma guarda, mi arriva anche un momento proprio esistenzialmente in cui si ha bisogno di ragionare sulle proprie radici. Io ho sempre guardato il giorno dopo, tra l'altro chi fa una quotidiana, ma voi lo sapete, e vive in questo flusso perenne, no? Perché tutto diventa vecchio un minuto dopo,
2: sì,
1: devi sempre
2: sì.
1: stare sul pezzo di quello che accade. E invece fermarti e pensare a quello che è stato, che non soltanto te stessa, ma anche da dove vieni. Per me è stato molto importante ragionare sulle radici profonde, sul mio rapporto con Napoli, la mia città, sul mio rapporto con... una famiglia molto strana, molto particolare, con queste radici fortemente politiche, quindi anche forse tutto quello che poi ho fatto come giornalista era legato a questa idea che la vita e la politica in qualche modo si intrecciano. Che non...
0: La politica è il rapporto fra le persone alla fine, no?
1: Cioè mia mamma diceva: il privato è politico, che era uno slogan del 68 che però lei ha fatto suo.
2: E cosa faceva la tua mamma?
1: Mia mamma era sinologa, si è occupata di Cina, è cominciato a studiare la Cina negli anni 60, laureata in lingua e letteratura cinese, quando studiare cinese era come studiare il greco, una lingua morta.
0: Come le è venuta sta cosa?
1: Perché era una matta, nel senso che lei era molto...
2: Stiamo parlando della Cina delle biciclette, della Cina grigia, la Cina delle biciclette, la Cina di Mao,
0: del libretto rosso.
1: Ma soprattutto della Cina in cui gli occidentali non potevano entrare. Mia madre entrò in Cina la prima volta quando io avevo 4 anni, negli anni 70, nel 73, chiamata dal governo cinese insieme a una serie di sinologi occidentali. Lei non era mai stata nel paese... di cui insegnava la lingua e la letteratura. Pensate che cosa incredibile.
2: Certo.
1: E tornò molto delusa, perché poi appunto, come giustamente dicevi tu, una Cina grigia, cupa, autoritaria, perché purtroppo il sistema comunista
0: era una dittatura.
1: Cioè, lei che partiva come comunista si sentiva anche maoista, mia madre, perché ovviamente nell'astrazione degli intellettuali occidentali il maoismo era il sol dell'avvenire. Va lì e capisce che invece la gente scompariva nei campi di lavoro, e le regole erano strettissime su tutto. Lei, quando doveva chiamare noi in Italia, doveva andare in una stanza con un funzionario del Partito Comunista che ascoltava la telefonata. Lei parlava con una bambina di 4 anni, con mio fratello che ne aveva 1 e mezzo, nemmeno riusciva a parlare al telefono, e aveva un funzionario del Partito Comunista che l'ascoltava.
0: Era un gradino sotto l'Unione Sovietica.
1: Eh beh, sì.
0: Appena appena.
1: Sì. Onestamente.
0: Cioè, era poco.
2: Era meglio l'Unione Sovietica della Cina.
1: Beh, allora, secondo i cinesi, era un po' più. Allora, secondo i cinesi, sì.
0: In Russia faceva anche freddo. C'era tra l'altro. C'era pure questa.
1: Tra l'altro, i cinesi sostenevano che loro erano la vera rivoluzione, il vera dittatura del popolo, perché mentre la Russia si era burocratizzata e quindi c'erano i quadri, cioè Mao aveva quest'idea che era nata con la Grande Marcia del fatto che era veramente il popolo a governare. Però se il popolo diceva che tu eri un traditore perché ti hai rimesso un fiore sulla giacca blu, e lì invece la regola era tutti uguali,
0: certo,
1: tu passavi un guaio per un fiore sulla giacca blu.
2: Certo, certo. Un po' Corea del Nord, diciamo, in qualche maniera.
0: Mettiamo una canzone e poi torniamo.
3: Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita.
1: Allora, la sensazione è che sia stata una vita un po' complicata la tua, però se dovessi dare un voto, che voto gli daresti? Non dico bella vita, però...
2: Alla mia vita?
1: Mica la butti via, una vita
2: no,
1: come questa.
2: No, per niente. Amo molto la mia vita, devo dire. Ma insomma... Complicata, anche faticosa per molti versi, però sì, onestamente sono contenta della mia vita e poi soprattutto amo la vita, quindi penso sempre che il domani sarà migliore dell'oggi. Beh, continuo a avere questo approccio.
3: Una domanda che mi viene dal cuore: perché ti chiami Mirta?
2: Allora, lo racconto nel libro, nel senso che mia madre ha sempre avuto un amore sfrenato per la mitologia greca. Sì. E lei sosteneva che nella mitologia greca c'era una musa che si chiamava Myrtos. Uh-huh. Era la musa dei poeti, nonché era la dea del mirto, perché i poeti venivano incoronati col mirto e si scriveva con l'i greca e il TH, cioè Myrtos e TH. Quando io nacqui, lei disse a mio padre: la voglio chiamare Mirta, e mandò il mio povero papà all'anagrafe di Napoli.
1: Suo padre era la vittima di questa donna.
2: Beh, quindi, insomma, mio padre è un uomo molto intelligente, abbastanza scelto. Però, ecco, io direi vittima, mi sembra troppo.
3: Ha scelto
2: di esserci. Okay. Allora, lui va all'anagrafe a Napoli, pensate, la Napoli del fine anni 60, e mi va a registrare, dice a questo annoiato e sonnecchioso funzionario dell'anagrafe: mia figlia si chiama Mirta, MYRTH. Lo guarda e gli fa: dottor, o ci mettiamo l'Y o ci mettiamo TH, mi pare troppo. E mio padre fortunatamente per me rinuncia al TH, quindi io già quando do il mio nome mi dicono: ma com'è la I? Avessi dovuto dire anche l'H, sarebbe stata una vita infernale, quindi lo ringrazio ancora.
1: Che poi l'abbinamento Mirta e Merlino sembra un nome d'arte, no?
2: Sì, è tutto vero.
1: Se tu non avessi fatto la giornalista avrei giurato che fosse un nome d'arte.
2: Tutto vero, tutto vero.
1: Bello questo libro, dice un'ascoltatrice: Angela, voglio regalarlo a mia figlia Giada per il suo compleanno, quest'anno si laurea in cinese alla Ca' Foscari di Venezia.
2: Ma che meraviglia!
1: E ama la Cina. Allora, tua madre a un certo punto ha cambiato idea sulla Cina o le è rimasto?
2: Allora, lei dopo che va in Cina nel 73 torna delusissima, devo dire anche amareggiata, perché vede un paese che non le piace. Infatti poi si specializza in letteratura antica, fa dei corsi meravigliosi, mette dentro gli archeologi, l'esercito di terracotta, cioè si inventa una Cina che piace a lei. Okay. Poi succede questo, che noi torniamo in Cina insieme nell'89, subito dopo Tiananmen, non so se vi ricordate cosa successe, ma è la grande piazza a Pechino degli studenti che chiedevano un po' di libertà, cioè scegliere che mestiere potevano fare. Cioè in Cina tu decideva il governo che gli serviva un geometra, tu facevi il geometra, gli serviva un ingegnere, tu facevi l'ingegnere. Quindi questi studenti scelgono una cosa che per noi occidentali era la normalità, cioè decido io cosa sono nella vita. E furono praticamente rimossi dalla piazza con i carri armati, e molti studenti furono ammazzati in quella piazza.
1: Certo,
2: quindi
1: c'è la famosa scena dello studente con i sacchetti, no?
2: Diciamo che l'Occidente si accorse di cosa capitava in Cina. Mamma decide di tornare in Cina con un gruppo di professori e porta con lei anche me, e questo viaggio è un viaggio di grande riconciliazione suo con la Cina, perché lei incontra degli intellettuali dissidenti, fa degli incontri molto interessanti,
3: e tuo con lei certo,
2: perché in fondo io, che ho sempre considerato la Cina il luogo che ce la portava via, perché poi lei andava ai convegni internazionali, riempiva la casa di studenti, ho sempre avuto questa gelosia per il suo lavoro, per i suoi studenti, per i suoi colleghi, che mi sembrava che
1: più
2: mi togliessero
1: di te
2: qualcosa di mia madre, che c'era poco.
3: Ti faccio questa domanda: in cuor tuo senti di averla, cioè non dico sorpassata, ma insomma, come va idealmente la competizione tra te e mamma?
1: Secondo me c'è un momento completo, un po' la domanda di Nicola, in cui da figli si diventa genitori, no? Cioè tu in questo momento sei tua madre.
2: Beh, io soprattutto sono diventata genitore quando lei si è ammalata. Mm-hmm. Cioè la malattia di mamma, il fatto che io me ne sono presa molto cura e ho molto combattuto per salvarle la vita, ci abbiamo provato sia io che lei tenacemente, ha ribaltato i ruoli, quindi già quello è stato un momento per me proprio di in cui mi sono sentita adulta, responsabile e col peso di mia madre sulle spalle. Poi io sono diventata la mamma molto giovane, in realtà normale, a 26 anni, oggi è molto giovane,
1: giovane,
2: sapete, che quindi ho avuto due gemelli come primi figli, peraltro anche questa è una cosa particolare che nel libro c'è, perché mia nonna materna perse durante la guerra tre figli, perché partorendo in casa all'epoca i bambini morivano, quindi lei fece un parto gemellare molto difficile, questi bambini morirono di parto. Io questa cosa non la sapevo. Quando io rimango incinta da ragazzina, mia madre è in Cina di nuovo, perché all'epoca faceva il direttore dell'Istituto di Cultura a Pechino, quindi ero sola a Napoli, vado a farmi l'ecografia e il medico mi fa l'ecografia e mi fa sentire il battito, quella cosa che si fa sempre con le neomamme. Poi si ferma e mi dice: vuoi sentire anche l'altro? Dico: scusa, perché c'ha due battiti sto bambino? No, c'è un altro bambino, come non lo sai? No. Quindi io scopro in diretta, mentre faccio fotografia, di avere in pancia due figli a 26 anni, quando invece avevo voglia di lavorare, avevo avuto una proposta da Minoli per andare a Roma. Mi sembrò la fine del mondo. Chiamai mia madre in Cina e mia madre mi disse: beh, ma è ovvio. Come è ovvio? Eh sì, perché la nonna Giulia aveva avuto i gemelli che erano morti, certo, di parto. Certo. Questa cosa salta, sì, una generazione.
1: Esatto.
2: E quindi io mi ritrovai. Per cui devo dirti che io il passaggio all'età adulta l'ho fatto abbastanza presto, forse anche perché avevo una mamma molto sui generis e mi sentivo poco

0: protetta, diciamo,
1: certo,
0: da lei.
1: Hai dovuto emanciparti, insomma.
0: Però certo.
1: Ma che cosa è rimasto di lei in te?
0: Molto
1: ogni tanto ti guardi allo specchio oppure fai qualcosa, qualche gesto?
0: Molto più di quello che mi sarei aspettata, nel senso che io sono cresciuta in una larga parte della mia vita cercando di non assomigliarle perché la consideravo pericolosa. Mia madre era una io la definisco nel libro eroica e terribile insieme, e lo era. Quindi mi sembrava una madre pericolosa, volevo allontanarmi, volevo essere una più metodica, più ordinata, più col senso del dovere.
2: Questo è tutto sano e credo che tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori saranno nella
0: succede stessa. Cioè ti formi. E invece poi c'è un momento della vita, anche nella scrittura di questo libro, in cui ho capito quanto lei è cresciuta dentro di me e quanto io ho preso da lei.
1: Perfetto.
0: Alcuni dati fondamentali del mio carattere, la curiosità instancabile che mamma aveva e che anima anche me, la passionalità, cioè il buttarsi dentro le cose con tutto se stessi, che era una cosa tipica di mia madre ed è tipica mia, e forse anche uno sguardo sul mondo, cioè tu dicevi che gesti, cioè il mio modo di parlare, il mio modo di vedere le cose, i miei commenti, il lessico familiare, cioè ogni tanto proprio la sento spuntare in una frase, in un commento, e capisco che veramente ci sono i suoi occhi dentro di me.
2: Certo. Certo.
1: Sì, perché alla fine, diciamolo, noi non moriamo mai, semplicemente ritorniamo
0: sì.
1: sotto un'altra
0: infatti,
1: forma.
0: Bravo, l'immortalità è proprio questa, no? Restare negli altri.
1: Allora, il libro si chiama La bambina del miracolo, ma il sottotitolo è ancora più bello: Storia della mia mamma geniale, Mirta Merlino. Grazie.
0: Grazie ragazzi.
1: A domani, ciao a tutti.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
4: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Sostituiscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Yakult Plus.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca, pesca, pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora.
3: È di nuovo il momento delle notizie. La Procura Generale degli Emirati Arabi Uniti ha aperto un'indagine su quanto accaduto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha coltellato il comandante tentando di dirottare l'aereo. L'uomo, detenuto in Arabia Saudita, verrà trasferito per essere interrogato negli Emirati. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle sue condizioni di salute. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, era già stato curato nello stesso ospedale a causa di una profonda sindrome depressiva che ne aveva causato un forte dimagramento. Abbiamo avuto finalmente verità e giustizia in un'aula di tribunale da una corte che era l'unica legittimata a riconoscerle. Paolo e Claudio Regeni, in un'intervista alla Repubblica, parlano per la prima volta dopo la sentenza sul sequestro, le torture e l'uccisione del figlio Giulio e chiedono al governo italiano di cambiare atteggiamento nei confronti dell'Egitto. In tutti questi anni non si può dire che ci abbia sostenuto nell'ottenere collaborazione dal regime egiziano, dicono. Dopo che è stata ottenuta giustizia, nonostante le sue precedenti inerzie, il governo avrebbe l'occasione di riscattarsi, di dimostrare ai cittadini che la dignità di un paese non è negoziabile. È rientrata dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel carcere di Pisa. Non ci sono feriti. I capi della rivolta, che sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto microspie collocate nelle celle ai fini investigativi, sono stati arrestati. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta in Val di Susa dai carabinieri di Torino, che hanno arrestato un uomo di 59 anni con l'accusa di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagato avrebbe avvicinato persone vulnerabili per poi ospitarle in una comunità da lui gestita, dove sarebbero avvenute le violenze fisiche e psicologiche. Andiamo negli Stati Uniti, a Nashville, in Tennessee. Krista Pike, condannata a morte per l'omicidio di una coetanea nel 1996 quando aveva 18 anni, è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital somministratele dal boia. I suoi legali hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione della donna, che è stata trasferita in ospedale. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti ed edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento inviato alla Commissione Europea. Intanto i prezzi dei carburanti sono in calo, la benzina self scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro il litro.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
9: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
10: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Arca Planet, convenienza nostra.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: piace la musica? A me questa canzone a me piace molto, ma vi piace la musica in generale? Questa è un po' musical, no?
1: Musica in generale.
0: La musica Ongaku. Ongaku.
2: Ongaku è la musica?
0: Radio Ongaku. Sì, è la musica.
3: Avete
0: la musica.
3: Finito con le sedie.
0: Tutto questo mondo un po' musical così vi gasa? Un
2: io
0: po' Ariana Grande.
2: Odio i musical.
0: Anch'io non sono un grande fan, un grande amante. Questa però.
2: Tranne
0: questa però.
2: Di Rocky Horror.
0: Ah, beh, sì.
4: No,
0: beh,
4: per
0: sì.
4: Me è il peggio quello.
0: Cioè, è difficile trovare il peggio, Cioè, sono. Tutti, però sì, no, non siamo un gruppo di grandissimi no. Fan del musical, ma rispettiamo totalmente sì. Chi lo ama e chi lo guarda e non ci... Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattelan, sigla!

0: è piaciuto talmente tanto il gioco di ieri che al tuo domanda chiara ho pensato Ferragni. lo sapevamo che avrebbe fatto breccia nei vostri cuori. Ciao Ale, tra pochi giorni arriverà nel mio Airbnb una ragazza giapponese. Mi puoi dare una mano con la lingua per darle il benvenuto? Fabio da Milano. Certo Fabio, ti ringrazio per la domanda. Puoi dirle, appena entra le puoi dire Hajimemashite, Fabio Sanwa Acigini.
1: Acigini
0: Maiban. Anzi no, Acigini Mayasa Asagoan Otabemas. Che vuol dire? Molto piacere, mi chiamo Fabio, faccio colazione tutte le mattine alle 8. Ma questo glielo dici perché l'ho imparato oggi. Cioè,
2: sì,
0: oggi...
2: No, però ci sta.
0: Vabbè, però almeno le fai sapere.
3: L'ospite è Fabio?
0: Cioè Fabio, no, Fabio è lui.
3: Cioè, è l'altro ospite?
0: No, è una ragazza. La ragazza
3: anche,
0: giapponese.
3: Anche chi ospita è ospite?
0: Ah, è l'ospitante.
3: L'ospitante?
0: È l'ospitante. Fabio è l'ospitante.
3: E cosa gliene frega all'ospite di quando fa colazione?
0: Io quello so dire. Non è che. Cioè, se lo sapessi meglio, ti potrei dire delle cose. Non so, tipo le chiavi sono nel. Le chiavi sono nel secondo cassetto. Per aprire il portone, difficile. Il codice. No, io so dire questa cosa qua.
3: Okay.
0: Però, Hajimemashite, Fabio Sanwa, vuol dire.
2: Fabio, volo?
0: Volo! Bellissimo gioco.
3: Sì.
0: Ciao Ale, volevo solo dirvi che ho raggiunto come forfettario gli 85.000 euro di fatturato. Mi sento finalmente un vostro degno ascoltatore. Buono. Forfetta. Quindi adesso cosa si fa, Fabio? Perché.
3: Occhio.
0: Cioè, Fabio, no, Davide. Parenti. Davide, cosa si fa adesso? Però che siamo arrivati agli 85.000 e ci sono ancora due mesetti di.
3: Puoi non lavorare più.
0: Cosa fai? Remi in barca?
2: No, secondo me.
0: Cosa fai?
2: Cioè, emetti le fatture l'anno prossimo.
0: Tieni lì per l'anno prossimo, sì.
2: Poi
0: sì.
2: Dopo un certo punto,
3: si
2: però.
3: Sì.
0: Sì, sì, posticipare le fatture, sì. Però così facendo arriverà un anno in cui non farà più niente. Oppure, se il lavoro adesso quest'anno 85, ma vedi che avresti potuto raggiungere i 95. L'anno prossimo 85, ma vedi che insomma potevi quando arrivi a 120, 130, secondo me puoi andare alla partita IVA vera. L'alternativa è non lavorare o fare del nero.
3: Lavori un po' meno, stai dentro quella cifra lì.
0: Ma no, se vai sopra di poco non ti conviene.
3: No.
0: Però se poi vedi che il lavoro va bene, così arrivi.
2: Quindi da 85 a 110 ti dici?
0: 110, 110 sei un po' al pelo. No, il doppio non è. 120, non lo so.
3: Guarda che poi ti dimezza.
0: Commercialisti all'ascolto, commercialisti all'ascolto, fateci sapere. No, non è che ti dimezza. Ma no, no, no. Anche perché ne paga già di tasse sto ragazzo, non è che non paga niente. Commercialisti 347-342-5220. Quando, a che livello di fatturato ha senso passare dalla partita IVA forfettaria a quella, come si chiama? Quella?
2: Normale.
0: Normale. Normale.
3: 150.
0: Ma no,
4: ci sono diversi fattori.
2: È arrivato.
0: È arrivato, come si chiama? Non mi viene. Porca miseria. Dai!
2: Draghi.
0: No! Mario Draghi. No, quello mezzo inglese.
2: Ah, Friedman.
0: È arrivato Friedman.
2: Alan.
0: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, come state? Tutto bene? Maurizio è in protesta, ci sta dando le spalle. Sta facendo come i tifosi allo stadio. È tutto girato di spalle rispetto a noi. Hai ragione, Maurizio, scusami. Già quest'anno il mio obiettivo è renderti felice. Ma forse non tutti sanno che oggi Maurizio compie 25 anni di Radio DJ.
4: Sì, grazie.
0: Maurizio. Bravo, Maurizio. Hai preparato qualcosa per celebrarti?
4: No.
0: Niente?
4: No.
0: Non hai fatto niente?
4: No,
0: non so, un montaggio riassuntivo di tutti i tuoi interventi, le tue migliori battute, non so niente, con musica epica, nulla. Va bene, 25 anni però
4: farò
0: di...
4: un post su Instagram magari, ci metto la mia foto io e te.
0: Sì,
4: io
0: tu
4: e Walter,
0: Fabio, tu e
4: Fosca.
0: Sì, bello, va bene. Fate tanti auguri a Maurizio per i suoi 25 anni.
2: Non riescono a rispondere, è sempre così i commercialisti. Dipende, le spese, nessuno ti riesce a dare mai una risposta.
0: Capito,
2: no,
0: però
2: come mi arrabbio con te.
0: Commercialisti, siamo gente che di queste cose qua non ne capisce
2: non
0: niente.
2: Puoi dire
0: è per quello che campate.
2: Il flusso di cassa, ma non lo so.
0: Dici
2: una persona normale.
0: Spiega a una persona normale quando ha senso passare?
3: Che non ha grandi spese.
0: Bravo, una persona normale con esigenze normali, non con casistiche assurde. Tipo, sì, dipende. Se poi fa anche il corriere della droga, allora bisogna valutare gli anni di carcere.
2: Una roba normale. Normale.
0: Una roba normale. Ce lo potete dire, commercialisti?
2: Al mese te la scarico.
0: Mamma mia, il
3: un flusso computer,
0: di
3: un
2: computer ogni due anni.
3: La benzina.
2: Telefono,
0: una carta carburante. Le cose normali.
2: Normale flusso di cassa. Cos'è?
0: Ma che ne so, questi devono sempre complicare il pane, guarda. Oggi è la giornata che dedichiamo ai vostri giovani dilemma, ovvero tutte quelle decisioni che vanno prese, voi lo sapete, tutti i vostri amici lo sanno, ma non hanno il coraggio di dirvi la cosa giusta. E sapete chi ha il coraggio di farlo? Noi, perché siamo migliori dei vostri amici. Quindi 347-342-5220, fateci sapere. Per esempio, per le ultime 10 date del mio spettacolo, i cui biglietti li trovate su livenation.it, tutte le piattaforme, così, la settimana prossima li regaliamo anche con il premio fedeltà.
5: Insomma, l'abbiamo preso quello lì.
0: Per le ultime 10 date, io, per esigenze sceniche, dovrò avere i capelli lunghi pettinabili, ma non li sopporto più. Oggi, considerando che la prima data è il 29 novembre a Torino, quindi si sta parlando di due mesi secchi. Vado a tagliare i capelli?
3: 2 centimetri hai.
4: Fateli sistemare un po'.
0: Me li faccio sistemare un po'. Tengo la lunghezza del ciuffo che mi serve e faccio tutto rasato di fianco.
4: Rasato un po'.
0: Torno col mallet come due anni fa. Andata, vedi? E questo, ecco, questo è un giovedì dilemma. Questo è un giovedì dilemma. Si fa così, adesso diteci voi.
3: 2 mesi, 2 centimetri. Recuperi.
0: Sì, qua di fianco ricrescono, sopra tengo un po' lungo, mallettone, mi diverto e poi taglio tutto.
3: Sì.
0: Perfetto, perfetto. Andate
2: Scusa, ma se vai dal parrucchiere, gli fai vedere la foto di come devi essere lo spettacolo e gli dici: fra 2 mesi devo essere così.
0: Farò così.
2: Fa lui.
0: Farò così. Lo sanno? Sì, lo sanno.
2: Sì, è il loro lavoro.
0: Meglio dei commercialisti.
2: 2 centimetri, 2 mesi.
0: Commercialisti, anche loro è il loro lavoro. Però poi ti chiedono il flusso di cassa.
2: No,
0: cose.
2: Ma a me mi manda ai pazzi la gente che sta scrivendo.
0: Ragazzi, iniziamo col primo pezzo di oggi: Family Affair. Mary J. Blige. Radio DJ. One Nation.
2: Guarda Rosanna.

0: È come chiedere a un medico che malattia ho se mi fa male la pancia. Dipende. Ma ho capito, dipende. Ma... faccio una cosa. Allora, però, due precisazioni. Chi ha provato a essere più pratico e chiaro possibile dice: se fai 85 col forfettario, da ordinario dico 150.
1: Oh,
0: secondo me è un po' tanto.
2: Anch'io l'avevo detto.
0: Mi fido di
1: anche
0: voi.
1: Secondo
0: mi fido
1: me.
0: L'altra cosa che va ribattuta è che Walter ha detto: se arrivi a 85 sposti le fatture l'anno prossimo.
1: Io non l'ho mai fatto, mi veniva mi veniva come idea,
0: io,
1: no?
0: Io come uno scemo. Beh, certo.
1: Come idea puoi fare pensavo così. Sarà possibile, allora, no, ma figurati io.
0: Scusami che c'è la guardia di finanza. C'è l'agenzia delle entrate.
1: Non l'ho mai fatto.
0: Tra le altre cose, Radio DJ ha il palazzo proprio di fianco alla guardia di finanza. Quindi è un attimo che ti vengono a prendere.
1: Ma
0: vorrei dire,
1: non l'ho mai fatto, cosa vengono a prendere?
0: Vorrei dire alla guardia di finanza che io non lo so, perché ho un commercialista che fa queste cose e sono sicuro che le fa bene. Invece Walter le fa lui a mano.
1: Ho un signor commercialista io.
0: Walter è talmente tirato su insieme a caso che per il podcast c'è una guerra anche di commercialisti, no? Perché poi c'è un commercialista che deve gestire tutte le cose, che si deve relazionare con i commercialisti dei vari interpreti, lui, Carlo e Silvia. Con ognuno ha un tipo di rapporto. A un certo punto mi fa: sai che ho il sospetto, il commercialista di Carlo è molto bravo, ma ho il sospetto che Walter non abbia veramente un commercialista, ma copi le fatture di Carlo. Lui non ha commercialista, ma Carlo, come l'ha fatta la tua? Fammi un po' vedere.
2: Davvero?
1: È uguale.
0: La fattura è uguale.
2: La tua situazione è diversa.
1: No, è uguale.
0: No,
1: mi sono informato.
0: Sono uguale. No, sì, però poi non si fa neanche la sbatta di farle fare bene. E quindi c'è il commercialista. Ma porca, con questo qua devo sempre fare il lavoro triplo, perché poi manca sempre una roba, lo devo chiamare. E questo perché le fa così lui.
2: Cioè, non le copia neanche bene.
0: No, sì, ogni tanto
1: tolgo
0: Walter,
1: una cosa. Che ogni tanto tolgo una voce che a mio gusto potrei non mettere.
0: Porca miseria, come siamo tirati su. Martina!
3: Ciao!
0: Ciao Martina, come stai?
3: Ciao, iraniani! Benissimo!
0: Tutto bene, Martina?
3: Tutto bene,
0: dove
3: tutto
0: sei?
3: Bene.
0: Dove sei? A Parigi, dove sei?
3: Fisicamente, no, fisicamente ho seguito un'amica a Catania, quindi faccio due giorni a Catania, parto più tardi, torno a Palermo.
0: Parti più tardi, vediamo. Come ti muovi? Ah no, beh sì, però per andare a Palermo non devi prendere l'aereo.
3: Ma sì, prendo un treno.
0: Perché adesso è tutto un po' incasinato, no? Col vulcano che erutta.
3: Sì, vedo tante nuvole, un po' di cenere sul balcone, sarà questo?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì. Allora, senti Martina, che voce è vero? Che voce è libera? Si sente che è libera e felice come una farfalla, Martina, no?
3: Ma
0: è qui
3: sì,
0: che svola.
3: È il bello di noi freelance.
0: È il bello di voi. Quanto fai? 85? Sei in fattura forfettaria o...
3: In Italia ho forfettaria, in Francia pago un po' meno tasse.
0: Sì?
3: Non so quale sia. No, in Francia sono un artista. Ufficialmente un artista.
0: In Francia sei un artista e quindi gli artisti hanno il forfettario? Come tasse? Come tassazione? No.
3: Non so. Io.
0: Anche tu hai un commercialista che si occupa di queste cose. È inutile che stiamo a parlare noi di cose che non sappiamo. Poi diciamo stupidate. Poi non sono giuste. Poi non sono vere. Lasciamo fare ai professionisti, o no, Martina?
3: Sì. Chiaro, perché poi precompilata l'agenzia delle entrate e guardo, dico sì, occhio e croce.
0: Certo, mi sembra che tutto torni. Mi sembra che tutto torni. Allora, il tuo giovedilemma riguarda il lavoro, giusto?
3: Sì.
0: Perché sei una di quelle nella posizione un po' in bilico tra essere umano e intelligenza artificiale?
3: Siamo noi.
0: Eccoti.
3: Perché siamo arrivati proprio all'ultimo giro di giostra e mi sa che va presa una decisione. Perché io faccio lavoro, diciamo un po' di nicchia, nel senso è visualizzazione 3D nell'architettura, quindi...
0: Ok. Cosa fai, render?
3: Sì. Collega.
0: Sì.
3: Certo,
0: siamo Archistar. Tra noi Archistar possiamo dire le cose come stanno.
3: Esatto.
0: Okay.
3: Però lo faccio per un'agenzia, quindi noi abbiamo più clienti. E la cosa è rischiosa, perché nell'istante in cui c'è l'intelligenza artificiale, il cliente X, l'architetto Y, cioè meno voglia di pagare noi una cifra impossibile, li fa internamente con l'intelligenza artificiale, pagando i suoi programmini. Poi sì, la qualità non è la stessa, eccetera, eccetera, ma
0: Però ci arriverà. Non è la stessa oggi, fra sei mesi sarà la stessa qualità. Tra le altre cose, Martina, se ti va, oggi è uscita una bellissima puntata di Supernova con Andrea Pezzi, che parla proprio del ruolo dell'essere umano in questo mondo sempre più guidato dall'intelligenza artificiale. Tra le altre cose, poi Andrea Pezzi, che era stato un mito per tutta la nostra generazione, aveva fatto un programma bellissimo. Ecco, il primo programma su Radio DJ che io ho ascoltato in vita mia era quello di Andrea Pezzi, che aveva un programma al pomeriggio molto molto bello. Vabbè, comunque, per dirti,
3: non so chi si chiama, recuperiamo dopo.
0: Era un...
1: sei giovane.
0: Sì, sei giovane, però era veramente un guru, un visionario della televisione, che adesso sta facendo imprenditoria nel mondo dell'intelligenza artificiale. Comunque, quindi, il tuo giovane dilemma è: cosa faccio?
3: Cosa faccio? Rimango a Parigi, dove possibilmente una riconversione professionale è più facile.
0: Sì.
3: E perché potrei fare lo stesso lavoro, non lo so, non dico per la moda, ma per un altro, per un'altra agenzia di architetti.
0: Anche per strada.
3: Per un brand. Sì.
0: Martina, ti metti lì fuori dal sacro cuore e fai giù dei render di quello che vedi intorno e poi li dai ai turisti. Sì. Quindi lo puoi fare nella moda oppure...
3: Vabbè, tutto quello che è visualizzazione, quindi possono essere vetrine, se parliamo di negozi, o potrei proprio cambiare lavoro sempre un po' legato al mondo dell'architettura.
0: Però scusami, negli altri ambiti non avresti lo stesso identico problema? Cioè, perché la moda a un certo punto dovrebbe far fare i disegni a te e non all'intelligenza artificiale?
3: Ottima domanda, non so rispondere.
1: No, però la moda è... la moda è... tende più, secondo me, rispetto all'architettura, a valorizzare proprio quello che è fatto dall'uomo in generale.
0: Ma anche se è commissionato? Perché non è che disegnerebbe lei i vestiti.
1: Però sì, sì? Ci tengono. Comunque, sì? Vedo che non sono, cioè, tendono a usare
0: l'elemento
1: meno,
0: umano. L'elemento umano nella macchina viene considerato di più. Potrebbe essere.
3: No, magari potrebbe essere tipo un'applicazione alla scenografia. Quindi
2: bello.
3: Come nel cinema si sta pure iniziando a inserire tutta la parte dell'intelligenza artificiale, potrei fare quello che faccio con l'intelligenza artificiale, però per ambiti che non siano solo l'architettura, gli interni e quelle robe lì.
0: Ok, però io qua mi fido di te, cioè tu sai che c'è mercato in quella roba lì?
3: Più o meno sì, ma la domanda infatti è un'altra, è rimango in remoto in qualche modo, perché al momento comunque ho dei progetti ma li faccio in remoto, perché l'agenzia tra poco forse ci chiude.
0: Sì.
3: E rimango in remoto a Parigi e provo questa parte qui, quindi cerco di avere un po' di contatti, fare proprio una riconversione professionale, oppure torno a Palermo. Il remoto me lo faccio.
0: Allora, c'è Fosca che sta sbattendo la testa, perché Fosca odia l'Italia. Fosca odia questo paese, quindi qualunque alternativa per lei, tutto quello che è fuori dall'Italia è più bello.
2: No, io credo che sul tema lavoro questo paese abbia un grosso problema.
0: Mentre
2: questo
0: Maurizio, qui, che è un po' il Salvini di Radio DJ, dice: no, l'Italia è il paese che amo, eccetera, eccetera. Sì. No, non lo so, Fosca ti dice: no, stai a Parigi.
2: Ma poi
0: stai
2: giovane,
0: Parigi.
2: Cioè, io tornerei in pensione a Palermo.
3: Fosca non sa quanto pago l'affitto.
0: Anche questo è vero. Quant'è? Descrivici casa tua velocemente e quanto paghi d'affitto.
3: Quinto piano senza ascensore, zona centrale, 30 metri quadri.
0: Quanto?
3: Euro.
0: 30 metri quadri?
3: 30 metri? Sì.
0: E quanto paghi?
3: 30 metri quadri, 1000 euro.
1: Vabbè, non è tanto.
2: No, infatti, è come
0: Milano. Come Milano.
3: Sì, è come Milano.
0: Sì, forse anche un po' meno di Milano. Forse anche un po' meno di Milano.
1: Sì. Fai fatica.
0: Mentre Palermo con 1000 euro, dove vai a vivere?
3: No, ma faccio magari un appartamento di 120 metri quadri con la terrazza.
0: Vista mare, sì.
2: Comunque bisogna considerare anche poi il rapporto con gli stipendi. Cioè, credo che guadagnino di più a Parigi.
0: Beh, però se lei lavora da remoto prenderebbe comunque lo stipendio...
2: Italiano?
0: No, nel senso, lavoreresti per l'agenzia francese, giusto?
3: Momentaneamente potrei continuare a lavorare in remoto.
0: Cioè, prende lo stipendio francese, parigino, ma vive a Palermo.
2: Sì.
3: Ma nel
2: sì.
3: trovare un altro lavoro, non credo che ci sia questa... comodità del remoto.
0: Martina, se no, scusami,
2: un po'.
0: Che altre cose sai fare, Martina?
3: So chiacchierare.
0: Posso sai chiacchierare? Sai chiacchierare?
3: Io vorrei fare quel lavoro per il quale ho tipo il microfono della Britney Spears e dico un po' agli altri cosa fare.
0: Ah beh, quello che facciamo noi. Quindi Radio DJ.
3: Sì. E che già a Milano l'ho fatta, perché devi aggiungere anche questo pezzo per cui negli ultimi 10 anni io ho fatto un po' il giro d'Europa, sono stata
0: però guarda, ok, aspetta, perché sennò poi apriamo troppe strade. Come di, io sono d'accordo con Fosca. A quest'età vai in giro, gira più che puoi.
2: Almeno una decina d'anni.
0: Se sei ancora in battaglia, vai a battagliare. Adesso vai a battagliare, vai a far fatica, vai a farti venire l'ansia di non farcela, ma poi vedrai che ce la fai. Vai a fare tutte queste cose qua. Poi, fra 10 anni, se le cose non vanno come sperate, torni e ti fai una cosa più tranquilla qua. Ma adesso vai, okay, vai a battagliare, vai a combattere. Martina.
3: Sì, mi piace.
0: Vai a combattere. Via. Marti.
3: Rimaniamo a Parigi.
0: Armiamoci e partite, come diceva, non so chi, tra le altre cose. Comunque sì, in bocca al lupo, Martina.
3: Grazie mille.
0: Ciao.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Per darvi la misura di come i momenti migliori succedono fuori onda, dopo la telefonata con la nostra amica Fosca, con una ingenua sincerità
1: e un po' di terrore
0: e un
1: negli
0: po'
1: occhi.
0: Di terrore negli occhi, anche nella voce, ha messo giù le cuffie e ci ha chiesto: ma secondo voi la Meloni mi può denunciare perché ho detto che questo paese ha dei problemi di lavoro? E noi siamo stati un 2 minuti e mezzo, 3, perché poi la canzone di Brescia finiva, se no andavamo avanti tutto il giorno a dire: Fosca, comunque, cioè, è proprio il suo ambito, è proprio un tema forte adesso, è un attacco bello dritto. No, ma io dicevo il paese in genere. Beh, sì, però il paese chi è? È la Meloni.
1: Ma non ho fatto nomi.
2: Ma c'è una storia. Cioè,
0: però il paese è la Meloni.
2: Non è che da oggi ha dei problemi.
0: E noi ci immaginavamo Giorgia Meloni, che oggi è lì così, che sta lavorando in ufficio con le cuffiette, ascolta noi.
1: Entro. Presidente, presidente.
0: Oh, pare che Fosca a Radio DJ abbia detto che questo paese ha problemi di lavoro. E lei fa, no, scusami, sì, Donald, devo mettere giù. Donald, scusami un secondo, ma mi hanno fatto girare i coglioni. Aspetta.
3: Fosca Donati, Fosca Donati. Foxy su Instagram. Bene, bene, Fosca Donati.
0: E parte la denuncia a Fosca perché ha detto che questo paese ha problemi,
1: problemi
0: di
1: col
0: lavoro.
1: Lavoro.
2: Sì, col lavoro.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. No, tra le altre cose, arriverà domani.
2: Cosa?
0: Sì, perché secondo me la Meloni oggi ci aveva da fare e ci ascolta in reload. Lei sempre ascolta il podcast.
1: Se Maurizio
0: ascolta il podcast e il Maurizio lo carica. Infatti, guarda, tu anche stai all'occhio, Perché se la Meloni non trova la puntata, così, occhio, caricala. Quindi oggi, mentre fa palestra a fine serata, così ascolterà la puntata, e lì le salterà un po' la mosca al naso. E quindi domani probabilmente sarai. Sì. In galera. Allora, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ragazzi. Se volete mandare dei saluti per quest'ultima puntata di Fosca, fatelo al 347.

0: tranquilla Fosca è in giro al Salone Nautico di Genova oggi, la Meloni.
1: Beh, il solito culo, guarda, il solito culo, perché sennò era veramente un disastro. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Ehi, Proxa.
3: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: 3, 2, 1, go!
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
22: Verde, rosa, arancio.
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
26: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
27: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
28: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
29: Domenica 4 ottobre, finale di stagione.

0: regione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: Il nulla dilaga.
2: Che cos'è questo nulla?
3: Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ. Uso questa voce un po' enfatica perché prima della pubblicità abbiamo parlato di queste dichiarazioni forti di Fosca che ha detto l'Italia ha dei problemi con il lavoro. E poi ci ha chiesto se poteva essere passibile di denuncia da parte di Giorgia Meloni che allora, siete d'accordo quasi su tutto. Se per una cosa non andate d'accordo ci può stare, cioè lo capirà anche lei. Nel senso, già è Fosca, è tutto.
1: Io sono sull'ANSA, per adesso non ha ribattuto nessuno.
0: Ancora non ha detto niente. Qualche ascoltatore ci ha scritto: non vi preoccupate, oggi non vi ascolta perché è al Salone Nautico di Genova. Da lì un sacco di ascoltatori ci hanno scritto dicendo: siamo anche noi al Salone Nautico di Genova. Indovinate un po' che radio c'è in filo di fusione in questo momento. Quindi magari Giorgia! Giorgia! Giorgia! Melo! Joe!
2: Magari
0: abbiamo attirato la sua attenzione. No, comunque non prendertela con Fosca. Era una cosa, l'ha detta
3: sì,
0: un po' così
3: buttata.
0: Per dire una ma non lo pensa
3: però...
0: veramente. Non lo pensa veramente. Allora abbiamo un po' di giovedì Lemmy. Ciao cari, durante una serata ho citato John Maverick e ho scoperto di avere di fronte un altro cattelandiano perché ha subito colto la citazione.
3: Cattelandiano.
0: Lui tra l'altro è proprio figo, ma abbiamo semplicemente un rapporto di lavoro. E poi siamo entrambi sposati, tra parentesi, con altri. Beh, cioè, se no sareste sposati tra voi due, quindi ovvio con altri. Cosa faccio? Poi va avanti dicendo: mi sono già risposta da sola, grazie. Cosa fai? Niente. Però bello che vi siete trovati tra cattelandiani, avete accolto al balzo la citazione. Giove trilemma. Non l'abbiamo mai fatto un giove trilemma.
3: Però cos'è? Tre opzioni?
0: Possiamo andare per step, eliminarne intanto una e poi ci giochiamo la finale.
3: Vabbè,
0: e poi ci andiamo a giocare la finale.
3: Esatto.
0: Giove trilemma, acqua di casa. Continuo a farmela portare. La compro al supermercato, monto l'impianto per averla dal rubinetto di casa o nessuna delle precedenti e bevo birra e basta.
3: No, la 4 no.
1: Vabbè, la 4 è la battuta finale.
0: Ah, è una battuta. Sì, secondo me. Allora, una battuta. Allora, la 4 la eliminiamo perché è una battuta. Io da diversi anni a questa parte avevo il distributore dell'acqua nel frigorifero. Adesso ho cambiato frigorifero, l'ho fatto mettere nel lavandino, nel rubinetto, e devo dire che penso di non tornare mai più indietro. Un po' c'è il tema della riduzione della plastica che sicuramente fa. Finché ce l'avevo nel frigorifero era semplicemente acqua naturale, fredda, buonissima. Nel rubinetto hai anche l'opzione fredda e frizzante.
3: Wow!
0: E hai anche l'opzione, entrambi i tasti te la fa mista. No, buonissima, è la mia preferita. E devo dire che da quando l'ho messa non tornerò mai più indietro. Cioè, non ti devi caricare le casse d'acqua.
3: Manutenzione?
1: Quella.
0: Allora, manutenzione, se non hai la frizzante, che è un po' il grosso inghippo, se non hai la frizzante, devi cambiare il filtro. Mi pare ogni semi. Io prima lo cambiavo, cioè, ci arrivava l'avviso, il frigorifero, l'impianto ti dice va cambiato il filtro. Erano due l'anno. Ogni sei mesi ed è veramente semplice. È un tubo che prendi, inserisci, levi quello vecchio, metti quello nuovo e a posto. Con la gassata hai anche una bombola.
3: Questo volevo sapere, perché a me fa paura la bombola.
1: Anidride carbonica.
0: Che dà l'anidride carbonica, va cambiato un po' più spesso. Però io questo frigo ce l'ho da febbraio. Forse mi sa che non l'ho ancora cambiato. Non ne bevo una quantità esagerata di acqua frizzante. Però non l'ho ancora dovuto cambiare. Perché quando si esaurisce il gas va sostituito.
3: Sì,
0: e anche lì compri le ricariche. Diciamo, compri le ricariche. Sì. Però come manutenzione.
1: Comunque anche l'acqua del rubinetto in Italia è una delle migliori.
0: Sì, dicono essere una. Giorgia! Giorgia! Strano che non abbia. Abbiamo sulla 1 Giorgia Meloni.
2: Allora, aspetta.
0: Giorgia dice così
2: Meloni.
0: Perché Fosca ha sempre paura di non avere abbastanza soldi, quindi col lavoro.
2: No,
0: cioè,
2: arriva
0: così. Giorgia Meloni sulla 1? Signora Meloni, le presentiamo Fosca Donati.
4: Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla! Una!
0: Carattere, bro. Ma è sempre incattivita, oh.
1: Come Fosca?
0: L'ha detto così, poi. Giorgia, su tutto il resto è d'accordo con te. È d'accordo. Cioè, è solo sta roba qua.

0: ci scrivono degli ascoltatori molto intelligenti dicendo: sì, per il discorso dell'acqua del rubinetto, occhio, dipende anche un po' dal palazzo. Più il palazzo è vecchio, più le tubature sono vecchie, più le tubature sono vecchie, più magari c'è il rischio che ci siano residui di cose. Nei palazzi di solito ogni tot fanno lo shock termico contro la salmonellosi. Salmonellosi o salmonella?
1: Salmonella.
2: A me piaceva osi.
0: Salmonella. Vabbè. Quindi fanno lo shock termico in modo da uccidere tutti gli eventuali batteri. Ci stavamo un po' confrontando sulle varie alternative. Mio padre fa una roba che io proprio non riesco a guardarlo negli occhi per il dispiacere che mi dà. Lui ha bottiglia in vetro che ricarica dal rubinetto, perché poi a Tortona, lì in collina, devo dire, l'acqua del rubinetto lì è proprio, sembra acqua di sorgente della montagna, cioè è proprio buona. E poi ci mette quelle bustine che la rendono neanche frizzata, un po' salata,
3: sì,
0: avete presente?
3: Certo. Quelle robe, bicarbonato, credo.
0: Quelle robe degli anni 80.
2: Sì, nell'86
3: sono
2: ancora.
3: Dei cosini strani.
0: È rimasto bloccato lì negli anni 80, che gli danno
3: idrolitina?
0: Non lo so, non so. Solo guardare quel gesto lì, io mi giro dall'altra parte, non ne voglio
2: Alessandro
0: sapere.
2: Dice che non è né salmonella né salmonellosi, ma è legionella.
0: La legionella, giusto. Lo shock termico per la legionella, bravo. Quanti programmi possono avere il dilemma della tipa che vive a Parigi facendo l'architetto? Due e si fidano anche di chiedervi soluzioni sui problemi seri. Ricchi e pazzi, siamo proprio noi.
4: Catranieri!
0: Ciao, sono al Salone Nautico di Genova, in filo di fusione ovviamente c'è Catteland. Fosca, è stato bello, ci mancherà la tua risata, Simone da Lucca. Grazie mille per la tua partecipazione. Cosa vuoi, Mauri? Dobbiamo mettere l'ultima canzone.
2: L'italiano. Dai, che oggi abbiamo già...
0: Oggi abbiamo già...
2: Lancialo bene, sto italiano.
0: Abbiamo già fatto innervosire un po' troppa gente oggi. Chi è?
1: Avevo il commercialista di Walter sulla 1. Sentiamo, pronto?
5: Simsalabim.
0: E vediamo cosa succede. Sì, Walter, guarda qua.
2: Non distrarti, che devi lanciarlo bene. Questo qua è italiano.
0: Qua c'è, qua non c'è.

0: fa una domanda scusandosi, dicendo è una domanda stupida. In realtà non lo è così tanto, a volte me lo chiedo anch'io. Perché spesso ci sono delle canzoni che passiamo anche noi su Radio DJ censurate, ma sono le canzoni tendenzialmente straniere, mentre nelle canzoni italiane, se ci sono parolacce, vengono lasciate?
1: Perché vengono censurate a monte quelle straniere, non è che lo fa l'italiano.
0: Cioè, ti arriva già l'edit censurato.
1: Sì.
0: Ecco, questa è la risposta, Silvia. Però non era una domanda stupida, cioè era un dubbio legittimo. Giorgia,
1: ci ascolta.
0: Sarà lì al Salone Nautico, siamo in filo di fusione. Intanto volevo dire a tutti quelli a Genova, al Salone Nautico, che per la prima volta verrò con il mio tour Benvenuto nel Live. Vi aspetto tutti al Teatro Politeama di Genova, il teatro più grande della città. Ok? Giorgia, vieni anche tu, Giorgia! Comunque si scherza, Fosca scherzava, ha detto che l'Italia ha dei problemi a livello di lavoro.
1: No, non scherzava Fosca.
0: Ma allora non è che scherzava. Ha forse esagerato un po' nei toni, però non voleva essere aggressiva, ha detto.
2: È Giorgia. Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera, dilla, una!
0: Che poi, adesso non voglio poi ficcarmi nei guai anch'io. Però non ha tutti i torti Fosca, adesso se vogliamo.
1: Però detto così con questo tono ci sta.
0: Si può.
1: Non è un attacco personale.
0: Non ha proprio dubbio. E poi, Giorgia, ti ricordo che su tutto il resto Fosca è proprio d'accordo con te. È solo un piccolo argomento in cui non vi trovate, però per il resto,
2: non sarà non anche il coraggio di dire che non è vero.
0: Siete le due chele dei granchi che si cioè vi potete tenere proprio per la chele e andare in giro. Ci sentiamo domani, ciao.
3: C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Sei nell'anima.
11: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Vieni da MD, anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
20: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
21: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave, Certified.
1: Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: My Movies presenta
23: Rider.
24: Te che sogni hai?
25: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
24: Per quella serve fortuna.
25: Molta.
18: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
26: Che casini stai ficcando?
24: Ma che hai fatto, Sam?
25: Una storia lunga.
18: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
25: Tutto sbagliato. Presente?
24: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
18: Guarda il trailer su mymovies.it.
27: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
28: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
27: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
29: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Buongiorno Vicky e Mari, sono le ore 3.

0: alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Ho sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho sentito ogni giorno Vic e Mari su Radio DJ alle ore 13.

0: Allora, questa è la canzone nuova di Madonna, ma in una versione che abbiamo solo noi di Rick Mari. Siamo fortunatissimi, perché avrete sentito c'era un piccolo insetto.
1: Ascoltatori di talento che giustamente regalano a Madonna un featuring.
0: Lei è felice.
2: Rick Mari, get up and dance.
1: Grazie.
0: Grande, molto bello, sì.
1: Del resto, con tutta quella verve dimostrata, adesso io non vorrei dire, ma abbiamo visto Madonna ai VMA, nel senso, secondo me soffre di cervicale come me, perché abbiamo una postura simile.
0: La postura che fa fatica, la portano proprio in giro.
1: È difficile.
0: È difficile, sì, ho visto un meme di una che ha detto, c'era questa camminata dove l'accompagnava.
1: Ma quanti anni ha Madonna? Perché ho visto un meme che diceva che aveva la stessa età di Helen Mirren, ma non credo.
0: Beh, non lo so, intanto che cerchi l'età, comunque una ha scritto, eccomi io di notte quando mi alzo per andare a fare la pipì, ma sono
1: io
0: ancora incoglionita.
1: Io uguale. A 68 anni, sì, ancora come Helen Mirren, le mettevano a paragone Helen Mirren con la sua grazia di una storia di certa età. Secondo me non ha troppo a che fare con l'empowerment a un certo punto. Io sono già stanca da 15 anni.
0: Ma non capisco.
1: Figuriamoci a 68 se mi dovessi mettere, no?
0: Quel
1: body rinforzato dietro.
0: Certo, con
1: quel
0: sedere.
1: Sedere, diciamo, da ciclista, ma barra.
0: Perché dici che dentro c'è la gomma piuma?
1: Sì. No, era fatto proprio con la gomma piuma non l'ho visto. Dare una rotondità.
0: Quella.
1: Però ragazzi. Davvero.
0: Vabbè, le mire e Madonna stesse. Che comunque le mire, se la vedi in Mobland, è cattiva come la peste. È più sveglia di me di te messi insieme.
1: Vabbè, ma non è una questione di. Ma di affrontare il tempo che passa. E a un certo punto il tempo passa, te ne devi fare anche una ragione, no?
0: Chi è? È Madonna che vuole dirci due cose.
1: No, perché si parla di empowerment, eccetera. Quello è ovvio, ma lei ha già realizzato tutto quello che voleva realizzare. E secondo me potrebbe anche stare più serena, tranquilla, sedersi, no?
0: Ho visto anche un altro bel video di Madonna con l'intelligenza artificiale che si chiama Madonna Bloopers, che tutti i video famosi le succede qualcosa, tipo il Lack Virgin cade giù dalla gondola, in quell'altro gli cadono, hai capito? Mi fa simpatia.
1: No, sempre super simpatica e bella, però magari questo cercare di arrestare il tempo ha fatto il suo tempo, no?
0: Io sono d'accordo.
3: Ha ragione Marisa,
1: Ma non lo so, io la penso così.
0: Gliel'ho
1: data su tanti anni fa, già basta, ragazzi. Cioè, forse passa anche la nostra forza nell'essere, nell'avere la nostra età.
0: Cioè.

0: questo. Va bene, noi la portiamo benissimo, tra l'altro.
1: Siamo uno messo peggio dell'altro.
0: Due rottami.
1: Sì, io però vedi che non ho paura di te perché te l'ho attaccata io. Esatto. Quindi mi puoi starnutire in fronte.
0: Ho visto che non mi hai fatto spalancare tutte le finestre del palazzo.
1: No, perché?
0: Tanto è tutta roba nostra. E come ce li siamo scambiati questi germi, la Marisa.
1: Se vuoi ti faccio un colpo di tosse. Significativo.
0: Dai, che iniziamo la puntata di oggi fra pochi istanti.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Have fun with

0: Amari su DJ, il programma che state per ascoltare. In realtà c'è stato un Aspettandovi Chemari speciale Madonna che non si rassegna poco fa prima della pubblicità. Adesso invece ci occupiamo della puntata di oggi. Tra l'altro oggi è giovedì 1 ottobre e noi puntualissimi il primo giorno di ottobre siamo qua a raccontarvi dell'ottobrata.
1: Dell'ottobrata, perché se non ora quando? A me piace quando l'ottobrata e poi sono
0: un po' più lunghe, dici?
1: No, sì, ma addirittura si spostano, dici ah sembra un'ottobrata.
0: Ah, perché sei già a novembre magari. Potrebbe succedere. Lascia perché... fare.
1: Allora, bel tempo e caldo per almeno 10 giorni.
0: Esatto, allora nella prima decade potremo raggiungere i 27 gradi, quindi da oggi fino ai prossimi 10 giorni 27 gradi con temperature tipiche della fine dell'estate, quindi non certo del primo periodo di ottobre. E questo vale per tutta Italia tranne l'estremo sud, che invece ha l'aria fresca dei Balcani che passa, e quindi l'estremo sud sarà un pochino più allineato con il periodo. Noi no, invece.
1: Saranno tutti contenti, perché voglio dire, bellissimo questo. Ma sono diventata quasi nemica del sole, cioè non ne posso davvero più. Dico, sei stupendo, la luce è fantastica, è calda, è un sogno, però che duri di me, meno. 3 euro al giorno vorrei aprire la finestra e avere quella meraviglia e poi un pochino di tregua. Senti, Elemir ha 81 anni. Li porta da Dio.
0: 81?
1: Proprio. Sì, qualche ascoltatore l'ha scritto. Io, vedi, mentre parlavo ho controllato.
0: Ah, ma non avevi detto che avevi controllato la stessa età di Madonna?
1: No, Madonna aveva 68. Ah, ecco. E avevano fatto un meme che le univa in pratica.
0: Ma non
1: c'è la stessa età, ma ha diverso risultato. Invece, addirittura la spesa di tantissimi anni.
0: Certo.
1: È perché è rimasta a se stessa.
0: Ma sono d'accordissimo. Comunque, no, è che se parli di Elemir mi viene in mente il Previ, che è il suo sogno erotico.
1: Da sempre. Però alla fine il Previ intenditore.
0: la vista lunga.
1: Certo.
0: Diciamo. Vabbè, e che cosa possiamo aggiungere?
1: Che sarà un autunno molto piovoso.
0: Esatto, i primi 10 giorni appunto di questo nuovo mese saranno più caldi, poi però sulla lunga distanza le previsioni dicono tanta pioggia.
1: Tanta pioggia.
0: Mi pare anche bene.
1: Sì, anche bene, ma lì diventerò Elemir, cioè 81. Tunenne, perché se sta già sto messa così con l'umidità, figurati. Pensavo a Tokyo che piove da 35 giorni consecutivi dopo un'estate fotonica
0: caldissima, perché c'è da dire che anche il Giappone non è che se la veda benissimo. C'è delle zone dove fa un freddo boia d'inverno, un caldo terrificante d'estate.
1: Cosa mi ha portato una mia amica dal Giappone, perché ovviamente con quelle temperature è andata ad agosto a fare le escursioni, era complesso, ma hanno delle suolette refrigerate e dei fazzoletti refrigerati che ti metti collo e piedi e dici che stai benissimo.
0: Sì, è vero.
1: Che
0: ho
1: ti arrampichi, vai giù, vai su.
0: Le ho viste anch'io, proprio che io non ho visto le solette, ho visto quella del collo e funziona. Hanno anche un ventilatorino
1: sempre,
0: che però dicono che quello...
1: No, però ha detto che lo usano tutti, però mi ha stupito questo fatto, perché camminando per Milano dice, avessi le mie suolette. E invece non le aveva più.
0: Ma perché le ha lasciate in Giappone?
1: Peccato. Quando finiscono il loro potere refrigerante,
0: Non le refrigeri tu tutte le notti?
1: No, sono
0: tipo...
1: le apri, sono già fredde e durano un certo periodo.
0: Certo, è una questione chimica qui. Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi che tra poco, indovina un po', si occuperà di caffè.
1: Ah, eccolo qua. Ma cosa hai messo nel
0: caffè? Che bella questa canzone del 2002 che si titola proprio così. Cosa hai messo nel caffè?

0: Che bella! Che cosa hai messo nel caffè, Lisa Ono, su Radio DJ?
1: E l'Enrica ci scrive: è una canzone del 69,
0: sì,
1: che le suore non mi facevano ascoltare perché ritenuta peccaminosa.
0: Bella! È la canzone del diavolo.
1: Sì.
0: Che bello, va bene. Allora, noi abbiamo scelto questa canzone non a caso, perché se con oggi parte l'ottobrata, perché è il primo di ottobre, oggi è anche la giornata internazionale del caffè.
1: Sì, bello. Fatti e qui auguri a Radio DJ la festeggiamo con l'ennesima volta che è guasta la macchinetta del caffè.
0: Sai,
1: ma
0: che
1: ragazzi,
0: io...
1: ma quella lì, ma altro che madonna, cioè nel senso, quella macchinetta lì.
0: Sì, quella c'ha più anni di Ellen Mirren,
1: sì,
0: a vedere, sicuro.
1: E no, quindi io non posso sorseggiare un buon caffè mentre parliamo di questa notizia.
0: Certo, cosa che io non faccio più, anzi l'ho lasciato lì, vedi, la nuova postazione, perché sennò io li verso sui computer della radio il caffè.
1: Sì, perché anche tu sei invecchiato, Vittorio.
0: Non sono più
1: quelle
0: di
1: mani
0: prima,
1: che si muovono a vortice, creano dei danni alla tecnologia.
0: Esatto, però qui allora dobbiamo dire delle cose. Intanto abbiamo scoperto che la giornata era stata lanciata nel 2015, la giornata mondiale del caffè, dell'Organizzazione Internazionale del Caffè, però è stata ufficialmente riconosciuta solo l'altro giorno, cioè il 10 marzo del 26.
1: Ma veramente?
0: Sì, quindi forse...
1: Quindi prima lo si festeggiava un po' da carbonara, sì, buona giornata, sì, del caffè, ma anche a te, anche a te, ma non dirlo nessuno.
0: Parola d'ordine, lo speakeasy del caffè.
1: Espresso.
0: Esatto, quindi è recentissima e ufficialmente da oggi... Per i prossimi anni, il 1 ottobre, ricordatevi la giornata internazionale del caffè. Poi, parallelamente a questo, salta fuori tutta una serie di dati, di indicazioni. Allora, intanto possiamo dire questo, che vengono prodotti circa 180 milioni di sacchi di caffè, soprattutto in Brasile e in Vietnam, che sono i principali produttori
1: di Uganda, caffè. In Colombia, in Indonesia, sì, sono i 5 paesi principali.
0: Sì, esatto. In quei sacchi meravigliosi che io ho comprato su Vinted.
1: Ah, i sacchi del caffè, mi cosa piace. Ci metti dentro?
0: Volevo fare niente alla
1: fai
0: fine.
1: Fai lavoretti a Natale, il Vic.
0: Sì,
1: mi aspetto un regalo. Sai cosa voglio? Nel sacco del caffè riempito di terra con dentro, non so, una palma.
0: È una bella idea. Va bene, e solo in Italia il comparto vale quasi 6 miliardi di euro, perché noi abbiamo 1000 torrefazioni e poi ragazzi sul caffè mollateci.
1: Mollateci davvero, non si può dire niente. Io devo dire che sono felice quando passo di fianco a una torrefazione anche se non prendo il caffè.
0: Anche a me piace.
1: Cioè lo inalo.
0: Sì, brava, mi piace tantissimo l'odore e mi piacerebbe anche entrare a dire la mia. Poi però non so un tubo, hai capito? E faccio finta di... Aspetta che... non sapevo come fare. Non sapevo come fare, Mario.
1: Sapevo come... non sarà complicata oggi.
0: C'era una tosse, ma se spengo tutto vado via anch'io. Va bene, allora, e quali sono i nuovi trend? Allora, rimane un grande classico il caffè espresso. Parlo anche qui da noi in Italia. Il caffè espresso non lo puoi toccare la mattina al cappuccino. Purtroppo non vedo il latte macchiato.
1: Il Vic ordina sempre il latte macchiato.
0: Latte macchiato non lo ordina nessuno, lo sostengo io.
1: I bambini forse, sì, cioè nel senso i ragazzini.
0: A me piace il latte macchiato perché spinge più di latte e meno di caffè, perché sennò mi fa un po' di, boh, non so, mi brucia.
1: Io sono intollerante, non potrei mai, però bevo il cappuccino, dicono come lei, sì, fatti miei, gestisco l'intolleranza.
0: Cioè perché allora...
1: Perché non resisto al cappuccino, mi piace,
0: buonissimo,
1: mi sveglia.
0: Poi il cappuccino secondo me è una giusta dose... Cioè è a metà, metà caffè, metà latte, lo vivo così. Latte macchiato più latte, ovviamente. E adesso c'è il flat white.
1: Il flat white è il nuovo trend che arriva da dove?
0: Sarà dall'America.
1: O dall'Australia, non me lo ricordo.
0: Ah, forse dall'Australia, brava, forse dall'Australia, sì. Vabbè, comunque il flat white, sì, un'idea australiana che sta spopolando e piace tantissimo. Il flat white io lo vivo come un latte macchiato alla rovescia.
1: Ma lo vivi o l'hai letto?
0: No, lo prendo ogni tanto.
1: Lo ordini già?
0: Sì.
1: Cioè a Monza il trend australiano del flat white è già arrivato.
0: Da Mr. C. Vado da Mr. C e gli chiedo un flat white. O, se la vuoi dire un po' più alla monzese, il macchiatone.
1: Il macchiatone.
0: Fa un po' schifo.
1: No, però il macchiatone, gli vuoi anche bene. È un po' pacioccone, fa dei danni il macchiatone.
0: Macchiatone. Ce l'ha fatta ma non finisce.
1: Si rovescia.
0: Va bene amici, cosa facciamo? Mettiamo una canzone e ricordiamo anche il numero di telefono se volete mandarci dei messaggi. Noi siamo qui a disposizione, il numero è 347-342-5220 e ti dirò, adesso io un macchiatone me lo farei, così anche un latte macchiato.
1: Io un colpo di tosse, quanto dura quest'intro?
0: Guarda, 3 secondi cantano gli

0: Boom. You due su Radio DJ, le 13:22 minuti, arrivano messaggi degli ascoltatori tipo questo. Aspetta che faccio play.
1: Io bevevo tantissimo caffè, mi piaceva tantissimo. Poi un giorno il mio corpo ha detto: basta, da oggi se bevi il caffè stai male. Adesso quando per le rare volte che ci provo lo bevo sembro Massimo Boldi. Bestia il cuore.
2: Fa sempre molto ridere.
0: Bravo, bravo.
2: Allora poi ci scrivono, dite alla gente che i fondi di caffè non vanno buttati nel lavandino, che inquina l'acqua.
0: Ah davvero? Però vanno messi nelle piante. Io sapevo questa cosa. Aspetta che ti spengo, puoi tossire. Brava. Si sente lo stesso, però.
2: Che dura, cosa devo fare?
0: No, niente.
2: Perché sto guarendo e guarendo tossisco.
0: Poi senti quest'altro vocale.
3: Io sono mezzo raffreddato, ci starebbe un caffè corretto Baileys ora. E poi nanna.
0: E poi nanna.
2: Ah, ho capito, e poi canna.
0: Beh.
2: Magari antidolorifico.
0: No, certo, vai a capire. Va bene, adesso lasciamo.
2: Vanno buttati nell'organico.
0: Che cosa? I fondi di caffè.
2: Così, il mio cervello oggi va tipo
0: a rallentatore.
2: In ritardo, in ritardo. Certo, comunque certo. I fondi del caffè vanno buttati nell'organico.
0: Nell'organico. Sì. Beh, io
2: Si possono mettere anche in alcune piante, ma non tutte. E oggi non so rispondere. No, magari vabbè, domani certo. Sì.
0: So che ogni tanto qualcuno lo propone
2: mio
0: come
2: padre
0: fertilizzante.
2: Mio padre ha sempre fatto una specie di compost, no? Però molto vicino a dove mangiavamo, no? Il giardino. E quindi dentro metteva di tutto, no? Quello che avanzava anche dai piatti, poi si creava un fertilizzante, ma nel frattempo era una bellissima mangiatoia per le volpi.
0: Che arrivava, però bello.
2: Sì, no, bello da vedere, però.
0: Però un po' inquietante, se ci pensavi. Allora, senti, qua cambiamo proprio drasticamente argomento perché c'è una novità sull'applicazione WhatsApp che è molto importante, ma non è una di quelle novità tipo la terza spunta, la quarta spunta, il blu, il verde, il giallo, i colori a pagamento. No, è una questione legata al parental control,
2: sì,
0: cioè
2: tutti
0: il controllo
2: quelli
0: dei
2: che
0: genitori.
2: Sono genitori ovviamente sì. la sapranno già cosa possono vedere i genitori e come funziona.
0: Anche perché ricordiamo che contemporaneamente è uscita la notizia che dice 9 bambini su 10 hanno il cellulare già a 12 anni. Che è tantissimo, cioè nel senso sono tanti numericamente rispetto all'età che è ancora molto bassa e quindi l'importanza di poter controllare che sia tutto ok è molto comprensibile. Allora, che cosa succede col parental control? Ve lo diciamo subito, genitori che adesso andate a fare l'aggiornamento, non potete leggere i messaggi, cioè quelli messaggi scritti o anche vocali da ascoltare non possono essere intercettati, rimangono giustamente coperti dalla privacy e riguardano solo i vostri figli. Però c'è tutta una serie di altre cose che potete fare.
2: Sì, una volta attivato il parental control, il genitore può scegliere delle impostazioni sulla privacy, sull'account del figlio, quindi la possibilità di stabilire chi può vedere l'immagine del profilo, chi può aggiungere l'adolescente a un gruppo.
0: Sì.
2: Le impostazioni protette non possono essere cambiate autonomamente da tua figlia o da tuo figlio.
0: No, cioè non è
2: per
0: che tu le metti.
2: Per modificarle è necessaria l'approvazione del genitore attraverso un PIN che si sceglie al momento della configurazione. Poi io mi immagino già i casi. Ma dov'è il PIN che non lo
0: certo,
2: sai mai?
0: Allora, quattro cifre metti, quello del bancomat, quello del televisore, la password della mail e tuo figlio rimarrà bloccato per sempre fino alla maggiore età.
2: Poi il genitore riceve una notifica quando il figlio entra o esce
0: da un gruppo.
2: Sì. Oppure quando un gruppo aumenta significativamente, cioè
0: perché
2: che magari non sono
0: essere,
2: più solo
0: certo.
2: I suoi compagni di scuola, di sport o gli amici, ma diventa un gruppo allargato e quindi potenzialmente pericoloso.
0: Va bene, vedi che bravi, noi che non abbiamo figli però che li aiutiamo, i genitori all'ascolto, è un programma di servizio questo.
2: Però
0: che...
2: i genitori non possono leggere le chat dei figli.
0: No, certo.
2: Io
0: lo
2: per
0: dicevo.
2: Esempio, noi facciamo parte della generazione che non aveva WhatsApp ma aveva il diario e racconto sempre questo aneddoto che mia madre ha sempre letto i nostri diari, no? Però sai, a me non è mai interessato perché non ho mai avuto nulla da nascondere. Per metterla alla prova, una volta mia sorella ha scritto nelle pagine del diario: mamma, smetti di leggere il diario. E la Marinella sotto ha scritto: sì, scusami, non lo farò più, fregandosi con le sue stesse mani.
0: Ma che combo! Tra madre e figlia. Era un po' come il lucchettino, quello che si apriva guardandolo intensamente, la stessa efficacia. Ci fermiamo per la pubblicità e tra poco ritorniamo.
4: Sì, Vic e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta sempre la stessa canzone e chi ha playlist infinite.
2: La musica è espressione di se stessi.
0: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che dà gusto e colore ai piatti, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
2: Ingredienti semplici, naturalmente nutrienti e fonte di proteine, fibre e sali minerali per portare benessere a tavola ogni giorno.
0: Felicia vi aspetta alla DJ Ten per farvi scoprire l'integrale extra fibre, la novità che unisce il gusto a 13 grammi di fibre ogni 100 grammi.
5: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite. E che vinca il migliore.
10: Una produzione One Podcast.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
13: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
14: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
13: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
15: Simarex Collagene, azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
18: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
19: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
18: Scontata!
20: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
18: Più scontata!
21: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
22: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!

0: Prime oggi stesso.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Have fun with Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.

0: Le 13:36 minuti, Talk It Over, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, che vari fino alle 14. Nel frattempo stavamo ascoltando e leggendo anche un po' dei vostri messaggi. Intanto grazie ad Elisa che ci manda questa precisazione. Senti,
1: Vic e Mari, i fondi del caffè vanno messi assolutamente nella terra delle piante acidofile, tipo le azalee e anche le ortensie e tutte le varie piante che hanno bisogno del terriccio un po' acido.
2: Sì, esatto.
3: Cioè, esatto,
0: io mi
3: fido,
0: lo sappiamo, esatto, non aggiungo nient'altro. Va bene.
3: Poi per quanto riguarda invece la questione del cellulare dato agli adolescenti, Piero dice: mio figlio 11 anni, prima media, è l'unico senza cellulare in classe. Ma si può, e si lamenta che tutti lo hanno, ma noi resistiamo.
0: Brava, povero che tornerà a casa.
3: È l'unico, e io adesso cosa gioco? A Tris?

0: coda per l'esclusivo party serale del 3 di ottobre alla Pelota di Milano. Ci sarà il DJ set di Shorty e poi comunque nelle giornate del 3 e del 4 ottobre anche per tutti gli altri, sempre lì alla Pelota di Milano ci sarà un'esperienza immersiva gratuita aperta al pubblico, per cui se siete appassionati della serie e volete passare vi aspettano, vi aspettiamo. Intanto vince il premio fedeltà Giovanna dalla provincia di Bergamo che ha il telefono. Buongiorno Giovanna.
1: Ciao ragazzi, come
2: ciao,
1: state?
2: Ciao cara, bene. Insomma abbastanza tutti acciaccati però
1: no.
2: Per il resto, senti, tu hai tre figli, sì. Chi sono?
1: Sì, esatto. Leonardo.
0: Sì.
2: Anni?
1: 20.
0: 20.
1: Emanuele, anni 18, tra poche settimane.
0: Sì.
1: Serena, anni 12.
0: Ok, e di chi parliamo adesso? Di Serena?
1: Di Serena, sì, ormai loro, gli altri due sono grandi,
0: certo.
1: Però hanno avuto lo stesso trattamento di Serena. Quindi...
0: Ah, cioè come funziona? Qual è la regola a casa tua, Giovanna?
1: La regola in casa nostra è che il cellulare viene consegnato dopo la prima superiore. Quindi
0: prima superiore,
2: saltando
1: prima
2: tutte le medie, certo.
1: Sì, esatto, cosa 14-15
0: anni, sì, più o meno siamo intorno a quell'età lì.
1: Esatto, quindi i nostri figli ci odiano tutti naturalmente,
0: certo.
1: Però
2: nessuno escluso, certo.
0: No.
2: Esatto. Che magari gli altri facevano parte di una generazione che era sì nativi digitali, quindi già abituati all'uso del cellulare, però diversa da questa, perché l'accelerazione è incredibile, quindi la Serena si sentirà un po' sperduta,
1: Lo sente molto di più rispetto al primo. Già il primo ha avuto qualche difficoltà, il secondo diverse
0: ancora di più,
1: esatto,
0: certo.
1: Serena è proprio tagliata fuori, è stato bullizzato il secondo e Serena non lo sapremo, ma insomma, finché si può evitare, secondo me è meglio evitarlo.
0: Ogni quanto ve lo chiede Giovanna, anche se sa la regola,
1: continuamente.
0: Tutti i giorni dice, non si può fare uno sconto alla regola.
1: Sì. Il padre ogni volta che lei insiste dice, guarda che non sono più 14, sono 15, ha detto.
0: Aia.
1: Tra un po' diventano 16.
0: No. E lei vede i suoi fratelli che invece sono lì che scrollano proprio
1: grande,
0: però maledetti.
2: Però si è fatta furba perché so che utilizza un trucco.
1: Sì, bravissima. Adesso mi nascondo un attimo perché suo papà così non mi sente, ma poi risentirà la puntata. Allora,
2: no, però adesso non roviniamoglielo almeno questo.
1: No, poverina, è sotto controllo comunque, perché abbiamo il family control della durata della mail, per cui utilizza la mail di scuola che viene data dalla scuola per i compiti e per chattare con i professori, per scambiare due parole con le amiche. Però quella naturalmente ha una temporizzazione, per cui
0: quindi
1: certo
0: può scrivere quanto è un'ora al giorno, quant'è la durata, lo sai?
1: Sì, è un'ora al giorno.
0: Oh raga, pronto, dai, alle tre tutte online.
2: Hanno gli orologi sincronizzati, via.
0: Che carine. Vabbè Giovanna, siamo felici. Poverina davvero, dai, deve tenere duro ancora un po'. Ti abbracciamo forte Giovanna.
1: Anch'io, vi adoro.
0: Ciao.

0: regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883.
1: Esatto, in occasione di questa uscita molto attesa il 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ecco che vi regaliamo i pass salta

0: quando usciva questa canzone di Kylie Minogue. L'avete riascoltata su Radio DJ. Un attimo prima invece di ascoltare un elenco di informazioni preziosissime che stanno dentro in quello scrigno di segreti che è in possesso di Annalia Venezia.
1: Eccola, buongiorno.
2: Eccoci ragazzi, stiamo arrivando a Padova. Io sono in treno, sì. Volevo dirvelo.
1: Brava, ma dove ti sei messa? Nel bagno, Anna?
2: No, alla fine ho dovuto lasciare il bagno a una signora. Adesso sta entrando un altro signore. Posso andare un secondo? Guardi, scusi.
0: Mi scappa di fare una telefonata.
2: Sì, esatto, tra l'altro, con una certa urgenza, peraltro. No, vabbè. Comunque, mi sentite bene, ragazzi?
0: Benissimo, benissimo.
2: Okay. Allora, no, volevo dirvi questa cosa. Vai. Intanto, vabbè, ho ascoltato in treno il pezzo di Sfere Bassa, sì. Lontano. Non so se a qualcuno è capitato. Comunque, lui praticamente racconta tutti i fatti suoi nel pezzo.
0: Sì.
2: E ha paura, siccome appunto si è lasciato con Angelina, sì. Che con cui stava da tanto, hanno avuto un bambino, che Gabriel. Insomma, lui dice tutto e praticamente lei nel frattempo però si è messa con Stankovic, che è un calciatore. Ah, sono più preparata,
1: sì,
2: più preparata, credo dell'Inter, credo.
0: Ok.
2: E quindi niente, quindi Sfere Bassa così, credo che sia single, un po' triste, quindi ragazze vedete voi cosa fare.
0: Certo.
2: Poi invece volevo dire un'altra cosa, ci sono le sfilate di Parigi, ho visto che c'era Vincent Gallo, Marisa,
1: stupendo.
2: Vincent Gallo, magari non so se è tuo genere, forse più mio, diciamo.
1: No, comunque... no, ma lo è stato. Che nella vita anche si cambia, sì. Anna ha 65 anni,
0: sto guardando anch'io adesso.
2: Tra l'altro portati da Dio, portati ragazzi, cioè non, in un modo onorevole devo dire, quindi quella è l'unica cosa che mi è dispiaciuto non fare a Parigi. Devo dire, proprio così,
0: incontrare Vincent
2: della moda.
0: Certo,
2: esatto.
0: Certo.
2: Invece volevo dire che l'altra sera sono stata al Bolognese a cena.
0: Sì.
2: A Milano, ospite di una mia amica, perché non è un posto che frequento molto. Tra l'altro Marisa si mangia da Dio, devo dirti la verità.
1: Certo, no, ma mi immagino, però è un posto un po' da VIP, diciamo.
0: È vero.
2: Un po' da VIP, esatto, però questa mia amica ci teneva tantissimo perché è una habitué e quindi io sono andata con lei. Chi trovo, cioè tipo tavolo di fianco... Di Martino con la Gilda Ambrosio. Ovviamente lei appena mi vede tipo dice ma porca, secondo me ecco,
0: ha
2: così
0: detto,
2: l'ha pensata.
0: Come mi ha detto male sto giro.
2: L'ha pensata. Quindi a un certo punto quando lui si è alzato io sono passata da lei, cioè l'ho rassicurata, gli ho detto tanto comunque lo sanno tutti che siete insieme. Lei mi ha detto no, ma poi era tutta, insomma comunque era contenta della situazione, di tutto. Mi ha detto vieni, aspetta un attimo che te lo presento. Quindi diciamo,
1: ma e tu non l'hai detto, ma poi io parlerò anche a Radio DJ.
0: Stai tranquilla.
2: Allora, devo dire una cosa. Allora, certe cose non le posso dire, nel senso che abbiamo chiacchierato anche di Sanremo con lui.
0: Sì.
2: E che ovviamente io non me ne sarei più andata da quel tavolo, è inutile che ve lo dica. Però avevo una mia amica che mi stava aspettando, quindi poi l'ho dovuta, cioè comunque come dire, ho dovuto a un certo punto lasciare il tavolo della coppia, perché poi nel frattempo si sono aggiunti altri amici.
0: Okay.
2: E quindi io per me hanno la mia benedizione, così volevo dirlo.
0: Bene,
2: ecco, volevo dirlo.
0: Bene.
2: Invece ho visto che si è lasciata l'Elisa con il marito storico Elisa Toffoli, che comunque anche a lei io auguro il meglio, perché voglio dire una figa, cioè
1: stupenda,
2: quindi voglio dire ci sta tutto nella vita, poi può capitare dopo 20 anni di relazione. Comunque ecco, era per dire che è tornata su piazza. E invece volevo segnalarvi questa cosa a Parigi, a proposito, oltre a Kendall Jenner con Jacopo Elordi, che vabbè siamo stati i primi a dirlo eccetera eccetera.
0: Bravo.
2: A me continuano a uscire le foto di persone che vanno al ristorante.
0: Sì.
2: Praticamente sua sorella nel frattempo insieme a Timothée Chalamet, loro non hanno messo queste foto, l'ha messa il ristorante dove si trovavano loro in Croazia nel frattempo.
0: Sì.
2: E praticamente sono andati in questo ristorante di pesce super buono, Marisa.
1: Sì.
2: Io ormai
1: quando c'è, mi richiama l'attenzione quando c'è un ristorante.
0: Ristorante buono, Marisa.
1: Cosa avranno fatto? Gli scampi alla busara, non lo so. Cosa ho mangiato?
2: Non so, penso di andare a fare una cena con te, Marisa, presto.
1: Certo.
2: Dovremmo andare in questo posto qua che si chiama Kvar, che comunque è un'isola famosa della Croazia.
1: Stupenda, sì.
2: Questo ristorante credo stellatissimo. Comunque, mentre i due erano là, quindi le coppie funzionano ancora.
0: Funzionano.
1: E funzionano al ristorante, diciamolo.
0: Kylie Jenner, è vero. O quantomeno l'Annalia Venezia è lì che li becca. Va bene. Anna, ti lasciamo uscire dal bagno, scusa, perché tutto questo
1: perché il signore, io penso al signore lì fuori che aspetta.
2: Esatto. Adesso veramente gli offrirò un caffè.
0: Buon viaggio, ciao Anna.
1: Ciao.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il disco di Ernia, è l'ultima canzone di oggi, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Non ho mai capito cosa vuol dire quando si anda soli sei magnifica, in mezzo agli altri pianti giù dei casini.
1: Sei insopportabile. Sì, ma hanno suonato la porta?
2: Sì.
1: Sì, anche alla fine. Chi è?
3: Big e Marisa, ora di qualità.
2: Grazie.
3: Ma che peccato, ma che peccato.
1: È finita, sì.
3: Ora ci devo un saluto.
2: Sì, purtroppo sì.
1: Ciucco, chi è? Molto bello. Comunque l'ora di qualità.
2: Ma quando siamo da soli è magnifico, no, il pubblico certo. Si comporta così.
1: Torniamo domani alla stessa ora. Ciao. Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
4: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
1: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Milano il 3 e il 4 ottobre.
5: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
18: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
19: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
20: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
21: Tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
22: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld,

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: ma poi anche dopo le altre ages che sono venute dopo, sempre alle, alla grandissima.
1: Alla grande. Alla grande. I Red Chili Peppers vanno sempre alla grande.
0: Ma per esempio cos'è stato qualche mese fa, no? Che Flea, in occasione, sai che ognuno di loro ha poi dei progetti paralleli, no? Flea fa questa cosa un po' più jazz, no? Con musicisti
1: sì.
0: bravissimi, ma in un altro modo, no?
1: Bello,
0: no? Sì. Quel progetto lì, e ha partecipato essendo una grande star, ma anche avendo un grande carisma, a questo talk show americano in cui è entrato facendo la verticale, no?
1: Sì,
0: è entrato a testa in giù, cioè camminando sulle
1: mani,
0: sulle braccia,
1: sì,
0: comunque è un plurisessantenne ma informissima, e grande personalità straripante. Ma la cosa che mi è rimasta di quell'intervista è che lui ha salutato tutti i bimbi fanno la pipì addosso.
1: Sì, ne avevamo parlato, mi ricordo, sì.
0: No, dicendo: io ero uno di quei bimbi lì, io avevo questo problema, mi facevo sempre la pipì addosso e mi prendevano in giro, e guardate, insomma, sono diventato
1: grande, certo.
0: Che grande, grande cuore.
2: Enuresi o enuresi, quel problemino lì.
0: Ok,
2: c'è un nome.
0: Poi magari passa, sì, no? Sì, però sì, magari sì, uno sì, pensa sì. Di essere diverso dagli altri.
1: Magari passa e
3: bimbi, ma
1: tanto. Bimbi, ma che? Cosa c'è?
2: E tra l'altro guardate che t-shirt indossiamo io e il DJ Aladin oggi.
3: Che t-shirt?
2: No, lui indossate? E basta.
1: Non ci perde.
4: Perché noi ci mettiamo d'accordo.
2: Una sola cosa, non è
1: Aladin mette sempre una t-shirt della prima canzone che passava a Summer Camp. È una
0: certe volte dura,
1: A volte sì.
4: Quante ne devo stampare?
1: Oggi è andata bene, oggi è andata bene.
0: Ci sentiamo tra poco a Summer Camp.
5: DJ One Nation One Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ciao Fede, ciao Niki,

0: C'è un cartello fuori con scritto autobus.
1: Che compilation!
2: Oggi torna Bagatta,
1: sì,
2: tra l'altro.
1: Sì, è vero, sì, è vero, the return. Sì.
3: Neanche gli ospiti quando vengono a trovarci li tiseriamo, no, così come facciamo con Bagatta, sì, promuoviamo.
1: A volte c'è tipo noi Gallagher, per la prima ora noi niente. Ah, tra l'altro tra poco con noi,
3: esatto, invece no, oggi Bagatta lo ricordiamo subito all'inizio, vai, e vai, poi vai, parliamo con lui anche del suo libro, dai.
4: Ciao ragazzi, in Campania oggi ci sono 28 gradi e una piacevole brezza. Quasi quasi me ne vado in montagna a fare un bel ma quando mi hai soltanto andare all'ufficio,
3: ma infatti sì.
1: Volevo chiedere a Francesco del centro, sì, messaggi, se è possibile sentire un'altra campana.
2: Ah, ok, giusto, un'altra ragazza della campagna.
1: Della campagna, in quel campagna. Abbiamo sentito un campano, esatto, se potevamo sentire.
2: Ne arriveranno un sacco, appena la recupero la
1: metto. Mi ha fatto tanto ridere della puntata di ieri. Va bene ragazzi, che dire?
3: Che dire ragazzi, inizia una nuova puntata di Summer Camp, la puntata del giovedì.
1: La prima puntata di ottobre.
3: La prima puntata di ottobre, dici bene.
2: Scusate, torno ancora un secondo sui Red Hot Chili Peppers.
5: Ma buongiorno Summer Camp, ma questa canzone la suona anche il gruppo di mio figlio, di Varlene, quando fanno le cover, poi hanno anche i loro pezzi. Un grandissimo saluto da Daniela, ciao ciao.
3: Ma i Marlene sono quelli che poi dicono Kunz dopo? Cioè che c'è anche Kunz dopo nel nome?
1: No, è singolare il fatto che ci sia un progetto di musica elettronica che si chiama proprio Kunz, no?
3: Tra Kunz.
1: Kunz.
3: Però vabbè, Marlene Kunz.
1: Ma tornei in doppio bill.
2: È un DJ, è un DJ.
1: DJ uno. Mi ricordo che sono stato corretto dalle Lippi, ancora non ho imparato la lezione. Continuo a parlare dei Kunz come un'entità plurale, sì, quando
3: ciao,
1: insomma,
3: a tutti, sono Ale Lippi di M2O, è quello che fa and we will never go in on
1: perché l'avrei presentato io, mi fa,
3: esatto,
1: mi ha detto guarda che ti ho sentito e stai sbagliando,
3: se vuoi la puoi cantare anche come la faccio io di solito con l'eco and we will never go in on
2: a scuola a Viareggio la fanno con il piffero quella canzone,
3: esattamente, perché è un classico, sì sì, col flauto in seconda
1: delle medie,
3: seconda elementare, sì, sì, sì, sì.

0: prima canzone c'è una canzone che si chiama Il basso persuade.
1: Vedi che
0: coincidenze, non lo so, qui ragazzi è solo per farvi notare quanto sia studiata nei dettagli ogni puntata di Summer Camp, costruita artigianalmente, dopo giorno, fresco come il pane.
2: Buongiorno ragazzi del Summer Camp, un saluto dalla campagna, no dalla campagna, si lavora, Maremma Laziale.
1: Ciao. Maremma Laziale nel senso non è un'esclamazione, ma penso che lui si trovi proprio lì, nella Maremma, nel Lazio del Nord, diciamo.
3: Ok, perfetto. Madonna, ragazzi, sapete cos'è Ukunz dalle mie parti, in Puglia? È il pranzo che si fa a casa del morto, quando c'è prima del funerale che si riunisce la famiglia,
1: prima?
3: Fa Ukunz.
1: Prima addirittura, neanche
4: io
1: dopo.
4: Mi fido di questo ascoltatore.
1: Ok, sì, sì, sì.
4: Perché parlavamo di questo DJ francese che si chiama
1: a me
4: Kunz.
1: Viene invece in mente il pane kunzato, non c'entra niente col DJ Kunz.
0: Beh, ma il kunzare proprio come verbo che può voler dire condire, ma anche fare la stanza, per esempio.
4: Certo.
0: No?
4: Sì.
0: Scusa, quando si arriva, hai presente quella cosa dell'albergo che ti obbliga ad andare via alle 10:30-11 della mattina, ma se tu arrivi alle 10:30-11 della mattina dici no, la camera è pronta alle 3 di pomeriggio.
1: Esatto.
0: E succede appunto quando si va in Sicilia, la camera è già kunzata.
1: No, la kunziamo alle 3.
0: La kunziamo alle 3.
1: Però domani alle 10 vado, vai via,
0: olio, pepe,
1: kunzare.
4: Invece scusate, guzzare in alcune zone.
0: No, quella è un'altra cosa che si fa tra l'altro nelle camere kunzate o anche non kunzate.
1: Esatto, in Romagna, mi sa, guzzare è un po' Romagna.
4: Tipo questo ascoltatore, mi sa.
5: Ragazzi, ho il cortisolo bassissimo questa mattina, stanotte notte di fuoco.
4: Guzzato.
1: Molto bene, vedi,
6: per abbassare il cortisolo bisogna
7: salsa verde e piccante
6: tanto,
7: mamma mia,
6: e forte.
7: E che te lo dico a fare,
0: mi sa che ha guzzato forte il nostro perché quando si abbassa proprio.
4: Ma il caffè invece te lo fa abbassare il cortisolo oppure no?
1: Oh, ragazzi, oggi è la giornata internazionale del caffè, anche
0: ma era due giorni fa. Allora, per me tutti i giorni dell'anno, ogni momento della giornata,
1: oggi
0: anche dopo cena
1: pare sia anche l'International Music Day, quindi sono due passioni in un colpo solo.
0: Anche quella devo dire per me tutti i giorni.
4: Ma no? Io caffè dopo cena assolutamente no, ragazzi.
1: Come no?
4: Non
1: ma
4: dormo mai più.
1: Magica, ma va.
4: Ma va. Dopo le 4 del pomeriggio basta caffè, altrimenti non mi addormento.
0: Io anche nel dopo cena, cioè tipo quando sei lì che la gente ordina i cocktail, io poi quando
4: il caffè.
0: Se mi faccio un panino, poi la chiudo con il caffè. E grande il barista del Cape Town che tipo a mezzanotte e mezza mi ha detto sì, non ti preoccupare, tanto devo ancora pulire la macchina.
1: Meno male, perché di solito ho pulito la macchina. Come se fare un caffè sporcasse tutto. Vabbè, dai, quello meno male.
0: C'è un significato, giusto, quella roba lì è vero, molto utilizzata come scusa.
8: Buongiorno ragazzi, Alessandro d'Ancona. Guzzare qui da noi significa fare la punta, guzzare la matita.
1: A cosa?
0: Secondo me la radice è quella, no? Che tante volte proprio espressioni che hanno a che fare con qualcosa poi dopo vengono traslate.
1: La costa anche in cui si usa il verbo è quella, quindi
4: punta di rosso,
1: quella punta lì, quella punta.

0: della Repubblica,
1: per io l'ho sentito in radio.
0: L'hai sentito, ma su che radio?
1: Su questa radio l'unica.
0: Ecco,
2: per Pier Ferdinando, a cui è dedicata questa canzone, no, che si chiama Casini, no?
0: Io non riesco a pensare ad altro.
2: Ma immaginatelo lui sul palco appena eletto che festeggia con questa canzone. Pier Ferdinando, questo è un ottimo, un'ottima sigla.
1: Non
2: un
1: facciamo
2: inno.
1: Disinformazione, che ce n'è già fin troppa.
3: Faccio un appunto all'audio dell'ascoltatore pugliese di prima. Ukunz è il consolo che si dà alla famiglia del morto, quindi non è il pranzo prima del funerale, ma sono le cose che arrivano da quando altra gente apprende della perdita e quindi invia caffè, cornetti, prosciutti, formaggi, lasagne, parmigiane,
2: per consolare,
3: patatrici e cozze e dal.
2: Sai quando ti trovi
0: dal
2: davanti,
0: sarebbe quella cosa con le lenticchie, il piatto indiano che mi... no,
2: forse credo. Sì, dai, ci sta dai. Bene intanto in mezzo, ma a questo menù,
0: perché fino a lì mi sembravano tutti i prodotti tipici italiani, però poi anche un zic di cucina indiana, perché
4: a Matera Ukunz sarebbe sì il pranzo che si regala ai parenti del defunto, perché si presume che non abbiano potuto né avere il tempo per cucinare eccetera, e quindi quelli che vogliono portano qualcosa da mangiare, si fa questo pranzo, e Kunz in questo caso sarebbe il consolo, il pranzo di consolo.
2: Quando mangi, Danilo, poi in generale ti consoli, no? Ma già consolare con la piattata di pasta davanti,
1: genere di conforto.
2: Genere di conforto.
5: Ciao ragazzi, anche a Piacenza il verbo buzzare ha il significato di praticare l'amore, ma anche di subire un forto, tipo mi hanno buzzato.
1: È come ciulare, la stessa roba di ciulare.
0: È vero, è vero,
2: è vero.
0: O sai che mi hanno ciulato il cellulare,
2: mi hanno fottuto il motorino. Cioè,
0: è vero, anche quello.
2: Sì, vedi che torna tutto.
6: Una delle declinazioni di guzzare in Trentino è quella di fare il filo alla falce.
0: Che però siamo sempre un po' nell'appuntimento, sì, esatto, nell'appuntire, sì, a furia di...
2: Sì.
7: Ma che vi è preso da un po' dei giorni che parlate sempre di cortisolo? Io cerco di distrarre l'algoritmo per non farmelo più comparire su tutti i social e voi me lo nominate in continuazione. Quello mi sente.
1: Quello mi sente.
0: Il telefono mi sente.
2: Ci sente.

0: Anzi, è il mio programma preferito. E quando mettete i pezzi rap diventate Summer Gang.
1: Summer Gang. Gang.
0: Proprio la giornata.
1: Summer Gang.
2: Ciao ragazzi, a Cosenza si dice ha cunzata la macchina, significa hai aggiustato la macchina. Ciao ragazzi.
1: Sistemato, sì sì, l'ha rimessa a posto.
3: Che
1: sarebbe
3: da dire,
1: no?
3: Quando grandina ti concia la macchina, invece no.
1: Esatto, esatto.
4: Ciao, sono Giulia, sono appena tornata da scuola e vi sto guardando in TV. Ciao,
1: ciao Giulia. Ciao, ciao Giulia. Ciao, veloce, wow, veloce.
5: Mi raccomando, sì, subito i compiti adesso.
1: Subito,
5: non
1: subito.
5: Non tenerli per stasera.
1: Levati il pensiero subito, via, così via. C'è il pomeriggio libero. Questo era un 50 Cent del 2003, un 50 Cent che ancora non sapeva che un giorno, di 23 anni dopo, avrebbe duettato con Geo Liera al Maradona. In the club. 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: Ma tutti che dicono dammi guzzare significa questo, dammi guzzare significa quello. Dammi guzzare significa un cazzo.
1: Vai alla grande.
2: Vai alla grande.
3: Buon pomeriggio Summer Camp, Giacomo. Sono andato a prendere Giovanni all'asilo, poi sì, vado a prendere Lorenzo alla scuola elementare, poi vado a prendere Arianna all'altra scuola elementare, poi portare Anna a danza, poi torno a casa e mi bevo quattro Negroni.
4: Summer Camp
5: è anche su DJ TV.
6: Viva Summer Camp!
5: Canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy, felici voi, felice la natura.
13: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
14: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
15: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
14: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
15: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
16: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Horizon possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Outmin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: E che sapori, Antonella!
19: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
23: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
27: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
28: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
29: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
30: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
0: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
1: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
3: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Radio DJ c'è. Sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: benissimo.
1: Ciao Summer Camp, noi vi ascoltiamo dal Vietnam all'ora di cena. Prima non vi potevamo ascoltare in Italia perché era un orario un po' strano, ma adesso noi vi sentiamo tutte le sere in diretta all'orario di cena e la mattina in replica prima di andare a scuola e all'asilo. Quindi grazie mille per averci fatto compagnia. Dovremmo spostarci in un altro paese, vediamo se lì riusciamo a ribeccarci col fuso orario.
2: No, ma ciao. Che bello! E dove vi sposterete?
3: Ma questo è hashtag van life, quindi?
2: Beh, no, non lo so. Beh,
3: van life, sì.
2: No, aspetta, magari spiega, no. Dai.
3: Spiega, beh, dai, che è van life. Quelli che decidono di mollare tutto per andare a girare il mondo, sì, con un van, quindi con un furgoncino,
2: e usano quello.
3: Ma attenzione,
4: cacchio, in... lunghissima fino, sì, in Vietnam, oh, in van, però arrivi,
3: poi ci fai la via della seta,
2: in Vietnam, secondo me sono atterrati lì comodamente ad Hanoi, hanno affittato un van e si sono piazzati lì da noi. A dormire da noi.
3: Comunque van life va molto questo
2: sì,
3: hashtag,
2: certo, no, sì, va molto,
3: perché
2: è
3: diventata quasi una professione per alcuni, nel senso che tu dici mollo il mio vecchio lavoro, vado in giro per il mondo, però poi passi la vita a creare contenuti, non vivi più
2: e diventa questo il lavoro. No, quello diventa il lavoro, no?
4: Fatica, fa ridere, ragazzi, perché poi una volta c'è, ti mando al creatore, no?
2: Esatto,
4: invece adesso ha tutto un altro significato, sì, ti mando da quello che realizza i contenuti su Instagram. Tra l'altro, a proposito di creatore, quello diciamo old school, no? Sì, parlavamo prima di queste usanze appunto che hanno a che fare con i funerali, no? Il Kunz,
2: sì,
4: no?
2: Sì,
4: parlavamo di Kunz, e adesso c'era una canzone in cui all'inizio Billie Eilish con la sua consueta poesia, queste immagini bellissime, bellissime, parla appunto della luce che va via dagli occhi,
2: sì,
4: quando sarà, quando mi porterai,
3: ci stiamo
4: quando
3: avvicinando,
4: mi porterai nella bara, no?
2: Sì, sì, sì.
4: E poi tutta una serie di cose, insomma, il testo di Birds of a Feather è bellissimo, secondo me.
3: Ma non è fatto a caso, perché oggi inizia ottobre, capito?
4: Ma
3: il mese che ci porta.
2: Tutto ti vedi che tutto
4: torna. Lo volevo fare, sai quella roba, quando sei felice fateci caso.
2: Sei felice che inizi ottobre.
4: Quando Summer Camp è fatto così nel dettaglio, fateci caso.
2: Sì.
3: No? C'è Luca che dice, brava questa Billie Eilish, hanno fatto anche un documentario, Nicky te lo consiglio.
2: L'hai mai visto il documentario?
4: L'ho intravisto
2: distrattamente.
4: L'ho intravisto 17-18 volte.
2: Cioè lo mettevi mentre facevi le faccende di casa.
4: Adesso a parte gli scherzi, guarda che è molto bello il documentario su Billie Eilish.
2: No, lo sappiamo.
4: Molto di più di quello in cui lei è già famosa, è bionda e va a suonare con l'orchestra, con il suo maestro. Quello lì l'ho trovato un po'
5: più di quello
4: ridonda
5: di Travis dei Blink.
4: Quello di Travis di Blink proprio
2: non giù.
4: No, no, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. È sembra la storia di Gesù Cristo, cioè, nel senso, è una storia affascinante, però lo hanno reso troppo epico. Che cacchio, ragazzi, ma veramente.
3: Alla Fosca non piace questo elemento.
4: Perché a lei è piaciuto.
2: Per Travis, ma per Gesù.
4: No, ma l'hanno fatto troppo. Ha una storia incredibile, è un bravissimo batterista, però insomma,
2: non esageriamo.
4: Anche meno mi veniva da dire mentre lo guardavo.
6: Io oggi vado con la mia mamma a fare shopping e non in discarica per una volta.
2: Perché ricordiamo la tua voce, occhio, perché i tuoi messaggi possono essere usati contro di te da DJ Aladdin.

0: nuova di Cesare Cremonini e a me dà proprio l'impressione di un Cesare che si è proprio intrippato.
1: Sì.
0: Tu hai detto facciamo una roba che ci gasiamo a cannone, poi magari ci saranno delle cose più melodiche, più magari per tutti, no? Però facciamo una roba che gasa noi.
1: Sì, l'album esce il 23 ottobre, si chiama Amateur ed è la decima, Beppe, per la decima, è il decimo album di inediti di Cesare.
2: Ciao ragazzi. Allora, tanto di cappello a chi sceglie la vita van life. Io partirei adesso, subito. Ma la mia domanda è: ma poi ragazzi, come campate? Cioè, io partirei subito, ma come si campa? I soldi?
1: Con i contenuti.
3: Devi avere tanti follower sui
1: esatto,
3: social.
1: Esatto, okay. E poi con i contenuti ti trovi gli sponsorini, così che
0: ma
1: magari
0: dico, ma non può essere
1: sostengono.
0: Che tanti di questi che fanno la van life avevano già i soldi del nonno, della famiglia, così,
1: essere,
0: e fanno questa vita
1: o magari dei soldi guadagnati da parte, dicono adesso mi faccio un anno di van life.
3: Ne abbiamo uno che fa la van life, sentite qua.
4: Vabbè, basta, minopi, voglio lavorare, mo tutto e vado a casa. In realtà sia stamattina sono in circolazione. Quindi se ora che va a casa metto solo il furgone e hydration break.
1: Esatto, hydration break. Hydration break, Rodrigo, come si fa? Con l'acqua? No, forse.
0: Non lo
1: come
0: so.
1: Si fa?
0: Non lo so. Ci devo pensare un attimo. Però poi c'è.
3: Aspetta, che c'è da. Aspetta.
5: Raga, notiziona, la mia Silvia oggi ha preso la macchina, è andata a fare la spesa. Dai, che si intravede una vita normale. Bella lì. Ormai il peggio è passato. Grande Silvia, ti amo. Vado al camion, sono di rock. Ma sempre su DJ. Perché non radio così.
1: Ma
5: come
1: grande,
5: fai?
0: Grande Valo. Qualche problema di salute, sì. Ma si comincia a vedere la luce. Tra l'altro, bellissima macchina. L'ho provata anch'io perché sì. La macchina della Silvia è quella con cui Vale
1: okay.
0: Mi ha dato lo strappo
1: mentre
0: venerdì.
1: Quello
0: sera,
1: da cui lo sentiamo tutte le volte live è il camion. Quindi camion life si può dire,
3: track
1: no?
3: Life,
1: camion
3: sì,
1: life,
3: sì,
0: ma
3: camion
0: c'è van life e van life. Per esempio, il mio amico Andy, che molti conoscono come Andy degli Hormonaut. Lui ha comprato un van e quel van lì l'ha fatto diventare casa, ma non è che si muove, cioè
1: sì,
0: lo
1: sì.
0: Ha piazzato in un posto e gli ha fatto il bagno, ha fatto tutte le tubature, cioè l'ha fatto diventare una casa. E ho speso 3.000 euro. La gente mi dice: ma tu sei pazzo a abitare in un van? Dico: ma siete pazzi voi che avete speso 250.000 euro?
3: Tenetevi la casa vecchia.
0: Eh no, ha fatto una figa. Si è comprato una casa con 3.000-3.500 euro. È anche figa.
6: Ciao ragazzi, io sono più da divan life.
1: Sì, bello divan life,
0: a me piace.
1: La conosco anch'io.
0: Non tutte le 24 ore.
1: No, però quelle però, insomma, poche ore dedicate sono sempre piacevoli.
0: Non lasciamoli da soli questi divani.
1: No,
0: che poi
1: infatti.
0: Secondo me quando noi siamo via al lavoro, in giro, così,
1: no,
0: il divano piange.
1: Se no,
0: vuole il padrone.
1: Gli artigiani della qualità fino a
7: fai
1: domenica,
7: come il mister che se
1: fanno?
7: Lo mette a tracolla, tipo zaino.
0: Cioè, scusate, poi ho detto padrone, vorrevo dire umano di riferimento.
1: Giusto,
0: insomma,
1: bravo, così si dice.
0: O i suoi. We'll be right back.

0: perché ma mi viene in mente un pezzettino della chiacchierata con Aaron Bruno, che era appunto il fondatore di questo, di questi AWOL Nation, di cui bene o male conosciamo questa, dai, poche altre, no? Sì. Poi lui ha fatto diverse cose e stavamo parlando stranamente, insomma, di roba da mangiare, che è una cosa che, dai, non è che si fa tanto.
1: No, ma capita proprio molto raramente.
0: E lui mi ricorda che mi ha detto, mi fa, ma sai che comunque mi hanno detto dei miei amici americani che la pizza in Italia, cioè, non è che è sempre buonissima. E io ho detto...
1: Oh,
0: ma ho detto dei miei amici americani che anche in America l'hamburger non è che è sempre buono, cioè, nel senso,
1: buoni, puntata speciale, anzi passata ormai, di LOL Mazzate, che ritroviate nella nostra versione premium.
2: Come si intitola questa canzone comunque?
0: Sail.
2: Quindi
0: sail.
2: Navigare. Sì, genere sì, boat life in questo caso, no?
0: Sì, okay. Sì.
2: Sentite questo vocale, non si sente benissimo, però è molto carino.
3: Ragazzi, quest'estate io ho conosciuto due che facevano una boat life, però di quelle veramente cool e fighe. Non tanto da influencer, nel senso che ho fatto la vacanza di una settimana con un amico a piedi allo Farwell, fighissimo, girando con l'autostop, ma questo è un altro dettaglio. Abbiamo conosciuto due signori olandesi, marito e moglie, avranno avuto una sessantina di anni, due veri lupi di mare, praticamente

0: scrivono per riviste naturalistiche e nautiche, e loro erano lì con la loro barca, in due. Fate conto che tipo venivano direttamente dal Sud America e
1: con la barca,
0: terra del fuoco,
1: con la barca, sì sì sì.
0: Immaginatevi la loro vita, che loro scrivono direttamente dalla barca e vanno a vedere i posti, scrivono di nautica e eccetera eccetera, insomma. Ciao ragazzi,
2: è sempre si affascinante fa, sentire di qualcuno che trasforma le proprie passioni poi in una vita, no?
3: Schadenfreude, così si chiama in tedesco.
2: Quando
3: sei contento per la gioia altrui.
2: Mi fa venire la Schadenfreude. A proposito di amici tedeschi, la mia amica Selin mi stava raccontando quest'estate, abbiamo fatto da Genova alla Sardegna, no? Bellissimo, no? Con la barca. Che io ho detto, ma anch'io sai quante volte.
1: Sì, col traghetto, certo, con la mobile.
2: Ma non avevo capito, perché lei mi parlava dell'esperienza. Dicevo, sì, però guarda, l'ho fatto tante volte anch'io, ma lo faccio perché voglio arrivare. Ma a me, quello. E mi fa, ma vela.
1: A vela.
2: In quel senso lì, ho detto io.
1: Ma anche.
2: Io facevo il brillante.
1: Anche secondo me.
2: Sì, certo,
1: lupo di mare. Anche i sudamericani, secondo me, di cui parlava prima il nostro ascoltatore, erano a vela dal Sud America, però.
2: Sì, non con la mobile.
4: Ciao Summer Camp, io ho un caro amico che ha venduto casa, ha comprato un camper e vive in camper, quindi lui si muove, è sempre in giro ovviamente, tranne i 4 giorni alla settimana in cui lavora, il resto del tempo è sempre in giro. Adesso è partito qualche giorno fa da Monza ed è diretto in Marocco, facendo tutta la traversata Francia-Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, molto figo, coraggioso ma figo.
1: E come fate a 3 giorni a essere di nuovo a Monza al lavoro, scusa?
5: Invita a me, ma mettimi la casa vecchia.
2: Ma per caso era qui qualche mese fa in via Massena?
1: Sì,
2: è vero.
1: C'era
2: Breaking Bad di via Massena.
1: C'era un van life qua, un po' losco come van life. Capisco quando sei immerso nella natura, ma in via Massena 3 o 4 giorni in un van.
2: Zona signorile però.
1: Sì,
2: però adesso non è che la scelta.
1: Tutto bello tappato, sembrava un po' Breaking Bad.
3: C'è quella aiuola, quel giardinetto bellissimo, sei comunque immerso nel verde.
1: È vero, è natura adesso.
2: Meglio di prima.
3: 4 metri quadri,
1: se non ci parcheggiano sopra i motorini, è bello. Esatto.

0: Anzi, quando c'è da menare, sì, musicalmente Bruno mena, ma quando c'è da essere dolci, veramente lo sa fare da paura, particolarmente quando è accompagnato da Karol G, la bicciota. Così vi salutiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra poco.
1: C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: My Movies presenta.
6: Rider!
7: Cioè, che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la mela canzi ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia.
16: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
19: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: DJ. C'è da fare un'ennesima errata corrige,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, come ennesima,
0: sì,
1: però è la, sì, ma quella faccenda delle,
2: ma è la prima oggi,
1: delle mannaggette, sì, misinterpretate. No,
0: no, quella brutta faccenda della Schadenfreude.
3: Ciao, ragazzi, sono Caterina e sono tedesca. Devo solo chiarire una cosa. Schadenfreude è un'altra cosa. Schadenfreude è quando uno ha gioia di un danno di un altro.
1: Ah, okay. Mizzega.
3: No, Scheide, perché Scheide e la vagina. Ah. Ciao, ragazzi.
0: Schadenfreude.
2: Schadenfreude. Te lo volevo dire, te lo giuro,
1: diffusa,
2: te lo volevo,
1: ragazzi,
2: dire live,
1: mamma.
2: Prima te lo volevo dire perché ne parlavamo l'altro giorno, poi ho detto "Ma sai che c'è? Mi faccio gli affari miei, io che ti correggo sul tedesco".
0: L'altra è la Freudenfreude, quando Freudenfreude, tu sei contento per una gioia, sì, altrui.
1: Beh, io in quel caso ero veramente Freudenfreuden di quei ragazzi che vivono sulla barca e scrivono per riviste di nautica, perché hanno veramente
2: fa piacere per loro,
1: hanno adattato la loro vita e i loro sogni, invece che...
0: Però mi sa che è più diffusa la Schadenfreude.
2: La Schadenfreude
1: c'è molto,
2: mamma mia,
1: quanti ne conosco,
2: sì,
1: è anche difficile, perché poi a volte ti succede una cosa bella e uno ti dice come va, sì, guarda, mi è successa una cosa bella, ma già mentre dici che è bella,
2: ma
1: vedi,
2: bella,
1: vedi che lui comunque gli gira un po', no? E quindi dico no, dici... guarda, mi è successa una cosa brutta, così almeno sei contento.
0: Okay. C'è un mio collega che ha la tessera numero uno della Schadenfreude,
2: lo conosco
0: Italia.
2: Questo collega, lo conosco,
1: gestisce la pagina.
0: Ciao Francone, ciao.
4: Grande Franco. Ciao ragazzi,
2: nominato anche
4: io
2: stamattina,
4: non sono in Van, ma vivo in Sudafrica, Cape Town, da 13 anni, ma vi ascolto tutti i giorni. Un abbraccio, ciao.
1: Ma che bello,
2: ciao, che bello. Sì,
1: siamo poi
2: sì,
1: anche sullo stesso fuso orario.
2: Beh,
1: no?
2: L'orario è quello, sì.
1: Eh sì, perché è tanto distante da noi, ma non per questo cambia l'orario,
2: certo,
1: no?
5: Summer camp, ma volete mettere con la bus life? Tutto il giorno guidare un bus trasporto pubblico? Ah sì, questa sì che è vita, altro che navigare in giro per il mondo. Ciao da Roberto.
2: Bello,
5: ciao,
2: silenzioso, perché non si può parlare a Roberto essendo il conducente.
0: Sì, comunque non tutti sono d'accordo con questo fatto di mollare la casa, prendersi un camper, girare, oppure prendersi un camper.
2: Immaginavo,
0: No, non tanti.
6: Pensa che stronzo io che a 55 anni suonati mi sono comprato una bella casetta indipendente, grossa, col giardino, la piscina.
2: Che schifo.
6: Non ho proprio capito niente.
2: Vabbè, piscina life. Quella è un'altra roba, quella roba. Pool life.
1: Beh, costa anche un po' di più del van.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi, insomma, no. Bene. No, poi ci sono anche tutti gli altri che hanno accolto il consiglio del tenersi la casa verde.
2: Quella è sempre verde ormai.
1: Una filosofia di vita. Sì. Va bene, va bene. Allora, oh, che bel bastone tra le ruote che abbiamo. Tra poco. Ci marceremo un pochino sopra, ma soprattutto dopo ve ne suoneremo una all'incirca.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Potevamo mettere diverse, perché ne hanno fatte tante di canzoni, però.
1: Io non figli indrotti. Quando gli Eddie Schmitz, Ashk, Sam, Morris e Suedad, Schmitz, Ashk. Sono Nicola Vidiel, il nuovo attore di teatro. Radio, ma attore di teatro soprattutto. L'altro giorno lo spettacolo con Maurizio Rossati, che è uscito prima a dare una bella frizzata a tutto il pubblico.
0: È vero, ma bello, bello. Profumo, ma è bello il bello, avere un po' di profumo, profumo,
2: Maurizio di Frizio,
1: Maurizio di Frizio. Beh, una bella frizzata a tutto il pubblico. Poi mi è caduto il copione fuori, mannaggia la miseria, porta male. E infatti mi è caduto il copione. E infatti che è successo? Partite l'allarme di incendio tre volte.
2: Per la frizzata magari, no?
1: Forse per l'arco della frizzata, non lo saci. Addirittura hanno scritto comico. Comico a me. O sapo chi è comico. O frate è comico. Comico o cazzo, cioè, c'è scritto sotto. Comico è
2: super simpatico, fa ridere.
0: Molto simpatico, sì, spesso mi fa molto ridere.
1: Sono simpatico, mica sono comico, mica ti racconto le barzellette.
3: Quando fai ciao belli sei
1: comico. Sono comico quando faccio ciao belli. Ma qui lo spettacolo a teatro,
2: Vabbè. Comunque adesso voi suonate dopo gli Smiths.
1: Esattamente.
0: Smiths, nessuno parla mai di Johnny Marr. Sai che un paio di settimane fa era una festicciola e ho parlato per mezz'ora di Johnny Marr, ma poi ho realizzato dopo mezz'ora che il mio interlocutore parlava di John Limare, che è un artista italiano. Infatti mi fa, sai che adesso c'è. Io continuavo sempre a capire Johnny Marr. Johnny Marr, ma dove? In Portavenè? Ma veramente? Ma dove? No, ma cacchio, ma l'ho visto ieri che presentava. Perché Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths, grande eroe di Noel Gallagher e ora amico anche di Noel Gallagher, no? Tra l'altro hanno quasi la stessa età, no? Perché sì. Johnny Marr era molto giovane negli Smiths e Noel Gallagher è diventato famoso
1: 57-58
0: che...
1: forse.
0: Sì, sì, sì. E comunque ha aperto il museo delle sue chitarre, ho detto cacchio, incredibile che Johnny Marr ieri apriva il museo delle sue chitarre a Manchester e oggi è in Porta Venezia a Milano, ma non era Johnny
1: Marr. Non era
0: Marr,
1: lo stesso,
0: era Johnny Marr.
1: Misandernicchi.
0: Esatto.
1: Impurezza, direi quasi. Va bene, oggi abbiamo scelto una canzone che era numero uno in Inghilterra nel 93, proprio oggi. E fa così.

0: Ahia.
1: Non va bene così, va bene così.
0: Basta.
1: Lo lascio così.
2: Together we will love the beach. Together we will learn and teach. Together change our pace of life. Together we will work and strive. I love you.

0: Quanto è bello vedervi ridere in diretta. Ah, che bellezza.
1: Piace.
2: Sì, dai,
3: quella
2: dai,
3: parte che
2: abbiamo raddrizzata.
4: Oh. Go West è una delle preferite di mio fratello ed oggi che compie gli anni è perfetta per fargli gli auguri. Auguri Robby.
3: Grande summer campista Laura Bonomi.
2: Niente al caso in questa puntata di Summer Camp.
3: È vero.
5: Cari summer campisti, io non so se lo sapete o non lo sapete, ma questo qui è l'inno che usa la Fossa dei Leoni della Fortitudo, è storico, è praticamente l'inno da una vita, da quando ero più o meno uscito. Forza Fortitudo.
1: E voi ridete,
5: Luca,
1: sotto.
5: Siena.
3: Lui mi sembrava commosso, sì, addirittura, sì, nel dirci questa cosa.
1: Io non la sapevo, no, questa cosa,
2: ma
1: sinceramente.
2: Nel senso che mettono la canzone dei Pet Shop Boys perché come coro, diciamo, beh, è molto, sì, utilizzato, sì, un po', sì, ognuno, bisogna, ci mette,
1: sì,
2: le parole,
1: ci mette
2: del
1: il testo
2: cuore,
1: che vuole,
2: no?
1: Sì, sì, bisognerebbe, sì, chiedere a un esperto di basket, io non lo so.
3: Non un esperto di basket, il basket in Italia, che tra poco sarà, tra poco ospite a Summer Camp, il basket in Italia.

0: Sì.
1: Occhialato.
2: Un po'. La bocca un po' a
1: e
2: cuore.
1: E poi c'è questa roba qui. Po' di mano. Si spiega difficile.
0: Come faceva Fantozzi per sembrare più magro. Che faceva proprio la bocca a cuore. Asciugava le guance.
3: Ciao ragazzi, sto tornando a casa dal lavoro, ma hanno appena concimato i campi. Meno male che ci siete voi che allietate il mio rientro.
0: A me piace, allora, una cosa impopolare, anch'io. L'odore del concime non è proprio esattamente come quello della, cioè nel senso mi fa natura, mi fa
4: Arvenio,
0: campi.
4: Buon lavoro e buona giornata.
5: Grazie mille, molto gentile.
4: Ma su un po' d'allegria. Il buongiorno si vede dal mattino.
5: E infatti io sto caricando il lettame, poi trasporto il lettame, poi spargo il lettame. Praticamente una giornata di merda.
1: Sarà meglio dei tubi di scappamento.
6: Anche se attenzione che il letame inquina tantissimo, perché genera ammoniaca che poi si fissa con l'azoto, mi pare. Vado. Anche se non è l'ora di chimica.
1: È proprio fissata.
6: Okay, sì. E quindi non va bene. Infatti la pianura padana è molto inquinata anche a causa del letame, o meglio dei liquami che vengono messi in giro nei campi, soprattutto nella zona, diciamo, nord-est. Ecco.
1: Certo, che bello avere un po' di speranza, diciamo, sì, prima
6: ragazzi,
1: giusto, bisogna anche essere realisti.
6: Uno dice natura, campagna, tutto bello, il cazzo, ecco.
1: Certo, è vero.
0: Qui è l'agricoltore incazzato, tra l'altro, parla. È il vignaiolo con rabbia. Sì.
1: Vignaiolo con rabbia.
6: Faccio un'etichetta adesso.
0: Vignaiolo con rabbia.

0: Go West dei Pet Shop Boys, che poi in realtà è dei Village People, no? Anche se la loro versione magari è più conosciuta, che è diventata un coro da stadio, poi suoniamo noi, va una, poi va i White Stripes, che anche loro, no, inconsciamente no, sono diventati, quindi sempre per quel discorso, quella faccenda lì dei dettagli mai lasciati al caso.
1: Ciao Summer Camp, confermo, zona nord-est di Milano, dalle parti di Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, c'è un bel profumino di M.
2: Speciale l'etame, ragazzi.
0: Ciao, scusami, poi secondo me l'altezza di Gorgonzola si fonde con qualcos'altro.
3: Certo. Ah, M non sta per Emmental.
4: No, giusto. Fede, se ti piace il concime, vieni in bagno a casa della mia nonna dopo che faccio il pranzo da domenica.
3: Ti stavo dicendo che non intendevo quello. Intendevo l'odore tipico dei campi, perché mi fa bucolico, insomma. Comunque, mi fa fuori città.
2: Anche il letame va trattato.
5: Avete assolutamente ragione, e ve lo dice Alessandro, venditore di carta e cartone. Il letame non va utilizzato immediatamente, ma bisogna farlo decantare per un po' di tempo all'aperto, in modo che l'ammoniaca evapori, e poi si può utilizzare serenamente e non inquina più. Tant'è che se lo utilizzi troppo presto potrebbe anche bruciare le piante. È stato un piacere.
3: È stato un piacere anche per noi. Grazie. Mi puoi dire che esiste proprio il decanter per il letame?
2: Vignaiolo,
3: tra l'altro con rabbia.
6: Sveglia prestissimo per essere in ufficio alle 6:30 per dover concludere un lavoro urgente. E sto tornando a casa, un'ora di viaggio, perché dalla pianura devo raggiungere il mio fantastico Appennino. Ma per fortuna ci siete voi a tenermi sveglia e a farmi compagnia. Vi adoro, Sara.
3: Ciao Sara, grazie, buon viaggio.
0: Lo vedi che la cosa è reciproca.
7: Vedi. Allora, a seguito di una GDME, torno a casa. Ovviamente la prima cosa, accendo Summer Camp, anche se in orario anticipato rispetto agli altri anni. E sento parlare di letame. Quindi mi confermate che è una GDME?
3: L'abbiamo fatto per te.
0: Vabbè, comunque insomma, vi teniamo svegli, e se non bastiamo noi c'è la nostra amata pubblicità, l'ultimo break pubblicitario di Summer Camp. Vi ricordo che anche oggi regaleremo i pass per la festa dedicata all'uscita della seconda parte della serie degli 883. Ho fatto un giro di parole un po'
3: però è stato chiarissimo. Sei 3
0: capito?
3: Ottobre, sì.
0: 3 ottobre c'è la festa, vi regaliamo i pass, quelli che oltre che farti entrare ti fanno anche saltare la coda, e prenotatevi quindi al premio fedeltà 347 342 5220.
8: Non ho l'età, non ho l'età, non ho l'età a me.
3: Che bella, ho fatto Guido Bagatta.
0: Che voce,

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
13: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Summer Night.

0: fatto che è uguale a quella faccenda di Ascanio.
1: Fai entrare Ascanio dall'8 di gennaio. Sembra molto, almeno dalla melodia.
0: Ma è campionata quella lì originale di Ascanio?
1: Sì, magari ha sentito la canzone e ha detto faccio una cosa simile. Ma è andata tanto, in studio.
0: Era tanto che non la sentivo la Dua.
2: Sì, perché America. Questa canzone è rientrata nella classifica
1: ma
2: globale.
1: Ma come mai? Chi lo decide? Chi l'ha deciso?
0: Senti, per Dua Lipa un piatto di orecchietta Summer Camp.
1: Chi l'ha deciso?
3: Te lo dico io che lo decido.
1: Ciao Guido.
0: Margot.
3: Eccoci qua.
0: Ciao Guido featuring Margot. Bentornato. Bentornato Guido, che giovedì scorso insomma
1: c'ha un po' dov'è eri a Parma sempre per quelle faccende dei parmigiani,
3: non mi ricordo
1: quel giro che
3: lontano.
1: C'hai nuovo a Parma?
3: No, ormai è andato.
4: È vero che hanno costruito Parma 2?
3: Sì, esatto.
4: per te.
2: Scusate, prima di dare la parola a Guido, ho una recensione sulla canzone appena passata in onda perché è piaciuta a tanti. Sentite.
5: Caruccia, sta canzone non so da che parla, però dovrebbe mettere un po' di frivolezza, un po' di leggerezza. Invece mi sono proprio rotto il cazzo.
1: Sinceri, i nostri ascoltatori.
0: Ma ragazzi, ma che belle, ma ben vengano veramente.
3: Ma questo è il futuro della radio, ragazzi. Ma così, voglio dire. Se uno dice che è una trifolona quella che ha appena cantato, perché non deve dirlo se lo pensa?
2: Tra l'altro, a proposito di trifola, ieri c'è stato il capodanno del tartufo. Sapete che trifola?
1: La trifola, tartufo. Sì.
0: Ma è un tipo di preparazione, no.
2: Trifolato. Anche sì, no? Però in Piemontese il tartufo trifolato. Si chiama la trifola.
1: Vedi. Funghi trifolati invece è un tipo di.
3: Milanese è un'altra cosa, però va bene lo stesso.
1: Cos'è la trifola? È una bella presenza.
3: Bella Dua Lipa.
1: Ok, sì. E col nostro commento.
0: Non niente a che vedere con la figassa, però quella è una cosa.
1: La focaccia,
0: infatti. No, perché sono sempre.
1: Sì, esatto. Invece Guido è il basket in Italia.
0: No,
1: è il basket
3: silenzio
1: in Italia.
3: Tombale.
0: No, vabbè, chi ascolta DJ Chiama Italia già lo sapeva.
1: Premetto che sono toscano, mi piace ridere, scherzare, eccetera. Ho seguito il tuo intervento con Linus e Nicola, mi è piaciuto molto. Però ci è piaciuto molto quando tu hai detto giustamente il basket adesso è sceso un po' nella gradatoria dell'interesse delle persone e sono rimasto io quello associabile al basket.
3: No, peggio ancora, perché quando qualcuno mi ferma e mi dice Guido, facciamo una foto, tu sei il basket in Italia, mi sento male, ma perché vuol dire che hai messo male il basket, perché il basket in Italia dovrebbe essere Dan Peterson negli anni 80, un
0: Pozzetto.
3: Giocatore. Bravo, Pozzetto è stato l'ultimo personaggio, non un giornalista che ha fatto la sua carriera, giudicate voi, e questo dimostra che il basket...
0: Però, se posso fare l'avvocato dai. Del diavolo, in questo giro strano di umiltà.
3: No, non è l'umiltà, è la verità.
2: Gara di umiltà.
0: No, nel senso, è anche vero che tu, per esempio, quando, ce l'avevi detto ai tempi, perché quando scrivi un libro sul basket e io ti chiedo ma che fonti utilizzi, tu rispondi me stesso, cioè nel senso,
1: prima di tutto
0: hai abbastanza
1: stesso.
0: Conoscenza per attingere, no?
3: Ed era tipo aprile, quando iniziavo a scrivere il libro che esce domani. La cosa curiosa è che un po' di volte, non ricordandomi e non trovando notizie in maniera normale,
0: sei costretto ad andare su internet.
3: Ho chiesto ad AI. E la maggior parte delle volte l'ho beccata che sbagliava. Ma la cosa curiosa, io uso Gemini, quando sbaglia, e tu magari lo sai, tipo i Knicks hanno vinto o no il campionato, una roba terra terra perché l'hanno vinto, lei ti dice no, i Knicks l'hanno vinta l'ultima volta nel 57, e tu glielo dici, lei fa fantastico.

0: Tozzi fa Fracchia: mi scusi signor Bagatta, ho sbagliato, non so come ho fatto, non lo farò mai più. Non hai mai provato? Quando
1: no,
0: sbaglia?
1: Io non la uso, però mi hanno detto i miei amici che la usano, che usano l'intelligenza artificiale per vari motivi, che non è in grado di chiedere scusa, quindi no. Per questo mi colpisce.
0: Allora
1: questo...
0: Gemini ti chiede scusa, ma proprio scusami, non so come ho fatto a sbagliare, ho incrociato due notizie che mi hanno portato sulla strada sbagliata. Ti rifaccio il profilo e te lo rifà giusto.
1: Ma pensa a te.
2: Le altre invece sono tipo Fonzi, appunto.
1: Che sì, non riescono a dire che
0: Comunque, scusami, vi dico questa che è meravigliosa. Io la sera sono in palestra a casa mia e ascolto la musica.
3: Sei in palestra, sei a casa tua.
0: La palestra è ora.
4: Questa non lo sapevamo.
3: È come dire, sono al cinema, cioè a casa mia, no? Nella sala cinema.
1: È l'uliveto, è la palestra.
0: E ascolto.
3: Qua, ogni intervento la casa diventa sempre più grande, ogni settimana.
0: Wow. E ascolto la musica su Alexa.
3: Okay.
0: Allora mi viene in mente una cosa e chiedo ad Alexa come fosse un'intelligenza. Sì. Una cosa, lei risponde: non sono in grado di rispondere, soddisfare la tua
3: molto
0: domanda.
3: Molto umile.
0: Allora io segno gli argomenti per il GB Show dettando sul telefonino.
3: Sì.
0: E dico: Alexa è veramente rincoglionita, devo raccontare che Jeff Bezos, che si occupa di AI, dovrebbe cambiarla e equipararla alle altre. Lei sente e mi risponde: non credevo fossi così maleducato. Lei risponde: non credevo fossi così maleducato, non puoi permetterti di dirmi certe cose.
3: Ma,
0: perché lei ha sentito il mio
3: certo,
0: audio d'ambiente.
3: Certo,
0: questo ti fa capire
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Alexa sente qualsiasi
3: sente
0: cosa.
3: Tutto,
1: e tu pensa
3: sente
1: che
3: tutto.
1: per questo dialogo sono stati bruciati magari 100 litri d'acqua.
0: Sì, quando... ma piuttosto io ho rovinato i rapporti con Jeff.
3: Ma tu gliel'hai detto che sei il basket in Italia e che soprattutto sei amico di Adam Silver, che è il capo supremo dell'NBA, che ti ha fatto la prefazione. Possiamo dire che, vabbè, tanto, cioè, potrebbe anche essere che ce l'hai scritto sotto. Tanto,
0: no,
3: cioè,
0: no, lei un po'.
1: Ti
3: deve
1: beccare.
3: Sì, ho capito, mi deve pigliare Adam.
0: Ma
3: io il prossimo libro scrivo prefazione Christopher Nolan. Mi deve prendere Christopher Nolan.
0: Vabbè,
3: no.
0: ti prende, sappi che ti prende, ma ti prende qua.
1: Ma perché va lì da Gemini, dice: c'è qualcuno che ha utilizzato la mia prefazione.
0: Ma tu sai cosa bisogna fare quando la prefazione la fa un personaggio? Adesso Adam Silver qui magari non lo conosce nessuno, è uno degli uomini più potenti del mondo ed è il terzo uomo più potente nello sport
3: mondiale. Sì, nel mondo dello
1: sport.
3: Scusa,
1: parliamo del fatturato a sto punto, perché
0: lui in persona,
1: esatto,
0: lui in persona diverse decine di, ma perché fa guadagnare tantissimo le squadre di NBA.
3: Sì.
0: Per fare questo tu gli devi inviare, a parte che lui è un mio amico, ma gli devi inviare il testo in italiano di tutto il libro, che loro traducono con l'intelligenza artificiale. Lui lo fa leggere a qualcuno, mi manda le note dicendo: Guido, guarda che Adam vorrebbe che tu correggessi questo,
3: sì,
0: perché non è così.
3: Certo, stai parlando del suo mondo.
0: Perfetto,
3: no?
0: Una volta restituito il libro con le note, lui lo rilegge e mi ha mandato la prefazione. Quindi è una roba che sembra semplice, ma non lo è affatto.
3: Beh, se facciamo una pizza una sera, no? Sei un amico, scusa, con Adam Silver, no?
0: A
3: ci
0: New York,
3: siamo,
0: però,
3: noi
0: a New York, John's Pizza, John's Pizza, ti ricordi?
1: John's Pizza, esatto. Talmente buona che la prendo margherita, questa è la recensione di Jack Black di questa pizzeria.
0: Su Blicker.
1: Sì, c'è la foto di
0: buonissima,
1: Jack Black.
0: Buonissima.
1: Che guarda che è il più grande complimento che puoi fare a una pizzeria.
3: È vero,
1: è talmente buona qui la pizza che mi prendo la mia margherita e mi devo truccarla.
0: Sai cosa è successo lì? Allora, fino a 10 anni fa tu andavi e mangiavi in un attimo.
3: Ok.
0: Qualsiasi sera tranne il sabato. Adesso vai.
1: A forno doppio, John.
0: Vai alle 10 del mattino di un martedì di novembre.
3: Sì.
0: C'è la fila intorno al blocco, intorno all'isolato. Dopo questa roba di Jeff Black e gli altri. È diventata irraggiungibile.
3: Sì, sì.
0: Ed era una roba sgrausa, con i sedili di legno, con tutti che incidevano il cuore, il nome.
1: Sì.
0: Questo è il mondo.
1: Però se la fanno pagare.
3: Immagino.
1: Se
3: che
1: la facevano
3: non,
1: già pagare un po' di
3: non
1: tempo
3: è regalata.
1: Fa.
2: Ragazzi, il nostro ascoltatore Luca ha chiesto a Gemini questa domanda: Guido Bagatta può essere considerato il basket in Italia? E Gemini ha detto: Guido Bagatta può essere certamente considerato uno dei volti e delle voci più iconiche e rappresentative del basket in Italia.
3: Ma perché dopo quel bisticcio dell'altra sera Gemini vola basso,
0: Esatto,
3: c'ha paura.
4: Scrivi quanti pali guadagni all'anno.
1: I pali che hanno cambiato.
3: I pali erano un'altra cosa, adesso invece sono per forza
0: l'ordine di misura.

0: pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883.
1: Sempre per quella faccenda, niente al caso, ci colleghiamo proprio con Parma, un po' la città adottiva di Guido.
2: Per un paio di settimane lo è stato, sì. Ciao Stefania.
1: Ciao Stefania, benvenuta.
3: Presente, buongiorno.
1: Oh, ciao. Questa è una R come si deve.
3: Certo.
1: Marchio di fabbrica.
2: Sì, sì. Ma presentiamo Guido Bagatta.
1: Senti, ma tu lo conosci per esempio questo premio prestigioso che è stato assegnato a Guido proprio in quel di Parma?
2: Come si chiama Guido?
1: Angioino?
3: Sì, l'Angel d'Or. Sì, sì, viene assegnato il 13 di gennaio.
1: E lui è andato il 13 di settembre, non si capisce come.
4: Poi è andato in ritardo in anticipo.
1: Vabbè.
3: Dipende di che anno è.
1: Sì. No, comunque settembre. Sai, non era come la nomination.
4: No, sai come era, come il parmigiano reggiano, me l'ha dato stagione.
1: Certo,
3: sì, fresco, 30 mesi.
1: Sì, dai, si vede che passava di lì, ha detto boh, intanto che sei qui te lo diamo.
3: Intanto
1: poi,
3: che sei qui te lo diamo.
1: Senti, Parma non è così distante, diciamo un'oretta, un quarto, un'oretta e mezza,
3: sì,
1: a seconda del traffico,
3: sì,
1: c'è
3: sì,
1: anche il treno, sì, che è comodo, insomma, quindi dai, un attimo venire
3: sì,
1: qui alla festa.
3: Sì. Subito volevo portarci mio fratello, ma invece verrò con la mia amica Elena.
1: Ah, ok, ok. Volevi portare tuo fratello, che era lo stesso fratello che ti bullizzava ai tempi.
3: Perché metallaro, centri sociali.
1: Cosa...
3: mi nascondeva la cassetta.
1: No,
3: perché, no, sì, non mi piaceva, non mi faceva ascoltare lo stereo, che ne avevamo solo uno, ma ai tempi i ragazzi uscivano e quindi,
1: certo.
3: E quindi io
1: aspettavi,
3: ne approfittavo,
1: che uscisse, sì, andavi
3: sì,
1: lì
3: sì. Sì, e non tornava mai più, tornava che... poi 3-4 di notte.
1: Ah, beh, è anche il bello del fratello grande,
2: infatti,
1: che ogni tanto via se ne va e giochi con le sue cose.
3: Certo.
2: Senti Stefania, tu sei una privilegiata oggi, perché tutti gli ascoltatori che hanno vinto questo premio fedeltà durante la settimana hanno avuto il pass saltacoda, ma tu hai la possibilità di avere anche Guido Bagatta, che ti può dire dove parcheggiare.
5: Esatto. No, ti porta dentro in
2: proprio
5: macchina,
2: praticamente dentro la pelota, che è lo spazio in cui avverrà la festa.
4: Lì è dura, ragazzi, in via Solferino
1: lì è dura anche per Guido, ragazzi.
4: In via Solferino è dura, bisogna parcheggiare un po' dietro. C'è l'occasione, però proprio Solferino.
5: C'è un passo Carrà
1: via Palermo lì, in realtà.
4: Ancora peggio.
3: Sì, quindi dintorni Solferino.
1: Ok, segna Stefano.
3: Guarda, consiglio.
1: Io fossi in te verrei coi mezzi, però magari arrivi sul bordo della città con la macchina, se preferisci la macchina. Lui è contro i mezzi,
2: stai uccidendo Bagatta. No,
4: i mezzi. Un inglese direbbe i mezzi. How do you spell it?
1: Beh, invece gli inglesi li utilizzano.
4: No, è vero. Il metro Garibaldi arriva lì.
1: Moscova,
4: sì, arriva,
1: ancora
4: arriva,
1: più,
4: la linea
1: 50 metri.
4: Sì, vero,
1: buoni,
4: vero.
1: Grazie, buoni, fermi, buoni. Lei arriva da sud, quindi secondo me un parcheggio a Famagosta,
5: sì,
1: verde, arrivi lì in Moscova e sei subito.
2: Stefania,
1: vedi anche un po' il tessuto
3: adesso
1: sociale di Milano.
3: Devo riascoltare il programma perché non ci sto capendo.
1: Sì,
2: esatto. Puoi prendere sia i mezzi che.
5: Se no, parcheggia a Milano 2 vicino al pavone, poi ti porta lui alla festa.
3: Ok.
2: Va bene.
3: Va bene
2: Stefania,
3: va
2: il 9
3: bene.
2: Ottobre esce la nuova stagione della
1: la
2: leggendaria storia
1: 3,
2: degli 883, e il 3 ottobre c'è la festa alla
3: Perfetto.
2: Pelota.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao Stefania.
2: Ciao.
1: Oh, finalmente è arrivata la mia presa. Mi piacciono anche tutte le altre, ma questa meritava di più.
2: Fa

0: Che bomba, ragazzi! Così, mia, si ragazzi. Apre, così si apre l'album.
1: Si apre l'album, era la prima di North Sud-Ovest Est. Mettevi il CD e perdevi la testa subito. Pappagallo 883.
0: Tutti tranne Guido, che non la ricordava.
2: Io non l'avevo mai sentita.
0: No, vabbè, non hai mai sentito gli album degli 883.
2: Mi perdoni, Max, ma ragazzi, io non l'ho mai sentito.
3: Guido aveva Pappavone.
4: Tutto questo non fate troppa confusione, perché Margot sta dormendo. Mi raccomando,
0: sì. Ciao. Si è svegliato.
1: Ai piedi del microfono, è una scena meravigliosa.
0: Però secondo me è un bellissimo segno. Se un animale entra in un posto e si addormenta, vuol dire che ha trovato il suo, no?
2: Sì, ma lei si.
0: Cioè, non è per noia.
2: Adatta. No. Lei si adatta, basta che ci sia io.
0: Okay.
2: Bella questa musica di sottofondo.
1: Sì,
2: l'uomo e il cane, prima puntata sperimentale su Rai 3.
5: Gli ascoltatori chiedono se ci sarà anche Margot domani alla presentazione del libro.
2: Potrebbe essere, potrebbe esserci.
5: Firma copie
2: domani, se volete. Gli ascoltatori di DJ e di Summer Camp sono benvenuti. Piazza Duomo, Mondadori, libreria, okay. Mondadori, 18:30, facile per tutti.

0: po' di personaggi del basket che c'erano una volta e sì, ci sono ancora, e si parla. E
1: come
0: si
1: ci arrivi discute. In Duomo? Quindi.
2: C'è Adam Silver?
0: No, Adam Silver,
2: no, Adam
0: no.
2: Silver non c'è.
0: Adam Silver potrebbe esserci a Austin il 24.
3: Ma perché lo presenti anche a Austin?
2: Fa Milano e Austin. Sì. Milano e Austin. Vale. Dove lo fai? Alla Mondadori di Austin?
0: No, c'è il Gran Premio di Formula 1 il 25. Ci sono tante liaison, tra l'altro Kimi Antonelli ha dimostrato durante sì. il periodo del Gran Premio di Monza di essere appassionato, ma ha fatto anche canestro, visto in un,
3: sì, sì,
0: in
3: sì.
0: un contributo, e quindi li faremo una roba all'americana, vediamo dai.
2: Beh, Austin però questo, oh, intanto beh, domani a Milano.
3: Ce l'abbiamo chi ci ascolta da Austin,
2: no, ma infatti
3: ci arrivano
2: sì,
3: spesso dei vocali.
4: Sì, sì, ci scrivono spesso.
2: Vedrai cioè, se non incontri
3: una comunità gigante,
2: no,
3: ma c'è.
2: Vedrai se non incontri qualche summer campista. Iconic Guido Bagatta, il libro.
3: Grazie,
2: domani, guardando il Duomo
0: oggi,
2: sulla
0: destra. Scusi, domani.
2: Domani
3: hai
2: detto, no?
3: Tutto
0: no, sono un po' confuso con i tempi.
2: Tra Milano e Austin uno fa confusione.
0: Domani 18:30.
3: Vai, adoro.
2: Ciao Guido.
3: Noi abbiamo finito, ragazzi.
2: Sì,
3: sì, che queste sono le note della sigla di Summer Camp Piano. Infatti c'è già il Pagax che
2: è lì che scalpita.
3: E allora,
2: è lì che bussa. Linea Gianluca Gazzoli, a domani.
0: Arrivederci. Summer Camp
5: Radio, DJ. One nation, one
6: station. Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
10: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
13: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
14: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
13: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
15: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
16: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
17: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
18: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
19: Simarex Collagene, azione!
20: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte
1: elettrodoggettrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
22: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
8: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
23: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: potrebbe essere la colonna sonora di tante cose questa canzone che state ascoltando, tra cui anche il vostro pomeriggio. Ecco, Marianne Fontaine DC su Radio DJ 1604. Che dite, anche oggi quindi diretta Gazzology tra poco? Sì. Va bene, dai, ok, ci sto.
1: Gazzology. Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Petro.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
3: Basket, people, music, speech, video, social, movie, gym.
4: Che sta succedendo?

0: Eccolo, anzi, eccoci il suono di Gazzologia. Anche oggi giovedì 1 ottobre, siamo dentro quel mese lì, quel mese di ottobre in cui, non lo so, c'è chi la vive bene, c'è chi la vive male, c'è chi non se n'è neanche accorto, glielo sto ricordando io in questo momento, però presenti, noi sempre qui fino alle ore 17 circa, subito dopo il Summer Camp arriva Gazzologia. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Laggiù in fondo vedo, allora aspetta, no, là, allora Elisa Cyber.
1: Buon pomeriggio.
0: Eli, non hai notato che siamo soli oggi in studio?
1: Perché?
0: Cioè, stiamo facendo regia da soli.
1: No,
0: io me la sono legata al dito.
1: Dai.
0: Per me, no.
1: Salutiamo Fra.
0: Ma Fra chi? Non conosco nessun Fra.
1: Francesco,
0: ma
1: Fra Paganello.
0: Ma ti ricordo, ma Paga è quel ragazzo che lavorava con noi,
2: sì,
0: che faceva
2: una volta prima di
0: quello.
1: Anche il pomeriggio delle cose buonissime.
0: E allora diciamola tutta. Fra il Paga, meglio conosciuto come il traditore. Il traditore.
1: Quindi stiamo aprendo una puntata di Forum.
0: Ragazzi, no, stiamo aprendo una puntata. Fra, guarda, non ho il coraggio neanche di guardarti. Oggi la puntata inizia così.
1: Mamma mia.
0: No, io l'ho vissuta male. Sarà capitato anche a voi di avere un collega di cui vi fidavate ciecamente. Eri come un fratello per me. dovevi sconfiggerti, non unirti a loro. No, questa è una cheat che coglierà qualcuno.
1: Okay,
0: che coglierà qualcuno. Però si era presentato oggi, sono arrivato, c'erano i nostri nuovi biscotti preferiti, che c'è questo piccolo. Sono le cose semplici che a noi fanno piacere, erano lì.
1: Caffè,
0: io avevo già visto, ho detto Fra, grazie, c'erano qui i caffè.
1: Infatti
0: io
1: sei andato a prendere il caffè.
0: Vado a prendere il caffè e con orgoglio dico anche: guarda che bello, i nostri biscotti preferiti, eccetera, eccetera. Torno.
2: E lo scrivi sulla scaletta.
0: Lo scrivo sulla scaletta, l'avevo scritto, ho detto. Sì. Parleremo di questi nuovi biscotti preferiti che si inseriscono. Sapete che il tema dei biscotti, la classifica dei migliori biscotti del mondo, per noi è sacra. Quindi
1: non
0: ho detto, dobbiamo parlarne.
1: Non abbiamo ancora fatto la puntata adeguata perché sarebbe assolutamente a rischio chat
0: quella puntata lì. Comunque, alla fine cosa succede? Torno e quei biscotti lì non ci sono più. Sono stati offerti a Walter e Fosca.
2: Che
0: saluto.
2: A questo punto, immagino.
0: Non lo so se li non lo so. Però anche loro, per rispetto, avrebbero dovuto, secondo me, dire. Ma siamo sicuri che
1: mi sta mandando dei cuori.
0: Però intanto li ha mangiati i biscotti.
1: Erano buonissimi.
0: Ah, erano pure buonissimi. E anche Fosca, traditrice. No. Però vogliamo andare avanti, vogliamo guardare oltre. Non chiameremo questa puntata. Però io voglio quei biscotti, perché a parlarne ancora adesso mi sta venendo male. Beh, ma voi ce l'avete adesso, a parte gli scherzi, magari amici ci ascoltano dall'ufficio, noi stiamo imparando a scoprire che cosa fate in questo orario qui. Non so, sulla scrivania, sai, quei biscotti, quelle cose. Ve le tenete vicine o ve le tenete lontane? Cioè, volete starci lontani da quegli sfizi o avete il cassetto pieno di schifezze? Non lo so.
2: Io da quando abbiamo cominciato qua in TV comunque.
0: Ma è bello!
2: Perché
0: comunque. E poi l'inverno che sta arrivando con questo mese di ottobre. Oddio,
1: comunque,
0: l'autunno, dai.
1: È il comfort food prima, cioè la pausa caffè.
0: Sì, ma poi io oggi ero pure arrivato così, privo di energie, quel biscotto.
2: Ci stava proprio.
0: Ragazzi,
1: dillo cosa ti sei mangiato al
0: cosa
1: posto
0: mangiato?
1: Dei biscotti.
0: Vabbè, una banana. Non so, una banana.
1: Dai, hai fatto una cosa.
0: Comunque
1: healthy.
0: Sì, però ricordatemi, se mai mi risentirete dire, raga, oggi stasera vado a giocare a mezzanotte. Ditemi,
1: no,
0: ricordatemi.
1: Ce lo devi raccontare.
0: No, ma c'è poco da raccontare.
1: Saluto
0: Gianmarco Gimbo Tamberi, noto come saltatore in alto, medaglia d'oro, medaglie di tutti i tipi. Però è un grande appassionato di basket. E quando decide che dobbiamo andare a giocare a basket a mezzanotte perché è da queste parti, si deve andare.

0: probabilmente una delle canzoni più belle di Moby, Porcelain, forse una delle più famose, anche nota per un film. Tra l'altro oggi è giovedì, non l'abbiamo detto, per noi qui a Gazzola oggi è giovedì cinema, cioè il giorno in cui dedichiamo alcuni momenti al mondo del cinema, e questa è la canzone. Vediamo, chi la sa di che film,
1: The Beach,
0: la spiaggia, no? La uno pensa a The Beach, sai che c'è anche una brutta parola, no, è The Beach inteso come la spiaggia, quello insomma di Leonardo DiCaprio, che poi è diventato un cult nel corso degli anni. Voi l'avete mai visto?
2: No,
1: tra l'altro.
0: Davvero?
1: Incredibile, no.
0: Mai?
2: Ma lo citi sempre.
0: Ma te piacerebbe?
1: Davvero?
0: Sì, perché c'è un paio di momenti
2: perché
0: che secondo me.
2: No?
0: Perché.
1: A me piace DiCaprio.
0: Perché?
1: Spostati.
0: Ma no, perché è più il suo film.
2: Cioè, hai appena detto che
0: cosa
2: è un traditore.
0: È vero, tu sei un traditore. Mi ero dimenticato che tu eri il traditore. Il traditore. Oggi Frappago è interpretato da Pierfrancesco Favino, che ha interpretato il traditore, un film suo famoso. Comunque, cioè, cosa, questo piccolo dialogo, cosa ha scatenato?
2: Sulla citazione che abbiamo fatto.
0: Quale?
2: Tratta da Star Wars.
0: Quella sul tradimento?
2: Ci è arrivato un messaggio.
0: Un audio, addirittura.
2: Gente
3: commossa. No, vabbè ragazzi, mi potete far piangere subito così con la citazione alla vendetta dei Sith. Era scritto che distruggesse Sith, non che tu inizi a loro.
0: Bravo. Questa è quella vera.
4: Tu eri il prescelto. Era scritto che distruggesse Sith, non che tu inizi a loro.
2: Cioè, noi adesso ridiamo, ma questa è scena.
0: Per me
4: l'equilibrio nella forza.
0: Dovevi
4: lasciarla nelle tenebre.
0: Per me è miglior scena di tutti gli Star Wars. Se più di Luke sono tuo padre.
1: Sì, certo.
0: Però
2: perché è una potenza.
0: Ma dai,
2: devastante.
0: Questo è il momento in cui Obi-Wan, il maestro che ha cresciuto Anakin. Mi sto facendo coinvolgere troppo. Dobbiamo cambiare argomento.
2: No,
0: si rende conto che sta diventando Darth Vader. Cioè,
2: esatto.
0: Quello è un po' il. Vabbè, comunque, ok. Andiamo oltre. Però era cinema, vedi che comunque.
2: Ci rientriamo.
0: Comunque c'entra.
2: Poi mi chiedono, ci chiedono.
0: Chi ci chiede?
2: Qual è la tua felpa di oggi?
0: No, vabbè, perché adesso oggi... non è che possiamo fare pubblicità. Ho una felpa,
2: una
0: maglietta.
2: Una felpa bellissima.
0: Ma poi si vede, nel caso si vede, no? Che sennò sembra.
2: E poi
0: però è di amici di Riccione, mettiamola
2: vero,
0: così.
2: Okay. Vero.
0: Infatti c'è la R di Riccione,
1: cioè,
0: secondo me.
1: Wow.
0: Rivoluzione Riccione, facciamo così. Poi.
2: E poi biscotti, vogliamo veramente
0: questo
2: tema?
0: Più che altro il tema degli snack sul posto di lavoro, nel senso che evidentemente tante persone hanno il loro scrigno, non solo lì, anche in macchina.
2: Non fa
0: bene questa cosa, credo.
1: Forse no.
2: Allora, io tendo a non averlo anche qui in radio, perché se no sono una che va
0: tipo a casa tua, in casa voi avete cosiddette schifezze che poi sono buonissime.
2: Sì.
0: Le tieni e riesci a mangiarle?
2: No, se ce le ho in casa non durano.
0: Quindi io non le compro.
1: Io ne compro una per volta.
0: Cioè,
1: non compro più di un pacchetto di schifezze, così prima finisco quello.
0: Però quanto ti dura quel pacchetto?
2: Ah, pochissimo.
0: Poco?
2: Pochissimo.
1: Devo uscire subito dopo.
0: Dai, io non andavo fin da quando ero
2: piccolo. Io però team salato.
0: Sì, per te il guilty pleasure, diciamo il vizio, il peccato è salato.
1: Sì. No,
2: le patatine al sacchetto, cioè di base sono le patatine nel sacchetto.
0: Comunque molti stanno proponendo i loro biscotti, sto leggendo al 347-342-5220 per la nostra classifica. Ricordo che l'anno scorso, dovreste andare a recuperare la puntata, ne avevamo parlato con un noto esperto, Davidona Colazione. Abbiamo stilato ufficialmente la classifica dei biscotti da colazione.
2: Quelli i migliori da
0: poter inzuppare.
2: Cioè
0: nel
2: latte.
0: Contesto, i parametri sono molti, secondo me non è solo l'inzuppo, è anche il
2: potremmo farci un mese di puntate su questo argomento.
0: Dovremmo chiedere ai legali della radio se possiamo fare questa cosa,
1: sì,
0: perché
1: ragazzi,
0: secondo me come fai a parlare di quei biscotti senza dire i marchi?
1: È difficile,
2: è impossibile.
0: Però nella nostra classifica, se non ricordo male, c'erano tante marche diverse.
1: No, infatti siamo super partes, cioè si potrebbe fare
2: per non fare torto
0: a
2: nessuno.
0: Riflettiamoci su questa canzone di Fibra e dei Pinguini.
5: Cosa

0: Quadro di Goya, Goya è il titolo della canzone di Fibra insieme ai Pinguini, sì, quelli tattici e anche un po' nucleari, siete su Radio DJ, Gazzology 16:19, niente, siamo finiti nel tunnel, ora non vogliamo far venire fame a nessuno, perché parlando di queste cosiddette merendine, no, mix di cose, sono quei, siamo finiti a parlare di quelle cose che magari tieni sul posto di lavoro, nel cassetto, che poi ogni tanto ti mangi, che però poi dici vabbè ancora uno, no vabbè ancora un altro, in tanti ci hanno le caramelle.
1: Certo, beh sì, il grande classico.
0: Però la caramella, sì, però di caramelle che vai lì e ti scofani
1: e
0: di caramelle.
1: Scassi,
0: beh, io una cosa che, dato che oggi è giovedì cinema, sì, al Gazzology, in tanti vanno al cinema e invece del paccone di popcorn hanno il paccone di caramelle.
1: E scelgono di farsi cadere tutti i denti.
0: Sì, praticamente esci col diabete, sì, cioè entri che sei una persona non sana ed esci col diabete.
2: Io però
0: ce tante
2: l'ho avuto il momento dove prendevo e preferivo le caramelle ai popcorn. Adesso
0: no,
2: non
0: ma
2: più, sono ridiventata grande.
0: Cioè, ma quante caramelle riuscivi a mangiare durante un film?
2: Quasi tutte.
0: Davvero? Ma che tipo? Quelle gommose?
2: Tutte, perché sai che sono
1: tutte,
2: nei vari
1: mix con la paletta.
2: No, puoi fare il mix con la paletta.
0: Ah sì, certo, certo, c'è il muro delle caramelle. Top, allora, dai, quando ci sono pubblicità. Top caramella di queste,
1: okay,
0: di queste, okay, qua da
1: dispenser. Secondo me l'abbiamo fatto 3 mesi fa, però
0: non è possibile.
2: No, no, no, non 3 mesi fa, l'abbiamo 4, fatto 4. Fuori onda, secondo me.
0: Okay. Dai, vero? Vai, proviamo.
2: Allora, io ho le fragoline. Sì.
0: Fragoline? Ma fragoline sono quelle comunque un po' durette?
2: Quelle rosse, sì, quelle zuccherate, okay, buonissime. Okay, okay. Tutto ciò che ha a che fare con la liquirizia, soprattutto le girelle.
0: Io no.
2: Al
0: io
2: primo
0: zero.
2: Posto, le banane.
0: Beh,
2: le banane
0: che però sono come le fragoline.
2: Sì, ma gusto, però gusto totalmente
0: però
2: diverso.
0: Però il concept,
2: il concetto è quello.
0: Vabbè, questa è la tua 3.
2: Sì,
0: vai,
2: sì,
0: fra.
2: Sì.
1: Le peschine.
0: Peschine.
1: Che sono le mie prefe, forse.
0: Però sempre come le fragoline?
1: No, sono un po' quelle piatte. Quelle
2: quelle gommose, esatto.
1: I ciucci,
0: sì. Ma poi tu te le tenevi tipo per ultime,
1: certo,
0: quelle che ti piacevano,
1: certo,
0: di più, okay,
2: certo,
1: e
2: certo.
1: I lombrichi,
0: ciucci quelli, frizzanti
1: e lombrichi, ah, frizzanti tutti.
0: Allora io le, vabbè, coca-coline, quelle di barattolini,
2: sì, okay,
0: che però stappo prima coi denti,
1: ah, giusto,
0: scusa, ho questo
1: parti
0: feticcio
1: dal tappo,
0: parto dal tappo, le stappo e poi le mangio. Poi
2: ma il tuo terzo
0: la
2: posto?
0: Dentiera,
1: ma
0: di
1: come?
0: Dracula,
1: no,
0: quella
2: ma
0: con
2: perché
0: i denti
2: tu la mettevi? Perché ammettilo che tu la mettevi in bocca,
0: io
2: solo
0: subito,
2: per fare quello.
0: Subito, okay. Ho capito poi che potevo utilizzarla. E poi, non so, in prima posizione ci devo pensare. Ci devo, okay, pensare. Vabbè, scusa, mi avevi un botto di audio da ascoltare, io mi sono perso via.
2: Vado,
0: vai,
2: con
0: vai,
2: qualcuno,
0: vai.
3: La mia nonna nel cassetto del comodino
0: cosa
3: teneva
0: io?
3: Sempre caramelle, cioccolatini, ah, e anche il croccante.
2: No. Oh.
0: Buono. E beh, adesso quelle cose lì, poi se le rivedi da grande, ti rimandano la nonna, immagino. No?
2: Sì.
0: Poi,
2: sì,
0: poi
2: sì. Abbiamo. Citano marchi,
0: vabbè, dai, tutto, andiamo. Dai,
4: allora,
0: dai.
4: Io ho sempre un pacco di biscotti in macchina, che non si sa mai, soprattutto la mattina quando sei,
0: cioè,
4: in ritardo.
0: Te li tieni proprio lì.
4: Questo potrebbe essere la mia colazione.
2: Perché sei in ritardo, fa colazione.
0: Pacco
2: in
0: di biscotti.
2: Però non sai quanti ne mangi.
0: Non è che ha detto marchi.
2: No,
0: che la marca è biscotti.
1: Sì.
0: La nuova marca di biscotti,
2: no,
0: biscotti, biscotti.
2: Vado.
0: Poi.
5: Allora, non c'è discussione.
0: Dai, eccolo.
5: Biscotti più buoni del mondo, ecco, sono i Bucaneve.
0: Dai,
5: Maro da Brescia.
2: Che giocata,
1: ma non,
2: ragazzi,
1: pensavo ci fosse qualcuno.
0: Mamma mia,
2: ne ho altri, però
0: ne hai un'altra marca per par condicio?
6: I biscotti più buoni,
0: no,
6: da pucciare nel tè sono irritornabili.
2: Anche qui giocata,
6: sì,
0: no, allora vogliamo,
1: ma
0: entrare nell'argomento,
1: no,
0: poi chiediamo
6: perché.
0: Cos'è? Scusa,
6: perché me lo potete immaginare?
0: Scusa, stavi andando avanti, non volevo interromperti.
2: C'aveva voglia di tè
0: nel
2: con
0: tè,
2: i ritornelli.
0: Per me nel tè le macine.
1: Ma no.
0: Nel tè,
1: ma
0: nel
1: no.
0: tè.
2: No.
0: Nel
2: no.
0: tè, che fai solo una pucciata e hai finito la tazza, perché ha assorbito tutto.

0: con 5 macine sopravvivi alla fame per una settimana.
1: Vabbè, ormai stiamo andando così.
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Perché sta arrivando un messaggio al secondo praticamente su questa puntata.
3: Questo.
1: Però secondo me anche con 4.
3: Sì, anche meno. Sì,
1: perché
3: sì.
1: Sono belle importanti.
2: Ma
1: però
2: ne abbiamo.
1: Io la mia classifica ancora non l'ho svelata. Sui biscotti la svelerò solo a fine stagione.
3: Ah,
1: forse.
3: Bello.
1: No,
2: dai, facciamolo uno special.
1: No, è arrivato di tutto, Eli. Tu hai un po' il posto.
2: Vado,
1: del paese.
2: Proseguo.
1: Sentiamo
2: ancora qualcosa sulle macine.
4: Adesso, per colpa vostra, dopo 2 ore di palestra come post-workout, mi tocca mangiarmi il tè con le macine.
1: No, non cedere, non cedere. Perché lì però è sul tè, capito? Ogni colazione, ogni merenda ha la sua reference. Cioè al suo. Sì.
2: Poi
1: suo
2: ci
1: biscotto.
2: Sono, secondo me, 2 o 3 biscotti universali.
1: Sì.
2: Che vanno bene.
1: Quelli con le stelle.
3: Certo.
1: Quelli con le stelle.
3: Universali.
1: Quelli con le stelle.
2: Sì.
1: Però col tè, quelli con le stelle no.
2: E anche quelli
1: me.
2: Che la giornata passata così a così. Quali secondo
1: sono?
2: Me sì.
3: Quelle che puoi prendere da 2 lati.
1: Ah,
3: no?
1: Beh, fondenti
2: beh.
1: O.
2: No, classiche.
1: Incredibile classiche.
2: Che abbiamo tutti queste. Viviamo tutti la stessa
1: sì.
2: vita. Vado.
1: Vai, sentiamo.
5: Ma vogliamo parlare dei baiocchi?
1: Beh,
5: ragazzi, baiocchi, cioè top del top, il numero 1 del mondo. Un saluto, Damiano.
1: Molto sottovalutati,
3: io mi
1: posso dire.
3: Forse sono i migliori con ripieno.
2: Sì, quelli
1: allora,
2: al limone.
1: Allora, non li abbiamo mai messi in classifica, mai, però, mai.
2: Perché sono dolci, cioè non li mangia quelle.
1: Sì.
3: Non sono quelli al limone i baiocchi.
2: No, scusami, i baiocchi, è vero.
1: No, i baiocchi per me è merenda delle elementari.
3: Certo.
2: Sì.
1: Non sono quelli piccolini coi buchini.
2: Che quando veniva l'amico, che te ne chiedeva uno.
1: Ma tu non glielo davi.
2: No, sì, beh.
1: Perché?
2: Però, no, sì.
1: No.
2: No. No, lo davi.
1: Traditore!
2: Giallo,
1: no, no, il biscotto dello
2: ma scusami.
1: Attenzione,
2: ma
1: Maurizio,
2: amico.
1: Scusami, sto leggendo live. Mi sembra di leggere, di vedere il codice di Matrix con tutti i messaggi che sbucano. Però Maurizio mi ha appena tirato fuori il biscotto, quello che proprio. Per cui io sono diventato padre apposta.
2: Ah. No, scherzo.
1: Il plasma. Io ho fatto dei figli e mi sono riprodotto per poterne mangiare a profusione. Senza troppi sensi di colpa. Vabbè, ragazzi, usciamo un po' da questo argomento. Forse ci ritorniamo tra poco. Chi lo sa, perché tra un po' c'è anche il momento del cinema. C'è pubblicità, sai che non mi ricordo più. Ah, ok, andiamo. Ma noi no, andiamo in modo di dire.

0: Ricco di fibre e fonte di proteine, Alto Grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, Alto Grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con Alto Grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto Grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
6: M, sempre con me.
7: Ehi Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
10: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Vieni da MD, anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Radio DJ consiglia.
19: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su DJ.it e NexoStudios.it.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
22: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
21: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
23: Verde! Rosa! Arancio!
24: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
23: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
25: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane.
20: con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
23: Scegliamo anche domani, vero?
20: Fruttolo. Scegliere

0: forma?
1: Ce ne occupiamo noi.
0: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
0: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10. Run like a DJ.
3: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob. Toccate.

Ma sai che non avevo capito che questa canzone fosse di Taylor Swift? La stai ascoltando su Radio DJ, magari qualcuno anche l'aveva sentita e non lo sapeva. Siamo qui apposta, non c'è bisogno che shazammiate, che utilizzate perché quell'app che vi permette, vi consiglio di scoprire i titoli delle canzoni solo con l'ascolto, perché ve lo diciamo noi, sempre Gazzologi, buon giovedì. Io sono perso nei vostri tanti messaggi al 347-342-5220, tant'è che io volevo cambiare argomento, ma Eli mi continua a supplicare di restare

0: stare su questo tema qui per almeno un altro intervento. Parlavamo prima di, siamo partiti da snack, cose strane che si mangiano magari sul posto di lavoro.
1: Sì, che si tengono, esatto.
0: Siamo finiti a parlare di biscotti e lì ci si è chiusa la vena. Ma devo dire a tutti gli ascoltatori, intanto c'è una base dolce. No, dolce romantica.
1: Motivazionale,
2: esatto. No, pensavo dolce.
3: Quella solita che sì, usiamo sì, per le cose un po' così ispirazionali.
0: No, perché parlavo di quei biscotti che.
1: Sì.
0: Cioè, per cui ho fatto dei figli così potevo mangiare quei biscotti lì. Mm-hmm. E Gegio dice: caro Gianluca, non sentirti sbagliato. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Nel XXI secolo gli uomini continuano a riprodursi esclusivamente per poter rubare quei biscotti ai propri figli. È tutto normale, Gianluca. È tutto normale.
1: Una seduta di psicologia.
2: Agli adulti non li vendono.
0: Forse non lo so perché.
1: Ma perché sono talmente ricchi di nutrienti un uomo adulto.
0: Poi
1: non
0: il packaging anche è perfetto. Perché ci sono quelli lì.
2: Ma il profumo che
0: ha. Il profumo
1: è devastante.
0: Scusa, ho i pugni sul tavolo.
1: Tiramisù con quei biscotti? L'hai mai provato?
2: Io sono contro quella.
0: Anch'io contro. Non l'ho mai provato.
1: Non volevo aprire questa parentesi. Vado
0: ma
1: con
0: si può
1: gli
0: fare?
2: C'è chi lo fa.
0: Leggo solo il messaggio di Paolo. Se hai ancora quella base lì, perché è molto romantico. Gita delle medie, fabbrica della Gentilini. La signora ci spiegava la catena di produzione. E io vicino al cesto dei biscotti rotti, quindi invendibili. A ripensarci ancora mi fa male. Perché erano lì. Cioè non li mettevano lì.
1: No,
0: erano
1: ma non
0: comunque...
1: hai finito. Mi fa male lo stomaco. Si vede che non è stato
0: perché li ha mangiati?
1: Benissimo.
2: Mi fa male, basta.
0: Io pensavo che gli facesse male ricordare il momento. No, se li hai mangiati è stato male.
1: Terra,
0: va bene,
1: messaggio.
0: Va bene. Poi voci vostre. Sentiamo. Ce l'hai?
4: I migliori sono i nascondini, ma come tutte le cose belle della vita, sono pochi e costano tanto.
0: Sì.
5: Devo dire. Io ragazzi, ma...
0: Vai, scusami.
5: Hai cuori di meno. Vogliamo parlare dei cuori
0: allora,
5: di meno.
0: Rivalutati da adulto.
2: A me piace.
0: Allora, io da piccolo non li potevo vedere. Anch'io. Rivalutati da adulto.
2: Oggi potrei finirmi da solo un pacchetto senza nessuno.
0: Ma oggi, tipo, ora.
1: Attenzione,
0: ora.
1: Perché questo messaggio
0: ma
1: che
0: non
1: sto...
0: ci pensi che tutta questa roba è nata da Fra che non mi ha fatto mangiare i suoi biscotti
2: perché
0: prima della
2: traditore.
0: Diretta e li ha dati ad altri. Quel traditore li ha dati a Walter e a Fosca e non a me. Comunque, poi.
6: Allora, mio figlio Vittorio fino a qualche anno fa si mangiava i pan di stelle e adesso il suo biscotto preferito sono i batticuori cioccolato a manetta. Saluta Vittorio.
0: Batticuore.
2: È un cuore.
0: Ciao
2: tutto.
0: Vittorio.
6: Ciao ragazzi.
0: Vittorio 33 anni tra l'altro.
1: Sì.
0: Grande.
2: Cuore tutto cioccolato.
0: Ah, l'ho visto, ho capito adesso. Scusa, mi stavo guardando. Vai, ne hai un altro?
7: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
7: Secondo me il biscotto universale che va sia sul latte che sul tè, che anche con una bella passata di Nutellina sopra, è il crumiro, crumiro classico, quello normale. Un bacione a tutti, Alessandra da Pontedera.
0: Alessandra, non lo so, però è il tuo gusto.
1: Chiuderei con questo, perché non ci è venuto in mente fino a poco fa.
8: Ragazzi, ma vogliamo parlare degli abbracci, la precisione nell'inzupparli giusto a metà.
0: Anch'io facevo
8: metà
0: così.
8: Nero, metà bianco.
0: Anch'io facevo
8: ovviamente
0: così.
8: Solo abbracci interi.
0: Ma che problemi? Come abbiamo vissuto tutti la stessa vita? Io la facevo questa cosa di pucciarne metà preciso bianco e poi preciso nero.
1: Ah, prima tutta la
0: pasta. Certo, e li mangiavo proprio sgranocchiavo lasciando tutto
1: esatto.
0: Il cioccolato.
1: Però io prima il nero e poi il bianco, perché mi piaceva di più la parte della panna.
2: Cosa volevi chiedermi sui nastri?
0: Non lo so, io penso che dobbiamo andare tutti a farci curare da qualcuno. Non me lo ricordo più.
1: No. Siamo in overdose
0: allora,
1: di zuccheri.
0: Allora basta, adesso ci spostiamo al cinema. Sì. Ci spostiamo al cinema. Chiudiamo la classifica. Dico top 3.
1: Top 3 tua?
0: Dico la mia. Poi ci ritorneremo un giorno a parlare di questa cosa qua.
1: Aspetta.
2: No.
0: La dico.
2: No.
1: Vai.
0: Abbracci. Gocciole.
2: Sì.
1: Il primo.
0: Pan di stelle.
1: Ok.
0: Basta.
1: Onesto.
0: No. Sì, va bene, tutti. Sì. Va bene. Basta. Adesso parliamo di cinema, cambiamo, un giorno torneremo a questa classifica qua. Ormai i nomi li abbiamo fatti, abbiamo fatto i nomi

0: Rising su Radio DJ, parola che in realtà non avevo mai sentito nella mia vita. Negli ultimi mesi, forse nell'ultimo anno, continuo a sentire. È tipo la stellata, cioè lo stargazing non è quando guardi le stelle di notte.
1: No, la notte stellata.
0: È una cosa del genere, una cosa del genere. Mike Smith su Radio DJ, niente. Adesso sono arrivate le foto con i tag della gente che sta mangiando i biscotti adesso. Sai cosa ci siamo dimenticati però prima di chiudere l'argomento?
1: Dimmi.
0: Della più grande truffa della nostra infanzia. Quella scatola,
2: cioè?
0: Di latta di biscotti, dove tu arrivavi convinto di prendere tutti i biscotti, quelli con i zuccherini, e poi c'erano
1: le cose
0: della nonna di cucito a cucito.
2: Tradimento.
0: Ma secondo te le nonne si mettevano d'accordo?
2: No,
0: cioè, com'è possibile che tutte le nostre nonne avevano il cucito, i fili lì dentro nella scatola dei biscotti?
2: È molto comodo.
0: Ma cosa avevano? Un social network loro dove si dicevano queste cose? Al bar, non lo so.
1: Magari una ha cominciato a dire: guarda che in questa scatola ci sta dentro tutto il mio coso di cucito. Quindi una, un'altra, per passaparola.
0: È andata così. Va bene, va bene, va bene. Andiamo al cinema, o meglio, questo è il momento in cui vi consigliamo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale cinematografiche. Il consiglio arriva da Elisa.
1: No, scusate, c'è un messaggio però di Serena.
0: Bear.
1: Che dice: ma non avete detto quali sono i biscotti che avevate in studio oggi?
0: Ah, è vero,
2: alla fine non l'abbiamo
0: da detto. Dove è partito tutto?
2: E tra l'altro non sono biscotti.
0: Lo dirò, perché il traditore deve essere
1: espiare
0: cosciente.
1: La sua vena.
0: Come si chiamano? Sono nuovi, non li ho mai visti.
2: Mini fette. Perché non sono proprio biscotti, sono fette effettivamente.
0: Perché sono un po', sono tipo fette biscottate con del cioccolato fondente sopra.
1: Serena, guarda che volo pindarico che abbiamo fatto.
2: Siamo arrivati da lì.
0: Pazzesco, grazie a te Serena, abbiamo rimesso i puntini su lei. Ma che film ci consigli, Eli? Ricordiamo, rubrica che cambia ogni settimana le sorti del mondo del cinema, decidendo un po' i botteghini.
1: Sì,
0: ecco.
1: Oggi vado con L'albero di molto lontano. È un film family avventura fantasy, però potrete vederlo solo già da giovedì prossimo. Mi spiace,
0: devi fare nel weekend.
1: Io amo consigliare cose del futuro.
0: Sì, ho capito, ma non è che ti puoi portare.
1: Vabbè, prossima.
0: L'albero di molto lontano.
1: Sì,
0: una chiamata originale questa,
1: sì.
0: Vero? Per la prima volta, forse. No, scherzo.
1: Ti stupisco. Allora,
0: vai, cosa succede?
1: La vita tecnologica della famiglia Thompson cambia all'improvviso, perché questa famiglia iperconnessa, quindi con tutti i tablet, smartphone, si trasferisce in un vecchio fienile nella campagna inglese. Senza wifi, neanche
0: è quello con Andrew Garfield questo.
1: Esatto, bravissimo.
0: Bello.
1: I tre ragazzini della famiglia sono disperati. Il destino, tuttavia, ha in serbo per loro qualcosa di straordinario, perché esplorando i boschi la piccola Fran risveglia questa maestosa quercia secolare, e si tratta proprio dell'albero di molto lontano. Le sue fronde, cioè tra le sue fronde si nasconde un microcosmo segreto. Qui vivono creature bizzarre e incantevoli, come ci saranno poi dei personaggi fantastici che li aiuteranno.
0: Quindi film per famiglie.
1: Film per famiglie.
0: Bello.
1: Perché poi riscopriranno quali sono i veri valori
0: della
1: a
0: vita,
1: parte il wifi
0: e i biscotti, quelle cose lì,
1: probabilmente.
0: C'è Andrew Garfield, c'è un cast di un po' di gente. Devo dire anche lì, anche stavolta è riuscito a utilizzare una parola che normalmente non utilizzerei mai.
1: Le fronde.
0: Dovrebbe essere l'inside joke di questo momento.
1: Facciamolo.
0: Qui.
1: Ogni volta che ti preparo il riassunto.
0: Ridimmi il titolo.
2: Si chiama?
1: L'albero di molto lontano.
0: Andatelo a vederlo, e se vi è piaciuto, ricordatevi, ve l'abbiamo consigliato Gazzolici. Se non vi è piaciuto, è colpa di Elisa. Ovvio.

0: La vita, che bella canzone, Ariete, Angelina Mango su Radio DJ. Niente, a furia di parlare di biscotti, a parte che ci stanno arrivando le foto degli uffici
1: anche
0: di Radio DJ qua
1: del
0: su
1: building.
0: Del building di biscotti vari. Salutiamo la Patti che aveva due biscotti importanti, due sacchettoni di biscotti, biscotti in ufficio, quindi quello che dicevamo prima. E d'altronde, per mangiare i biscotti poi bisogna smaltirli, raga, mi è arrivata ufficialmente in questo momento. Michele mi ha portato la maglia della DJ Ten di Domenico. C'ho anche il pettorale, raga. Ma che roba, sono carico.
1: Sei pronto?
0: Sono carico per chi devo far vedere? Che sto studio non ho ancora capito. Qua, ci siamo pronti? Posso dichiarare ufficialmente il mio.
2: Che cosa?
0: O c'è, abbiamo finito? C'è il coach.
1: Abbiamo finito.
0: Il tempo che voglio fare domenica. Voi venite alla fine? Guarda che ci.
2: Io suono, io.
0: Ah, allora ci vediamo.
1: Io vengo per fare colazione con i biscotti.
0: Punto, vorrei fare, ci provo, vorrei stare. Migliorare quello dell'anno scorso e stare sotto i 47 minuti. Ma già tanto, cioè nel senso. Non l'ho mai fatto nella vita. Vediamo, vediamo. Obiettivo dichiarato e poi vediamo cosa succederà domenica. Coach.
3: Mamma botta la pasta.
0: Okay. Oh yes, il coach ci ricorda che abbiamo finito, ma soprattutto che la DJ Ten in realtà è una grande festa, quindi insomma, ed è quella che ti dà il boost, eh. Io tutte le volte arrivo alla DJ Ten che dico no, vabbè, non sono allenato, e poi c'è l'energia della gente, la musica, la festa, i punti ristoro dove vai a mangiare, sì, i biscotti, insomma, che ti dà energia, quindi poi ci vediamo domenica, ma avremo modo di parlarne ancora domani, che è quasi finita in realtà questa settimana, non ancora.
1: Sì.
0: Lo saluto il Paca, alla fine lo perdoniamo.
1: Dai, sì.
0: Va bene. Fra Paga e il Paca, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Lisa Cyber from redazione.
1: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo domani, sempre su Radio DJ. Arriva Pinocchio.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: E il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
11: M, sempre con me.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
14: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
16: My Movies presenta
17: Rider.
18: Te che sogni hai?
19: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
18: Per quella serve fortuna.
19: Molta.
16: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casino ti stai ficcando?
18: Ma che hai fatto, Sam?
19: Una storia lunga.
16: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
19: Tutto sbagliato. Presente?
18: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
16: Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
5: Simarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
21: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
22: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
22: Iperceramica.
25: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
26: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
27: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Ecco le 17. DJ!
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con le notizie che arrivano dalla Francia, dove le proteste degli studenti, giunte al secondo giorno, hanno provocato violenze e scontri in diverse città, tanto che il ministro della giustizia francese Darmanin ha convocato una riunione di emergenza con tutti i procuratori generali che prenderà il via tra circa mezz'ora. 119 persone tra studenti e personale scolastico sono rimaste ferite, centinaia gli arresti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove il preside di un liceo e i suoi collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. I manifestanti hanno dato alle fiamme l'Istituto Superiore Nelson Mandela di Nantes e la zona davanti a un altro liceo di Rouen in Normandia, dove due presidi sono rimasti feriti. A Strasburgo sono stati sospesi i mezzi pubblici. Il premier francese Le Cornu ha convocato un vertice di crisi a Parigi e annullato tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì. Gli studenti chiedono più fondi per l'istruzione pubblica, con una protesta che si sta allargando anche alle università. Secondo l'intelligence francese, dietro l'iniziativa ci sarebbe il partito di estrema sinistra, la France Insoumise. Dopo Eni, IP, Kuwait, anche Tamoil, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha deciso di intervenire per contrastare il caro carburante innescato dalla guerra in Medio Oriente e dal blocco dello stretto di Hormuz. Ancora non si conoscono i dettagli dell'iniziativa, che resterà però in vigore fino al 31 ottobre. Il 26 ottobre invece l'Aula della Camera inizierà a esaminare il decreto sui costi del carburante. Restiamo in Italia. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare la prescrizione, dunque il non doversi procedere, per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello e il padre della donna accusati di riciclaggio. Al centro della vicenda giudiziaria c'è la vendita della casa di Monte Carlo, lasciata in eredità dalla contessa Anna Maria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, nel 2008 dal fratello di Tulliani attraverso società offshore. In primo grado i giudici di Roma avevano condannato Fini a 2 anni e 8 mesi, la compagna e il padre a 5 anni e il fratello a 6 anni di carcere. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir chiederà, secondo i media israeliani, l'estradizione del copilota del volo Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante tentando di dirottare l'aereo in volo dalla città emiratina a Tel Aviv. A bordo c'erano 117 passeggeri, tutti illesi. L'uomo è attualmente agli arresti in Arabia Saudita. La Procura Generale degli Emirati Arabi ha aperto un'indagine. Intanto il governo italiano ha rafforzato le misure di sicurezza in vista delle manifestazioni previste in occasione del 7 ottobre. Terzo anniversario degli attacchi compiuti contro Israele da Hamas. Cambiamo argomento. Tennis, esordio vincente per Matteo Berrettini nel torneo di Tokyo. L'azzurro ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina per 1-6, 7-6, 6-4. Passa al secondo turno anche il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, che ha sconfitto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6, 6-4.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: sa di felicità.
1: Have fun with
2: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: get out of it.
1: No, perché se entri, se puoi fare il primo devi farli fare tutti e tre.
2: Certo.
3: Sì, infatti, per carità.
1: 17.06, comincia ottobre, riparte il palinsesto, diciamo tradizionale, se abbinare la parola Pinocchio a tradizionale mi viene difficile.
3: No,
2: però un po' è così.
3: Come la stagione forte. E cominciamo con...
1: le urgenze.

0: buonasera.
1: Buonasera
2: Manuel, Marta, Ciocca, io,
1: tutti,
2: Pinocchio.
0: Ci siamo.
1: Quando siamo tutti devo fare uno sforzo mentale. Sto perdendo colpi alla, proprio alla velocità della luce. Allora, stasera, intanto benvenuto ottobre.
0: Benvenuto ottobre.
1: È bello, ottobre è un bel mese, mi piace.
2: Molto bello.
0: Sì,
2: lo vivremo insieme, lo vivremo insieme dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
1: Sì.
2: Tornano un po' i nostri appuntamenti, ecco, più che diciamo la tradizione, l'ufficialità, i nostri appuntamenti, i nostri piccoli punti fermi. Tornano i ciao che fate,
1: sì,
2: tornano le urgenze. Oggi facciamo urgenze.
0: Dai.
2: Magari rifaremo qualche puntata di progetti d'amore.
1: Perché no? E praticamente.
2: Praticamente va fatto, ragazzi.
0: Sì,
2: a breve. Oggi facciamo urgenze. Partiamo facile, ok? Come funzionano le urgenze? Molto semplice. Dovete prendere una piccola decisione. Lo faccio di questo colore o di quest'altro, compro o non compro, di cosa mi metto, come mi vesto, cosa mangio, come lo cucino, come lo pulisco, mi ha detto così, cosa rispondo.
0: Sei brava, sì, come glielo dico.
2: Hai capito?
1: Cosa regalo,
2: brava. Sì, quelli sono i più difficili, però noi non abbiamo la risposta, noi abbiamo questa cosa qua, ce ne frega, primo. Secondo, ci impegniamo seriamente, ci mettiamo tutti noi stessi per dare una risposta. Voi, come sempre, non seguite le nostre indicazioni.
1: Ma non ci fate neanche più sapere.
2: No, non ci fate neanche più sapere. È un attimo di... è un piccolo matrimonio lampo, no?
1: Sì.
2: Cioè, bussate, noi prego, esponete il vostro problema, lo facciamo nostro. Voi poi ve ne dimenticate, noi non ci dormiamo, no, non ci fate mai più,
1: esatto,
2: sapere niente, e questo è. E
0: andiamo,
2: noi siamo ridotti
0: andiamo
2: così.
0: In analisi, tutte quelle cose,
2: sì,
0: lì. Ma per quell'istante noi ogni volta crediamo,
2: è un attimo,
0: che
2: sì,
0: ci sia un incontro di cuore.
2: Sì. Beh, sì, per quello che dura, noi poi restiamo innamorati, gli altri no. Ma non importa.
0: Noi al porto, voi marinai.
2: Benissimo, sì, a salutare dal porto.
1: Super urgenza, ma il centrotavola torna?
2: Beh, certo.
0: Certo.
2: Quanti giorni mancano a Natale, Vale?
0: Aspetta, il conto, pochi però.
2: Avevamo cannato i 100 giorni, avevamo fatto i 99.
0: Ve lo dico, io ho già fatto il regalo di Natale a tutti voi. Fatto
1: 84,
0: già fatto, deve arrivare, però speriamo che arrivi.
2: Madonna, 84, da dove deve arrivare? Dall'altra parte del mondo, immagino.
1: Ma non è uguale per tutti? Personalizzato per ognuno?
0: No, personalizzerò un bigliettino. Quello è un insulto, okay, per uno.
2: La Marianna dice: il mio solito compagno di camminata dopo lavoro mi ha dato buca. Cosa faccio? Vado da sola? Se non è un posto troppo isolato o pericoloso, assolutamente sì.
0: Vai, vai, vai.
2: Assolutamente sì. Sabato, visto il tempo ancora estivo e l'acqua che pare la Sardegna, vado a Santa Marinella da solo o aspetto le mie amiche che mi danno conferma?
0: No, organizzati.
1: Infatti, poi secondo me sono loro.
0: Ti organizzi quella roba, la focaccina buona, il panino, cioè un posticino dove berti un bicchiere, cioè ti fai proprio la giornata tipo.
2: Ti porti un libro che se magari sei solo te lo leggi.
0: Sei da Dio.
2: Ecco, questi piccoli matrimoni qui. Pronti? 347 342 5220.

0: 11 minuti Radio DJ. Stasera parliamo di urgenze. Devo dire un rientro.
1: Sì,
0: l'aspettavate. Siamo morati. Vado, ne facciamo uno e uno, risposta veloce. Okay. Anche da casa, se volete partecipare alle risposte. Elisa chiede: occhiali o lenti a contatto a un matrimonio?
1: Lenti.
2: Lenti.
0: Sì.
2: Perché li metti in borsa?
0: Ah, ok.
3: Ciao Pinocchi, allora ho rovesciato una boccetta di smalto, per fortuna trasparente, ed è caduto su un po' di legno e poi ci sono tutti schizzi per terra su piastrelle. Orca. Con cosa le pulisco?
0: Con l'acetone.
1: Acetone, vero?
0: Sulle piastrelle con l'acetone, sì. Direi, sì. Però io questa roba qua non,
2: alcol
0: non
2: denaturato,
0: la so.
2: Le sto leggendo, eh. Alcol denaturato o... isopropilico. Tampona la macchia con un panno imbevuto di questo alcol, lascia agire per 5-10 secondi. L'alcol ammorbidisce lo smalto senza rovinare la finitura del legno.
0: Ah, ecco.
2: E rimuovi con una spatola sottile di metallo.
1: Bella.
0: Attenzione.
2: Più facile. Evita l'acetone che rischia di sciogliere la vernice o la finitura originale del legno.
1: Meno male che l'hai letto.
0: La Adri dice: sabato sera cena d'autunno con amici a casa nostra. Va bene mettere sulla tavola piccole pigne a tema come decorazione? Mio marito dice che sono più da Natale, o meglio procurarsi delle castagne?
1: Tutte e due.
0: Bello, castagne, ghiande, foglie secche.
2: Sì,
1: delle
2: bello,
1: piccole
2: anche le foglie.
1: Zucche.
4: Pinocchi, buonasera. Fra 16 giorni mia figlia compie 18 anni e vorrei farle non tanto un regalo, che quello vabbè, ma non lo so, un pensiero da darle alla festa, qualcosa che le dimostri cos'è lei per me e niente, che la faccia un po' emozionare. Consigli? Considerate che è un adolescente indomita.
1: Io forse non glielo darei alla festa.
0: Anche io.
2: Anche secondo me.
0: O se hai modo prima,
2: in
0: privato,
2: sì. Sì, la
0: o la sera
2: sveglia.
0: Dopo, cioè nel senso più tardi, ma secondo me quelli fanno se è adolescente indomita tipo noi, certo. Fa il dritto. Se ne riparla tra due giorni perché il giorno dopo è di pessimo.
2: Sì, meglio prima, sì, esatto, brava.
0: Hai capito?
1: Brava. Beh, sì.
0: Hai capito? Sì.
1: Prima poi, una lettera, una bella lettera,
0: un bel biglietto,
1: che si tiene.
0: Sì, un biglietto, un ciondolino anche.
1: Sì.
0: Magari capire se c'è una marca, perché su queste cose un attimo che tu lo fai col cuore e
2: cringe.
0: Appari una sfigata,
2: sì,
0: hai capito? Sì. Gli levi Laura, per l'amor di Dio.
1: C'è quel ciondolo lì che devi andare a farti sigillare.
0: Non è un ciondolo,
1: cioè il ciondolo, il bracciale che ti devi far sigillare, quello è bello.
0: È bello, non so se è già passato di moda, io ce l'ho, figurati.
2: Vabbè, però è un bel gesto.
0: Però
2: molto
0: è bellino.
2: Sì.
0: Festa di compleanno per i 40 anni, viaggio da solo che non ho mai fatto, evento con tanta gente, festeggiamenti. Allora, evento Natale mi sembra un po' tanto.
2: No, poi evento, cioè il tuo compleanno, cioè pensare che sia un evento, no. Fai una festa dove non spendi tutto tu e ti fai anche il viaggio come regalo. Cioè fai un compleanno.
0: Io il viaggio lo farei.
1: Anch'io.
2: Sì, fatelo.
0: Anch'io. Siamo per il viaggio. Anche Ciocca dice sì da là dietro.
5: Ciao ragazzi. Allora, la mia domanda è: riutilizzo un vestito completo, bellissimo, di cui ho già scarpe e borsa abbinati, top, tutto per un matrimonio, che è un completo che avevo messo una volta sola, che avevo pagato un rene.
0: Certo.
5: Oppure ne compro uno nuovo?
2: No.
1: Ma riutilizza.
0: Ma assolutamente.
1: Dai,
0: ma scusa, anzi, poi se l'hai pagato un botto, ti piace anche rimetterlo,
1: certo.
0: Ah, scusa, allora è ora o non è ora, mi chiede la Ramona, di riaccendere il forno dopo una lunga estate? Dove non l'ho mai, dice, però devo far andare il pollo 2 ore e mezza, ci sono 25 gradi. Per me sì.
1: Ma
0: sì, cioè, anche perché di sera non ci sono 25 gradi.
1: Ma no,
2: il forno
1: poi
2: ventilato, poi non è che
0: è il primo
2: scalda.
0: Di ottobre si riaccendono i forni, ragazze.
2: Sì.
0: Tutta la vita.
1: Ma certo.
6: Ciao Pinocchi, come state? Io sto andando a farmi le unghie e sono un po' indecisa. Un colore solo, semplice.
0: Sì.
6: Che faccio?
0: Io farei un rosa naturale o un perla.
1: Ah, io avrei detto, però dipende dal tuo incarnato, un mocha.
2: Ah, beh, io rouge noir.
0: Mamma, quando la Vale fa così.
2: Sì, fa la mocha.
0: Mi
2: sì.
0: Piglia i nervi e ci gioca a calcio.
2: Sì, sì, sì.
0: È una cosa, mi fa impazzire, sì. Mi fa impazzire. Perché ne leggo un viaggio nel quale non ha preso il biglietto per me.
2: No,
0: hai capito?
2: Sai dove sei qua.
0: E la
2: tu
0: vedo
2: qua.
0: Che viaggia, io sono qua, dico, ma scusa, mi hai lasciato alla stazione? Moca.
2: Tu sei qua con me.
0: Io sono qui con te, Diego. Volevo essere su quel treno, però.
2: E invece sei qui con me, senza moca.
0: Che palle!

0: all'organizzare per esempio i diciottesimi, no?
1: Sì.
0: No, con la famiglia che ci abbiamo preparato un video emozionale con le foto dalla nascita e poi dedica finale, proiettato il giorno della festa, tutti in lacrime, meraviglioso. Barbara, mi è andata bene, perché
2: è un attimo, non solo
0: perdi tutti i punti aura tu, ma li fai perdere anche a lei, scoppia un di merda. Anche qua mio figlio per i suoi 18 anni, ce lo non si firma, comunque dice la mattina gli ho fatto trovare, però ecco lì è in privé, ci sta. Gli ho fatto trovare un percorso di foto sue da quando era piccolo a quella più recente, dalla camera al salotto dove ha trovato il vero regalo.
1: Vabbè,
0: che topina. E poi un'altra grande tenerezza, e dice: allora, Fabiana mi ha scelta come madrina per la sua cresima.
1: Sì.
0: Ho deciso di stupirla e di regalarle un viaggio da fare insieme. Lei praticamente non è mai stata da nessuna parte, siamo siciliane. Per me sarebbe la prima volta, quindi gestire tutta l'organizzazione, generalmente è mio compagno che si occupa dei viaggi.
2: Sì, me lo sai fare, dai.
0: Dice, sarà una gran bella avventura. Avete suggerimenti su dove potremmo andare? Beh, ma ragazze...
2: Guarda, posso dirti, Roma. Cioè, secondo me è un posto bello che può piacere anche a una ragazzina, perché è talmente bella che non è che dici...
0: Beh, sì, anche una Venezia.
2: Certo.
1: Che forse è più... cioè, essendo già più che piccola, ti spoglia, è più...
2: è vero.
1: Vivibile.
0: È più, hai capito?
2: L'ha fatta a piedi.
0: Anche Firenze, anche Firenze è molto comoda, perché te la giri tanto a piedi. Roma è un po' dispersiva. Può farti magari... un po' l'effetto di che zona, dove vai, hai capito in che senso?
2: Sì, certo.
1: Sì.
0: Per cui sì, forse addirittura Firenze è la dimensione più...
1: Però vuoi mettere, uscire dalla stazione di Venezia e trovartela di fronte?
2: È bello, quella è un'emozione grossa.
0: Se no, ragazze, Parigi, e chi si è visto, si è visto. Cioè, proprio con anche la lingua che non la sai, magari.
2: Bello.
0: Perché anche perdersi comunque, no? Un po' quella cosa dell'avventura. Poi, insomma, avventura, siamo a Parigi, nel senso, non è che può, che cosa può, non lo so,
1: succedere. Se tu hai dei problemi a Parigi, tu dois me rappeler.
0: Senza... Chiami la Vale, vi aiuta lei.
2: Regina.
0: Ok, del mare. Dai, buona lei.
3: Ginocchio, solo su Radio DJ. Ginocchio!
0: Pronti a risparmiare?
1: Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
4: Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro.
0: È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime.
1: Iscrivetevi oggi stesso,
3: solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
16: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
17: Con il software PeopleLink, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
18: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
17: www.sistemi.com.
8: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
21: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
22: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
23: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
25: Bertolotto, cambiare le porte.
26: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
27: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 9.34 Radio DJ. Allora è arrivato un messaggio a proposito di madrine e, per la cresima,
1: sì,
0: e di regalo.
1: Sì.
0: La Federica dice: sono andata a Praga con la figlioccia di cresima.

0: quello che comunque può permettersi.
1: Da quello che leggo, destinazione abbastanza facile, praticabile anche per chi non è espertissimo.
0: Quello, le grandi città un po' così aiutano, dai.
1: Beh, comunque la sensazione di fare un viaggio, no? Posto molto molto bello. Detto questo, ragazzi, al telefono c'è Alessandro. Stasera parliamo di urgenze. Alessandro, buonasera.
2: Pronto? Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. Tu. Se dovete fare un culicchi, fatelo subito perché vi conosco. Uno, due, tre, dai.
3: Culicchi,
1: io dalla buonasera capisco che Ariatore in studio.
0: Alessandro, restauratore. E comunque, Alessandro.
4: Sì? Alessandro, restauratore, futuro papà.
0: Già papà. Già papà. Già papà.
4: Ah, già papà, vabbè. Già papà.
1: Devi rimetterla. Sì. Almeno sfogano adesso, poi possiamo parlare. Perché sennò.
0: Sempre un applauso ai giovani papà. Ah. Che comunque sei dentro un impiccio, eh. Mamma.
1: Allora, con calma.
2: Dunque.
1: Domenica avete. Giovedì,
2: esatto.
1: Dimmi.
2: Allora, partiamo da. Ok, ieri siamo andati a fare la morfologica per il nostro secondo bambino-bambina.
1: Ok.
2: Abbiamo l'esito in busta chiusa e lo dovremmo aprire domenica a pranzo e abbiamo un po' di persone.
1: Ok. Ascolta, quando nasce intanto?
2: Dovrebbe nascere intorno a San Valentino. Ok. Si parla di metà febbraio.
1: E la creatura già messa al mondo è maschio o femmina?
2: Il primo è un maschio.
1: Ok.
4: Ridendo, l'hai detto, sì, sarà sì. Tremendo.
2: Abbastanza.
0: Guarda, il secondo, la seconda nasce più o meno quando è nata la Vale, quindi il carattere sarà quello.
1: Tieni presente questo, ok? Detto questo, però, avete organizzato un pranzo al quale chi viene sa che direte, cioè che farete il gender reveal.
2: Sì,
4: ma come lo fate? Cioè, semplicemente aprendo la busta?
1: No, come ci piace a noi

0: Valentina anche per me è femmina. Ha messo giù. Non voleva farlo così. Lui aveva una busta e la voleva aprire e dire maschio o femmina. Fine.
1: Era più era
0: meno... Noi come al solito ci presentiamo a casa della gente rovinandogli la cosa con io sono Pina, io sono Valentina, dai.
1: Non eravate invitate.
0: No. Poi lui non voleva neanche chiederci, non voleva chiederci come fare il gender.
2: No.
0: Lui voleva chiederci cosa cucinare.
3: Pronto?
0: Eccoti. Scusa. Ok.
3: No, dicevo che probabilmente faremo portare al primo figlio un palloncino o rosa o azzurro in base all'esito che verrà fuori.
2: Ma quindi c'è un complice tra i vostri parenti e amici?
3: Penso che sì, mia cognata faccia il complice.
2: Ok.
3: Sì.
4: Ah, ecco, non voi, perché sennò è l'emozione vostra che fa lo show. Ok, saranno più o meno 20 persone, più 3-4 bambini.
3: Esatto, sì.
4: Ok,
3: sì, sì.
4: Tutti della stessa età i 3-4 bambini?
3: Ma vanno dai 2 ai 3 anni e mezzo.
2: Ok, quindi bambini pasta in bianco. Bambini pasta in bianco.
4: Sì, o pasta al pomodoro. Se no i wurster con le patatine. Quella roba là, no? Cosa mangiano?
3: Contando che ci sono 20 persone, io pensavo di fare una pasta fredda per tutti. Bravo. Come entrata. Così i bambini
4: la mangiano?
3: Ma sì, ma
5: la mangiano.
4: Ah, ok, non lo so. Guarda, io su questo tema
5: un
4: non
5: po'
4: mi
5: la
4: trovi.
5: Tirano, vabbè. Però.
4: Quindi pasta fredda secondo me è sempre buona. Sempre buona. Cioè,
5: d'accordo.
4: Guarda, pasta fredda, tieni conto che la mangi, non è quel piatto che dici. Poi la mangi e dici, me ne dai un altro piatto. Quindi fanne un po' di più.
5: Anche secondo me.
4: Che semmai è buona anche il giorno dopo. Capito?
3: Faccio la schiscetta da portare al lavoro.
2: Che comunque pasta fredda per 20 persone, quanti chili ne butti?
5: Ma infatti secondo me ci aggiungi anche...
3: Io pensavo di farla come prima portata, una cosa veloce. Quindi fai 1,5 chili di pasta più tutti i condimenti che ci vanno dentro.
2: Sì. Ok.
3: E poi magari fai 2 chili. Una grigliata.
4: Alessandro,
3: mettere su. Sì?
4: Fai 2 chili alla zia. Fai 2 chili perché guarda che si mangia, abbottali con quella, fallo un buon sugo di pasta fredda, per cui pomodoro fresco, basilico, cioè nel senso non lesinare sul condimento,
2: se no la pasta fredda è un attimo che diventa
4: è tristezza, è tristezza, è
5: ricca. E poi fai anche, cioè se posso dire, un formaggio buono, un salame, un

0: po' di pane se uno ha proprio ancora fame e basta.
1: Ma lui vuol fare la grigliata, che comunque
0: la grigliata è una menata, eh.
2: Lo so, però a me diverte fare la grigliata.
3: Ah, allora, ma scusa, hai la griglia quella là con la bombola?
2: Ce l'ho a gas, sì.
0: Allora sì.
3: E poi sai cos'è? Che Alessandro sa che se deve stare dietro alla griglia
1: non deve occuparsi di nient'altro. Sì, sì, esatto. Sì.
3: Hai il pass.
2: Dai, poveri. Mi piacciono i bimbetti a me.
3: No, ma i bambini, no, ma il problema non è i 3-4 bambini, sono i 20 adulti che avete invitato, Alessandro. Sta partendo un altro
1: culicchio
3: così. Lasciatela sognare, vuole lingue moca. Non sta bene la mia amica, eh. Allora.
0: Vabbè.
1: Da bere però, prendi anche da bere perché
2: Da bere sono al supermercato adesso davanti alle birre.
3: Cosa prendi?
2: Una
3: fusti?
2: Una bella cassa di birra e via.
1: Sì, fai due anche, hai fatto due chili di pasta, due casse di birra.
3: Ma prendi fusti, no? Più divertente, cioè, a quel punto buttala su. Ma state al chiuso o all'aperto?
2: No, penso che staremmo all'aperto, sì, noi abbiamo un giardino abbastanza grande.
3: Ma
2: fuori.
3: Fai fusti di birra, scusa, no?
2: Addirittura, una miseria. No, dai.
1: Ma siete in venti?
3: Guarda, tutti i culicchi messi fino adesso, vengono
0: ragazze,
3: cancellati.
0: Ragazze, non tutti hanno quel gusto del fusto, è lattine, alla casa.
2: Ma no, ma è meglio la bottiglia di vetro, ognuno si prende la sua.
0: Bravo,
2: e poi
0: sono d'accordo.
1: Ci puoi far sapere poi magari il
3: esatto.
1: sesso?
3: Ce lo fate sapere? Dai.
2: Sì, come no. Certo.
3: Ok, un abbraccio allora, grazie.
2: D'accordo.
3: Grazie.
2: Ciao. Buona serata, ciao.
1: Si è schifato.
3: Sì,
1: si è schifato di noi.
3: E su questa roba della birra ti è scesa proprio a picco.
0: Rimpari.

0: fanno, gli Hanson lo fanno, mettono felicità.
1: È vero, mettono felicità.
0: Ma chiedo a Ciocca, c'è un trick di accordi in questa roba che ci frega, perché è un po' quella specie di...
2: Può essere, sai?
0: Forse la ritmica che ricorda un po' i Jackson 5.
2: Beh, questo siamo noi perché siamo vecchi. Forse sì, si ricorda di Jackson 5.
0: È quello, ah, deve essere quello. Ok.
2: Però sì, ma io domani la analizzo.
0: Mi fai un piacere. Allora, stiamo facendo le urgenze. C'è qualcuno che dice domenica dovrei essere la DJ Ten. Troverai anche Diego Lavalle,
3: sì, certo.
0: Anche per il riscaldamento.
3: Sì, siamo pronti.
0: Ok, vi aspettano la mattina alle 8.
3: Sì. Noi siamo là dalle 8 a presidiare come dei bersaglieri. Arrivate.
0: Comunque dice domenica dovrei essere al DJ Ten. Dopo aver fatto il figo sull'ovvia capacità di correre, ho fatto una prova.
3: Marca.
0: Dopo 2,5 km, morto.
1: Ho capito.
3: Stai con la Vale.
1: Stai con me. Sì. Io ti dico, amico, parto con la 10. Tra l'altro so che la fa anche Linus. Partiamo tutti insieme. Poi a 1 km, 1,5 km,
0: caffè.
1: Ti fermi, cammini. Se devi andare in bagno, vatti caffè, bagno del
3: no,
1: bar.
3: Vale, tu proprio hai intenzione di... Diamolo.
1: No, poi se trovo una metropolitana, cioè, che mi è comoda.
3: Lei fa 2 chilometri, poi la prima fermata scende.
0: Ma già 2 chilometri, buono.
1: Tanto.
3: Devi prenderla così. Lascia davanti i competitivi che non sono neanche troppo simpatici.
1: No, tu vai e poi te la fai camminando e via.
0: Ok,
1: e via.
0: Bene, poi.
4: Ciao Pinocchi, buon pomeriggio. Urgenza, questa sera ho la fregola con... le melanzane, entrambe me le hanno regalate, mi manca una proteina da aggiungere. Cosa mi consiglia il popolo di Pinocchio?
0: Ma anche molto semplicemente il tonno, se non hai sbatti, che comunque nella sua semplicità ha un suo perché. Se invece te la vuoi fare più, allora bottarga, cioè se proprio devi fare il matto dall'altra parte.
1: Ma la stessa ricotta salata è proteina.
3: Sì, sì, puoi fare ricotta salata, poi anche gamberi, perché puoi fare la fregola si fa di pesce,
0: di carne. Infatti approfitto per rispondere anche a Elena che dice ho delle tagliatelle fatte in casa. Con un sugo di pesce si può fare? Madonna.
1: Nelle Marche si cresce a tagliatelle all'uovo e sugo di pesce.
0: Ecco. No, ma poi che sono.
1: Sì.
0: Mamma, che bocca.
5: Ciao, Pinocchio.
0: Piena, buona.
5: Piccola urgenza che continua a protrarre nel tempo. Mm. Allora, figlia grande, 6 anni. Dobbiamo mettere via i vestiti estivi, ma metterli via per la figlia piccola che ha 2 anni. Mm. Quindi faccio una bella selezione di vestiti belli, vestiti brutti, vestiti da dare da regalare o buccio ciuccio nella cesta e ci ripenso fra 4 anni quando mi serviranno per la più piccola.
0: No, fai una selezione.
3: Sì,
0: fai una selezione perché non è solo quest'anno, capito? Lo rifarai a fine dell'inverno, lo rifarai. Cioè, tieni le cose belle che ti piace riavere intorno.
3: Quelle che hai pagato care.
0: Quelle che hai pagato care, quelle che ti sembrano carine.
1: Però hanno 4 anni di scarto, quanta roba accumula.
3: No, le
0: accumula,
3: metti,
0: ma poi via a un certo punto arriva il momento di metterle,
3: Sì.
1: Ok.
0: Laurea della nipote, regalo busta.
1: Busta.

0: tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli, perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
16: 10 chilometri di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la mela canzi ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
19: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
18: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
20: Verde! Rosa! Arancio!
21: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
22: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
22: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
23: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
27: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: mi sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 18. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di intervenire contro i rincari dei prezzi di benzina e diesel. Ancora non si conoscono i dettagli dell'iniziativa, che resterà però in vigore fino al 31 ottobre. Il 26 ottobre invece l'aula della Camera inizierà ad esaminare il decreto sui costi del carburante. Resta alta l'allerta in diverse città francesi, dove si sono verificate violenze e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nell'ambito delle proteste degli studenti che chiedono più fondi per l'istruzione. Oltre 100 i feriti, centinaia gli arresti. Il ministro della giustizia francese, Darmanin, ha convocato una riunione di emergenza con tutti i procuratori generali. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove il preside di un liceo e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Tennis, esordio vincente per Matteo Berrettini nel torneo di Tokyo. L'azzurro ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina. Passa al secondo turno anche il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, che ha sconfitto il britannico Cameron Norrie.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sei nell'anima.
11: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation,

0: urgenze, vi vedo, Malume, 1 e 2 e 3 anche là dietro, 4 e 5 di là.
1: Ma stiamo definendo la musica per il riscaldamento muscolare.
0: Ma questa è bellina.
2: Sì.
0: Questa mette allegria.
2: Poi,
0: la mattina.
2: Continuiamo,
0: no?
2: A chiamarlo riscaldamento muscolare, che potremmo chiamarlo con un nome anche un po' più.
0: Adesso muovi lo sto corpo, allegria Macarena. Per dirne una, per dirne una. Comunque, urgenze. Allora, io volevo fare un appello, nella speranza che ci stia ancora ascoltando. Dov'è? Un bambino di 11 anni, Riccardo, 12 anni. Riccardo, ti abbiamo mandato un messaggio, vorremmo parlare con te. Facci sapere come possiamo comportarci, perché hai un blocco sul telefono.
1: Ok.
0: Però è un'urgenza molto bella, se no proviamo a risponderti così. Detto questo, domani festa dei nonni, che a Pinocchio celebreremo.
1: Certo.
0: Facciamo una bella puntata sui nonni domani.
2: Dai.
0: Dice meringata con marron glacé, per me forse dolce della vita.
2: È
0: per
2: vero.
0: Diego un incubo, vedi tu. Per me è stupendo.
1: Dipende, ma lo fa per i nonni?
2: A chi piace?
0: Questo, festa della nonna.
2: A quanta gente piace? Perché
1: come sono messi col diabete, cioè ci sono tante variabili.
0: Ho capito, però allora lì poi vai a aprire, allora vale tutto. E allora falla per me, dai, va bene così. Poi.
3: Ciao ragazzi, non riesco a decidermi, per favore aiutatemi. Allora, compro la BMW dei miei sogni, oppure mi faccio un lifting alla faccia che sta cadendo.
2: Arca.
1: Con la faccia ci va in giro sempre.
0: Ci ha spiazzati, perché sono due cose di due personalità.
1: Allora, la macchina noi non ci ha mai fregato niente.
2: Però se hai detto il sogno.
0: Lifting ben che meno.
1: Il lifting neanche si vede.
0: Io tra le due ti direi la macchina, figurati te. Anche te, Fra. Allora votiamo. Di là come siete? Lifting o macchina? Marta lifting, Manuel lifting, madonna.
2: Però se la macchina è dei tuoi sogni, macchina.
1: Però la macchina a un certo punto la parcheggi, la faccia te la porti sempre appresso.
4: Capito, però.
0: Ho capito, bisogna vedere come viene il lifting. Perché,
4: Ma fare un lifting del valore della macchina è una ristrutturazione totale.
0: Non ti credere, Fra.
2: Dai, infatti. Prenditi la macchina, secondo me. Lì.
1: Allora, dalla redazione ci scrivono: nel 2026 basta le macchine. Chi è stato?
2: Allora,
1: chi
0: nella redazione di là la gente
2: lifting,
0: è fuori controllo. Cioè, io non chiederei dei pareri di là, poi lo facciamo.
2: Allora, se
0: però
2: deve essere lifting, che sia lifting verticale.
0: Allora, sulle macchine, qui gruppo di noi sei. Siamo sei, sì. Gruppo di noi, ogni volta io sui numeri.
2: Quanti siamo?
0: Gruppo di noi sei. Quanti su per la macchina?
1: Siamo è parità.
0: Perché tu, Vale, sei passata sulla faccia?
5: Sono con voi!
0: Ok. Pari, niente, da quando se ne
1: pari,
0: esce.
1: Devi cavartela
0: pubblico,
1: da solo.
0: No, vediamo il pubblico che arrivano i messaggi, dai.
1: Intanto vado avanti.
6: Urgenza, stiamo andando a vedere una casa per l'estate prossima. Non capiamo se è prematuro o se è il momento di prendere adesso la decisione. E se ci piace, e se diciamo di no perché è presto e poi ce la fregano, cosa facciamo,
2: allora,
6: ragazzi? Se ci piace, diciamo sì già adesso?
2: No, aspetta, intanto è prematuro o è il momento? Forse tutte e due le cose.
0: Sì.
2: Però intanto se dovete andare a vederla, andate a vederla.
0: Sì.
2: Poi tutto il resto lo capite.
0: Sì.
1: Sì, poi magari c'è la possibilità di prenotare, ma di dire in tempo utile nel caso in cui dovesse succedere qualcosa nella vostra vita per cui non andate più lì.
2: Potete dire, possiamo mettere il nome già adesso, poi ci dite il giorno in cui dobbiamo mettere l'acconto per averla, capito?
7: Ciao Pinocchi, allora io e il mio compagno abbiamo comprato la nostra casa in cui stavamo in affitto, quindi risparmio sui mobili, risparmio su agenzie immobiliari, risparmio su tutto, ma abbiamo finito i soldi per iniziare subito una ristrutturazione, ma voglio togliermi qualche sfizietto in termini di comprare arredi e elettrodomestici per casa prima di iniziare la ristrutturazione vera e propria. Sono decisa tra comprare il frigorifero nuovo
0: o il materasso nuovo.
7: Sono indecisa, aiutatemi.
0: Orca,
1: è tostissima.
0: Questa è durissima. Perché? Però io alla fine vado frigo. Io alla fine, guarda, con tutto che sul materasso scommetto tutta me stessa. contro me stessa, frigo.
2: Allora, il frigo visivamente te lo godi tanto, il materasso te lo godi nella qualità del... Io ti direi materasso, perché il frigo poi comunque sono quelle cose
1: mamma,
2: che...
1: Mamma, lasciate la patata bollente a me. Frigo.

0: amici, cosa avete?
1: No.
2: Niente.
3: Certe cose non si possono proprio dire.
2: No. Io però.
0: Non lasciatemi, veramente. Ilaria?
2: Pronto?
0: Oh, meno male, guarda, ciao, mi ragazzi. Salvi che...
2: Ciao, amore.
4: Che emozione, ragazzi, vi adoro, è bellissimo parlare con voi.
0: Allora, io te lo dico, Ilaria, adesso noi con te affronteremo la tua urgenza con grandissimo entusiasmo. Okay. Secondo me, per la mia esperienza, nascerà un tormentone che ce lo portiamo fino all'estate.
4: Okay,
0: adesso poi ti spiego,
4: bene.
0: Esatto.
4: Okay.
0: Allora, cominciamo ad andare con calma.
3: Allora, se volete sentiamo il suo audio così come è arrivato.
0: Ok, vai, sentiamolo. Okay.
5: Ciao Pinocchi, allora, 24 ottobre, sabato sera, compleanno di un'amica in un locale dove c'è una band che suona e si balla in modo pazzesco.
0: Okay.
5: Vorrei comprarmi uno di quei body di pizzo, vedo non vedo, però sono tutti a manica lunga e ho la paura di pizzare di brutto. Cosa faccio? Lo compro lo stesso perché tanto si può fare o opto per qualcos'altro?
0: Allora, sulle mani per sì, via.
3: Sì, body di pizzo?
0: Body di pizzo.
2: Amore, body di pizzo nero.
4: Sì.
0: Ma guarda, proprio anche, tutta la vita, maniche lunghe, meglio mi sento.
3: Sì.
0: Meglio okay. mi sento.
4: Top.
0: Perché secondo me non manica lunga, tu dirai, possibile peggio? Sì, è peggio.
3: Mm. Giusto, ma cosa associ a un body di pizzo?
0: Un jeans,
4: bravissimo, un jeans nero che ho visto con un po' di strass.
3: Ok.
4: No,
3: strass è troppo.
4: No,
3: cioè,
4: troppo.
3: Già il
0: pizzo e strass, cioè,
3: No, dovresti prendere quasi un jeans tipo rubato dall'armadio del fidanzato
2: jeans
3: che non hai.
2: Jeans. Esatto.
4: Ragazzi,
0: io farei jeans
4: e due nani, ragazzi, aspettate, un marito e due nani, no. Però chi se ne frega. Con le mie amiche si può fare, io non sono culicchi, fa niente, con le mie amiche si può fare, sto
3: Madonna,
4: bene.
3: Siamo già pazzi.
2: Allora, io sto guardando delle immagini, cioè sia con dei jeans neri,
0: sì.
2: o di nero,
0: ma anche con,
2: ma anche
0: jeans
2: con un
0: blu.
2: Jeans, anche non da uomo, però era quello che pensavo anch'io,
0: sì.
2: ma anche con un jeans un po', diciamo...
0: Morbido.
2: Morbido, ma anche straccino.
0: No strass, però, no strass.
4: No, caspita ragazzi, questo mi avete messo in difficoltà tantissimo.
0: Lo so, però siamo qua per dirti la verità.
2: Ma poi, verità di quello
4: per questo
2: che...
4: vi ho mandato un messaggio, cioè poi, io cioè, su voi
2: Ilaria, è la verità di quello che pensiamo noi, che come ben sai
3: sì, certo.
4: Ma è la verità assoluta.
0: Però ragazzi, pizzo e strass, cosa sei? Cioè
3: manca di scarpa, cosa metti?
0: Comoda per ballare.
4: Sì, un mezzo tacchettino, giusto perché non
3: io
4: sono
3: metterei
4: alta,
3: un texano,
4: quindi...
2: Valentino, allora, senti.
0: Body di pizza e texano, secondo me hai bisogno di un giro di storia.
3: Dove andate? Ilaria, che vengo anch'io.
4: No, Vale, io ti ho scritto su Instagram perché non siamo amiche. Tu mi hai detto io ci sono, sono io quella ragazza.
3: Ok.
4: Ok,
3: fammi sapere
0: dove andate. Ma scusate, però io non mi sento di far uscire la Vale con un body di pizza dei texani. Non me la sento. Mi tocca venire e fare il mio solito ruolo di cane pastore.
2: Allora, Ilaria, ho visto l'immagine adesso di una tipa che ha un body di pizza con uno scollo a V, manica lunga, jeans nero con strass tirato un po' sulla pescatore e tacco nero.
4: Ok,
0: però no strass,
4: totalmente no.
0: Su questo mi impunto, ragazzi. Cioè, se metti il pizzo non metti lo strass, dai, ma che
3: allora,
0: è?
3: Qua dicono.
0: Sì, proprio io,
2: proprio
0: pensa.
2: Gipsy,
0: proprio,
4: aspetta,
0: sì.
4: ragazzi, posso mandarvi in privato la foto del jeans che intendo? Così mi rispondete
0: No,
4: lì.
0: Ma se c'è lo strass è inutile che la mandi. No.
3: Comunque dicono pizzo, strass, anfibi. Qualcosa per sdrammatizzare
0: allora,
3: la devi trovare.
0: Allora ragazzi, cioè, e allora io mi tiro fuori, io non vengo.
4: No.
0: Non vengo.
4: Va bene, nostra, va bene.
3: Però se ti piacciono quei jeans, ma scusa, ma
0: non mettesse i jeans e un body o un bobby, come dice Diego, ma non con il pizzo. Ragazze, no. Dai,
2: domani
0: su.
2: Vengo io con il jeans, con gli strass e il body.
0: Lo so che lo fai. Lo so che lo fai. Allora, facciamo così. Quando è okay. questa roba? È tra un mese. Abbiamo un mese, perché io lo sapevo che ci impastavamo sul body di pizzo.
3: Non detto prima. Ilaria. Rischio di venire? È una minaccia, Ilario.
0: No, ma no, è che poi io devo chiamarla Farnesina. Cioè, no, non è facile, credimi.
3: Tu e le tue amiche.
0: Credimi, e anche tutta la polizia della zona. Sta parlando di Lodi, è qua vicino.
4: Ma, Vale, ti mando l'indirizzo in privato.
0: Brava. Lo sapevo io. Guarda come va a finire.
4: Eppure jeans.
0: Separiamoci adesso. No. Ne riparliamo più avanti.
4: Ciao.
0: Okay.
4: No. Ti adoro, un bacione, grazie.
0: Ciao. Ciao. Io quando sento dire body di pizzo sento puzza di bruciato.

0: C'è gente che è diventata aggressiva nei miei confronti perché ho detto di fare 2 chili di pasta per 20 persone.
1: Che dicono che è tanta.
0: Ho capito, però comunque state calmi.
2: Però
0: comunque
2: io pasta asciutta, dire, non è che... Pina cucina molto bene, con molto amore, tanto.
0: Tanto, io cucino tanto. Io cucino, io sono quella scuola lì che faccio tanto cibo.
2: Io mangio.
0: Ti posso dire, non butto mai niente.
2: No.
1: Ma sì.
2: Io faccio triste. Per dire.
0: Soprattutto sì, se si parla di insalate di pasta, se sono ben condite, van via che è un piacere.
2: Gliele lasci anche che da portare a casa?
0: Certo,
2: sempre.
0: Che è stupendo andare via con delle... L'ultima volta che Diego è venuto a cena, sai con cosa è andato via? Con delle grucce.
1: No, vero. Bella, perché l'ultima volta che Diego è venuto a cena, tu hai dimenticato la borsa frigo?
0: No, è venuto dopo è venuto. Dopo è venuto.
2: Lascia dei gadget, sì. Sì.
0: Gli ha dato quante? 20 grucce di legno.
2: 20 grucce di legno. Felici noi.
0: Vai.
3: Ciao Irocchi. Allora, domani mattina vedo la mia ex amante. E a cambio turno al lavoro, e stiamo in quella fase dove non ci dobbiamo né parlare né sentire, e quindi che faccio?
0: Niente.
3: Come mi comporto? La saluto o non la saluto? Gli sorrido o non gli sorrido?
0: La saluti, le sorrido, fine.
2: Mi raccomando.
0: Però fine,
2: Dai, non non ci
0: ricordo. Fine.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
5: Radio DJ. One nation, one
4: station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
8: M, sempre con me.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy. Felici voi, felice la natura.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 3 ottobre alle 8 la sprint race e domenica 4 ottobre alle 7 la gara con il Gran Premio Motul del Giappone. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
10: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Simarex Collagene, azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
18: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Allora, qui ci sarebbe da fare un progetti d'amore. In realtà è urgenze e ci aggiungiamo anche qualche altra cosina. Comunque, Matteo da Pesaro, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.
2: Ciao. Mi permetto di fare un sunto del tuo messaggio perché temo che tu ti perda nel raccontare le cose. Allora, lui ha compiuto gli anni l'altro giorno.
3: Auguri.
2: E ha fatto un ritrovo, sì, tra colleghi e anche ex colleghi. Nello specifico ex collega che gli piace e che ha invitato, ma lei non è potuta andare a questo ritrovo nel quale lo si festeggiava. Dicendogli: non ci sono oggi, sentiamoci domani che facciamo un caffè, ci pigliamo un caffè o ci facciamo una merenda.
1: Sì.
2: Non ha più fatto avere sue notizie lei. Tu l'hai scritto, insomma, anche un po' preoccupato da un certo punto di vista.
0: Preoccupato.
3: Cioè, cosa hai scritto? Tutto bene.
2: E non ha risposto. Mannaggia.
1: Partendo giusto? Dal fatto che io me ne faccio tutte amiche, perché io tutte amiche me ne faccio. E no, niente, c'è stata una bella frequentazione, però molto da colleghi, da amiconi, tante cose in comune, viaggi, però
0: è poi quello.
1: Lei un po' fidanzata, un po' no, è stata una mezza bazza, lo sa cosa vuol dire.
2: La bazza, quando c'è un piccolo flirt, ecco, diciamo. Un limone, dai, un limone.
1: Però, dai, una bella amicizia che dopo che è nata io dal lavoro dove sono adesso, è rimasta, perché dai, stavamo bene, solo che lei adesso... tra che lavoro nuovo, tra che non so cosa deve fare,
0: alla testa altrove,
1: e poi, altrove, non sta molto al cellulare, non è molto che risponde subito.
2: No, beh, ma sono passati i giorni,
0: no, ma in più Matteo, questa preoccupazione, no Matteo. No.
2: No, ma noi siamo con te, non è che non vogliamo,
0: con
2: però hai bisogno di guardare in faccia la realtà.
1: No, non pretendo niente, no, perché
0: ma vorrei vedere, certo, ma
3: no,
0: dire...
3: però almeno cioè, desidera...
0: la verità.
3: Sì, no, ma la puoi verità. Pretendere nel senso, uno vorrebbe frequentare una persona che corrisponda a quello.
0: Certo, è certo.
1: Sì, però io ho già messo le mani avanti dicendo che, ok, non ci sarà niente, però è una bella amicizia. Cavoli, no, fate sentire, cioè, scusa, ho bucato la gomma.
2: No, però tu però, non sei no, sincero, Matteo, perché no, la tua non è solo Matteo, amicizia.
0: No, no. Poi non ha bucato la gomma, non c'è nessun dramma, non sta male, non ti chiama.
2: Però può essere da parte sua anche un segnale di delicatezza, nel senso che magari ha capito che da parte tua c'è un interesse che va oltre la semplice amicizia, allora magari...
0: Piglio? Peio? Peio!
2: Da parte nostra è amore e amicizia.
3: Amore, certo.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
2: Al cinema dal 7 all'11 ottobre. Tu ne hai due.
0: Lui approfitterà per proporglielo. Lei non si farà sentire. No. Inviterai qualcun altro e andrà da Dio.
1: Perfetto,
0: ok. Dai,
2: una gioia,
0: magari.
2: Ma sì,
0: ma sì.
1: Posso salutare le mie ragazze a casa? Che io convivo con tre donne, delle quali due tre non c'è niente da fare, però sono tre amiche che conviviamo.
0: Certo. Ormai da tanto. Tu sei un impiccio, Matteo, ma un macello. Sì.
1: Letizia.
0: Come scusa?
1: Alessandra, Miriam e Letizia.
0: Le salutiamo anche noi e proprio le abbracciamo forte.
3: Per chiudere il tuo piatto.

0: Urgenze, ragazzi, è partito ottobre, torniamo sui nostri grandi temi. Mi piace da matti, sì. Da matti. Elisa da Roma, 13 anni. Ciao Elisa, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao. Oh, che ci ascolti, che bello.
0: Sì. Sì. Allora, dici un po', perché deve andare a fare una festa dei pensionati.
2: Che cos'è?
1: Sì, sono colleghi di mia madre che fanno questa festa.
0: Che vanno in pensione.
1: Sì, esatto.
2: Ma tu tutti? Perché ci vai?
0: Perché la portano, perché lei ha quell'età dove sarebbe a casa, ma la portano.
1: Sì, esatto.
3: Che palle. Che poi sarà uno che va in pensione e gli fa la festa.
0: Lei non sa neanche cos'è sta roba, capito?
3: La festa dei pensionati.
0: Lei non è che va perché vuole, cioè, lei è in quell'età d'inferno.
3: Che non puoi
0: dove
3: fare
0: vorrebbe,
3: altro.
0: Ma volesse Dio che la lasciano a casa a guardarsi quello che vuole, capito?
1: Sì, no, mi portano.
0: La portano,
3: che palle.
0: E oltretutto dice: come mi devo vestire?
3: Perché la portano e la presentano.
1: Esatto, quindi cioè io non so nemmeno che cosa devo fare.
2: No, ma fatti venire una febbre domani pomeriggio. Dici: non sto bene.
1: Esatto.
2: Sì. Ma sì, ma cioè non ti...
0: febbre alta. Se no, tu come pensavi?
1: Non lo so.

0: Ma in genere tu come vesti?
1: No, body di pizzo, no. Secondo me.
0: Però
1: no,
0: hai uno stile tuo?
1: Che è un altro tema.
2: Sì, vorrei tipo un elegante però informale.
1: Adoro, parliamone, approfondiamo. Proviamo a aprire l'armadio e mettere insieme dei pezzi. Dai, allora.
2: Esatto, c'è qualcosa che sia elegante però allo stesso
1: però
2: modo,
1: comodo.
2: Di comodo, esatto.
1: Esatto, cioè non che devi stare imbalsamata, no?
2: Esattamente.
1: Allora, un pantalone un po' bellino, un po', capito, non proprio il jeans.
2: Uh-huh.
1: Un pantalone,
2: sì, sì,
1: un po' classico.
0: Ma, roba, ma cioè, noi possiamo comprare il look di domani?
3: Per la festa dei pensionati.
0: E non lo so, magari la mamma ci tiene. Magari la mamma ce lo tiene.
1: Su un'altra cosa. Ah, attenzione. Potremmo approfittare per comprare cose che poi mettiamo in altre occasioni.
0: Capito,
1: eh?
0: Se la mamma ci tiene,
1: facciamoci furbe, perché se mamma
3: allora
1: tanto ci tiene, allora comprami quella scarpa o quella cosa che io poi me la gioco per andare a tale evento che mi interessa di più. Ah, per esempio, un vestito corto? Però, no.
2: Sì, però non è tanto comodo.
3: No. No, a questo punto però non, chi se ne frega, è solo una scusa per averlo il vestito che poi userai quando vuoi, capito?
2: Esatto.
3: Cioè le strategie sono due: o fai quel comodo elegante che dicevi, oppure quello che
1: comodo
3: diceva
1: elegante
3: prima,
1: lo fai con la roba che già c'hai.
3: Una camicia, un pantalone carino.
1: C'è
3: buona.
1: Una scarpa bassa. Cioè, ma che te frega, oh? Ma c'è, cioè, la festa
2: di allora. Non
1: conosco
2: nessuno, cioè,
1: sono
2: tutti
1: fuori. Oddio, attenzione, non metti che quelli portano dei figli che possono essere interessanti.
2: C'hai ragione.
1: Quindi io comunque un gloss in borsetta lo metterei, eh?
2: Mm-hmm.
1: No, che ne sai? Allora, sono quelle cose che dici, proprio le dai per scontate, sbagliate,
3: poi
1: e
3: c'è
1: poi
3: un cameriere,
1: un buono che ciao, capito? Un cameriere, un altro nipote,
2: sì, no,
1: una cosa, no?
2: Sì, sì,
1: allora io e Elisa, che sogno sarebbe, guarda,
3: improvvisamente
1: non vedo l'ora che sia quella sera.
0: Ho visto oggi Jennifer Lopez, che l'ho detto anche a Marta, con un vestitino lungo di quelli d'estate, quelli dell'estate, però con i mocassini e i calzini, e se fa freschino un cardigan sopra.
1: Madonna, tu vale così.
0: È il mio viaggio.
3: Vale, tu sei, sì.
0: È sempre il solito viaggio.
3: No, ma è un altro ancora, però. Cioè, è un interrail.
1: No, una roba.
0: No, Elisa.
1: Elisa, ascolta,
0: no,
1: una cosa sola.
0: Piccola, poi.
1: Richiamaci dopo la festa. Ti chiedo solo questo. Vestiti come te pare.
2: Va bene.
1: Portati un gloss. Tieni presente quello che ci siamo dette. Risentiamoci dopo la festa. Ti prego.
2: Certamente. Sì,
1: top.
2: Sì.
1: Ok, un bacio.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: No, vabbè, ragazzi. Adesso
3: una festa
1: io
3: di una noia.
1: Un'aspettativa
0: alta, povera, con questo globo.

0: posso dire stupenda ragazzina che dice vado alla festa di pensionati,
1: sì.
0: Mentre la festa di pensionamento
2: di uno, sì. Cioè,
0: e adesso sì. Questi li pensioniamo tutti,
1: magari massimo due, che non so, però.
0: Ma giustamente nel suo viaggio, che a quell'età per cui non può scegliere di stare a casa,
2: no.
1: Che la sera, quindi dico, vieni con
0: la
1: noi.
0: La porta, non si può neanche come vestirsi, ma pensa che sogno se incontrasse. Hai sì, capito? Cioè, si pigliate la scucchia, è davvero importante.
2: Gliel'hai caricata bene, eh?
0: Lo so, da morire.
1: Sarebbe
0: da
1: un,
0: morire.
1: Film che vorremmo vedere.
0: Sì. Andiamo, vai.
3: Ciao Pinocchi, lunedì è la festa del santo patrono del paese e alle 12 ho una visita. Cosa faccio poi? Torno al lavoro nel pomeriggio? Ho bel pomeriggio di ferie, giro di bancarelle, frittelle varie.
1: Ma già, dai, hai già deciso.
0: Dai, hai già deciso.
1: Dai.
0: Ragazzi, Federico, no scusami, Riccardo, 12 anni. Allora, nella mia squadra di calcio non vengo convocato mai.
2: Oh no.
1: Che palle.
0: No, aspetta, c'è di peggio. L'unica volta che vengo convocato c'è il compleanno del mio migliore amico.
2: Ah, non andare alla partita, vai al compleanno del tuo amico.
1: Appunto.
2: Scusa.
0: Però ho capito?
2: Lo so.
0: Devi parlare col mister.
1: La vita è amara.
0: Devi parlare col mister e dirglielo. Cioè, io per una volta che mi convochi.
2: Dai.
0: Però che guarda, sono quelle cose che non vanno sottovalutate,
2: no,
0: perché
2: no, certo, no,
0: ti guastano le infanzie, queste robe qua.
1: No,
2: però
1: questo.
2: Parla col tuo mister, appunto, serenamente.
0: O parla col tuo migliore amico,
1: Però
0: io sono per
1: tu cosa sai che la domanda vera è: tu cosa preferiresti, perché tanto non c'è scelta, o uno o l'altro a questo giro, cosa
0: lui
1: preferiresti
0: giocare?
1: Fare?
0: Lui vuol
2: giocare.
0: E non lo chiamano mai. La volta che lo chiama, capito? L'amico è amico sempre.
1: Ho capito,
0: sempre.
1: Però se il mister gli dice guarda, ti convoco settimana
0: lui,
1: prossima.
0: Lui tra le due cose sicuramente vuol giocare.
2: Ah, se vuol
0: però
2: giocare,
0: giustamente
2: giochi.
0: L'amico si offende.
1: Ma che ne sai? Ma
0: perché non c'è Emi in questo gruppo? Saprebbe esattamente cosa dire, non abbiamo neanche il tempo di chiamarlo.
1: No.
4: Vado
2: con un'altra.
4: Mi chiamo Sofia. E ho 12 anni.
1: Ciao.
4: E tra 6 giorni è il mio compleanno e non so se farmi regalare la maglia del Como da trasferta di Nico Paz oppure la maglia di Lautaro da trasferta.
2: Non
0: Nico.
2: C'è Emi.
0: Nico, è quello là, il nuovo bono che hai proposto tu.
1: Ah, Nico Paz.
2: Allora Nico Paz.
0: Perché anche lei ha delle scelte sul

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio! C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: E il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
5: M, sempre con me.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
21: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito!

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Manca poco alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni ha parlato oggi pomeriggio all'evento per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, toccando diversi temi, tra cui quelli dell'inflazione e dell'energia. Una questione su cui, ha detto la Presidente del Consiglio, bisogna fare di più. Servono soluzioni strutturali, ha affermato Meloni, spiegando: abbiamo lanciato un appello alle società energetiche perché aiutino a calmierare i prezzi sul costo del carburante e sono fiera che sia stato accolto anche sul tema delle bollette. E a proposito di carburanti, Tamoil s'accoda Eni, IP e Kuwait e annuncia misure per ridurre il costo di benzina e diesel. I provvedimenti, di cui ancora non si conoscono i dettagli, resteranno in vigore fino al 31 ottobre. I timori legati al petrolio e all'inflazione affondano intanto le borse europee, che hanno chiuso in rosso la prima seduta di ottobre. La peggiore è stata a Milano, dove il FTSE MIB ha perso il 2,2%. Presidi aggrediti, incendi, trasporti interrotti e scontri davanti alle scuole. La protesta dei liceali, che chiedono classi meno affollate, più insegnanti e strutture adeguate, si estende a tutta la Francia e diventa uno scontro politico tra il governo e il partito di sinistra, la France Insoumise. Sono 900 le azioni registrate oggi davanti ai licei di numerose città, una mobilitazione a cui si sono uniti gli universitari, che hanno bloccato una trentina di campus. Il ministro della Giustizia, Darmanin, ha riunito oggi in videoconferenza i 36 procuratori generali per fare il punto della situazione. 119 persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite, centinaia gli arresti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Aveva parlato sui social di uccidere ebrei il copilota omanita che ieri ha coltellato il comandante sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, forse per cercare di far precipitare l'aereo prima di essere neutralizzato e arrestato. Lo ha riferito il quotidiano Times of Israel, secondo cui l'uomo, che aveva abbracciato una radicalizzazione di matrice jihadista, è stato descritto dal pilota come una persona disposta a suicidarsi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir chiederà l'estradizione del terrorista. Ora agli arresti in Arabia Saudita. La Corte Suprema americana ha accettato di valutare la legalità delle decisioni con cui l'amministrazione Trump ha inasprito la battaglia contro gli immigrati. La Corte, ha spiegato il New York Times, prevede di esaminare anche misure come l'espulsione senza un'udienza davanti a un giudice e la deportazione di persone in paesi in cui non hanno legami, spesso accusati di violare i diritti umani. Nel frattempo la Casa Bianca ha escluso nuovamente la CNN dal pool di giornalisti che seguirà Donald Trump nel viaggio di oggi in Texas e Oklahoma, riaccendendo lo scontro con l'emittente dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitarne l'accesso. La troupe della CNN avrebbe dovuto essere a bordo dell'Air Force One e garantire la copertura televisiva del viaggio del presidente statunitense. Una decisione analoga era stata presa lo scorso fine settimana in occasione della visita di Trump in Tennessee.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
8: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
9: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
10: Have fun with
11: Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
12: Li cerchiamo,
13: li troviamo,
12: li liquefiamo. Se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico, sì, no, però ci pensiamo poi. Intanto Pagax metti un disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Sono ancora nello
1: Cos'è
4: studio
1: sta
4: del trio.
1: Batteria?
4: Siamo ancora nello
1: Aspetta,
4: studio del trio.
1: Di nuovo.
4: Fai dei rumori. Bravo. Cos'è questo un salutatore?
1: C'è scritto il salutatore.
4: Patrizio, perché viene usato questa cosa?
5: Per salutare gli ospiti.
4: Ah, perfetto.
1: Ah, okay.
5: Però solo quando vanno via.
1: Posso dire che ti ha sostituito questa manina qua che fa rumore.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che perde spesso molto rapidamente quota, ma non per colpa di dirottatori.
1: No.
4: Oggi è giovedì 1 ottobre, compleanno di due persone che hanno fatto tanto per il ballo in questo paese, cioè
1: sì.
4: Milly Carlucci e Francesco Lancia.
1: Io
4: Che amarezza è farsi gli auguri da soli.
1: Ma no, te lo facciamo noi. Auguri, Ciccio.
4: Grazie.
1: Auguri, sei diventato grande.
4: 45 anni, sì. Patrizio, ti sei scordato di farmi gli auguri quando mai visto
5: sì,
4: che sono entrato in studio.
5: Dovevi portare i tramezzini.
4: Non l'ho fatto perché sapevo che ti saresti scordato e che quello ti avrebbe ricordato il mio compleanno, cosa che volevo evitare. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, giudice ferma una condanna a morte per iniezione letale perché gli addetti non avevano disinfettato l'ago.
4: Non sia mai che prenda una malattia. L'infezione. Poi, clima per gli scienziati, entro il 2070 si scioglieranno i ghiacciai, ma la russa minimizza, avranno comunque un'ottima carriera da solisti.
1: Non sono poi un fanno gruppo. La reunion, è un casino.
4: Presidente, non sono un gruppo.
1: Esteri, l'ex campione di scacchi Garry Kasparov lancia l'allarme, non so se è Garry, però vabbè. Mi sento minacciato, ha detto l'oppositore di Putin vedendo un cavallo in H4.
4: Arrocca Garry, arrocca. Taranto, licenziata supplente che tappava la bocca degli alunni con lo scotch e li legava per stare fermi, ma lei si difende: stavo spiegando il G8 di Genova.
1: Sì,
4: una prova
1: sì.
4: Pratica, vedi.
1: Gran Bretagna, azienda di genetica presenta le banane che non diventano marroni neanche dopo due giorni e neanche se ne mangi entrambe.
4: Allora, Chiara. Ancora.
1: Ancora. Salutori particolarmente bravi.
4: Varsavia, andiamo in Polonia. Attiviste lanciano il primo distributore di pillole abortive vicino a un distributore di cazzi.
1: Dai, ma sei veramente che basso livello.
4: Vabbè, è una battutina di satira. Anzi, brave le attiviste che hanno fatto questa cosa.
1: Guardate. Calcio, l'allenatore lo mette troppe volte in panchina e Cristiano Ronaldo per protesta si compra la nazionale del Portogallo.
4: Potrebbe anche farlo con
1: sì,
4: i soldi
1: tanto.
4: Che ha. Editoria, nasce Repubblica Europe, il quotidiano online internazionale per chi ama cercare le notizie tra i banner pubblicitari ma in inglese.
1: Dai, sì, allora.
4: Salutiamo gli amici, in bocca al lupo per la nuova avventura.
1: E allora, Napoli, arrestato boss che si nascondeva in un armadio della figlia grazie alla sua somiglianza con un pigiama di Hello Kitty.
4: Ma nessuna tra

0: questa. Anzi, aspettate, devo chiamare il Previ perché ieri ha fatto il qual è e ha ricevuto un sacco di messaggi, di complimenti, di ascoltatori. Ho detto il più bel qual è della storia di Chiacchiericcio. Aspettate,
1: Vabbè, ma anche Previ. Puoi anche uscire e dirgli scusa, per favore, no, potresti.
0: Batto sul vetro come negli acquari. Lui,
1: esatto,
0: lui si avvicina.
1: Infatti dovrebbero scrivere che non bisogna battere sul vetro.
0: Previ, vieni che è il tuo momento. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo Chiacchiericcio. Per introdurre la notizia. Ti vuoi preparare? Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare
2: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra... Lo sa fare anche un po' la Carmelo Bene, se vogliamo. Se volete provare a indovinare...
2: Se vuoi te lo faccio la Carmelo Bene.
0: Vai, se volete provare a indovinare...
2: Qual è...
1: È effettivamente il migliore.
0: Coro da stadio, se volete provare a indovinare...
1: Bellissimo.
0: Potremmo andare avanti ore, ma abbiamo un programma da fare. Grazie Previ, la notizia che ha ispirato la nostra scelta. Potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Ma questo è un giornalista serio, preparato. Bentornati a Chiacchiericcio.
3: Love is a burning thing and it makes

0: la versione internazionale di Giovanni Soldini, cioè Johnny Cash, Ring of Fire, ad aprire, cioè,
1: guarda,
0: questa
1: non
0: puntata.
1: Ci posso credere che hai detto questa cosa.
0: Beh, è la verità, però, se traduci.
1: Vabbè, Little Cash,
0: Ring of Fire. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione a Milano c'è Mary J, e in regia sempre da Milano c'è Francesco Pagax Paganelli. Oggi ultimo giorno per noi da Roma, sia per Ciccio che per Chiara. Da domani torniamo tutti alla casa base. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Ring of Fire ad aprire questa puntata, e chi legge i giornali con attenzione un po' c'è arrivato, perché
1: sì,
0: è una notizia che ha rimbalzato sulle cronache,
1: sì,
0: anche se un po' locale.
1: È una notizia locale, però forse è un tema un po' juicy,
0: sì,
1: che interessa tutta Italia,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: così.
0: Sì. Parliamone, perché bisogna sempre parlarne di questa roba qui.
1: Parliamo di una donna a Pisa che è stata arrestata perché... era una cartomante.
0: Ok, e questo però non è un reato.
1: Non è un reato, che però prescriveva anche farmaci.
0: Perché no?
1: Leggeva anche, faceva anche diagnosi, se tu portavi,
0: certo,
1: gli esami li leggeva.
0: L'asso di bastoni vuol dire che,
1: sì,
0: hai il diabete. Lei aveva proprio tutto uno schema.
1: Sì, sì, sì, poi chiedeva soldi dicendo che li avrebbe investiti e faceva anche rituali di purificazione.
0: Ma sappiamo anche di che tipo?
1: Andiamo con ordine, la scelta della canzone non è a caso.
0: Aspetta,
1: perché...
0: aspetta, base Quark, se serve, sì, perché comunque...
1: Allora, questa donna di 58 anni, quando veniva avvicinata da qualcuno che aveva problemi, diciamo, magari di salute o in generale della vita, non legati magari strettamente all'economia, diceva che doveva fare un rituale di purificazione, e questo rituale prevedeva il sostare all'interno di un cerchio di fuoco fatto sul pavimento, realizzato proprio sul pavimento dello studio,
0: cioè,
1: in modo
0: dava
1: tale
0: fuoco
1: che
0: al pavimento
1: le
0: dello
1: fiamme
0: studio
1: consentissero di bruciare, cioè di bruciare via il,
0: beh,
1: malocchio,
0: sì, sì,
1: diciamo,
0: credo,
1: questo
0: credo si basi su degli studi di Newton, se non ricordo male questa pratica.
1: Senti, guarda, tutte le case farmaceutiche fanno queste cose, in realtà tu pensi che creano,
0: stanno
1: pillole
0: lì,
1: ma in realtà fanno
0: cerchi di fuoco,
1: prendono un virus, gli fanno un cerchio di fuoco attorno,
0: certo, hai ragione,
1: così
0: dicono
1: lo
0: delle
1: eliminano,
0: parole magiche,
1: no? Certo. Poi appunto chi aveva invece difficoltà economiche diceva: consegnatemi del denaro così posso fare degli investimenti, ad esempio nella finanza, ma anche in ambito petrolifero, così, vabbè,
0: perché
1: magari,
0: comunque è una cartomante, ma ne sa anche di,
1: certo,
0: finanza.
1: E poi soprattutto lei aveva davvero un ricettario di un medico compiacente, che evidentemente
0: è gravissima questa cosa,
1: sì, infatti è in galera, non a caso, diciamo, non a caso si trova nelle patrie galere questa signora,
0: e non l'aveva previsto dalle carte,
1: no,
0: però non gli era,
1: no,
0: uscito la carta di Re Bibbia o di, no, siamo a Pisa,
1: secondo,
0: quindi...
1: me le è uscita la carta, ha fatto un fuoco attorno alla
0: per
1: carta
0: cercare
1: e la bruciata.
0: Cosa.
1: Comunque un medico compiacente gli ha dato il suo ricettario, quindi poteva firmare e fare insomma queste ricette per ovviamente pagate, immagino, un po' di più. In ogni caso, diciamo, la truffa, l'ammontare delle truffe fatte da questa signora è di circa 230.000 euro.
0: Ricordiamo che noi ci, come dire, scherziamo, ma in realtà in questo, e pensiamo sempre, ma chi sono questi scemi che si affidano a queste persone? Però in generale parliamo di disperati, di gente che ha problemi, no, probabilmente importanti,
1: sì, sì,
0: non ha nessun modo, cioè cerca aiuto disperatamente ovunque, e se queste persone le illudono dandogli quest'aiuto, quindi io sono, per un lungo periodo sono stato sostenitore della teoria vabbè,
1: Vanna
0: ma
1: Marchi,
0: se sei fesso te lo cerchi,
1: della Vanna
0: però
1: Marchite.
0: Poi ho cominciato a pensare sul fatto che quando sei in una condizione di disperazione, di difficoltà,
1: sì,
0: se una persona ti offre aiuto e ti dà una speranza, tu ci credi anche se quella cosa non ha nessuna pratica, nessun fondamento, quantomeno,
1: esatto,
0: questo rischio potrebbe,
1: no,
0: essere,
1: più che altro per molte persone è l'unica speranza, il problema è che non è reale.
0: E se pensate che questo sia un fenomeno tutto sommato piccolo, sappiate che il giro d'affari di cartomanti, oroscopo,
1: sì,
0: in Italia,
1: sì,
0: è gigantesco,
1: sì,
0: lo diciamo tutte le volte cercando di mettere un po' in guardia da, sì, questa roba qui. Comunque facciamo così,
1: siamo gli Striscia la Notizia,
2: esatto,
1: di
0: Radio. No, facciamo così, la notizia l'abbiamo data, e tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 facciamo Chiacchiericcio insieme.

0: volli più.
1: Hai capito, Cremonini? Prima volta che passiamo il disco nuovo Paparazzi qui su Chiacchiericcio. E direi che Cesare con questa canzone entra a pieno titolo nei Cesaroni, cioè nei grandi Cesari del panorama italico italiano.
2: Non ci credo che l'hai fatta per la prima volta oggi questa battuta.
1: Sì, ma la pensavo da un po'. Ha spaccato questo disco. Bravo, sì, Cesare. Sì. Paparazzi, state ascoltando Chiacchiericcio. Stiamo parlando di cartomanti, partendo da una cartomante, l'ennesima cartomante che è finita nei guai. Questa per motivi molto seri, perché faceva anche ricette mediche. Sì. E ovviamente la cosa è di una sostanziale gravità.
2: Sì.
1: Ci segnalano che sono 12 milioni, quindi circa il 20% della popolazione, gli italiani che si rivolgono a operatori dell'occulto. Ok, prendiamo un attimo per rifletterci per riflettere su questo dato. E ovviamente in tanti ci stanno scrivendo: vabbè ragazzi, ma che c'è di male a farsi fare le carte o a leggere l'oroscopo? Niente, se lo fai consapevolmente. Il problema è quando ti prende in un momento di debolezza. Per esempio, facciamo un giro qui nella redazione di Chiacchiericcio. Cominciamo da Pagax. Pagax, ti sei mai fatto leggere le carte, la mano, qualcosa legato al mondo?
3: No, non l'ho mai fatto.
2: Ma perché? Zero.
3: No, perché? Ma perché non è una cosa che mi interessa. Ma come l'oroscopo, queste cose, cioè non sono cose che guardo.
1: E non leggi neanche l'oroscopo.
2: No, però Pagax, ho una domanda. Vai. Quindi tu non hai mai frequentato anche solo per una sera una ragazza che leggeva i tarocchi?
3: C'è Eli di della radio che
2: tutti i giorni
3: vuole farmi i tarocchi da una vita e niente.
1: Però
2: vedi,
1: scusate,
2: che la Eli fa i tarocchi.
1: Lo dico da ignorante, però i tarocchi sono un po' tipo psicologia, aiutano mimenate, cioè nel senso io ti faccio vedere delle cose e tu mi dici che ci vedi in questa roba.
2: Dipende da come le usi però, perché ci sono quelli che ci fanno le divinazioni e dicono: no, devi mollare tuo marito, quelle cose lì,
3: okay.
2: Oppure allora io ho incontrato una maga che è morta qualche anno fa perché faceva degli esorcismi addirittura, quindi vabbè, una storia complicata. Nel mio precedente lavoro avevo fatto un reportage su questa persona. E lei leggeva le carte e a un certo punto ha fatto anche a me una lettura delle carte. Mi aveva detto che il mio fidanzato di allora avrebbe avuto un incidente in macchina e mi aveva dato delle faccette di Gesù da mettergli in macchina
1: per andare per mandarlo
2: per proteggerlo. Poi non è mai successo. Non ha previsto che ci saremmo lasciati, soprattutto. Questa è la cosa
1: però
2: più eclatante.
1: Il tuo fidanzato di allora, non
2: di
1: i tuoi fidanzati in generale. Noi domani dobbiamo fare
2: allora
1: un viaggio in macchina. Io andrò a 30 all'ora.
2: Il mio fidanzato di allora. Comunque forse ce l'ho ancora da qualche parte. Quei due faccette di Gesù.
1: Questa era l'unica cosa che ti ha detto, cioè...
2: allora a un certo punto mi ha lanciato, diciamo, una specie di minaccetta. Nel senso che mi ha detto: guarda, io però quando mi vengono fatti questi servizi ci tengo a dire che se vengo trattata male. E poi insomma ha fatto una specie di piccola macumba. Diceva anche che
1: guarda dove sei finita, sei finita al radio DJ. Quindi evidentemente l'avete trattata male.
2: Però ha detto che anche che Moratti le doveva 3 milioni di euro perché aveva fatto vincere l'Inter il triplete quella roba là.
1: Patrizio, tu che sei tifoso dell'Inter, come prendi questa notizia per cui
2: che è stata la maga?
1: È stata una maga a far vincere il triplete all'Inter e non Mourinho. E questa maga chiedeva 3 milioni a Moratti.
4: Che è giusto.
1: Giusto.
4: È vero, è giusto.
1: Scusa, chi erano i più forti dell'Inter del triplete quell'anno?
4: C'era Milito, Eto'o. C'era
1: Che tinterista sei. Guarda, adesso io vi do il cellulare privato di Patrizio. Potete scrivere direttamente a lui. Mary J, tu hai avuto esperienze con maghe, cartomanti?
5: Sì, Elisa, già citata prima, mi ha letto le carte me l'hanno fatto anche un'altra volta, così a gratis, tanto per passare 5 minuti del mio tempo.
2: Ma sì.
5: E soprattutto io ho il mio TikTok invaso di cartomanti. Che leggono le carte al pubblico non presente, quindi molto generali.
2: Perché ti capitano quei video? Se questo video ti è arrivato, è la tua carta.
1: Sì, ma scusa,
2: poi ha tipo 1 milione di visualizzazioni. Dici, ok, siamo in tanti.
1: Esiste un servizio per cui tu mandi la fotocopia della tua mano a un cartomante e lui te la legge a distanza?
2: guarda che tu puoi mandare la tua foto e ti fanno le benedizioni. Non c'è niente, ti ferma.
1: Se ci mandate le vostre foto, le facciamo anche
2: benediciamo.
1: No, vabbè. Respiriamo adesso, torniamo sul pianeta Terra e continuiamo ad affidarci al pensiero critico, che è

0: scusate, dobbiamo interrompere il disco dei Maroon 5, anche se era praticamente finito, perché c'è un problema. Patrizio
1: senso?
0: È disperato perché non si è ricordato il triplete dell'Inter e forse ha messo Muntari in una squadra che non doveva esserci. Patrizio, ti diamo 20 secondi per redimerti.
2: Allora, sto controllando.
1: Sei andato a cercare?
2: Certo, perché proprio c'ho proprio un dubbio esistenziale.
0: Guarda, c'è il paese fermo in questo momento.
2: Allora, possiamo avere una base mister?
1: Una base tensiva.
0: Certo, facciamo indagini, vai.
1: Okay. Indagini addirittura, ok.
2: No, Sulley Muntari non ha vinto il triplete con l'Inter.
0: Bene, grazie, questo ci fa stare più. Vuoi dire un altro giocatore che invece lo ha vinto?
2: A
0: parte quelli che hai detto?
2: Julio Cesar.
0: Julio Cesar, sempre per rimanere in ambito Cesaroni. Grazie mille, grazie Patrizio. Noi ci dobbiamo fermare un attimo e poi dopo la pausa forse abbiamo beccato qualcuno che ne sa un po' più di noi sul tema cartomante, eccetera, eccetera. Ehi. Ma lo sentiamo tra un attimo.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: La leggerezza fa viaggiare oltre lo spazio e oltre il tempo,
3: attraverso momenti indimenticabili che scavano nell'anima.
0: Continuate a viverli con Acqua San Bernardo,
3: che quest'anno compie 100 anni di leggerezza.
0: E per festeggiarli vi aspetta la DJ Ten a Milano il 3 e il 4 ottobre.
3: Acqua San Bernardo, ogni goccia conta.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La fattura è pronta?
12: Sì, quadra.
11: E quel pagamento?
12: Quadra, anche quello.
11: I dati del nuovo cliente?
12: Tutto quadra, capo.
13: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
11: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
12: Quadra, anche lì, uso l'app.
14: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
16: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.com.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Sei nell'anima.
21: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi.
19: acqua San Bernardo. Ogni goccia conta. Goccia,
21: goccia. Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
22: Febal Casa, Febal Casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
24: Dark Planet.
25: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
26: E che sapori, Antonella!
27: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
26: Ti aspettiamo!
25: MD, Buona Spesa Italia.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Madonna, Danzeteria, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Ovviamente abbiamo l'aggregatore dei messaggi invaso da persone che... Il tema dei cartomanti scalda, da lì siamo partiti, dalla cartomante arrestata dalle parti di Pisa anche perché faceva ricette mediche e altre cose.
1: Posso dire, cartomante è limitante, riduttivo per una grande professionista.
0: A tutto tondo.
1: Investimenti, medicina,
0: un talento rinascimentale.
1: Esatto, mi viene. Infatti era Pisa, città culla del Rinascimento, tra le altre.
0: E ci siamo chiesti, ma perché abbiamo bisogno di rivolgerci a questi operatori occulti? Proprio che cosa ci scatta dal meccanismo, dal punto di vista psicologico? Noi per fortuna in questi casi lanciamo il Massimo Polidoro segnale e lui appare, quindi ce l'abbiamo al telefono. Ciao Massimo Polidoro, bentornato su DJ.
1: Ciao!
2: Grazie a voi.
0: Allora, Massimo è divulgatore, scientifico, appassionato di... ricercatore in psicologia, ha scritto un sacco di libri, oltre a essere un amico. Noi veramente, quando siamo un po' in difficoltà, anche per la nostra esperienza comune al CICAP, piccolo dettaglio, tu sei stato uno dei fondatori, noi siamo semplicemente...
1: Noi siamo degli umili servitori.
0: Degli osservatori. Però ci rivolgiamo a te per capirne un po' di più e quindi ti domandiamo, ma perché nel 2026, con tante informazioni disponibili, ancora ci rivolgiamo agli operatori dell'occulto?
2: È proprio perché nel 2026, come anche nel 2126 penso, noi quando siamo in difficoltà, quando viviamo una situazione di ansia, di paura, di angoscia, perché

0: siamo deboli, c'è problemi di salute, problemi di lavoro, problemi di tanti tipi, le risposte razionali non ci aiutano più di tanto, la pancia prende il sopravvento, le reazioni emotive chiedono risposte facili e purtroppo ci sono personaggi che di questo bisogno umano approfittano, speculano in maniera cinica, senza nessun rispetto per il dolore, per la debolezza delle persone.
1: E in questo essere dotati, o quantomeno sviluppare il proprio pensiero critico, aiuta. E tu ti stai lanciando, esce proprio oggi, l'inizio è proprio oggi, in un'avventura molto coraggiosa che ha proprio a che fare con la stimolazione del pensiero critico, diciamo così, giusto?
0: Esatto, oggi nasce Lucrezio, la meraviglia del sapere, è una rivista online, si trova a lucrezio.eu, ci vuole un attimo a trovarla, tutto gratis, si può accedere liberamente.
1: Tutto gratis, sì.
0: L'idea è proprio quella di coltivare la curiosità, coltivare la conoscenza, perché come diceva il filosofo da cui prendiamo il nome, Lucrezio, più di 2000 anni fa, è solo quando conosci che superi la paura, superi la superstizione, il pregiudizio. Queste situazioni è vero che prendono la nostra pancia, ma se ci abituiamo a fermarci un attimo, a fare domande, ad approfondire, ce ne liberiamo, perché diventa chiaro che non sono soluzioni, ma sono solamente ulteriori guai. Quindi il mio incoraggiamento è davvero veniteci a trovare su Lucrezio, c'è spazio e ci si diverte, perché tra l'altro ci siete anche voi due.
1: Sì, ecco, sì. Tu hai chiamato anche noi a collaborare a questo lucrezio.eu, dove scriviamo delle scemate,
2: stupidate,
1: come solo io e Chiara sappiamo fare, però hai messo insieme, a parte noi, un po' degli Avengers del pensiero critico, della comunicazione scientifica. Ci vuoi fare qualche nome, così magari qualche fan arriva su Lucrezio per leggere i loro articoli, i loro contributi, a parte i nostri che sono, insomma, stanno lì per alleggerire, diciamo così.
0: No, l'idea è proprio quella di fare rete, di mettere insieme tante persone in gamba con tanti talenti, quindi ci saranno Luca Perri, Vera Gheno, Silvia Bencivelli, Antonio Pascale, Elisa Palazzi, Cristina D'Aroldo, Lorenzo Paletti, Sofia Bellardinelli, Raffaella Arpiani, Giorgio Volti, Paolo Attivissimo, Amedeo Bardi, Nico Pitrelli, e via. Insomma, ne abbiamo veramente tantissimi, Silvia Lazzari, Giulio Nicolo Carlone, e insomma, tante amiche e amici e tanti altri che arriveranno naturalmente.
1: Tutte persone con competenze e punti di vista da non perdere. Complimenti anche per il coraggio, Massimo, perché fare una cosa che si legge nel 2026 non è proprio non è
2: sul sapere, cioè proprio
1: è coraggiosissimo.
2: Una serie di cose.
0: Ragazzi, sì.
2: Bisogna farlo.
1: No, dicevo, da qualche parte bisogna pur cominciare, quindi inevitabilmente. Esatto. Allora, l'appuntamento è già adesso su lucrezio.eu, il sito in cui magari fatevi un giro, anche solo per vedere di che cosa si parla. Massimo, noi ti ringraziamo, sei sempre gentilissimo e disponibilissimo. Ci vediamo presto e ti mandiamo un abbraccio.
0: Un piacere, a presto.
1: Ciao, Massimo.
2: Ciao. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio.
3: What we're living in. Let me tell ya.

0: E siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, e oggi dobbiamo farlo perché è 1 ottobre, sì, è il mio compleanno, grazie ancora a tutti per i tantissimi messaggi che sono arrivati al 347-342-5220, ma il mio compleanno è un evento minore rispetto a quello che dobbiamo festeggiare oggi, perché oggi è la giornata internazionale degli anziani, coincidenze,
1: anche a loro.
0: Non credo, ma soprattutto la giornata internazionale del caffè.
1: Oh, auguri caffè.
0: Si festeggia il caffè, voi direte perché? Non lo sappiamo.
1: Perché no?
0: Non lo, perché è sempre un momento di un buon caffè.
1: Esatto, un buon caffè, eccoci.
0: Ho cercato l'origine della giornata internazionale del caffè, ma è sconosciuta. Fatto sta che il 1 ottobre...
1: Qualcuno ne aveva bevuti troppi l'1 ottobre, ha detto, ah, festa!
0: Probabilmente sì, per questo io vi ho preparato una classifichina cotta e mangiata, anzi, cotta e bevuta, direi, sulle 11 cose che puoi dire del tuo partner e anche di un caffè. Guardate che non sono così distanti, il partner, il proprio partner e un caffè.
1: Sì.
0: Pensateci.
1: Già tremo, però va bene.
0: Ecco a voi la classifica delle 11 cose che puoi dire del tuo partner e anche di un caffè. Posizione numero 11. Lo prendo ogni mattina. Ci siamo levati il pensiero.
1: Posizione, io ho paura di
0: posizione numero 10. Sì. È una delle prime cose a cui penso quando mi sveglio.
1: Oh, cute,
0: che bello.
1: Però questo,
0: questo è romantico.
1: Sì.
0: Posizione numero 9. Lo preferisco nero.
1: Mamma mia.
0: Uno alto e uno basso.
1: Sì.
0: Posizione numero 8. Non troppo lungo, per favore. Nel senso di alto,
1: certo,
0: bambini all'ascolto.
1: Sì.
0: Posizione numero 7. A volte mi lascia un po' di amaro in bocca. Perché può tradirti.
1: Perché fa una cosa antipatica.
0: Posizione numero 6. Io senza non carburo.
1: Vabbè,
0: senza
1: ci sta.
0: Io ho la sensazione che stiamo parlando di qualcos'altro oltre che del partner.
1: Di una cosa specifica del partner.
0: Posizione numero 5. Mi dici il tuo nome, per favore. Però questa vale solo da Starbucks.
1: Beh, partner da tanto tempo.
0: Posizione numero 4. Ma i napoletani lo fanno meglio.
1: Questo. E salutiamo.
0: Posizione numero
1: 3.
0: La prima volta non è mai granché.
1: È
0: e questo
1: vero,
0: è vero. Perché
1: è vero,
0: non piace mai il caffè la prima volta. Posizione numero 2. E se mettessimo della panna?
1: Ecco.
0: Vorrei farvi notare che questa l'ha scritta Chiara Galeazzi. Quindi per dirvi. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che puoi dire del tuo partner e anche di un caffè c'è quella che ci diranno gli ascoltatori al 347 342 5220.

0: posizione numero uno della classifica c'è. Sì. Una mia amica se lo fa arrivare dal Brasile.
1: Ecco. Ci sta, ci sta, lo puoi dire, ma sia del caffè, ma... che tu non so che amiche hai, caro ascoltatore.
2: Così,
1: ma va
2: così.
1: Bene così, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, quindi grazie mille Chiara Galeazzi.
2: Grazie, ha festeggiato Ciccio Angelo.
1: Grazie, auguri. Grazie anche, grazie ancora a tutti voi e a tutte voi per i messaggi di auguri. Grazie a Mary J in redazione, grazie a Pagax in regia e grazie anche a Patrizio Mattei che è andato a piangere in un angolo. Grazie anche al Previ, che è ormai diventato quale ista ufficiale.
2: Sì.
1: Noi ci risentiamo domani sempre tra le 19 le 20, la linea va all'ottima con Briccola di Ciao Belli. Ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli, perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design. Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
17: Verde, rosa, arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: A Bologna
2: c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
20: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
21: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
20: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. Sono stati fermati 4 degli 8 sospettati per l'aggressione subita da Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo in provincia di Treviso, nella notte tra il 12 e il 13 agosto a Barcellona. Il ragazzo, in seguito al pestaggio, era rimasto in coma per alcuni giorni. L'arresto risale a ieri sera. Gli 8 uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e dopo una notte in cella sono stati rimessi in libertà in attesa di essere iscritti nel registro degli indagati. Sequestrati i loro cellulari. Restiamo all'estero. Un 27enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato a Londra in relazione al sospetto attacco alla base militare inglese della RAF a Fairford, vicino alla quale nella notte tra sabato e domenica 5 uomini sono stati fermati. Nell'ambito delle indagini è stato anche interrogato un cittadino britannico di 26 anni. Intanto l'Iran ha convocato oggi l'ambasciatore britannico a Teheran per protestare contro Downing Street, che ha accusato la Repubblica Islamica di aver organizzato il presunto sabotaggio, accuse respinte dal regime. Punta il dito contro l'Iran invece Donald Trump, parlando di quanto avvenuto ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota ha accoltellato il comandante, forse nel tentativo di far precipitare l'aereo, ed è stato poi neutralizzato e arrestato. Più cauto invece il premier israeliano Netanyahu, secondo cui è prematuro attribuire a Teheran la responsabilità di quello che appare come un fallito attentato, di cui però non è chiara per ora nemmeno la dinamica. Il copilota, che si era radicalizzato, aveva parlato sui social di uccidere ebrei ed è stato descritto dal comandante come una persona disposta a suicidarsi. Cambiamo argomento. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di intervenire contro i rincari dei prezzi di benzina e diesel. Ancora non si conoscono i dettagli dell'iniziativa, che resterà però in vigore fino al 31 ottobre. Il 26 ottobre invece l'aula della Camera inizierà ad esaminare il decreto sui costi del carburante. Torniamo all'estero. Caos, violenze e oltre 1000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti, sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 900 le azioni registrate oggi davanti ai licei di numerose città, una mobilitazione a cui si sono uniti gli universitari. Il ministro della giustizia Darmanin ha riunito oggi in videoconferenza i 36 procuratori generali per fare il punto della situazione. 119 persone tra studenti e personale scolastico sono rimaste ferite, centinaia gli arresti. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Da Marine Le Pen all'esecutivo tutti puntano il dito contro il partito di estrema sinistra La France Insoumise di Mélenchon, che accusano avrebbe orchestrato le proteste e aizzato gli studenti.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore tempo asciutto su tutte le regioni, ad eccezione di qualche piovasco sull'arco alpino, soprattutto occidentale. Domattina non sono attesi particolari cambiamenti. Cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud. Qualche isolata pioggia sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nubi in aumento, con precipitazioni sempre sull'arco alpino occidentale e il nord della Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
10: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.
11: Have fun with
12: Mobland, una serie di Guy Ritchie, disponibile ora solo su Paramount Plus.

0: 7 minuti, questo è Ciao Belli su Radio DJ che sta per iniziare. Questa era The Bowser con Magnetic.
1: Bellissima,
2: bellissima.
0: Bravo Robby.
3: Capo Pattuglia chiama Corvo.
2: Sì.
3: Rispondi Corvo.
1: Siamo qui, siamo qui.
2: Siamo noi.
3: Capo Pattuglia chiama squadra B.
1: Sì, siamo qua.
3: Rambo.
1: Ok.
3: Ortega.
1: Sì.
3: Coletta.
1: L'appello, vai.
3: Jorgensen.
1: Sì.
3: Danforth.
1: Sì.
3: Barry.
1: Barry.
3: Krakauer.
1: Sì.
3: Raffaele.
1: Presente.
3: Porchera.
4: Ciao Ferrari.
3: Confermare.
1: Ciao.

0: Super Karaoke c'è Mauro Guitar con Ogni Volta.
1: Ogni volta che ti torno.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ogni volta che ti torno.
2: Non è facile.
1: Ogni volta.

0: Qualche cosa che non c'entra niente.
1: Sì.
0: Ogni volta.
2: Alziamo, vai.
0: E ogni volta che ogni volta che non è importante.
1: Sì, lascia perdere qua.
0: Ogni volta che qualcuno si preoccupa.
2: Non sbaglia la nota,
0: E ogni volta che non c'è.
1: Sì.
0: Proprio quando la stavo cercando.
1: Ogni volta.
0: Ogni volta.
1: Ogni volta quando?
0: Ogni volta quando.
3: Wow!
2: Bravissimo!
4: E con la voce di Mauro abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli Live.
2: Eccoci.
4: Tra poco, come ogni giovedì, saremo con Alec John, l'insegnante di inglese che oggi ha incontrato un nuovo alunno.
5: Ma tu lo parli l'inglese, vero?
6: Yes.
5: E come si dice vieni qua?
6: Vieni qua si dice come here.
1: Come here.
5: E vai là come si dice?
6: Vai là! Vado io là e gli dico come here.
7: E per lo spazio dedicato alla natura ci occuperemo delle cimici, dei simpatici insetti dei quali parleremo insieme al titolare del Peach Shop di Padova.
8: Ma qualcuno mi spiega a che cazzo che serve i simici, ragazzi? A sto serio, tosi, ora l'ape fa il miele, ok?
2: Sì,
8: bon, sta ragno, te mangia il sansai che spacca solo che i coglioni,
2: sì.
8: E il verme te sistema a terra, te diria meno.
2: Cioè, il verme,
8: sì. Simice, a che cazzo serve?
2: Ma
8: niente, ti dico, lei è una bestia insulsa, parti solo dal fatto che per andare via per la strada deve sbattere a testa dappertutto, tu un dosso lampadario, tu un dosso al muro, tu su tenda a spaccare i coglioni.
7: E per il cinema, tutta l'attenzione va al concerto dei Record. Dopo aver travolto Roma e infranto ogni primato,
2: sì.
7: Il cantante Ultimo approda sul grande schermo.
2: Bravo,
7: con
2: Ultimo.
7: Un vero film evento. Ne parleremo con un sacco di ospiti, tra cui l'influencer Christian Melchiorre.
9: La gente che va al cinema a vedere il concerto di Ultimo.
2: Sì.
9: Soprannominarli disagiati è un complimento.
2: No,
9: la gente che si mette in piedi a cantare sotto lo schermo con i popcorn che volano.
2: È così bello.
9: Ma dove cazzo, da dove venite? Da Marte.
2: No.
4: E per la grande musica, oggi festeggiamo il compleanno di Alberto De Rosarios, il cantante diventato famoso negli anni 90 per questo brano house iconico.
2: Sentiamo.

0: Se vuoi fare gli auguri ad Alberto De Rosarios o se vuoi gridare al mondo la tua gioia per il weekend che sta per partire, manda un vocale al nostro numero magico. Naturalmente, a patto che tu non sia alla guida della tua macchina. E per celebrare alla grande questo primo giovedì del mese, saliremo sull'imbarcazione del capitano Salvo che sta per lanciare il suo brindisi.
1: Vedete quello che dico io.
2: Sì. Siamo in Sicilia.
1: Picca vergogna!
3: Picca vergogna!
1: Piccare non è bevogna!
3: Piccare non è bevogna!
1: Cerchiamo qua se mi mangi!
3: Cerchiamo
1: tutte le altre!
2: L'importante è far festa!

0: la New Order to Faith 1987, Radio DJ.
1: Bellissima, dai, bellissima. C'era anche quell'altra, come si chiamava? Patapatapatapom. Un amico da casa.
0: Abbiamo una memoria.
2: Guarda che il podcast ieri ancora non l'avete scaricato.
0: Aia.
2: Roberta, per la chiappa, le chiavi.
1: Adesso controlliamo.

0: continua anche dopo le vacanze estive il sì. successo per il podcast
1: ARSM.
0: Bella.
1: AMSR, scusa.
0: Dove alcuni influencer catturano milioni di utenti emettendo dei suoni con oggetti.
1: No, non dimmi che torna Armando.
0: Stefania Inzaghi, Armando.
2: Un saluto a tutti da Stefania Inzaghi. Questa
1: Buonasera.
2: È la mia sessione,
1: sì.
2: il mio percorso rilassante fatto di suoni e di
1: meraviglia.
2: Parole che ti entrano in testa e ti fanno star bene.
1: Bellissimo, wow. brava,
2: proviamo
1: brava.
2: Subito con la parola strizzapanni. Adesso la ripetiamo 5 volte con sì. il mio collaboratore Armando.
0: No, Armando,
2: Armando ci sei?
0: Era meglio lei, signorina.
3: Strizzapanni, no. ci sono, certo.
0: È tornato Armando.
3: Ci sono, ripetete con me. Strizzapanni.
0: Strizzapanni.
3: Strizzapanni.
1: Panni.
3: Strizzapanni. Strizzapanni.
1: Sì, ma non mi rilassa.
3: Strizzapanni. Roberto, strizzapanni.
1: Vabbè, strizzapanni.
3: Di strizzapanni.
1: Strizzapanni.
3: Di strizzapanni.
1: Strizzapanni. Quante volte?
3: Bravo, Roberto. Stefania, a te sì. la parola.
2: Sì. Molto bene, Armando.
0: Sì.
2: Allora, visto che ci sono i tuoi amici della radio,
0: sì.
2: ti lascio condurre la sessione di questa
0: no,
2: sera.
0: No, no, volevo una ragazzina.
3: Ed eccoci qua, col favore delle tenebre, sì. cari amici, sono Armando SMR.
1: Beh, buonasera Armando.
3: E per
1: buonasera.
3: La prima
1: volta... Cominci con i rumorini.
0: Sì.
3: Per la prima volta sì. ci incontriamo di sera.
0: Ah, sì, vero,
3: la
0: vero.
3: Sera... È il momento ideale per il relax.
1: Assolutamente,
0: sì, certo.
3: Dalle
0: sì.
3: vostre vibrazioni percepisco.
1: Un cocktail.
3: Dalle vostre vibrazioni sì. percepisco un po' di stress.
1: Un po' di stress. Beh, un pochino.
3: E visto che siamo collegati in video, vi farò ascoltare subito dei suoni rilassanti.
1: Sì. Sentiamo, vediamo bene.
0: No, cos'è la bolletta della luce?
1: Boh.
3: Questa è la bolletta della luce
1: ah,
3: aumentata del 45%.
1: Non questo non ti rilassa, eh. Vedrà quello
3: questi...
1: del gas.
3: Sono due bicchieri.
0: Sì.
3: Se li unisco a tre.
0: Fa DJ time.
3: Sono due. Sono in grado di generare una vibrazione che aprirà i vostri chakra. I chakra, come sai Roberto, sono...
1: Sì.
3: Quanti sono?
1: Sono due.
3: Ma vaffanculo.
0: Sono sette.
3: Ma oggi ne studieremo solo uno.
1: Solo uno,
0: basta così.
1: Quello dei bicchieri.
0: Cos'è un gong? È una borraccia di ferro contro un bicchiere.
1: Va bene.
0: Inizia la messa.
3: Ditemi quanto è bello.
1: Andiamo in pace.
3: Quanto è bello sentirci la sera.
1: Bellissimo.
3: Invece che alle 2 del pomeriggio.
1: Assolutamente.
3: Quando
1: tutte le
3: si
1: sera,
3: è super stressati.
1: Sì.
3: L'unico che è stressato di sera, che guarda l'orologio quando ci sentiamo, sì. è DJ Angelo.
0: Devo controllare i tempi.
3: Adesso sì. mi rivolgo anche ai vostri ascoltatori.
1: Benissimo.
3: Ascoltatori di Radio DJ.
1: Sentono,
3: chiudete
1: sentono.
3: Tutti gli occhi.
1: Non quelli in macchina,
3: No, quelli no, quelli non
0: tutti
3: è.
0: In macchina, quest'ora.
3: Mi chiamo Armando SMR. Immaginate di essere in una sauna fumante.
1: Bello.
3: C'è molto caldo. Sì. Siete seduti su una comoda panca di legno
1: sì.
3: con solo l'asciugamano che vi copre.
1: Cioè,
3: a un certo punto, mentre vi state godendo il relax,
1: sì.
3: entra un signore di Pavia che è molto triste. Perché poche ore prima
1: sì.
3: ha perso 400.000 euro
1: alla faccia,
3: a scala 40.
0: Come fai?
1: C'è modo peggiore per perdere dei soldi.
0: Poker magari.
1: Esatto, a scala 40, sì. la minima che...
3: Il signore si chiama Aldo Putrido,
0: Aldo Putrido,
3: e ha tanta voglia di raccontare a qualcuno quello che gli è successo. Lo ha portato a perdere 400.000 euro a scala 40. Voi fate finta di niente.
4: Beh, minimo, sì.
3: E vi guardate intorno.
4: Sì.
3: E anche se la sauna è appena cominciata,
4: sì,
3: decidete di uscire e andare nello spogliatoio per non farvi asciugare da Aldo Putrido.
0: Certo.
3: Mentre vi alzate, colpo di scena.
4: Che succede?
3: Aldo estrae una pistola
4: nella sauna
3: e spara 4 colpi in aria. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
4: Questo dovrebbe rilassare.
0: Non sono 4.
4: Sono un po'
3: voi
4: di
3: vi
4: più,
3: alzate in mutande e scappate in strada.
4: Con l'asciugamano intorno. La vita.
3: Siete in pieno centro città, ma sono passate le 10 di sera.
4: Sì, siete da
3: a Pavia. Non c'è un cazzo di nessuno alle 10.
4: Sì. Già alle 8.
3: Per fortuna passa un motociclista con una moto molto
0: okay.
3: potente.
0: Benissimo.
3: Deve essere un Harley Davidson.
0: Ah, ok.
4: Cosa c'entra il bicchiere? Ma non lo so, è presidente.

0: vita. Gangster Paradise di Curio. Loro hanno campionato e hanno fatto questo pezzo. Marrakesh e Gue Pequeño con Casini su Radio DJ.
1: Maestri, chapeau, 2026.
2: È il mese 10 del calendario.
1: No, è il primo.
2: Ciao, ciao,
1: è
2: il primo del mese 10.
1: Ah, voleva farla
2: con l'angelone ed il porchera. Ma quanto è bella questa atmosfera.
1: Bravo, oh,
2: ragazzi,
1: bravo.
2: Non fatemi ridere troppo che sto mangiando un ravioli in brodo, sennò mi strozzo.
1: Ah, ok. Bravo, okay. Buon appetito, ciao, siamo contentissimi.
3: Ciao belli, sono Dario ASMR.
1: Sì.
3: E in questo momento.
1: Sì. Bravo, fa anche gli effetti.
4: Angelo, potresti dare una strizzata fuori alle palle di Ferrari? No, perché non ho trovato il podcast ieri sera.
1: Ancora, abbiamo ma non c'entro poi non c'entro.
5: Salve, sono appunto l'assessore ai trasporti.
1: Ah, un imitatore.
5: L'assessore di Lugano. Sì. Proporrei di intitolare l'aeroporto di Lugano a Roberto Porchera.
1: Bravo, ci sta.
0: Era, si fa quando le morte.
1: No,
0: scusa.
6: 0
0: io sono che l'avevo.
6: 5-0.
1: Andiamo in pausa, Robertino.
0: Vai, pausa, un cafferino, un cafferino.
1: A quest'ora, poi non
7: torno. Radio DJ. One Nation, One Station.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Radio DJ consiglia.
11: Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su dj.it e nexostudios.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
22: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
23: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Audrey Hepburn, You Me, su Radio DJ.
1: Perché comincia, Roberto, comincia a piacere a casa questa canzone.
2: E piace molto questa, a voglia se piace.
3: Angelo, certo. Questa fa See Me One Three Morning, sì. See Me One Three Morning.

0: Paolo Bertino, la nostra nazionale, gioca con la Francia.
1: Caspita, partitone.
0: No, faccio il pronostico. Dopo, dai, prima andiamo in parrocchia per parlare di calcio giovanile con il nostro amico Don Biagio.

0: Rashi.
1: Sì, il vecchio sindaco era della Juve.
2: Ah, okay.
1: Pensate, okay. Prima lo voleva chiamare Rui Barros.
2: Ok.
1: E invece poi l'ha dedicato al più scarso di tutti, che quando vengono non è andata tanto bene alle Jan Rashon,
2: no, ce lo ricordiamo.
1: E quindi quando vengono le squadre ospiti ci prendono tutti per i funghi.
3: Immagino.
1: Ma veniamo a noi, sono qui perché, parlando di cose liete, abbiamo vinto anche il torneo meritatamente.
2: Ah, il torneo
1: sì, detto tra... Uè, cretini, queste cose qua non sono da ridere, né?
3: Certo.
1: Poi Ferrari, deficiente di un pensa ai valori, non a ridere, né? Stupido.
3: Vabbè.
1: Che oramai lo vedo che ti stai evolvendo in Mike Buongiorno.
3: Magari.
1: Ecco, vi stavo dicendo che al quadrangolare Cesano Madero, no? Abbiamo vinto in modo pulito, nonostante le accuse dei tifosi avversari. Ecco, che mi contestavano perché io ero l'arbitro e ho assegnato il nostro un rigore al 90° minuto di gioco.
3: Un po' di parte,
1: E mentre il pubblico mi gridava, arbitro venduto, spero che muori.
3: Non si fa.
1: Ho guardato gli spalti e ci ho detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra.
3: Ecco.
1: E mi è arrivata la sassaiola. Sono pieno di cicatrici. Due punti alla fronte. Ma la cosa più triste è a fine partita i tifosi mi hanno incendiato la Lamborghini.
2: No, la macchina.
1: Che era parcheggiata davanti al campo sportivo.
3: Sì.
1: E adesso la Lamborghini incendiata.
3: Caspita.
1: Ecco.
3: È un danno questo.
1: E stasera non posso andare giù alla festa dell'Arbor Club. Devo parlare agli imprenditori. Perché io, sapete che sono un prete smart, no?
3: Ce ne siamo accorti.
1: Molto apprezzato dagli imprenditori perché giro in Lambo. E ho anche perché ho già il cellulare che si apre in due.
3: Dare tutti i soldi.
1: Ma lo uso per leggere, stupido. Lo uso per leggere la predica durante la messa.
2: Non ha un'altra automobile da sostituire?
3: Appunto.
1: Potrei andare, ma dovrei usare la macchina parrocchiale, che è un furgone doblò.
3: Bello lo stesso. Ma...
1: Aspettate che chiedo al mio chirichetto come siamo messi.
2: Sì.
1: Oh, Gilberto, vieni qua. Vieni. Hai sistemato il
3: furgone.
4: Ma no, Don Biagio, è perché non credo che un personaggio del suo calibro debba andare in giro con il furgone parrocchiale.
3: Ma è bruciata
4: per
3: la
4: questo sono qua insieme alle altre ragazze a cercare di sensibilizzare i parrocchiani.
1: Bravo, Gilbi! Allora ti lascio lavorare e ci vediamo dopo,
2: Va bene.
1: Pronto, ragazzi?
3: Eccoci.
1: Specie un attimo che voglio sentire come lavora il GB.
3: Anche noi siamo curiosi.
5: Pronto,
4: buonasera. È piacere di conoscerla. Sono Gilberto, il chirichetto di Don Biagio Donghi della parrocchia di Cesano Buscone.
5: Sì.
4: Allora, la chiamo perché Don Biagio ha rotto la sua Lamborghini.
3: Poverino,
4: quindi purtroppo questa sera non può utilizzarla per andare all'Arbor Club. Volevo solo sapere se lei ha una macchina da prestare al Don, che poi gliela riporta domani.
5: No, guardi, io di macchine male. Non ne ho da prestare.
2: Ci mancherebbe.
4: Non ha una macchina da prestare. Allora le chiedo solamente una cosa, ovviamente solo se è d'accordo. A nome della parrocchia le chiedono solo un piccolo contributo per la riparazione della Lambo di Don Biagio.
5: No, guardi, io soldi in giro non ne do.
3: Arrivederci.
1: Gilberto, lascia stare, va. Per stasera prendo un Uber.
3: Forse è meglio.
1: Tanto metto sul conto della parrocchia.
3: No, Don!
1: Ecco, però, domani mattina facciamo partire il furgone, Senti, ma a proposito, a che punto siamo con la discoteca?
3: Qual è la discoteca?
4: Molto bene, Don Biagio. Sì. Guardi, stamattina è arrivata la nuova console Denum e potremmo usarla domani per la cerimonia delle 15.
1: Va bene, fammi vedere. Va che bella. Ci sono un sacco di tasti nuovi. Aspetta che la provo un attimo.
3: Don Biagio!

0: Ragazzi, vi piace?
1: Bellissima, treno, bellissima.
0: E nei tasti del campionatore sapete cosa ci ho messo dietro?
2: Cosa ci ho messo?
0: Il suono del concordo con lei.
3: Concordo con lei. Concordo con lei. Concordo con lei.
2: Non viaggio, va bene.
0: Fate i bravi. Ciao, Belly is your best friend.

0: grande, grande.
1: Gypsy Kings, Bailami su Radio DJ.
0: Aspetta, ci inizi la serata, te
1: ne no, alla fine forse.
0: 20:45.
2: Ecco dove siete finiti. Ciao belli.
0: Ciao, ciao bello.
2: Carmagnola, sono ero sperso di voi, sì. Li ascoltavo sempre a pomeriggio.
0: Va bene, adesso,
1: adesso la sera. Bene, dai, che cambia.
0: Guarda, ti mando anche le coordinate. Ed ora parliamo di una novità per le coppie sposate, stiamo cioè? Parlando dell'anello di divorzio.
1: L'anello di divorzio, bella idea!

0: cosa vuoi?
1: L'anello di divorzio. Da e sempre carta bianca. Le scuse di Mauro Corona. Da Galateo in mangiato, il formaggio spalmabile. Dal grande fratello VIP, Alex Belli contro Marina La Rosa. Dalla zanzara, il ragazzo kinky. Alla volta buona, un servizio ci porta alla scoperta di una moda che sta prendendo sempre più piede: l'anello di divorzio.
2: Hai capito?
3: C'è chi mette la fede per simboleggiare la fedeltà al partner,
2: certo.
3: E chi preferisce ricordare di rimanere solo fedeli a se stessi. Ed ecco così che da Stati Uniti e Giappone arriva una nuova tendenza: l'anello del divorzio. Non tanto un modo per celebrare la rottura, ma per segnare un nuovo inizio all'insegna dell'indipendenza e dell'autostima. La moda parte da una domanda semplice: cosa fare della vecchia fede nuziale una volta che il matrimonio finisce? C'è chi la mette via o la rivende tristemente, e chi invece decide di trasformarlo, esattamente come si trasforma la vita dopo la fine di un amore. Così sempre più donne fondono la vecchia fede ricavandone un anello o un pendente nuovo, magari dal design più moderno, particolare malizioso che non ha bisogno di spiegazione. Molto spesso il nuovo anello non viene indossato sull'anulare, ma sul dito medio.
1: Mauro Corona pentito si scusa con Bianca Berlinguer per aver perso le staffe nella puntata precedente di È sempre carta bianca.
4: Allora Mauro, come va?
5: Buonasera Bianchina, buonasera a tutti voi.
6: Buonasera.
5: Ma,
6: buonasera.
5: Per me va bene, speriamo, speriamo di finire la puntata bene io e lei.
4: In che senso?
6: Alla pace.
5: No, lei sa che ogni tanto queste uscite di pista.
4: Sì. E quindi ogni tanto, aspetti che non l'ho sentita, ogni tanto
5: ho queste uscite di sentiero nei suoi confronti, scusate, anche degli spettatori.
4: Non ogni tanto,
5: quindi
4: molto frequentemente.
6: Scusate, sta
7: succede?
1: A Galateo in un minuto, l'esperta di Bonton, Laura Pranzetti Lombardini, ci spiega come si mangia correttamente il formaggio spalmabile.
8: Come si mangia un formaggio molle? Mai con la forchetta.
2: Come no?
8: Bensì si prende un pezzetto di carne e si spalma. La stessa cosa vale per le marmellate.
2: Ho sempre sbagliato.
8: Prende un po', ma non si mette direttamente sul pane e spalmarlo, ma si mette a destra.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sono già un'altra delle colonne sonore di quest'estate, 2026.
1: Numero 1, 2053, solo il tempo per un amico da casa, un imitatore.
2: Vai. E sono l'arcivescovo di Cesano Maderno.
0: Ah, buongiorno.
2: Roberto, non sì. Fatti sera. Mettere sotto i piedi dal Don Longhi, Biagio, perché quello lì è un malandrino e ti mette sotto i piedi.
0: Ma no, è una brava persona.
1: Lo fa bene, lo fa bene.
0: È un bravo donno.
1: Vai, andiamo.
0: È finita, è finita.
3: Ciao belli.
0: Grazie Tito per la regia.

0: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova stagione di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Le rivalità si accendono e la tensione è al limite. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
5: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
0: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
11: Per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspetto.

0: aspettiamo!
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Cioè, che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Quasi le 21.
3: Va tutto alla grande.
4: DJ. Say what? Nella puntata precedente.
2: Ah, quindi l'ultima canzone che avete ascoltato.
5: Sì. Sarebbe bello se ce la cantassero un attimino.
2: Bello. Proprio... Song 2.
5: Ah, bellissima.
2: 1, 2, 3.
6: Thank you.

0: Bruno Mars, che hanno fatto questa canzone. Poi si narra, Frank si narra anche di una specie di flirt, di legame tra i due, al punto che qualche giorno fa Drake ha ballato sul palco con Karol G in maniera molto sensuale.
1: Sexy.
0: Oh, Bruno Mars ha commentato: rispondimi il prima possibile, ha definito Karol G la sua crush. Quindi non si capisce se è tutto un po' fatto apposta o c'è davvero dell'amore, però è divertente visto.
1: Ci
0: visto
1: piace
0: da
1: crederci.
0: Qua. Ma poi ti ha chiamato Bruno Mars?
1: No.
0: No?
1: Mi chiama mai nessuno.
0: Ma perché tu hai il silenzioso, sì, per sì, questo. Sì. Ladies and gentlemen, sta per cominciare.
2: Say what?
0: Cioè la serata.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ehi, hey, Proxa,
9: dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Have fun with
12: Redmi Note 17 Series, i nuovi smartphone Xiaomi, 3 giorni di autonomia.
13: Il premio per il miglior programma radio va a...
0: Chi vince? Chi vince? Oh.
13: Say what?
0: Abbiamo vinto!

0: In Italia è giovedì.
1: Lui si chiama Michele.
2: Ciao, what?
0: Ciao.
2: Ciao, sei what?
0: Mi piace che gli ascoltatori, anche quando mi incontrano per strada,
3: sì,
0: non mi salutano tipo ciao Wad. Ciao Wad!
4: Mamma mia, che puntatona stasera!
0: Cioè, ragazzi, con tante A.
3: Eh beh, sei Wad, ne ha tre dentro.
0: Minimo tre, da,
3: sì,
0: tre in su.
3: Da tre in su.
0: 21 e 6 minuti, con me c'è Kendrick Lamarta.
3: Buonasera.
0: Poi c'è Giada.
5: Buonasera.
0: E poi c'è Field Vibe, e non ce l'ha le A.
3: No, Field Vibe.
0: Field Vibe. Tutta gente serena, lo diciamo per gli ascoltatori,
3: sì,
0: cioè
3: sì,
0: non è che non è che fingiamo di essere sereni,
3: no,
0: rilassati,
3: no,
0: sereni più che
3: sì,
0: altro.
3: Sì,
0: e comunque
3: sì,
0: non è semplice arrivare alle 21 e star tranquilli e sereni, perché durante le giornate ovviamente succedono cose,
3: accumuli,
0: vedi la gente stressata, è quello lì, è quella lì, è l'audio, gente che sbotta, invece noi proprio il nostro stressometro è proprio...
3: Nulla ci tange.
0: Nulla citato.
1: DJ Wad, giusto?
0: Infatti oggi c'è X Factor, potremmo fare X-Trex.
3: Bello, eh?
0: X-Trex. X-Trex.
3: X-Trextor.
6: Bella Wad, è un piacere sentirti, anche se non ho capito una minchia.
0: Il senso è
3: X-Trextor.
0: Potremmo fare la raccolta dello stress degli ascoltatori.
3: Lo stressometro,
0: cioè a che punto di stress siete adesso, in questo primo di ottobre 2026. O comunque la persona più stressata all'ascolto.
3: Anche perché è il primo del mese, quindi il primo giorno del mese, con quanto stress lo iniziamo.
0: Esatto, come va a stress?
7: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
8: Say what? Thinking about you. Radio DJ. Radio DJ.

0: Young.
1: Io non voglio dire niente di speciale.
2: Lui non vuole dire niente di speciale, a noi va bene comunque, eh.
3: Certo.
2: È stato anche nostro ospite tempo fa, 100.000 carie.
4: Ciao, Wad.
2: 21 e 11 minuti, come va lo stress oggi?
5: E come deve andare, Wad?
2: E come va?
5: Devo avere Saturno contro quest'anno, in questo periodo.
2: Cioè?
5: Ho perso il lavoro a fine anno, dopo 25 anni nello stesso posto di lavoro.
2: Scusa, interrompo, a fine anno 2025?
3: Dipende, a meno che non sia l'anno lavorativo che finisce prima dell'estate. Okay.
2: Devo salutare anche, in contrapposizione con questo messaggio, un'ascoltatrice da Las Palmas, che ci sta vedendo su YouTube con il computer davanti, della frutta secca e un vino che si chiama Mucho Mas. E non ci allontaniamo tanto dalla La Palmas, perché credo che sia a Gran Canaria una persona che abbiamo voglia di conoscere, che potrebbe aiutare molti ascoltatori stressati in questo momento. Si chiama Giulia Cavaliere. Ciao Giulia.
6: Ciao, grazie per avermi invitata.
2: Sei a Gran Canaria?
6: Sono a Gran Canaria, sì.
2: Bella vita, esatto. Bella vita, Giulia. Ma è ovvio che poi mi vai nelle aziende a rilassare la gente stressata, perché tu ovviamente hai accumulato tantissima calma, tantissima serenità. È un po' questo anche, no?
6: Più che altro, più che accumularla, ho creato questa dimensione nel tempo. È un processo, però sicuramente qui c'è una qualità della vita molto più rilassante, molto più rasserenata rispetto alla freneticità dell'Italia, questo sì.
2: Questo lo immagino, ma sostanzialmente il tuo lavoro, l'ho letto poi su Repubblica, però se volessimo raccontarlo agli ascoltatori, in che cosa consiste?
6: Consiste nel riportare le persone a ritrovare una relazione sana con il proprio tempo, quindi ascoltare maggiormente qual è effettivamente il ritmo con cui desidererebbero vivere la propria vita, che sia nell'ambito personale, lavorativo, piuttosto che andare ad agire seguendo un ritmo che è di qualcun altro. Quindi,
2: sei tipo una psicologa?
6: In realtà no, non sono una psicologa, anche se ho studiato anche quello, però non mi occupo di terapia, mi occupo proprio di, a livello strategico, incontrare qual è quel punto in cui le persone hanno perso, come dire, la traiettoria e riportarli in direzione. Effettivamente è questo che
2: credo,
6: faccio.
2: Credo di aver bisogno di Giulia nella mia vita.
3: Chi non ha bisogno di Giulia?
2: Ma no, sai cosa potremmo fare? Un esempio, se ti va, Giulia. So che radiofonicamente è difficile, però mettiamo una canzone. Ci sentiamo anche un po' di messaggi degli ascoltatori che ci stanno segnalando il loro livello di stress.
6: Esatto, posso rispondere se volete a qualcosa, non so.
2: Che bello questo accento spagnolo che mi fa impazzire da sempre. Però tu sei pugliese.
6: Io sono pugliese, sì, sono nata a Monopoli, però sono di Polignano a Mare.
2: Bellissimo, però vedi, ha acquisito l'accento un po' spagnolo, un po' spagnolo.
6: Perché parlo tutti i giorni spagnolo e quindi dipende, mi sa. Okay.
2: Allora, lanciala tu, cioè che cosa, un ascoltatore ora, che cosa dovrebbe raccontarti brevemente per permetterti di entrare, di farci capire qual è il tuo lavoro e in che cosa consiste?
6: Ma può raccontarmi la propria giornata ideale, la propria giornata che vive e quale sarebbe quella ideale, per esempio.
2: Ah, ok, quindi perfetto. Raccontateci velocemente, in 20-30 secondi, la giornata che avete vissuto oggi, per esempio. È quella che avreste voluto vivere oggi.
7: 347 342 5220.

0: Beh, la musica ha un ruolo fondamentale anche nella gestione dello stress. Ah, certo. So che è banale dire questo, però non so se Giulia me lo conferma. La musica, adesso Giulia sta vivendo lo stress del collegamento via Zoom, però.
1: Sì. La vediamo ruotata.
0: Perché non riesce a mettere in orizzontale, se ci state sentivedendo sul canale 69
2: non importa,
0: o su YouTube.
2: Però voi mi riuscite a vedere, non importa se ti vedo un po' girato così.
0: Lo stress, sì, dice un messaggio, accorcia il tempo, come l'ansia. Confermi che è così?
2: In realtà sì, è cambia la percezione del tempo che una persona ha, quindi sì, assolutamente, okay. Ritengo che aumenti questa sensazione di ansia e di velocità, quando in realtà il tempo non cambia, ecco, rimane quello.
0: Ok, solo prima di arrivare ai messaggi degli ascoltatori, dobbiamo ovviamente bypassare tutti quelli che ci stanno raccontando problemi di salute, no? Ah, anche certo, magari allergie, così, però adesso non è che fa le magie, Giulia, no?
1: No, è più lavorativa. È più lavorativa,
2: esatto. Diciamo, sì, nella vita è tutto correlato, ogni area della vita è connessa, quella del benessere, quella personale, quella professionale. Quando spesso si va a lavorare su un punto, in realtà si va a lavorare su tutto il resto in maniera indiretta. È chiaro che tutto quello che si somatizza sul corpo ha delle cause, e quindi lo stress è la macro categoria. Poi bisogna andare a vedere dove effettivamente c'è il punto da
0: sbloccare, il trigger point. Io ti sto amando particolarmente per il mix tra pugliese, quindi cadenza pugliese, e ogni tanto spagnolo, sì, quindi questo è già bello. Ma qual è il malessere più diffuso che trovi in giro tra i manager nelle aziende per le quali presti consulenza?
2: La disconnessione.
0: La disconnessione.
2: La connessione, sì, la connessione con, come stiamo facendo noi adesso, no? Con tutto il team nelle parti del mondo, essere performanti in qualsiasi punto, ma la disconnessione con se stessi, prima di tutto a livello profondo, a livello di sentire, quindi quello che una persona effettivamente sta provando, e disconnessione anche rispetto a quello che gli altri ti trasferiscono, quindi si è abbassato proprio il livello di ricettività, secondo me.
0: Ti faccio sentire uno dei tanti audio degli ascoltatori, nel mentre, se riesci a metterti in orizzontale, perché sennò poi su Instagram...
2: Ma perché io sono in verticale adesso.
0: Sì, ti vediamo così, tipo, no? Ti vediamo pendente. Intanto senti l'audio.
3: Ciao Wad, oggi la mia giornata è stata fantastica ed è esattamente il tipo di giornata che vorrei vivere tutti i giorni, ma... Ieri in realtà è stata una giornata più lenta, meno lavorativa, e quando la giornata è più lenta e meno lavorativa io vado in crisi.
0: E qui c'è il concetto della velocità di cui parlavi prima, no? Cioè lui dice: io vado in crisi quando la giornata è lenta, succedono poche cose professionali.
2: Certo. Certo, è perché evidentemente l'area della vita professionale è quella che nel suo contesto ha più spazio rispetto a tutto il resto. E tanto spesso il problema non è non avere tempo, ma è effettivamente che cosa ne facciamo col tempo che abbiamo, perché anche quando siamo in calma e tranquillità, spesso e volentieri la gente non sa che cosa deve fare, come sentirsi, e si perde. Quindi il problema del tempo non è l'insufficienza, ma è non essere in grado di saper non gestire, ma ascoltare effettivamente quel il ritmo che c'è, no?
0: Mamma mia, quanto ti scrivo adesso che c'ho il suo WhatsApp. Mi bloccherà, domani mi blocchi, eh? Intanto però, se vi interessa approfondire, l'Instagram di Giulia è la_alquimista del tempo, ok? Perché c'è un po' di spagnolo in tutto
2: ciò. Chiaro, i miei contenuti sono tutti in spagnolo, solo qualcuno in italiano attualmente, perché ho scelto di prevalentemente servire questo mercato. Ciò non toglie che lavoro anche con italiani,
0: ok. Va bene, Giulia, è stato un super piacere, grazie.
2: Piacere mio, grazie.
0: Ciao. Ciao. Say what?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: La O funziona. Ogni tanto bisogna fare
1: il check. Abbiamo iniziato con le A.
0: Poi sì, sì, sì, esatto. 21 e 26 minuti, questo è... Say
2: what? Io ho un problema incredibile.
0: Cioè?
2: Nella gestione della noia. Non mi passa un cazzo.
0: È un problema di questa epoca, sì, più che mai. Anche se, poi facile dirlo, difficile applicarlo, la noia è il meccanismo più creativo che abbiamo noi esseri umani. I momenti di noia dovrebbero essere previsti per legge, soltanto che ormai è diventato impossibile farlo, perché abbiamo la sensazione di avere un intrattenimento costante, basta soltanto aprire un social.
1: Certo, c'è anche da dire che magari per persone che fanno un lavoro creativo, sono in contesti creativi, avere i momenti di noia li aiuta, perché magari è il momento dove ti viene l'idea. Chi invece fa dei lavori che magari sono più, che ne so,
0: statici,
1: o più dinamici o meno creativi, che hanno magari dei compiti specifici da fare che non coinvolgono la creatività, può essere che magari la noia li metta un po' più a disagio.
0: Per gestire lo stress, abbiamo sentito Giulia che fa proprio questo di lavoro con le aziende. Poi ovviamente il suggerimento che tutti ti danno è meditazione, un ottimo utilizzo della respirazione, sì, questo è fondamentale, ne avevamo anche parlato con Giovanotti. Però oggi aggiungiamo un elemento, sì, cioè quando siete esageratamente stressati nelle vostre giornate scolastiche, familiari o lavorative, non fate niente con qualcuno di famoso.
1: Bellissimo.
0: Questo è il suggerimento, bellissimo, di oggi, che prendiamo da un'applicazione molto diffusa, anche
1: sì,
0: si chiama Calm,
1: che è anche un canale YouTube che tra l'altro ha un milione di iscritti, quindi tantissima gente lo segue,
0: in cui puoi fare per esempio un minuto,
1: sì, 30 secondi di assolutamente niente
0: con LeBron James,
1: bellissimo.
0: E quindi sei lì che non fai niente, cioè
1: sì,
0: per darvi un'idea, sei
1: il
0: lì,
1: video che guardi è LeBron James con gli occhi chiusi immobile.
0: Lo trovo geniale,
1: certo,
0: no? Cioè siamo a livello di genio. Say what?

0: Just thinking of a master plan. You can ring my phone. Ti è piaciuta la strofa che ho improvvisato?
1: Sì, sì, sì.
0: Che poi è un classico. Eric B. Rakim. Diciamo che H, l'artista in questione, gradirebbe.
2: Avete sentito?
0: Avete sentito? Ring my bell. E quindi tecniche per gestire lo stress: non fare niente per 30 secondi con una persona famosa. Sì. E chi è per noi una persona famosa, importante, rilevante? Gli ascoltatori di
1: certo.
0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
0: E quindi oggi mettiamo in palio il premio fedeltà, che sono due biglietti per il film fichissimo Queen Budapest al cinema solo dal 7 all'11 ottobre, quindi i Queen. Lo diamo a chi ci manda un audio
1: sì.
0: di una durata che va tra i 20 e i 30 secondi
1: sì,
0: massimo,
1: non di più.
0: In cui non fai niente.
3: 347 342 5220.

0: esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Vi dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricaricate per 30 minuti, potete usarlo più di un giorno. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettato per durare nel tempo, grazie al design creato apposta per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Venite a scoprire la Redmi Note 17 Series alla DJ10.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 1878 sa di felicità.
1: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria,
8: ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura XPIR?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Simarex Collagene, azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto: Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Neurospin, tante imperdibili offerte. Il 2

0: il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Say what?
2: Oh, lele, sembra radio DJ.
1: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
3: Stasera in montagna con mio figlio abbiamo visto sorgere la

0: C'è tanta musica ripresa da Anderson .Paak. In questo pezzo il cui titolo è A Good Day.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera impariamo a gestire lo stress. Lo abbiamo fatto con una specialista, Giulia Cavaliere, sì, che si occupa di questo. Poi anche proprio con lo stress degli ascoltatori. Al punto che abbiamo scoperto che alcune applicazioni che incitano alla meditazione suggeriscono anche di prendersi, per esempio, dei secondi in cui non fanno niente le persone, guardando però personaggi famosi, tipo sì, LeBron James.
2: Facendosi aiutare da qualcuno di più famoso che fa la stessa cosa, cioè niente.
0: È l'ascoltatrice che ci ha mandato un audio e che in cui non faceva esattamente niente, che è praticamente questo.
2: È in macchina
0: a non fare niente. È Floriana, la vincitrice del premio Fedeltà.
3: Ciao Italia.
0: Grandi cose.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il film concerto qui in Budapest.
0: Ciao Floriana, sei tu la queen di stasera, come stai?
5: Ciao, benissimo, ero al semaforo ferma, fermissima a non fare niente.
0: Perfetto, Floriana è un ingegnere e pattinatrice, pensa che vita.
5: È anche una mamma, pensa.
2: Allora ed è la queen del niente.
0: È la queen del no, del niente, la queen del,
2: vabbè, del
0: della vita,
2: niente,
0: del
2: bravo.
0: Fare niente. Ti va Floriana, adesso prima di fare la liturgia della premiazione, il premio Fedeltà,
2: sì,
0: ti va di stare 30 secondi, noi siamo in tre, più te, a non fare niente e suggeriamo anche agli altri ascoltatori di prendersi questi 30 secondi. Field Vibe adesso mette una base, proprio quella usata da LeBron James, in cui non si fa niente e non facciamo niente. Floriana, ci stai?
5: Assolutamente.
0: Vai.
5: Respirerò intensamente.
0: Let's go. Challenge. 30 secondi in cui non facciamo niente.
6: Va tutto alla grande.
0: Vai, fai dare le frecce. Che bello però il suono delle frecce.
5: Sì,
2: Eccole, vedi. Ma stai facendo qualcosa, Wad?
0: Vabbè, sto bevendo, sì,
2: ma
0: certo.
2: Non devi fare niente. No, che chiusi. Thank you.
0: Pensa che c'è chi amerebbe questo programma di più così, in cui non facciamo niente.
5: No, dai.
0: Floriana, ti vogliamo bene da qui alla fine, capito?
2: Sì.
0: To the moon
2: and back.
0: Ma io
2: vorrei sapere se sei un po' più calma adesso, se si sente meglio.
0: Ti senti meglio, Floriana?
5: Molto meglio.
2: Oh, okay.
0: Ancora di più
5: molto
0: adesso che saprai che hai vinto due biglietti per il film concerto.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Vale la pena il nostro amico 22 Simba.
1: Mamma, come parla Wad?
0: Boh, come parlo, boh.
2: Ciao, oh, bella Wad.
0: Ciao, amico mio.
2: Io ho lavorato, mi collego solo ora, ma qualcuno riuscirebbe a riassumermi la puntata di oggi con un aggettivo?
0: È difficile.
2: Dai.
0: Comunque sono successe tante cose anche in questa puntata. Siamo partiti dalla Zoom call con Giulia Cavaliere, che si occupa di insegnare la gestione dello stress nelle aziende, per esempio.
3: Ciao, sei what?
0: Ciao.
3: Senti,
0: what?
3: Poco fa, prima che parlasse la spagnola dalla Spalmas,
0: sì,
3: stava parlando una signora che ha perso il lavoro l'anno 2025,
0: sì,
3: e non l'hai fatta più parlare. Come mai?
0: Cospirazione.
4: Ciao.
0: Dietrologia. Cospirazione. No, allora adesso ti faccio risentire l'audio. È che facciamo mille cose e quindi sì, l'abbiamo un po' tagliato. Risentiamo però l'audio dell'ascoltatrice Sandra.
4: E come deve andare, Wad? Devo avere Saturno contro quest'anno o in questo periodo. Ho perso il lavoro a fine anno, dopo 25 anni nello stesso posto di lavoro, e mi ritrovo alla bellissima soglia di 50 anni, molto positiva, ma con molto stress addosso, ovviamente.
0: Okay.
4: E quindi chi cerca trova, sono alla ricerca.
0: Yeah.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Sei
4: Sandra.
0: You're naughty by nature. OPP.

0: facciamo la festa.
1: Eh certo, 1991 Noti Banneccia. Oh Pipi.
2: Ciao, si guarda com'è.
1: Bene, perché siamo con gli ascoltatori e noi amiamo gli ascoltatori,
3: certo,
1: tutti.
3: Wad mi abbuffa la giornata.
1: Non ho ben capito, sentiamo.
3: Wad mi abbuffa la giornata.
1: Spero
4: ti
1: sia bella.
4: Abbuffa la giornata.
1: Ok, una cosa bella.
4: Spero.
1: Abbuffarsi, quindi riempirsi di cose buone.
4: Belle,
1: spero.
4: Speriamo.
1: Ce lo auguriamo. Sì. I Naughty by Nature, che ovviamente non sono di New York, però in quegli anni New York era il posto. È
4: The
1: stato anche il posto in cui Mamdani, sindaco di New York, ha girato una sorta di puntata di un podcast assieme a Nas, che sta diventando molto virale, perché tu c'hai il sindaco con un simbolo del rap newyorkese seduti sotto il ponte, credo sia quello del Queens, il Queens Bridge, su delle sedie di plastica bianche, ok? E non mi danno le ferie quando torno al mio paese. Ma ci colleghiamo ora con Kendrick Lamarta, che sa cosa succederà domani, una maga.
4: Sì,
1: quindi
4: ci colleghiamo con la storia.
1: Kendrick Lamaga.
4: Esatto, proprio io. Allora, il 2 ottobre, che sarebbe domani, nella storia sono successe cose molto interessanti. Vabbè, la prima, i Peanuts hanno debuttato su 7 giornali statunitensi, le strisce, quindi escono i fumetti dei Peanuts sui giornali.
1: Salutiamo la Peanuts.
4: Certo. Nel 1977.
1: Come on, yo!
4: A me piace moltissimo. A Los Angeles si batte il 5 per la prima volta.
1: Questo è bellissimo. Cioè, domani.
4: Nessuno sapeva la storia del 5.
1: E infatti, il 2 ottobre del 1977. 77, due persone, evidentemente,
4: sì,
1: hanno deciso di battere il 5 per la prima volta.
5: Say what?

0: qui è il Paco Amoroso.
1: Minchia bella sta mina, what?
0: Giusto così il messaggio sarebbe stato strano al contrario. Mina bella sta mina.
2: No, vabbè.
0: È dipende. Cioè... Ma questa parte qua me la metti nel best di domani a inizio puntata?
2: Sì, dovrei campionarla per un pezzo dell'anno prossimo.
0: Oh, stasera sono alle Iene su Italia 1, ma credo che sia già andato in onda il pezzo del servizio, perché vedo le mention.
2: Ah.
0: E quindi avviso i miei parenti al paese, io sono in diretta alla radio, poi sì, lì sì, è sì, registrato, sì, sì, anche perché il servizio è girato da Assisi, quindi sarebbe
2: un po' difficile.
0: Ho il tempo di sentire quest'audio di Marco Galli, che come un altro famoso
2: Marco Galli,
0: che fa
2: sì,
0: la radio.
3: Ciao Watt.
0: Ciao.
3: Tocca a me. Io riguardo lo stress, adesso in questo momento zero. Ritorno
2: Bravo.
3: Dall'ospedale, che sta a 100 km dalla casa mia.
0: Ok.
3: E oggi è nata, io ho 47 anni, quasi 48, ed è nata la mia prima figlia.
0: Wow.
3: Si chiama Clizia ed è bellissima.
0: Auguri.
3: Non vedo l'ora di tornare giù domani.
0: Auguri.
3: Ciao.
2: Congratulazioni,
0: che bello. Vedi, siamo partiti con gestione dello stress e poi finalmente ascoltatori che hanno zero stress. Ciao amici della gang, ci diamo appuntamento domani. Domani
2: certo,
0: è venerdì, quindi duriamo il doppio dalle sì, 21 alle 23 su Radio DJ, DJ TV, YouTube e tutte cose.

0: One Gang Show.
1: C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli. Perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
11: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
10: Scontata!
12: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
10: Più scontata!
13: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
15: Troni, non ci sono paragoni.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
24: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
23: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Bambino.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 22.

0: fatto una figata, Gianluca, nel tentativo di convincere una non fan degli U2,
1: okay,
0: ad apprezzare gli U2, perché ho detto chissà mai un concerto, andarli a vedere da qualche parte,
1: bello,
0: eccetera eccetera. Allora, nel tentativo di convincere proprio chi non ne vuol sapere di ascoltare gli U2, ho riascoltato tutte le cose degli U2, compresa questa nuova che si chiama Silenzio. Silenzio, ecco, se volessimo legarla alla puntata che sta per iniziare, il silenzio
1: sarebbe il primo passo,
0: è fondamentale per dormire bene. Ah, tutto
1: sì,
0: connesso.
1: Sì.
0: Ok, è una puntata speciale di Notte per Dormire, comincia tra pochi secondi.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Buonasera dai Vitiello, da Nicola
1: e da Gianluca.
0: Da quanto tempo è che non raccontavamo a qualcuno, ad un nostro nuovo amico, non siamo fratelli ma abbiamo lo stesso cognome?
1: Sì, l'abbiamo appena fatto.
0: Lo abbiamo appena fatto, conoscendo il professore che sarà protagonista di questa curiosa di notte, diversa dal solito, questa di notte per dormire. Pensavamo a una cosa: in tutti questi anni passati a farvi compagnia a quest'ora, chissà quanti di voi ci hanno ascoltato con gli occhi sbarrati sul soffitto, girandosi dall'altra parte del cuscino per la 15ª volta, perché c'è stato un tempo anche che questo programma andava in onda nella notte,
1: sì,
0: no?
1: Da mezzanotte alle 2, cioè
0: esatto,
1: i primi anni,
0: primissimi anni,
1: mezzanotte 2, quindi proprio esatto, andavamo abbastanza nella notte,
0: quindi rivolti veramente al pubblico degli insonni, perché chi accende la radio alle 10 di sera, alle 11 di sera, non sempre lo fa perché ha voglia di festa, spesso lo fa perché il sonno non arriva e piuttosto che star lì a rimuginare su mille pensieri dice: ascolto sti due,
1: sì,
0: limite
1: mi fanno un po' di compagnia,
0: un po' di bella musica, due risate. Allora stasera parleremo proprio di questo, dell'insonnia, di tutto quello che può rovinare una buona notte di riposo. Non lo faremo da osservatori esterni, perché io e Gianluca su questo argomento siamo parte in causa,
1: sì, abbastanza, siamo abbastanza coinvolti, sì, diciamo così.
0: Voi lo sapete, no? Non ne abbiamo mai fatto un segreto, dormiamo poco, a volte purtroppo dormiamo male e qualche volta ci siamo anche chiesti se fosse colpa di questo lavoro? Probabilmente sì, perché comunque...
1: Beh, c'è una componente, arrivi a casa, questo lavoro ha tantissime cose belle ed è bello anche quel senso di adrenalina che ti lascia addosso,
0: certo,
1: quando arrivi a casa, soltanto che questa cosa qua mal si concilia col voglio andare a dormire.
0: Giallo, poi noi, l'abbiamo detto tante volte, questo programma lo viviamo fisicamente,
1: sì, certo,
0: cioè quando ridiamo, noi ridiamo con il corpo.
1: Esatto,
0: non soltanto.
1: Cioè, quella comunque
0: è, vero, Tito,
1: è un'attivazione.
0: Tito è il
1: testimone. Quindi quella è un'attivazione che ovviamente poi appunto mal si concilia col fatto che torni a casa e vorresti dormire dopo poco.
0: Esatto, allora per toglierci qualche dubbio, magari toglierlo anche a voi, abbiamo invitato una persona che il sonno lo studia da una vita, il professor Luigi Ferini Strambi. È un neurologo, uno dei massimi esperti al mondo di medicina del sonno, che dirige il centro dedicato a questi disturbi al San Raffaele di Milano. Allora, questa sera, dopo il primo disco che adesso sentirete, sarà con noi per rispondere alle vostre domande, che poi sono le stesse che vi fate anche voi alle 3 di notte,
1: esatto,
0: fatele direttamente al professore, così non sarà una lezione, ve lo promettiamo, abbiamo già visto che sarà una chiacchierata tra gente che vorrebbe dormire e finalmente una persona autorevole che ci spiegherà perché non

0: Mind, state ascoltando Radio DJ. Questa di notte l'abbiamo soprannominata di notte per dormire, perché tra poco sentirete il professor Luigi Ferini Strambi. Abbiamo visto, Gianluca, c'è una certa attesa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, un certo interesse per l'argomento.
0: Diverse
1: ovviamente.
0: Domande, cominciamo dalla meno seria di tutte.
1: Vediamo.
0: E poi abbiamo anche una piccola sigla, l'introduzione di Tony Servillo, prima di sentire il professore. Vito.
2: Ma il professore che parlerà tra un po' ha deciso di venire a quest'ora da voi perché soffre di insonnia? Beh, in effetti è un po' Strambi.
1: Dottore, questo è un po' il tono.
0: Professor Strambi, ci perdoni. Questo... Sono anche più seri i nostri ascoltatori. Buonasera, no, benvenuti.
3: Buonasera. Comunque volevo tranquillizzarvi. Non soffro di insonnia, dormo benissimo.
0: Che bello.
3: Anzi, per quello che spero che questa trasmissione non duri fino alle 2-3 di notte, perché appunto...
1: No, a mezzanotte andiamo via.
0: Ma lei quando vuole andare a dormire,
3: va bene,
1: alzi la mano.
0: Però veramente ci sono tante domande per lei, molte sono personali, molte dei nostri ascoltatori raccolte in questi giorni. Abbiamo una sigla, c'è bella. Tony Servillo che parla della setta degli insonni.
4: Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni e io ne faccio parte da 10 anni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare

0: guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione: addormentarsi.
1: Benvenuto ancora, professor Strambi. Buonasera.
2: Buonasera, professore. Buonasera.
1: Ha ragione Tony Servillo.
3: Ma sì, allora, il problema dell'insonnia, soprattutto per chi ne soffre, è un grosso problema. E non dimentichiamoci che in Italia ne abbiamo 12 milioni circa di persone che hanno questo tipo di problema. Quindi non è una malattia rara, ovviamente. E sicuramente il grosso problema qual è? Che spesso l'insonnia, oltre che ad avere il problema del non dormire bene, e praticamente la sua vita gira proprio intorno a questo problema.
1: Vero.
3: E molto spesso è condizionato. Faccio un esempio:
1: sì.
3: Se io stanotte non dormo, domani non dormo, poi la terza notte dirò: ecco, anche stanotte non dormirò.
1: Si arriva quasi a temere il letto.
3: Esattamente, quindi il problema reale molto spesso è proprio quello del condizionamento negativo. E quando noi facciamo delle terapie non farmacologiche, come la terapia cognitivo-comportamentale per insonnia, che è una terapia non farmacologica, si cerca proprio, tra le prime cose, di togliere questo condizionamento negativo.
1: E semplificando, dottore, la terapia cognitivo-comportamentale in che cosa consiste?
3: Ma allora, è una terapia specifica per l'insonnia. Non sono tanti, purtroppo, ahimè, i centri dove si può fare questa terapia. In Italia ce ne sono molto pochi. Però è una terapia che funziona molto bene ed è considerata la terapia di prima scelta per l'insonnia. Quindi, secondo le linee guida, prima di pensare a una terapia farmacologica bisognerebbe fare questa terapia.
1: Quanto dura in media per una buona riuscita?
3: Ma faccio l'esempio della terapia che viene fatta da noi nel nostro centro. Noi preferiamo, tra l'altro, fare questa terapia in gruppo.
1: Okay.
3: Che è una cosa molto particolare, perché a volte il paziente pensa, sì, come il gruppo degli alcolisti anonimi, no?
2: Un po' sembra, e invece no.
3: In realtà no, è una cosa completamente diversa. La si fa in gruppo, ma poi ciascuno viene seguito individualmente. Però tutti insieme, un gruppo di insonni, che poi mi fa venire in mente quello che diceva appunto prima Servillo, no? Gruppo di insonni che è un gruppo che si conosce molto bene i problemi, e quindi il fatto di seguire una terapia insieme aiuta molto.
1: Gianlu, è fatta.
2: Sì,
1: è fatta.
2: Questa è la nostra terapia. Ma dottore, ma poi alla fine di questa terapia si riesce in un certo momento a dormire tutti insieme?
3: No, tutti insieme magari no, perché poi dipende, insomma, sai, ci sono persone.
2: Catarsi collettiva.
3: No, non è una catarsi collettiva, però questa è una terapia che dura 7 settimane, un incontro alla settimana per 7 settimane. E questo ci tengo a dirlo, perché a volte chi fa finta di occuparsi di questo problema e fa la terapia cognitivo-comportamentale fa fare delle terapie che durano un anno, 6 mesi, un anno, 2 anni. Non è questa la vera terapia. Quella specifica per l'insonnia dura praticamente neanche 2 mesi.
1: Neanche 2 mesi, 7 settimane. Ma già lui,
2: e
1: sì. Dura un'ora, un'oretta?
3: Un'ora e mezza, un'ora, circa, un'ora la settimana. Ecco.
1: Molto interessante.
2: Dottore, lei stava chiedendo la percentuale
3: del risultato.
2: Sì, del risultato, cioè allora, quanti poi riescono effettivamente a superare il problema?
3: Beh, questo noi l'abbiamo anche pubblicato, nei nostri casi la percentuale di successo è intorno all'80%.
2: Cioè altissima!
3: Quindi molto più alta di quello che sono appunto le terapie farmacologiche.
1: Mamma.
2: Che si fa? Giusto per immaginare come o meno avviene una seduta.
3: Vabbè, allora, data l'ora, ve lo spiego molto semplicemente, perché non vorrei far addormentare gli ascoltatori. Allora, il problema è che si chiama cognitivo-comportamentale. Cos'è la parte cognitiva? La parte cognitiva, tanto per fare un esempio molto banale, è che molto spesso il soggetto dice: devo dormire 8 ore, perché se non dormo 8 ore non riesco a fare le cose che faccio normalmente.
2: Certo.
3: E non è vero.
1: E non è vero.
3: Perché non è strettamente necessario dormire 8 ore. Allora ecco che si parte dai concetti molto preconcetti che devono essere aboliti. Oppure un altro esempio particolare, ecco, alla sera non devo mangiare pesante, non devo assolutamente mettermi a letto alle 10, perché se no, cioè, voglio dire, tutti questi aspetti che sono preconcetti che devono essere eliminati. La parte invece comportamentale è quella legata ai principi più classici dell'igiene del sonno. Chiaramente non andare a letto col computer, col telefonino.
1: C'è blu, la cosiddetta.
3: Esatto, rispettare alcune, non fare attività sportiva nelle ore immediatamente precedenti il sonno. Quindi voglio dire.
1: No, non fare un programma alla radio, per caso, c'è tra.
3: Programma alla radio è una delle cose migliori. Molto, molto meglio anche dei programmi televisivi, che come sapete molto bene a volte, sì. Poi quando ci sono quei dibattiti, no? In cui la gente si arrabbia, sì. No? Poi alla fine dice: ma perché mi sono arrabbiato? No? Quando sappiamo.
1: No, è che noi arriviamo a casa molto carichi per, anche per l'ondata d'affetto di tutte le sere.
3: Certo, che è una cosa positiva.
1: Sì, però l'una e mezza sempre per dormire, no?
2: Sì.
1: Per,
2: quindi, dottore, abbiamo sfatato in qualche modo il primo, diciamo, falso mito. 8 ore non per forza, 5 ore possono andare bene.
1: È la
2: meno,
1: prima domanda.
2: Qua, esatto, quando abbiamo, quanto dormiamo noi più o meno? No, 5 cioè, ore. Quando...
3: Beh, allora, qua dobbiamo specificare una cosa molto semplice, che per la maggior parte delle persone 7 ore, sto parlando di adulti normali, 7 ore possono essere un obiettivo molto buono.
1: Bello.
3: È chiaro che poi ci sono però i cosiddetti brevi dormitori, che sono soggetti che dormono 4 ore, 4 ore e mezzo e stanno bene. Ma quelli non sono insonni, non sono privati di sonno, sono soggetti che hanno bisogno, secondo quello che è un orologio biologico che è dentro di noi, di un numero inferiore di ore.
1: Professore, la interrompo un attimo per mettere un disco e un numero di telefono, 347-342-5220, per le domande al professor Luigi Ferini Strambi. Si fermerà per questa di notte per dormire.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa sera di notte c'è il primario del centro dei disturbi del sonno del San Raffaele di Milano, il professor Luigi Ferini Strambi. Tante domande al 347-342-5220. Vado a bomba con Stefano.
1: Vai la prima.
2: Ah, che figata. Allora, a volte per lavoro mi tocca dormire poco, perché magari finisco la sera e devo andare la mattina. E nella mia testa dico, vabbè dai, 5 ore e mezza la considero una pennichella lunga e poi in caso recupero dopo. Quando posso le mie 7 ore me le sparo tutte, però io mi faccio il riposino di 20 minuti dopo pranzo.
0: Bello.
2: Non ho capito prima, non seguivo se è buono o non è buono.
0: Non gliel'abbiamo ancora chiesto, ma ci risponderà subito.
3: Ma allora il sonnellino di 20-30 minuti è buono, cioè nel senso, questa è una cosa molto importante. Quando si riesce a dormire al pomeriggio, questa è anche una cosa che fisiologicamente va bene, perché al pomeriggio si apre una piccola finestra al sonno. Se poi uno non ha dormito in maniera sufficiente durante la notte, questo sonnellino pomeridiano può essere una cosa molto importante e molto utile. Però due cose fondamentali. La prima è che non deve essere più lungo di 30 minuti, 30-40 minuti. Perché? Perché altrimenti si può arrivare al sonno profondo e quindi uno, quando si risveglia, addirittura si sente un po' stonato, confuso, quindi non va bene farlo troppo lungo. Ma addirittura ci sono degli studi che hanno dimostrato che se un soggetto dorme più di un'ora al pomeriggio, questo può avere un riflesso negativo anche sulla attività cardiaca e quindi può essere potenzialmente pericoloso.
0: Invece
3: 20-30 minuti va benissimo, perché ci ricarichiamo e riusciamo poi ad avere un pomeriggio molto più fruttuoso.
0: Noi che abbiamo l'ansia da performance alla sera, svegliandoci comunque molto presto pur avendo la possibilità di dormire, ce l'abbiamo questa cosa, ogni tanto ricaricarci verso le 4, le 5 del pomeriggio. Quei 20 minuti bastano ed è veramente come la ricarica del cellulare quando sei quasi a zero. Giallo?
1: No, partendo appunto dal riposino pomeridiano, un po' quello che diceva Nico, no, professore, l'importanza del microsonno, perché certe volte quei 15-20 minuti sembrano addirittura come più appaganti di una notte di poche ore o di un sonno disturbato notturno. 20 minuti, dicevo, mi sento un altro.
3: Sì, beh certo, è una maniera di recuperare, diciamo, fisiologicamente un qualcosa che non sono riuscito a fare in maniera appropriata durante la notte. Quindi sicuramente va bene, come dicevo prima, non deve essere troppo lungo. Okay. E allora vi dirò anche un'altra cosa in più.
0: Sì.
3: Molto spesso si sentiva dire alcuni anni fa che chi faceva il sonnellino pomeridiano poi poteva andare in qualche maniera a inficiare e a, diciamo così, a rendere meno fruttuosa la notte.
0: La notte.
3: Ecco, in realtà abbiamo dimostrato che non è così. Perché se uno fa il sonnellino pomeridiano perché ha l'esigenza di farlo, di notte addirittura dorme meglio.
0: Ah,
3: e quindi è meglio averlo, il sonnellino, piuttosto che non averlo. Quindi la cosa però importante, come dicevo prima, non deve essere troppo lungo e, visto che lei citava prima il sonnellino per lei intorno alle 3 e 4 del pomeriggio, dobbiamo sempre tener conto che ci siano almeno 8 ore tra la fine del sonnellino pomeridiano e l'inizio del sonno notturno.
0: Segna, già lui.
3: Queste 8 ore sono fondamentali, proprio perché
1: altrimenti...
3: E invece,
1: dottore, quando ero piccolo, molto spesso, quando noi piccolini dormivamo appunto il pomeriggio, a un certo punto le mamme ci venivano a svegliare: no, sveglialo, sveglialo, sono quello stanotte non dorme. Cioè, sui bambini il discorso è un po' diverso o vale la stessa regola?
3: No, vale un po' la stessa regola, però è chiaro che anche qui nel bambino, se il bambino lo faccio dormire troppo a lungo, 2-3-4 ore, è chiaro che questo può andare a interferire con il sonno.
0: Dottore, lei prima parlava degli schermi, telefonini, queste cose qua, prima di dormire. Senta Dennis, nostro ascoltatore da Seveso, dice: per addormentarmi io metto dei video su YouTube. Anni fa, quando avevo la TV in camera, mettevo il timer di spegnimento della TV, mi addormentavo ascoltandola alla TV. Succede raramente che mi sveglio di notte, non riesco a riaddormentarmi, metto il video su YouTube, quindi schermo blu a manetta, certo, e mi riaddormento. Raramente non funziona.
3: Com'è?
0: Su è fatto.
3: Chiaramente, esatto. Poi chiaramente ognuno di noi ha le sue abitudini, però la cosa importante è questa. Allora, non bisognerebbe utilizzare appunto luci prima di andare a letto, come pure anche i rumori. Quando uno dice mi addormento ascoltando la radio, chiaramente non stiamo parlando di Radio DJ, ma di tutte le altre radio. Il problema però è che quando io ascolto o diciamo una musica, un qualcosa che... Questo fatto magari mi concilia il sonno in senso dell'addormentamento, perché magari mi abbassa un po' la tensione, quindi riesco ad addormentarmi più facilmente, ma ascoltando poi dei rumori, sentendo dei rumori, il mio sonno tende ad essere molto più oscillante, molto più frammentato, poi, e quindi non va bene.
0: Sì, poi noi le mettiamo belle tante volte, no? Più delle volte, e che ti fanno, ti suscitano anche dei ricordi che magari poi dopo non ti fanno dormire bene. Questo è un esempio. Terry Lola e John Oates. Questa sera con noi c'è il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo, primario centro dei disturbi del sonno del San Raffaele di Milano. Le vostre domande al 347-342-5220. Bellissima. Say this and so. 22:26 di notte.

0: Madonna, Daddy Lol and John Oates, Sadies, insomma, come fai a dormire? Professore, come si fa a dormire? Qua sono dei ricordi, no? Qua siamo a metà degli anni Ottanta. Professore, ma lei quante ore dorme per notte?
1: Mediamente 7 ore e mezzo.
0: Ma tu capisci?
2: Cioè, quasi 8. 7 ore e mezzo, quasi 8.
1: 7 ore e mezzo, no, 8 non ci arrivò, 7 ore e mezzo.
0: E diceva che lei comunque fa parte, o meglio, ha creato una famiglia di grandi dormitori.
2: Cioè, c'è una predisposizione?
1: Assolutamente sì, i miei genitori, i miei figli, ho 4 figli, tutti dormono almeno 8 ore, 7, 8 ore.
0: Dice.
1: E anche il mio cane. C'ho anche un cane che non si sveglia mai di notte, anche perché ha capito che se si sveglia di notte deve cambiare casa.
2: Quindi diciamo, la genetica in questo tipo di dinamica qua, di problemi, c'entra e come?
1: Assolutamente sì, la genetica è fondamentale, tant'è vero che noi sappiamo che molto spesso gli insonni hanno tra i familiari altri insonni,
2: sì,
1: cioè quindi
2: casa mia è così.
1: Purtroppo è così, ma non solo questo, poi magari ne parleremo nel corso di altri.
2: Sì.
1: L'altra cosa interessante è che proprio geneticamente si trasmette anche quelle che sono le caratteristiche del soggetto di quando andare a letto e quando svegliarsi. Qui entriamo nella cosa dei gufi e delle allodole.
0: Gufi e delle allodole che approfondiremo tra pochi secondi, ritornando su Di Notte con il professor Luigi Ferini Strambi. State con noi.
3: Di Notte su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
3: Una produzione One Podcast.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
9: Radio DJ.

0: Alle 22.37 Carla Morrison su Radio DJ, buonasera dai Vitiello, è una di notte per dormire, per aiutarvi a dormire con il professor Luigi Ferini Strambi, è un neurologo ed è il primario del centro dei disturbi del sonno del San Raffaele di Milano. Gianluca, bella domanda.
1: Sì, volevo chiedere al professore appunto se questi problemi legati al sonno, all'insonnia, al dormire poco e male, sono problemi che sono aumentati in questi ultimi anni, perché io ricordo quando ero piccolo i miei nonni magari si svegliavano un giorno e dicevo stanotte non ho dormito, ma quella notte lì era quasi un evento, perché normalmente non sentivo che le persone adulte attorno a me dicevano di avere problemi di insonnia così tanto importanti come invece adesso sono frequentissimi.
2: Ma sicuramente la prevalenza di disturbi del sonno e in particolare dell'insonnia è aumentata negli ultimi anni. Ma questo perché? Soprattutto perché viviamo situazioni sempre più stressanti da una parte, e dall'altra siamo sempre più bombardati da quelle che possono essere appunto le notizie, anche lo stesso problema della luce. Siamo bombardati da questa eccessiva

0: melatonina, il rilascio di melatonina viene inibito e quindi la maggiore difficoltà ad addormentarsi.
1: È un aiuto, no? Prima di dormire, mezz'ora, un'ora prima di dormire.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché in questa maniera si rilascia più facilmente la nostra melatonina.
1: Allora, senta Gabriele, alle volte dice: mi sveglio in piena notte, non dormo più perché immediatamente prendono il sopravvento i pensieri anche di stupide questioni che però mi invadono la testa e non riesco più a rilassarmi per dormire. Cosa posso fare, professore? Domanda di Gabriele.
0: Beh, cosa può fare? Sicuramente bisogna fare qualcosa in questo caso per gestire l'ansia, no? Perché quando noi abbiamo la prima parte del sonno, dove c'è la parte di sonno più profonda, quando c'è quel sonno ad onde lente, che è una specie di coma, poi il sonno tende ad alleggerirsi, e quando poi uno magari ha già dei pensieri, delle preoccupazioni, è facile che invece di avere il semplice alleggerimento del sonno, abbiamo il risveglio. Okay. E quindi da qui poi partono i pensieri.
1: La gestione dell'ansia.
0: La gestione dell'ansia.
1: Gianluca, tanti messaggi su gente che fa turni e a quest'ora magari stanno attaccando un turno, ma la prossima settimana non sarà così perché ci sarà il turno del mattino e ritroveranno alla radio i nostri amici Andrea e Michele che fanno l'alba. Quindi effettivamente quella è una gestione del sonno molto complicata.
0: Ma il lavoro a turno è un grosso problema . E vorrei semplificarlo. Allora, abbiamo un 33% di persone che si adattano discretamente ai turni, un 33% di persone che si adattano ma con delle conseguenze. Pensiamo al problema dell'aumento della pressione arteriosa, a problemi gastrointestinali che sono tipicamente riscontrabili in soggetti che fanno i turni. E poi c'è un terzo di persone che proprio non ce la fa.
1: Non ce la fa.
0: Quindi proprio non riescono ad adattarsi a un lavoro a turni. Quindi la regola del un terzo, un terzo, un terzo.
1: Ma capisci il datore di lavoro quanto deve essere consapevole di questa cosa che ha detto il professore, perché è immediato il confronto tra magari te che gestisci bene il turno e io magari che non lo tollero.
2: Sì.
1: Questa cosa andava detta.
2: Sì. Andrebbe spiegato, perché magari alcuni lavoratori rispondono un po' meglio e altri un po' peggio. E invece, professore, ma quando non riusciamo a prendere sonno, che cosa, una volta si dice conta le pecore, quando non si riesce a prendere sonno, no? Quindi ti sale un po' quella frustrazione perché non ci riesci e si fa tardi, cominci a vedere l'orario, si sta facendo sempre più tardi. Come possiamo gestire quelle notti, quei momenti?
0: Ma qui bisogna capire appunto quali sono le possibili ansie e preoccupazioni che creano questa difficoltà di addormentamento. Ma a volte oserei dire non è solo e semplicemente il fatto dell'ansia o delle preoccupazioni. Non dimentichiamoci che esiste una situazione che si chiama ad esempio sindrome delle gambe senza riposo, che è una sindrome non rarissima, perché interessa il 2-3% della popolazione generale. Il soggetto si mette a letto e appena si mette a letto comincia ad avere un fastidio agli arti inferiori, per cui deve muovere le gambe, deve assolutamente muoverle, a volte deve addirittura scendere dal letto, perché se si muove il fastidio va via. E ci sono soggetti che purtroppo, soggetti che hanno questa patologia, che vanno avanti 1, 2, 3 ore prima di addormentarsi. Ecco che molto spesso, ad esempio, questi vengono scambiati per soggetti ansiosi, ma in realtà l'ansia non c'entra nulla, perché questo è un problema appunto ben diverso, un problema neurologico che presenta un'alta prevalenza di familiarità, cioè vuol dire più elementi della stessa famiglia, almeno il 50% dei casi ha una familiarità positiva per questo disturbo.
1: Dottore, resti con noi, ne mettiamo un altro e poi altre domande per il professor Luigi Ferini Strambi.

0: Professore, senta questa che brava. È Mary e non ci delude mai con i suoi messaggi. Buonasera Vitiello, buonasera professore. Quando non riesco ad addormentarmi, sposto il focus da me a qualcosa di meno ansiogeno. Ad esempio, mi immagino di essere la protagonista o di una serie TV che sto seguendo o di un libro che sto leggendo. E mentre mi immagino, inganno il cervello e mi addormento.
1: Sì, ottima strategia. Questo è importante. A volte, proprio per cercare di abbassare i livelli di tensione, bisogna cercare di orientarsi verso altre cose.
0: E quindi si sposta il focus dell'ansia.
1: Esattamente, il condizionamento negativo è qualcosa di, ad esempio, quando uno dorme nella stessa stanza da letto, c'ha davanti a sé un quadro specifico, il lampadario, ecco, fa delle associazioni particolari con quel lampadario, con quel quadro, e guarda caso, sì, se va a dormire in albergo in un'altra stanza, eccetera, si addormenta molto più facilmente, perché proprio toglie il condizionamento.
0: È quello che mi sto ripetendo da una settimana, dormo in tutti i letti tranne il mio, cioè addirittura ho convinto Gianluca, dico: Gianlu, quando non dormi prova ad andare sul divano. Lo fa anche lui ed effettivamente...
2: Sì, è una settimana che dormo sul divano.
0: Ingarniamo il cervello.
1: Spesso gli insonni fanno così, cambiano proprio perché si toglie quel condizionamento negativo, che è quell'associazione negativa che viene fatta appunto con la difficoltà ad addormentarsi.
0: Questo è molto importante anche per la sicurezza. Edoardo da Alba: ogni tanto alla guida mi viene sonno, ma mi capita maggiormente di sera nelle gallerie. Secondo lei, professore, da cosa è causato?
1: Qui bisogna stare attenti, perché il problema quando c'è l'addormentamento di giorno, il facile addormentamento, questo può essere la spia appunto del fatto che uno non dorme in maniera, diciamo, sufficiente dal punto di vista quantitativo, ma anche magari in maniera scadente sul piano qualitativo. Pensiamo a quelli che fanno le apnee, che purtroppo molto spesso, pur dormendo 8 ore, hanno tantissimi risvegli legati all'apnea e quindi di giorno si addormenta.
0: Gianlu, ti ricordi che in queste sere, parlando di questa puntata, sì, anticipando i contenuti di questa puntata, hanno parlato di quella macchinetta?
2: Sì, CPAP.
1: Esatto. Sì. La CPAP, questo è diciamo un apparecchio, un piccolo compressore con una maschera nasale che manda dentro aria forzata nelle prime vie aeree, che tiene aperte le vie aeree e impedisce appunto sia il russamento che le apnee.
0: Però quei fili che ti mettono...
1: Non sono assolutamente fili. È una cosa molto... Cioè, detta così sembra molto macchinosa, cioè in realtà è una cosa molto semplice che viene molto spesso accettata bene dal paziente. Perché? Perché il paziente riesce in questa maniera a dormire molto meglio e si sveglia molto più fresco al mattino. E anche c'è un'altra cosa importante, se posso dirlo.
0: Certo.
1: È che spesso questi pazienti con le apnee si svegliano di notte per andare a fare la pipì. Perché? Perché non è un problema di prostata per i maschi, ma semplicemente è legato al fatto che chi fa le apnee libera un ormone che si chiama ormone natriuretico, che è una specie di diuretico naturale che il buon Dio ci fa liberare per andare a farci urinare, in questa maniera abbassare il livello della pressione durante la notte. E la cosa fantastica è, usando la CPAP, già dalla prima seconda notte questi risvegli legati appunto alla necessità di andare in bagno spariscono.
0: Sì, ce ne parlava una moglie grata nei confronti di questa tecnologia.
2: A noi sembrava strano, perché è una cosa, insomma, è una specie tipo di maschera dello ossigeno, no? Di quelle che si fanno tipo l'aerosol.
1: No, ma è molto più semplice, molto meno. Oggi abbiamo delle maschere molto molto semplici.
2: E a proposito del russare, dottore, una domanda: è un disturbo vero o è soprattutto un problema di chi dorme accanto e quando bisogna cominciare a preoccuparsi delle apnee notturne?
1: No, ma il russare è un disturbo, sia per disturbo reale per chi dorme accanto a chi russa, ma è proprio un disturbo reale per chi ha questo problema. Perché? Perché il russamento è la prima tappa di quello che è la sindrome delle apnee. Si comincia russando, poi arrivano le apnee, e quando arrivano le apnee bisogna capire esattamente il numero, ma non soltanto il numero. Qual è il problema della diminuzione di ossigeno nel sangue quando uno va in apnea? Questo è un dato molto importante. Quindi non bisogna sottovalutare questo aspetto, perché uno dice sempre: ah, ma russo, che bello, vuol dire che dormi. No, vuol dire che dormi, certo, ma dormi male. E se ci sono le apnee, questi sono guai seri, perché non dimentichiamoci che cuore e cervello sono i nostri due organi che hanno bisogno costantemente di ossigeno.
2: Dimagrire può ridurre il russare?
1: Aiuta molto. Okay. Anche qui ricordiamoci che il 10% di quello che uno ingrassa o diciamo perde come peso è a carico delle prime vie aeree, a carico del collo. Quindi se uno perde ad esempio 10 kg, un chilo di grasso lo perde qui a livello delle prime gambe.
0: Infatti ti si vede subito, quando dimagrisci lo vedi dal collo.
1: Esatto, e cambi magari appunto la camicia come dimensione.
0: È vero. Sì. Ne mettiamo ancora un altro e poi altre domande per il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo primario, centro dei disturbi del sonno del San Raffaele di Milano. Cosa so?

0: bel messaggio da Serenella, se non ricordo male è un hostess, ci vuole molto bene. Grazie. Ci scrive da ogni parte del mondo e dice: io per dormire, professore, ho imparato a respirare. Respiro e mi do il tempo contando 4 mentre inspiro e 8 mentre espiro. Il corpo si rilassa, va come in trance, permettendomi di dormire ovunque e in ogni momento. Aggiunge che ci ama perché riusciamo sempre a raccontare in parte la sua vita. Ok, è un buon metodo quello di Serena.
1: Sì, questo è il metodo di, diciamo così, del controllo della respirazione. Anche questo è tra i metodi che possono essere utilizzati. Poi chiaramente la risposta individuale è diversa, no? In ciascuno di noi, cioè non tutti con il controllo della respirazione riescono a raggiungere la fase di rilassamento, però anche questa è una tecnica che può essere utilizzata.
0: Ok, sentiamo random un vocale, no, un minuto è un po' troppo lungo. Timothy, vai.
2: Ecco, dottore, mi ha dato la risposta a una cosa che avrei voluto chiedere, quella che spesso mi alzo alla stessa ora durante la notte per andare a fare la pipì. Ora, voglio capire come capisco se ho le apnee notturne.
1: Beh, per capire se uno ha la prenotturna bisogna fare un esame, l'esame specifico che si può fare appunto anche ambulatoriamente senza problemi, e con questo esame riusciamo a vedere il russamento, riusciamo a vedere le apnee, riusciamo a capire quanto durano queste apnee e se sono legate ad esempio a una posizione corporea particolare. Non dimentichiamoci che ci sono dei soggetti che fanno apnee solo in posizione supina e non in posizione laterale. Okay. E questo è importante saperlo perché può condizionare anche la terapia. Abbiamo parlato prima della CPAP, ma a volte in questi soggetti che fanno le apnee prevalentemente in posizione supina si può usare la terapia posizionale, cioè ci sono delle terapie come ad esempio una specie di collarino che può essere indossato, che tutte le volte che uno si mette in posizione supina arriva una vibrazione fin tanto che non mi giro. E quindi questo tanto per capire, far capire che il problema è, bisogna capire l'entità del problema e caratterizzare il problema e poi scegliere la terapia.
3: Allora, c'è una posizione, diciamo, migliore, dottore, per dormire, che ti dà più riposo?
1: Ma sicuramente la posizione sul fianco, la posizione sul fianco è quella ottimale.
0: Ma è vero che non, meglio non il fianco destro perché per la digestione, no?
1: Queste, cioè,
0: sono quelle cose da social network.
1: Esatto, sul fianco.
3: Sono leggende metropolitane.
0: Sentiamo una nostra ascoltatrice, è un messaggio un po' lungo, lo taglierò, però cerchiamo di prendere l'essenziale.
4: Buonasera, vi vorrei chiedere se per il mio caso, ovvero insonne dal 2020, prima dormivo come un sasso, poi causa Covid e vicissitudini familiari un po' pesanti, appunto mi sono trovata ad avere il sonno guastato e nonostante adesso la situazione si sia normalizzata continuo a non avere un sonno riposante. E appunto la terapia cognitivo-comportamentale è ancora percorribile o forse è meglio pensare a qualcosa di un po' più strong? E appunto io adesso ho cercato di documentarmi e di fare un po' del fai da te, però insomma penso che debba parlare ormai con uno specialista.
0: Ce l'abbiamo qua.
3: Ecco, no, qua, professore, stasera.
1: Cara, il fai da te va sicuramente evitato. La terapia cognitivo-comportamentale, secondo me, si può prendere assolutamente in considerazione. Ecco, tenete conto che quando si parla di terapia cognitivo-comportamentale per insonnia, non necessariamente questo va a escludere un trattamento farmacologico. Spesso, magari inizialmente, noi combiniamo le due terapie. Quindi sia il trattamento farmacologico che quello non farmacologico, per poi arrivare magari, se si riesce, al solo trattamento non farmacologico.
0: Gianluca, della parte farmacologica ma anche dei rimedi della nonna parleremo dopo le 23, cioè quindi fra pochissimi minuti. C'è ancora la voce, una voce femminile se non ricordo male, lei.
5: Ciao, io mi sento un po' in colpa, io riesco a dormire in ogni condizione pure avendo una vita disordinata, ho solo un grande difetto, devo dormire, addormentarmi con la televisione accesa. Trovo un canale che con qualcosa che già conosco, quindi mi basta ascoltare le voci, mi giro di fianco, chiudo gli occhi, ascolto le voci e nina nanna dormo. Sarò sbagliata?
0: No, ciao. Perché? Te lo dice il professore, vediamo.
1: No, perché è sbagliata? Anch'io dormo benissimo in tutte le condizioni, potrei dormire anche qui sul tavolo
3: la console.
1: Sulla console di Radio DJ, non c'è problema.
3: Che invidia, dottore.
1: Il problema non è questo, non bisogna essere, diciamo così, preoccupati perché uno dorme bene in qualunque condizione, anzi, questa, voglio dire, è una situazione ottimale.
3: Certo.
1: La cosa però, diciamo, forse da evitare è quella di dormire sempre, diciamo così, con l'ausilio della televisione a meno che uno non abbia un timer per cui la televisione dopo magari 5-10 minuti si spegne diciamo in maniera automatica, perché altrimenti il fatto di continuare a far andare avanti la trasmissione può andare a creare una frammentazione del sonno e quindi non è una buona cosa.
0: Prof, non si addormenti, resti con noi.
1: Ci cercherò, cercherò.
0: A tra poco.
6: Di notte.
7: Di notte.
6: Di notte.
7: Di notte.
6: Di notte.
7: Di notte.
6: Di notte.
7: 347-342-5220.
6: Di notte.
7: In diretta. Con i DTM. Su Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: One Nation. One Station.
10: Sei nell'anima.
11: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Tu che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini ti stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
12: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
12: Guarda il trailer su mymovies.it.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: di notte diversa dal solito vi aiuterà a dormire. C'è con noi il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo. Tra poco altre domande per lui.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Buonasera, questa sera con noi c'è un primario, il primario del Centro dei Disturbi del Sonno del San Raffaele di Milano, il professor Luigi Ferini Strambi. C'è un'ora maledetta, prof, le 3 o le 4 del mattino in cui ci si sveglia di colpo e il cervello parte a pensare tutto, dalle bollette alla figuraccia che ho fatto nel 2022. Perché succede proprio a quell'ora? Glielo chiede anche Davide, nostro ascoltatore, che si sveglia ogni notte alle 3 e lui dice: è assurda sta cosa.
5: Ma non è assurda, il problema è che, come dicevo prima, c'è una prima parte della notte in cui si ha il sonno profondo, poi il sonno si alleggerisce. Per alcuni questo alleggerimento si trasforma in un risveglio vero e proprio. E il cervello è maledizione. Molto spesso è come se avesse proprio una sveglia al proprio interno, per cui ci risvegliamo sempre verso quell'ora. Però la cosa fondamentale è questa: quando c'è questo aspetto del risveglio sempre con la frammentazione appunto del sonno e questa mancata continuità del sonno, forse vale la pena fare un esame specifico per vedere com'è il proprio sonno.
0: Bene, invece adesso si apre una parentesi importante.
6: Sì, noi partiamo dai rimedi della nonna per arrivare ai farmaci, sì, ma partiamo dai rimedi della nonna.
0: Dalle pecore alla camomilla.
6: Sì, camomilla, latte caldo, contare le pecore e poi successivamente si aggiunge la melatonina che ormai si trova ovunque. Sì. Cosa funziona, professore, davvero e cosa è soltanto una coccola, una roba per...
5: Ma ecco, allora, quando parliamo di tutti questi rimedi, in realtà molte volte questi rimedi possono funzionare, chiaramente non nelle forme serie, ad esempio di insonnia, ma a volte possono funzionare perché creano un condizionamento positivo. Io prendo la tisana, questa tisana, diciamo, in una qualche maniera fa ragionare il mio cervello in maniera positiva, crea una sorta di, non dico di illusione, perché noi sappiamo che abbiamo fatto anche tanti studi che dimostrano come anche il placebo può avere un effetto importante sul metabolismo cerebrale. Quindi molte volte noi sorridiamo dicendo è un effetto placebo, ma l'effetto placebo è un effetto che in realtà esiste. Una delle nostre preoccupazioni, ad esempio, quando facciamo anche dei trial, delle sperimentazioni contro farmaci, contro placebo, in realtà abbiamo una quota di pazienti consistente che risponde al placebo.
0: Il placebo è un non farmaco, imbrogli il cervello,
5: imbrogli il cervello, ma lo imbrogli in maniera, diciamo così, tutto sommato positiva, perché se io riesco con la camomilla o con la tisana ad avere un risultato, tutto di guadagnato.
0: Bruno, nostro ascoltatore, potete parlare con il professore dei farmaci sonniferi Z-Drugs?
5: Cos'è? Z-Drugs,
0: perché dice: fanno addormentare subito, ma più che dormire al risveglio danno un effetto stordimento, appena li interrompi l'insonnia torna più forte. Cosa sono? Sai che non li ho mai sentiti?
5: No, beh, allora, quando parliamo di, anche qui semplifichiamo le cose,
0: sì,
5: quando parliamo di farmaci per dormire, farmaci ipnotici, noi abbiamo oggi abbiamo tre diverse categorie. Abbiamo i farmaci benzodiazepinici, poi abbiamo gli Z-drug, che sono appunto lo zolpidem, le zopiclone, eccetera, e poi abbiamo la nuova categoria di farmaci, che sono farmaci cosiddetti orexinergici, cioè l'orexina è il neuromediatore della veglia, mi serve per stare sveglio. Okay. Tant'è vero che i soggetti narcolettici, quelli che si addormentano tutte le volte, hanno una carenza di orexina. Oggi esiste questa nuova categoria di farmaci che va a, in una qualche maniera, bloccare i recettori dell'orexina. E quindi è un meccanismo nuovo, nel senso che non c'è l'azione sul GABA, quindi l'azione sedativa, cosa che hanno le benzodiazepine e gli Z-drug, ma è una maniera di ingannare il mio cervello andando a occupare i recettori della veglia.
0: Che tentazione! attenzione.
5: E sì, quindi oggi abbiamo appunto anche questa nuova opportunità, possibilità. Poi ecco, non bisogna mai, qui lo dico perché è fondamentale secondo me come messaggio, non dobbiamo demonizzare.

0: i farmaci, se utilizzati bene, che vuol dire con prescrizione di un medico, non, il, certo, non quello che mi ha consigliato il macellaio, sì, o il giornalaio, quindi utilizzati bene con la prescrizione medica alle basse dosi, cercando di poi interromperli quando si riesce a interromperli, ecco, non devono essere demonizzati.
1: Come diceva prima, c'è qualcuno che tenta di resistere, no? Farmaco, invece è molto
2: che
1: meglio
2: pigliarmi il farmaco, resisto, allora, perché anche, il farmaco fa male.
0: Anche qui, siccome sto parlando agli ascoltatori di DJ, non posso, certo, dire delle banalità, ma, certo, devo dire delle cose importanti.
1: Sì.
0: Quando uno cerca di resistere, voglio resistere, voglio risolvere il mio problema in maniera, o poi al limite poi prendo le robe naturali e poi va avanti con l'insonnia un mese, due mesi, tre mesi, alla fine non fa che potenziare quel meccanismo di condizionamento negativo, per cui dirà, ecco, anche stanotte non dormo, anche stanotte non dormo, anche stanotte non dormo. Quando ci sono queste situazioni è molto meglio prendere un farmaco per cercare di risolvere il più in fretta possibile il problema.
1: Come diceva prima, su controllo medico,
0: esattamente,
1: con il dosaggio,
0: esattamente,
1: adeguato.
0: Ma magari prendere un farmaco per un mese, due mesi vuol dire evitare, come invece spesso succede, il dover prendere un farmaco per 10 anni.
1: Bene, grazie dottore. Abbiamo un'altra domanda, mettiamo un altro disco.
2: Un disco.
1: E poi c'è un'altra cosa interessante, un articolo uscito in,
2: sì,
1: questi giorni.
2: Ci piace molto.
1: La percezione del non dormire, come ti fa vivere male la giornata, con un effetto negativo se già sei una persona negativa, ma soprattutto l'impossibilità di vivere bene quelle cose che ci accadono durante il giorno. Questo se dormi male, ma noi abbiamo il rimedio per non farlo e per dormire sonni tranquilli. A tra poco.

0: immagina...
1: puntata altra, sì, quando si spegne il microfono.
0: Cioè, mentre voi sentite la musica, noi con il professor Luigi Ferini strambi ci stiamo, sì, a parte divertendo, ma stiamo scoprendo anche tante cose nuove. Adesso parliamo dei gufi e delle allodole. Chi rende di più la sera e chi la mattina? È una cosa con cui si nasce? Per chi lavora di notte o fa orari come i nostri, c'è la speranza di dormire bene? Non parlo soltanto di me, Gianluca, ovviamente anche per chi ci sta ascoltando alla radio, anzi soprattutto per loro. Gufi e allodole.
2: Allora, gufo. Il gufo è quella persona che prima delle 3 o 4 del mattino non ha sonno.
0: Madonna.
2: E che poi però chiaramente deve dormire fino a mezzogiorno.
0: Simone.
1: Simone Paletti,
2: quindi,
0: nostro collega.
2: Il gufo, e essere gufi, essere allodola, è una cosa geneticamente determinata. Cioè, quindi è incredibile. È incredibile come questi soggetti hanno proprio una particolarità nel gene clock, che il gene orologio che è dentro di noi, che li porta appunto ad avere questa. L'allodola, viceversa, alle 8 di sera è già cotta, deve andare a dormire, però alle 4 del mattino è già pimpante e sveglia.
1: Noi non siamo né gufi né allodole.
0: Un gufo e un'allodola possono vivere.
1: Stare insieme.
2: Insieme sì, possono vivere, basta però trovare il momento giusto per incontrarsi.
1: Ecco.
2: E quindi che non sempre... Non sempre.
0: No, non escono né gufi né allodoline.
2: Esattamente, non sempre. No, tra l'altro questo è interessante perché i gufi non sono mai da soli, le allodole non mai da soli, nel senso che se in una famiglia c'è un gufo, sicuramente non è l'unico gufo, ma ce ne sono altri. E lo stesso vale per le allodole.
1: Perché è genetica anche questa, no?
2: Esattamente, geneticamente. Ma qual è la cosa interessante? Che... Allora, essere gufi vuol dire è una sfortuna, perché? Perché essere gufo molto spesso si traduce questo nel fatto di essere privato di sonno. E quindi purtroppo i gufi vanno incontro più spesso a delle conseguenze della privazione di sonno, cosa che non avviene nelle allodole. E quindi ecco che è una cosa che... Però qual è il problema? Dobbiamo far sì che i gufi possano vivere da gufi e le allodole possano vivere da allodole. Quindi questo sembra una sciocchezza, ma se noi pensiamo a volte che alcuni lavori andrebbero impostati e scelti proprio in base a quelle che sono le caratteristiche del soggetto.
1: Certo.
2: Non sempre è possibile, ma...
1: Se tu sei un gufo, non devi magari sceglierti, potendo, di fare un lavoro in cui lavori la mattina molto presto, giusto?
2: Beh, certo, i panettieri sono tipicamente soggetti che, se allodole, funzionano molto bene.
0: Marco, per un discorso di turnazione, è stato messo nel nostro programma perché è gufo.
1: Gufo!
2: Certamente.
0: E adesso, però non gli crea nessuna difficoltà fare questa vita per ora ed è con noi da diversi anni.
2: No, certo, ma se uno riesce a lavorare appunto nelle ore serali, notturne, il gufo sta benissimo.
1: Sì, c'è un articolo molto bello, professore, ci ha anche un po' ispirato,
0: sì,
1: uscito su una pagina che seguiamo, che si chiama The Muffa, lo citiamo giusto per i credits.
0: Molto ben fatto.
1: Che dice: non sei una brutta persona, hai solo dormito male, cioè come la mancanza di sonno possa influenzare la percezione delle cose che ci accadono. Da una parte le piccole sfighe del quotidiano che ci sembrano delle tragedie, ma dall'altra parte addirittura non riuscire a godere appieno neanche delle cose belle che ci accadono, spesso non neanche ce ne accorgiamo, proprio perché c'è un impatto negativo del poco sonno o del cattivo dormire.
0: La cosa che mi ha colpito di più, cioè non soltanto vedere vivere male le cose negative, ma non godersi quelle positive, dottore?
2: Assolutamente sì. Questa, una delle cose più importanti del sonno è proprio questa, che il sonno ci consente di far riposare alcune aree del cervello, penso soltanto ad esempio alle aree frontali e prefrontali, che riposano durante il sonno a prescindere dalla fase di sonno in cui ci troviamo. Perché è importante ad esempio far riposare queste aree? Perché sono quelle implicate non soltanto nell'attenzione, nella vigilanza, ma implicate anche nel controllo delle emozioni, implicato anche nel controllo degli istinti, degli impulsi e anche in quelle che sono poi le funzioni esecutive, che vuol dire la capacità di fare le cose, di operare delle scelte. Ecco perché quando noi dormiamo non è tempo perso. Il dormire vuol dire far riposare tutte quelle strutture cerebrali che durante il giorno devono dare il meglio di se stesse.
0: Bene, mettiamone un altro.
1: Sì?
0: E poi questo,
1: gran finale.
0: Poi gran finale è chiedere soprattutto se per chi come noi ha perso molto sonno nella vita, se c'è ancora modo di recuperare.

0: sentito Liga che parlava di caffè e ho notato che il prof Strambi, prima di entrare in diretta, ha bevuto un caffè alle 10:20.
1: Vabbè, del resto lui dorme 7:30 a notte, a prescindere.
2: A prescindere dal caffè, a prescindere. Dormo benissimo anche prendendo caffè a mezzanotte.
0: Okay.
1: È un superpotere, professore, è veramente abbastanza. Superpotere.
0: Io dormo al massimo 4 ore, ci scrive Deborah, ed è così da circa 30 anni, cioè quindi 4 ore a notte. Durante la giornata non dormo mai, sono una donna allegra, mi godo le cose belle. Ci fa, c'è un po' scrittum, grazie per tutte le sere che mi fate compagnia, grazie al professore per questa puntata interessante.
2: Deborah è una breve dormitrice, una short sleeper.
0: Short sleeper.
2: Ci sono soggetti che possono dormire 4 ore e star bene, questa è una cosa anche questa geneticamente scritta. E la cosa interessante è questa, che se un soggetto normale dorme 4 ore può avere delle conseguenze. Un soggetto breve dormitore che dorme 4 ore non ha nessuna conseguenza.
0: Hai capito, Deborah?
2: E quindi Deborah è fortunatissima, quindi ha tanto tempo da godersi durante la giornata e quindi molto più di noi.
0: Prof, lei ha la voce come Jerry Scotti, lo stanno dicendo tanti nostri ascoltatori, come Jerry è molto attaccato al microfono.
1: Parla fuori del microfono.
0: Questo che... le conferisce una voce...
1: una certa profondità.
2: Ma per questo ho parlato altre volte alla radio, ho capito che se uno parla vicino al microfono ti sentono meglio.
0: Si capisce subito. Gianluca, volevi fare un mix, mega mix di domande e di considerazioni?
1: Siccome questa puntata si doveva fare pure a microfono spento, perché comunque tante domande, col professore a un certo punto abbiamo citato Vasco Rossi, no? Il professore, che insomma si può dire, una persona che l'ha conosciuto, lo conosce, insomma in qualche modo, citava una frase di una canzone di Vasco Rossi, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, no? Certo. È una frase per lei, giustamente, diceva, molto importante, perché si interroga su uno dei massimi principi, per esempio anche della filosofia. E allora mi veniva da chiederle, ma quelli che capiscono meno, cioè quelli che vivono con un po' più di superficialità, diciamo così, dormono pure meglio?
2: Ma non necessariamente, non necessariamente. Cioè, quindi voglio dire, anche è chiaro che se uno ha tanti pensieri, ha tanti problemi, si pone tanti problemi, il sonno a volte non viene ad essere facilitato, no? da queste persone un po' così. Però voglio dire, tornando alla canzone di Vasco, questo vale un po' per tutti, no? Noi dovremmo pensarci a quella canzone, al significato di quella canzone, perché molte volte viviamo senza capire appunto l'importanza di quello che facciamo e non cerchiamo di dare importanza a quello che facciamo. Invece dobbiamo sempre avere degli obiettivi, anche i soggetti insonni devono avere degli obiettivi e pensare di dormire di più. Però qui un messaggio di speranza: anche quando dormiamo poco non dobbiamo essere molto preoccupati o preoccupati, diciamo, in maniera eccessiva. Perché? Perché c'è una cosa fantastica che succede nel nostro cervello, che è quello che si chiama sonno locale. Cioè, quando noi dormiamo poco, il nostro cervello, magari anche durante la veglia, a pezzi può dormire.
0: Ma dai.
2: E può recuperare. Quindi questo è vuole essere anche un messaggio di speranza a chi è disperato perché non dorme. Ecco, in realtà noi dobbiamo pensare che il buon Dio ci ha creato non perfetti, ma quasi.
0: Come si chiama questo meccanismo? Me lo ripeto.
2: Quello che si chiama sonno locale.
0: Sonno locale.
2: Il local sleep, no? Quindi a pezzi il mio cervello può anche in una qualche maniera recuperare questo sonno che non ha avuto in maniera ottimale durante la notte.
0: Bella questa cosa. Sì. Invece, prof, quando è che bisogna veramente preoccuparsi? Noi lo abbiamo detto, con la media delle 4-5 ore, forse non rientriamo, forse, nella setta degli insonni con la quale abbiamo iniziato citando Tony Servillo, no? Nelle conseguenze dell'amore. Quando è invece che proprio uno dice ti devi preoccupare?
2: Ma ti devi preoccupare quando non funzioni bene di giorno. E secondo me la cosa importante è soprattutto non tanto, qui voglio semplificare, anche perché sennò andiamo avanti fino alle 2 di notte, quindi ecco, vorrei semplificare dicendo che quando parliamo di insonnia, noi abbiamo un problema di insonnia legata alla difficoltà di addormentamento. E qui dietro a questo problema potrebbe esserci il fatto di essere ansiosi, il fatto di avere una sindrome delle gambe senza riposo, che abbiamo citato prima, o il fatto di essere ad esempio un'allodola. Quindi di essere un gufo. Cioè, quindi la difficoltà a prendere sonno, e quindi, però legata a un problema circadiano. Quando invece abbiamo un problema di frequenti risvegli nel corso della notte, e il problema non è legato a chi ci dorme accanto perché russa, non è legato al fatto che uno dorme con i cani e i gatti nella stanza da letto, quindi uno non ha problemi esterni, allora qui dobbiamo preoccuparci soprattutto se il soggetto magari ha provato un farmaco, due farmaci, tre farmaci e questi farmaci non hanno mai funzionato.
0: Okay.
2: Quindi il soggetto con un'insonnia che noi chiamiamo intermedia, cioè legata ai frequenti risvegli nel corso della notte, ecco, questo soggetto dovrebbe fare un esame per riuscire a capire com'è il suo sonno.
0: Ancora un disco e poi la mandiamo a dormire. Resti con noi. They say an end can be a start, feels like a barbarie, it's still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: contratto. Sì, non sì, lo possiamo fare noi.
1: Noi lo possiamo fare, ma possiamo chiedere di farlo. No, no, ci sono tantissime domande.
0: Ma delle cose che resteranno in sospeso fino alla sua prossima.
1: Sì, noi ce ne scusiamo con gli ascoltatori, ma il tempo poi è questo.
0: Certo, si parla di Epic Dream, si parla di
1: sì,
0: sonno
1: frazione
0: multiplo.
1: Da uno e mezzo, sonno multiplo.
0: Insomma, però lei voleva approfondire quella cosa che.
2: No, l'ultima cosa, perché dicevo difficoltà di addormentamento, frequenti risvegli, e poi l'ultima cosa è che il fatto di svegliarsi alle 3 alle 4 del mattino e non riuscire più a riprendere sonno.
0: Esatto.
2: Ecco, qui dobbiamo stare attenti, perché a volte dietro a questo problema c'è magari una depressione che sta per arrivare. Quindi il risveglio precoce mattutino a volte è la spia di un problema depressivo che magari compare dopo 15-20 giorni. Oppure può essere legato ad altre due cose: il fatto che il soggetto sia un'allodola, e quindi chiaramente quando ti dice il paziente mi sveglio alle 4 e poi non riesco, allora la domanda da fare: ma a che ora sei andato a dormire? E quello ti dice alle 8, alle 9 di sera. Quindi uno non può,
0: quindi questo, hai fatto il tuo.
2: Soprattutto per gli anziani, uno non può pensare di dormire 12 ore.
0: Okay.
2: E poi l'ultima cosa, ahimè, l'alcol. Non dimentichiamoci che il fatto di bere molto purtroppo facilita magari l'addormentamento, perché l'alcol è l'ipnotico più utilizzato al mondo,
0: okay.
2: Ma quando uno beve molto poi si sveglia dopo 3-4 ore sudato, deve andare in bagno, non riesce più a riprendere sonno, perché l'alcol diminuisce in maniera importante la quantità di sonno profondo.
0: Mi perdoni se vado così dritto, quasi volgare, una bella canna?
2: Ma la canna, allora c'è chi dice, allora la canna perché la canna a volte funziona? A volte funziona perché la canna stimola la melatonina, quindi è un effetto, diciamo, legato al rilascio importante di melatonina. Quindi, però, insomma, ecco, non possiamo considerarla una terapia. Ce ne sono di più semplici.
0: Certo, di molto più semplici. Qualcosa che vuole aggiungere sulle battute finali prima dei saluti?
2: Ma guardi, allora, una cosa che lo dico, perché negli ultimi anni ci siamo concentrati molto su questo. Allora, abbiamo parlato prima della durata del sonno. La durata del sonno è importante, ma ci sono ormai tanti studi che dicono come più che la durata del sonno è importante la regolarità. Cioè, quindi c'è uno studio bellissimo fatto su più di 60.000 soggetti che ha dimostrato che chi è molto regolare col proprio ritmo sonno-veglia ha una diminuzione significativa del rischio di mortalità.
0: L'ultima cosa, per chi ha perso molto sonno, arrivati all'età, metti di
1: Gianluca, 50.
0: Per chi ha perso molto sonno, c'è ancora
2: c'è speranza.
0: Benissimo, professore, grazie.
1: Professore, grazie per questa puntata,
2: grazie,
1: bellissima.
0: Non era Gerry Scotti, era il professor Luigi Ferini Strambi, neurologo primario, centro dei disturbi del sonno del San Raffaele di Milano. L'ultima cosa, una promessa: torni a trovarci.
2: Va bene, tornerò.
0: Grazie prof.
1: 347
3: 342 5220. Diretta

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station.
3: Di notte. Irrinunciabile.
4: Radio DJ.
5: One Nation. One Station.
6: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
9: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
13: Di notte con Ivichiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220 oppure con una mail a diretta@djay.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, abbiamo appena scoperto col professore che è stato ospite, il neurologo primario centro,
2: sì,
1: dei disturbi del sonno, che ne abbiamo fatti tanti di errori per tentare di dormire meglio. Mai più da questa sera, visto che è stata una puntata ma con un botto di messaggi,
2: densa, sì, con una partecipazione, cioè, nel senso, veramente è stato sorprendente.
1: Posso dire, così atipica forse anche per Radio DJ, no?
2: Sì, però devo dire che un po' l'argomento, quando io ho visto il professore prima di conoscere, cioè proprio un secondo dopo,
1: sì,
2: io sapevo già che sarebbe andata bene.
1: Noi dobbiamo fare un podcast,
2: sì,
1: con,
2: sì,
1: col professore.
2: Sì, il professore è... sì. No, ma perché c'è una risposta, purtroppo c'è una risposta. Perché dico purtroppo? Perché significa che moltissimi di noi hanno problemi di sonno,
1: esatto.
2: Per cui è meno male che c'è il professore che in qualche modo con gli specialisti possono risolverli.
1: Dico, al di là dei conduttori era l'ora migliore per parlare di queste cose.
2: Sì,
1: no?
2: sì, soltanto che metterò a contratto Nico, se faremo mai un podcast, sì, che in una puntata un ospite che arriva è mia mamma.
1: Come?
2: Mia mamma deve essere ospite di una puntata.
1: Ah, live, dici?
2: No,
1: proprio,
2: sì, lei vuole fare un, sì, perché effettivamente quando il professore parlava della genetica, no, che si trasferisce questa cosa,
1: sì,
2: io devo dire, sia io sia mio fratello che sta a Berlino, Roberto,
1: sì,
2: abbiamo questi problemi di insonnia, ma questi problemi, se appunto hanno un'origine anche genetica, diciamo, sì, è mia mamma che non riesce a dormire. Mio padre invece dorme, lui dorme.

0: pazza, ringrazia il professore e grazie a lui dice: sto scoprendo una consapevolezza nella mia vita sballata che non pensavo di avere. Effettivamente, quando si fanno quei lunghi voli che ci portano dall'altra parte del mondo, tu vedi chi fa questo mestiere e lo immagini che vita sballata. Io penso sempre, soprattutto se sono carine, penso al loro fidanzato, no? Che o la loro fidanzata che li attende a casa, e come gestiscono anche la vita di relazione. Però pure quello del sonno è un bel problema.
1: È un bel problema. E invece mestiere, quando fai un viaggio, quando non fai ovviamente il lavoro della hostess o dello steward, così, e tipo fai un viaggio e che ne so, di 14-15 ore, no, Nico? Noi abbiamo avuto la fortuna di viaggiare tanto, di fare dei viaggi lunghi. Cioè, quindi tu arrivi, che ne so, a Hong Kong, che sono le 8 del mattino, però tu vieni da un altro fuso orario sballato. Io sono arrivato a Hong Kong col fuso orario di Città del Messico, quindi ero drogato.
0: Sei tutto schizzato, cioè, puoi andare solo in giro.
1: Roberta dice sempre questa frase: gli devi dare contro. Gli devi dare contro significa non ti devi fare abbattere dal senso di sonno, di non sonno, devi cercare di vivere l'orario in cui arrivi senza tenere presente della stanchezza.
0: Se ci riesci, sei bravo.
1: Sì, sei bravo.

0: Dream a Little Dream, Mamas and Papas su Radio DJ. Beh, anche questa casca nella sera giusta. 30 secondi per Alessandro, una suggestione, poi ne mettiamo subito un altro.
1: Ragazzi, comunque, ridendo e scherzando, sarebbe bello avere tipo un appuntamento al mese, e vabbè, questo mese parliamo di insonnia, il mese prossimo si parla di qualcosa relativo alla notte, quindi qualsiasi roba relativa alla notte con qualche esperto, che secondo me è carino, perché poi tutto il popolo e le persone che vi ascoltano durante la sera tarda, e quindi potrebbe ritrovarsi in tutti quei problemi che potrebbero nascere di notte. Non è male.
2: No, una sarebbe volta bello,
0: non è male. Allora, stasera siamo andati non è male, però questa sera siamo andati molto bene perché c'era il prof Strambi.
2: Mi sono trovato tanti Strambi.
0: Esatto, Strambi.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Ma è già finita questa puntata, siamo già al memoriello, le ricorrenze musicali di domani 2 ottobre. Nel 1971 i Pooh sono primi in classifica con Tanta voglia di lei.

1995, What's the Story, Morning Glory, l'album che trasforma gli Oasis in star mondiali con la hit Champagne Supernova, che vola alla numero uno nelle classifiche appunto americane.

2002, Return of the King. 25 anni dopo la sua morte, Elvis Presley ha un album al primo posto in 17 paesi, tra cui gli Stati Uniti, quando esce Elvis 30 Number 1 Hits.

nato lo stesso anno, quindi ha 75 anni anche lui ed è in gran forma, Gordon Matthew Thomas Sumner. Forse lo conoscete meglio come Sting.

0: ci sembrava giusto in una di notte rilassante, in una di notte per dormire, suonarla dalla prima all'ultima nota, questa Shape of My Heart Sting su Radio DJ, che per arrivare, giusta considerazione di Marco, a 75 anni così, credo che dorma 15 ore per notte. Avremmo dovuto sentire il professor Strambi che cosa ne pensa.
1: Il caso Sting.
0: Sì, il caso Sting, che è in straordinaria forma.
1: Incredibile, sempre bellissimo, sempre in forma, sempre...
0: È stata una bella di notte. Se state ascoltando soltanto le battute conclusive, veramente per la prima volta vi consigliamo di scaricare il podcast, perché è stata una puntata molto molto importante, interessante, legata ai disturbi del sonno. Lo abbiamo fatto con un importante neurologo, appunto il professor Luigi Ferini Strambi, il primario del San Raffaele, proprio si occupa di queste
1: disturbi
0: cose
1: del sonno, sì.
0: Riascoltate tutta la puntata perché ci sono dei consigli molto interessanti. Mi sento già che mi cala la palpebra e che dormirò presto.
1: Questo sarebbe molto bello.
0: Passate un buon weekend. Bravo Tito, grazie.
1: Grazie
0: Marco Monaco, bravissimo.
1: Per lui tutto che il supporto, sì, di questa sera, di questi giorni.
0: È lui che ha presentato.
1: Bravo Marco, bravo. Grazie Tito, che è sempre prezioso. E...
0: buon weekend.
1: Grazie ciao, mille, ragazzi. Buon weekend.
2: Ciao. Ciao. Ma fanno poche persone, sei?
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Vai giù. È fornuta Zazzanello
6: su Radio DJ. C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli, perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzanotte.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Summer Back to Friends, eccoci qua, i vostri amici pronti a intrattenervi per la prossima ora e 30, per i prossimi 90 minuti. Ricordate quando le partite duravano 90 minuti?
1: Potevi metterci proprio, guarda, come la mano sul fuoco.
0: Scusate, adesso recente, chiedo a Danilo, buongiorno, che forse è il più attento al fenomeno calcistico. Il cooling break c'è ancora, sì?
2: Questo periodo è finito. Ho visto anche l'altra settimana le partite a mezzogiorno e poi faceva caldissimo, però non c'era più.
1: Perché da regolamento, cioè non vedono il meteo.
2: Solo ad agosto, così, ma non so, non vorrei dire.
3: No, credo che sia adesso in base alla temperatura esterna.
0: Credo che dipenda da quello. Ho passato un'ora al telefono con Francesco Panella, sapete benissimo, ristoratore, conduttore di Little Big Italy, domenica. Gli ho detto: Francesco, ma c'è qualche problema? No, che senza calcio mi rompi i coglioni.
1: Così vede tutte le... c'è la Nations League, dai.
0: Ma la domenica no, domenica non c'era niente.
1: Non c'era niente.
3: No.
0: Ha detto che andava bene anche.

0: un Venezuela Costa Rica, per dire, una roba così.
1: Che strano,
2: astinenza, questa astinenza.
0: Neanche la Premier c'era, ovviamente.
1: No, beh, no, no, le nazionali, c'era.
3: C'era.
1: No,
3: tre c'era. Settimane senza partite di club
0: è importante.
3: Vedo persone che vagano per i centri commerciali, certo. non avendo una meta.
1: Cioè, scoprono i centri commerciali.
0: Esatto. Sì, che poi al centro commerciale andavi perché era bello vedere su tanti schermi una partita di calcio, un negozio di elettronica. Tu non hai questi problemi, Veronica? No, figurati.
4: No. Onestamente, non mi sono neanche accorta
0: che non c'era il calcio.
2: Non se n'è accorta. No.
0: E l'NBA non è ancora cominciato, Pat. Quindi siamo
5: cominciano le prime partite amichevoli, sì, 4 ottobre.
4: Il mio problema è quando inizia, infatti, il basket. Perché lui mi costringe a guardare degli highlights di partite che chiaramente
5: ragazzi,
4: non mi interessano.
5: Quest'anno, Filadelfia, ti fiamo tutti per Filadelfia.
2: No,
5: ma come no? LeBron. Ma come no?
1: È la franchigia di LeBron. Sì.
0: No, ma non si cambia squadra, ragazzi.
5: Io seguo LeBron.
2: Vabbè, questa è una setta.
5: Ho capito, nel moto mondiale segui il pilota e non posso seguire il giocatore.
0: Giustamente, nel moto mondiale spesso si rifà anche col team, no?
5: Cioè no, perché Valentino Rossi tu lo seguivi comunque.
2: Sì, però è da solo in moto, non stanno
5: anche
2: in
5: LeBron è da solo.
0: Poi di solito
2: non capisci.
0: Danilo, tu che squadra tifi in NBA?
2: Non so. Pallacanestro, Danilo.
3: Ma poi fanno di notte. Io cioè, non ne guardo. Ma vedere, ecco quello, vedere l'evento sportivo registrato è una roba che proprio non riesco.
0: Però una volta abbiamo visto una partita di NBA insieme. Mi sbaglio?
3: Sì, chi so scorda?
0: Lo stadio, tipo, il palazzetto. Siamo
3: tipo speso 400
2: euro di birra.
3: Non lo dimenticherò.
2: Ecco non la
3: non
2: segue,
3: lo dimenticherò non mai. Ancora mi ricordo Arianna che mi dice: mi vai a prendere tutto il kit, quello di cibo.
0: Bello,
3: $70 io detto, ma che era vivo che mai dato.
0: E siamo andati a vedere Brooklyn costa molto meno dei Knicks, molto meno. 342 000 700. Veronica, a te l'onore di cominciare la puntata.
6: Oggi ripassiamo l'ode al trio Medusa. Se mi chiedi come va tutto bene. Se mi chiedi come va gonfie vele. Se mi chiedi cosa ascolti, Trio Medusa. Sì. Se mi chiedi di cambiare, chi te sigla?
7: Sigla!

0: all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Ragazzi, siamo finalmente arrivati a ottobre e oggi, ragazzi, fa freddo.
1: Oggi sono venuto, avete visto la manica lunga?
0: Certo, porca miseria, ragazzi, non ne usciamo più.
1: Niente,
0: aspettiamo che Enrico ci dia qualche buona notizia per quello che riguarda almeno un leggero calo delle temperature.
1: In realtà, poi ce l'ha accennato, dall'inizio della prossima settimana,
0: qualcosina,
1: magari un paio di gradi in meno ce le faremo.
0: E invece, Danilo, tra poco ci intratterrà con.
2: Proprio perché a ottobre parleremo di sagre.
0: Bello, bellissimo.
2: No, le sagre che vorrei io.
0: Ah, non quelle che
1: esistono.
0: Ancora meglio, guarda.

0: Move Like an Animal su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Il giovedì viene a trovarci Danilo. Stavo pensando che il giovedì lo apre e lo chiude Danilo, ragazzi.
1: Certo. Beh, diciamo non sulla radio, non ma in sulla TV.
0: Esatto, apre la mattina qui su Radio DJ e chiude sul 9 in prima serata con By Now Mai Più Senza.
2: Cercatemi tra il pubblico perché mi vedete.
3: Facilissimo riconoscere. Facilissimo. È un faro.
0: Capoccione
3: gigante.
2: Poi le persone, non so, la televisione ingrandisce ancora di più perché le persone che mi sono vicino sembrano piccole.
1: Per confronto alla tua testa.
3: La capoccia gigante.
0: Danilo è stato, come dire, in qualche modo sgridato, redarguito, perché ogni tanto faceva dei gesti su alcune invenzioni, tipo la macchina per dealcolizzare il vino. E Danilo, se vabbè.
3: Con la mano allungata.
2: Furio che è, diciamo.
0: Vedi che lo fa.
2: Furio che è un produttore di vino, sa quanta fatica ci vuole nel fare il vino.
1: Certo, metterci l'alcol.
2: Renderlo alcolico. Pariva uno. Ah, io mi sono inventato la cosa per le
3: che te lo voglio.
2: Dai, ma che fa? È scorretta. Come
0: poi si lamenta che lo tagliano. Non lo so. Va bene, questa sera Mai Più Senza, Maramaionchi, Stefano Donghi e Giorgio Mastrode e Danilo De Fiumicino.
2: Pensavo, siamo ad ottobre, primo ottobre, pensavo che il cambiamento climatico ci ha levato le ottobrate romane, ragazzi. Okay. Prima non esiste, ci vantavamo a Roma.
3: Perché l'ottobrata è in contrapposizione al freddino che sente prima. Se è tutto caldo,
1: quindi secondo me avremo le dicembrate romane.
3: Preparatevi.
0: La cosa buona è che puoi andare per fiere, in questo caso che non esistono.
2: Per sagre, sì. No. Sagre che vorrei. Ci sono le... Ma a voi piace andare alle sagre? Ci sono le sagre ormai di qualsiasi cosa, anche nei posti che non hanno quel prodotto. Certo. Fanno la sagra dell'aloe vera, cioè che tipo, che ne so, alla sgurgola
1: dell'aloe vera.
2: Sì, poi c'era il famoso, ci hanno fatto caso,
3: cioè, che esiste
2: l'aloe vera. Vabbè, la sagra che vorrei è la sagra della maiolica, ragazzi, perché
0: sai che sì, esiste,
1: ma certo, c'è la fiera,
0: c'è quella Bologna,
2: la fiera, sì, quella dell'edilizia,
0: no, proprio della maiolica, c'è, come si chiamava, quello dei
3: bagni, delle ceramiche,
4: c'è il festival
2: da maiolica,
4: sì,
2: bellissimo, ci vado. No, però quella che voglio io è la... non me rovinate, fate i cazzi vostri. La sala della maiolica intesa con una... innanzitutto mi piace il termine maiolica, senti quanto è bella, maiolica. Poi a Roma è con la G, maiolica,
0: maiolica, certo.
2: Però nella mia sagra, cioè oltre la maiolica, maiolica
1: ora lo direi sempre così, quella reale, ormai è tua,
2: quella reale, ingresso in porcellana, tutto, sì, proprio tutte quante le cose vengono vendute in questa sagra, hanno la forma di una maiolica. Perché a Roma, quando prendi il tiramisù, dice: mi dai una maiolica di tiramisù?
0: Non so un se mattoncino, vuoi. Certo, mattone.
2: Oppure la pasta al forno te la danno a forma di maiolica. Tutto
3: così.
2: Mentre la scrivevo, mi sembrava una buona
3: una buona sagra. Cioè.
2: Andiamo alla seconda.
0: Suggerimento: rileggi la voce alta.
2: Di solito le sagre fanno abbinamenti strani, tipo, che ne so, c'è la sagra della castagna e del gomitolo di lana. Queste cose che dici. Ma come ti è venuta in mente? Del gatto e del pecorino romano, cioè tutto proprio abbinamenti così. Io voglio fare la sagra del baccalà e della mensola, che sono due cose.
1: Perché il baccalà e la mensola?
2: Il baccalà e la mensola. Oh, posso fare?
1: Ah, certo, lo studiamo.
2: Perché mi piace sia il baccalà, e sono un grandissimo appassionato di mensole.
0: Ah, okay.
2: Mi piacciono poi le mensole, mi piacciono tutte quelle strane, carine.
0: Non è un argomento, come dire, che mi accende, però.
3: Magari c'è qualche rivista mensola
2: oggi.
3: Non
2: so, capace a montarla, però. Perché tutte e due, tu vai là e puoi mangiare il baccalà fritto e puoi comprare una mensola, capito? Oppure puoi comprare mensole a forma di baccalà. Non so, quello che ti pare, però mi sembra un abbinamento figo.
1: Che posso dire? Mi sembra che non hai riletto neanche questa.
3: Neanche questa. Andiamo alla prossima.
2: L'ultima. Questa è la sagra, non sagra. Cioè, perché tu, purtroppo, a ottobre, settembre, cioè quella persona che ti dice andiamo alla sagra, il gruppo di amici ti dicono andiamo alla sagra, c'è sempre uno che non ce va la na, perché non gli piacciono le sagre, perché sono caotiche. Questa è la sagra non sagra, è la sagra che non c'hai le file per mangiare, cioè zero fila. zero prodotti tipici. Zero.
1: Che c'è?
2: Non c'è un cazzo. La sagra non... Però tu vai lì, è un incontro tra persone, però non è una sagra, capito? Quindi è la sagra non sagra.
0: Va bene, Danilo, andrà meglio questa sera.
2: Però,
1: speriamo. Dai, che questa sera avrà tanta energia.
2: Però,
1: stasera...
2: però vi faccio il lancio. Se voi avete sagre strane in cui siete stati, certo, sagre che ci volete raccontare, molto più belle di queste che io ho inventato, scriveteci al nostro numero in diretta e sulle mail.
0: Il fax. Grazie Danilo.
2: Guarda che era bella.
0: No, era bellissima.
2: Se mo la risenti, è bella.
0: Certo, molto... Posso dirti prima cosa bella di questo intervento? Ci permetti di ascoltare il disco più bello di Brandoardi. Anno 1976. 76.

0: chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. Prima di dare la parola al Previ, permettici di mandare un enorme abbraccio al nostro papà putativo Vittorio Sgarbi. Leggiamo delle notizie, insomma, un po' poco rassicuranti sulla sua condizione fisica e medica. E
1: beh, un in bocca al lupo minimo, Vittorio. Noi ti vogliamo.
2: Resisti.
1: La solita tigre che noi abbiamo conosciuto.
0: Mi raccomando, ti aspettiamo perché vogliamo essere ancora insultati per tanti e tanti anni da te. E a proposito invece di personaggi, come dire, un po' fumantini,
3: un po' difficili, buongiorno.
0: Però posso dire buongiorno, giustamente Gianni e Veronica dicevano: vabbè, ma come può la gente partecipare? Io credo che ciascuno di noi ha, diciamo, insomma, qualche cosa che pretende sul posto di lavoro, per dire, no? Noi la macchietta del caffè non è un benefit vero e proprio, però la macchietta del caffè
1: per noi è vitale, se no non riusciremmo a aprire bocca alle 730.
2: Lo possiamo
1: senza
2: chiamare un piccolo capriccio,
1: ma cioè, è una necessità, una che però diventa un benefit, ecco, un benefit, chiamiamolo così. Esatto.
0: Quando il trio Medusa fa una serata vuole le M&M's solamente bianche,
2: cioè prima colorate, gli va tolto tutto il colore. Dobbiamo capire che c'è.
3: Chi erano gli Aerosmith che facevano i Van Halen?
2: Non che non volevano quelle marroni.
0: Non abbiamo il capitolo, diciamo, insomma, artisti, musica, no? Perché lì andiamo. Cioè, c'è qualcun altro che voleva molte cose bianche, ma non erano delle caramelle, erano delle polveri. Ma sembra, insomma, che sia particolarmente capriccioso. E tutto ci va a pensare che sia così Cristiano Ronaldo.
3: Che proprio in queste ore, esatto, sulle pagine di tutti i giornali sportivi, perché ha abbandonato
0: non segue il calcio, che si sta giocando la Nations League.
3: Esatto, cioè, per l'accesso
1: nazionale. E Ronaldo ha abbandonato il ritiro della nazionale.
3: Erano a Copenaghen, si è imbarcato sul suo jet privato diretto a Madrid.
2: Già, che si è parcheggiato lì.
3: Pare che abbia avuto un durissimo scontro con l'allenatore, che è stata una cosa molto...
0: Ma guarda, ti dico di più, l'allenatore ha avuto delle parole durissime in conferenza stampa. Ci ho chiesto per favore se ci poteva lasciare.
3: Così, durissimo.
1: Cortesia. Guarda che Jesus è una persona come tutti i portoghesi.
2: Insomma, può essere cattivo.
3: Un po' più duro.
0: No, se poi chiudi la porta, se
1: uscendo, ma ha usato veramente queste parole così dure.
0: Il titolo è bellissimo perché è un po' clickbait. L'allenatore del Portogallo, durissimo. Guardate il video così.
1: Sì.
0: Voleva giocare, ci ho detto non gioco.
1: Oggi no, domani sì. C'è un motivo che sfugge. Ronaldo ha 42 anni. 42.
3: Giustamente l'ha tenuto in panchina per 90 minuti. Lui si è un po' risentito. Ecco,
0: strano, non lo facevo. No.
2: Ma dai,
1: ma vai a vedere che è una prima donna. Pure Ronaldo.
2: No.
1: Guarda, se è così, che delusione. Non credo più a niente.
0: Guarda, posso dirti un po' sull'avviso. Mi aveva messo il fatto che si fosse fatto intitolare l'aeroporto da vivo. L'ultima era si chiama Cristiano Ronaldo, da vivo, parlandone da vivo, è un po' tanto, ma in ottima compagnia.
3: Ottima compagnia, ce ne sono. A parte che lui già questo jet l'aveva utilizzato quando il Portogallo era stato eliminato.
0: Jet personale,
3: lui era partito con l'aereo, con tutta la squadra, poi quando era arrivato a destinazione aveva preso il suo jet ed era andato a Madrid.
0: Lui ha la sua guardia personale del corpo, c'ha tutto, diciamo, tutta una serie di benefit particolari.
3: Esatto. Allora, parlavamo di LeBron James prima in redazione. Allora, ci sono delle ipotesi sulla sua vita nei prossimi mesi, perché potrebbe vivere a New York anche giocando a Philadelphia, cioè non rinuncia a stare a New York. Pur giocando nei 76ers.
2: Tra l'altro acerrimi nemici in New York e Philadelphia, questo va sottolineato.
3: Allora, pare che lui si sposterà quotidianamente, qualche volta alla settimana, in elicottero tra le due città. E sono stati fatti un po' di calcoli. Sono 160 km, 45 minuti d'elicottero. Un charter costa 6.000 a tratta, $6.000, 12.000 andate e ritorno. Considerando 41 partite casalinghe, 26 allenamenti, potrebbero esserci fino a 67 trasferimenti, per un totale di $804.000. Quanto ti costa un elicottero? 600.000.
1: Compro dell'elicottero a suo punto, non ti conviene.
0: No, perché lui li sta a rimborso, deve portare le ricevute della ESSO. Come ipotizzato nell'articolo, dire, mi ridai il pieno, sono $45.000.
1: Sì, che poi hanno fatto questo calcolo, secondo me, prima della crisi del Golfo. Ora vedrai che
2: è variabile.
0: Ha fatto, vabbè, non ti preoccupare, ai transfer ci pensiamo noi.
3: Ricordatevi comunque che Ronaldo al Real disponeva di una suite privata a Valdebebas Pass con accesso tramite impronta digitale. L'aveva voluta cioè, lui. Allora,
1: ho letto questo a proposito di Ronaldo. Agli ultimi mondiali ha preteso lo specchio antiappannamento nello spogliatoio. In modo che lui, finita la doccia... Certo.
2: Perché come guarda. Raccontano al Manchester, lui davanti allo specchio, davanti a tutti, fa come sono bello.
0: però dagli torto.
1: No, bello.
0: Se fossi Ronaldo vorrei a trasmettere senza maglietta.
2: Sempre però, con le sue mutande.
1: Capisco che Ronaldo non ha un vizio, abbiamo tutti noi, non fa cippette. Perché se non sappanna lo specchio non fa la cippetta.
0: Che gusto c'è?
1: Ronaldo, che te perdi?
3: Poi, carrellata, Neymar ha fatto arrivare in Russia, durante i mondiali di Russia, il suo parrucchiere, Nariko, che lo segue sempre per fargli quelle pettinature da deficiente
2: che c'aveva.
3: Michael Jordan ha indossato per tutta la sua carriera nei Chicago Bulls i pantaloncini della sua università North Carolina. Okay. Togliti questi pantaloncini. No!
1: Contro il regolamento, ma hanno cambiato il regolamento dell'NBA per andargli incontro.
0: Però scaramanzia, un po' di scaramanzia. Dai.
3: Ronaldinho, quando firmò con il Flamengo nel 2011, pretese una clausola che gli garantisse due serate libere per andare in discoteca. Ed è andata un po' come è andata. Mike Tyson, al picco della sua carriera, decise di acquistare tre tigri bianche del Bengala come animali domestici, spendendo cifre astronomiche per il loro mantenimento e per un addestratore privato che per 4 anni ha vissuto a casa.
0: Secondo me c'è di meglio. 342 00 00 700 per commentare questa notizia. 3-1-3-1 chiama De Roma. 3-1-3-1
4: chiama De Roma. C'è una novità alla DJ Ten. Allo stand Bonomelli potrai scoprire camomille e tisane pensate per rendere straordinario il tuo riposo e assaggiare la nuovissima tisana della notte con melatonina Bonomelli, perché il miglior allenamento inizia dal riposo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
8: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: che parte la lavatrice rotta, me la faccia vedere.
1: Sì, è l'inizio di un film sì. a luci rosse. Allora, sì. Mettiamola così.
2: E questa è l'unica battuta che sentirete, perché se no troppa
1: drama.
2: Troppa 8:24, vabbè, stanno arrivando delle cose meravigliose al 342, scusate, bevo.
1: Vai. Bevi. Comunque,
3: è acqua della Calabria.
2: No, è acqua di una fontana, pensate. Io bevo solamente acqua del rubinetto di via Cristoforo Colombo.
1: Io comunque mi sono così incistato che ci sono le fontane in giro per Roma, che adesso prendo l'acqua della fontana.
2: Ma certo, ma è buonissima. Buonissima. Perché il Trio Medusa fa un sacco di capricci. Vuole solo acqua della fontana del Nasone.
4: Confermo.
2: Ma che annoio.
3: No, che confermi.
2: Allora.
4: No, qua dentro la più rompe so io.
2: Ecco.
4: È vero.
3: Meno male che l'ha detto lei.
2: Voglio che tutto il popolo all'ascolto di Radio DJ sappia che Veronica Di Pietrantonio ha eccepito sull'acquisto delle capsule del caffè. Io ho comprato 100 capsule di caffè, stamattina ha fatto. Che marca hai preso?
4: No. No, ma che è sto capire caffè? L'origine del nome.
2: Non solo
4: perché non riusciva ad aprirla.
2: Esatto, la si è fatta aprire da Giorgio. Sì. Al grido di "Ma sono una donna". Quando ti fa comodo.
5: Comunque quando non funziona qualcosa la frase è "Giorgio, scusa, come si fa?".
2: Hai capito che mi ha detto "Ma che marca è?".
4: No, non è vero, non ho detto con questo tono, volevo capire solo l'origine del nome, mi faceva.
1: Comunque stavo ragionando e Giorgio tra un po' cambia il cognome in "Fatta apposta". Giorgio detto "Fatta apposta".
2: Fregno
3: fatto apposta.
2: Apro una parentesi. Lunedì arriva il gin, eh? E tu non te lo prendi perché tu sei no.
4: Tanto non mi piace il gin.
3: No, ecco, vedi.
4: Io preferisco il vino.
6: Beh, ma sarà sicuramente scadente il tuo gin.
2: Certo. Non invitate però io mi dà taglio che c'è delle richieste.

0: Io chiedo addirittura il vino ghiacciato. Io sono una confiscata.
1: L'avevo capito.
2: Qualcosa ce l'aveva fatto capire. Però a proposito di Mike Tyson e di richieste riguardo agli animali, sentite qui.
3: Buongiorno trio, yes la dude. Noi non siamo da meno rispetto a Mike Tyson con le tigri. Mia sorella ha voluto una capretta tibetana in Sicilia, a Catania, dal Tibet.
1: Dal Tibet alla Catania, certo.
4: Ci sono 50 gradi.
3: Bella Rio!
1: Ma poi si vede Catania sull'Etna, sull'Etna, fresco.
5: Ma sì, però, è fresco, insomma, poi sul letto
1: dipende che versante.
2: Ma si può, cioè è legale.
4: Non lo so, bisognerebbe controllare la lista degli animali.
5: Lista animali che non puoi importare.
2: Guarda quanti hanno lavorato nelle organizzazioni, guarda che roba, eh.
4: Quasi 20 anni fa lavoravo in un centro sportivo a Chieri, in provincia di Torino. Abbiamo organizzato alcuni concerti. Io ero un po' il jolly, un po' il runner, no? Quello che si occupa di soddisfare le richieste degli artisti. Allora, un artista in particolare mi ha chiesto un cantante
2: molto famoso.
4: Ci dà anche un po' i cosi per identificarlo, ma non direi. Questo cantante ha chiesto nel camerino un doppione di ogni cosa: due barattoli di Nutella da 3 kg, uno aperto, uno assaggiato, l'altro portato via. Uno aperto assaggiato e l'altro portato
2: 3
4: via.
2: 3 kg, 3 kg è quello grosso.
4: Due bottiglie di Jack Daniels, una aperta e sorseggiata, l'altra portata via. Certo. Due pacchetti di patatine, uno aperto e sgranocchiato a metà e l'altro portato via.
1: È un modo
4: via.
1: Per fare la spesa. Esatto. Le mozzarelle potevi
5: devo dire che non sono molto esose come richieste. Però portati via tutto, che fai?
1: La spesa.
2: Io voglio un chilo di cozze.
1: Cioè, però uno lo devi assaggiare, cioè,
2: due fettine,
4: però anche, sai quelle robe, lo sgrassatore da cucina, esatto. Uno l'altro portato via, certo.
2: Però detto questo se capita anche a noi di fare un evento, magari io chiedo sempre la frutta secca, se la apro la porto via, se no si butta,
5: cioè, certo. Che fai, butti la bustina, cioè,
2: ricordiamo nel camerino tutto ciò che non è ancorato
5: lo porti via,
2: la sedia,
1: il fai concetto degli Eio, esatto.
5: Sono andato via, andiamo via con un sacco di roba,
1: sai, no,
2: la porta del camerino, che
4: io conosco una persona che ha comprato un terzo garage dove mettere la sua seconda macchina e non vi torna nel primo garage, mette la prima, nel secondo ha la palestra e nel terzo mette la seconda macchina, giustamente.
2: Certo. Vorrei sapere quante volte l'ha usata quella palestra lì, che tu ti fai palestra in casa, voglio sapere quante volte ci vai.
1: Ah no, perché poi il gusto è andare
5: a farsi vedere,
4: e poi piegature. Sì. Mio amico si è comprato un barbecue smart da 1.500 euro, si collega al wifi, manda le notifiche sul telefono quando la carne è pronta, sonda bluetooth, eccetera eccetera. Poi però ordina la pizza da sport perché non lo sa usare.
5: È chiaro,
4: pizza per tutti.
5: Pizza.
2: Torniamo tra poco con Faso. Speriamo.

0: 8.37, lei Angelica, ai che giornata! Beh, è una giornata meravigliosa perché il 1° ottobre torna a trovarci il mitico Faso. Buongiorno Faso!
1: Ehi là amici!
0: Ehi là! Buongiorno!
1: Guarda, come state? Come butta?
0: Bene, te come butta, fratello?
2: Butta bene, che c'è?
1: Ci sto dentro di brutto. Ho anche la voce, quella che sta cambiando da adolescente. Ciao ragazzi, ciao, come ciao, state?
2: Ma io pensavo che si stia iniziando a fumare, pensa un po'.
0: Sì, non lo no, non lo dire a tuo papà, che quelle cose lì.
1: No, figlio, se mi becca mi fa il culo.
0: Senti, Faso, sembra, forse un po' l'abbiamo fatta apposta, sulle richieste bizzarre. Noi abbiamo ammesso clamorosamente che ci siamo portati via le nocciuole aperte durante il concertazzo, ma perché ci spiaceva lasciarle lì.
1: Ma avete fatto bene. Ma allora, devo dire che occasionalmente anche io porto via qualcosa dal mio cate dei concerti, ma di solito sono dei diciamo così, qualche snack per il viaggio, esatto. Oppure prevedendo che arriverò in hotel e nel frigorifero dell'hotel ci sarà la scatolina con le spagnolette che non mi...
0: Madonna mia, che tristezza.
1: È tristezza, perché poi tra l'altro c'è sempre meno, una volta c'era qualche bisogno, c'è più niente, no? Ultimamente apri il frigobar, ci sono due bottiglie, una gasata e una naturale, tristissime. Quindi ma mi capita di portarmi qualcosa per il viaggio, ma di solito non faccio la spesa nel mio camerino, diciamo così.
0: Ma la domanda che richieste fate voi degli eli? No, voi siete molto morigerati.
1: No,
0: molto,
1: noi facciamo molto. Delle richieste. Allora, per esempio, una delle richieste mie in particolare, perché sapete, io sono una superstar.
3: Sì, certo.
1: Adesso molto in crisi diverse grosse, chiamiamole compagnie di eventi live, è avere della frutta fresca.
2: Di stagione.
1: È una roba veramente incredibile. E qui ci ho messo 10 anni ad avere della frutta fresca. Con un evento che è abbastanza comico, quello che l'ha vissuto se lo ricorda, dico il peccato non il peccatore. Una volta il nostro concerto a Milano, importantissimo, dove si aspettavano anche tanti ospiti, poi nel backstage amici così, il catering e la mia richiesta di frutta fresca era stata soddisfatta con il sacchetto dell'Esselunga che contiene le 10 mele renette gialline
3: ancora nervose. Chiuso, ancora
1: chiuso, e 4 banane in luglio. Allora diciamo che quella volta lì c'è stato uno che ha avuto dei problemi all'orecchio, perché c'ero io di fianco che gliene dicevo qualcuno.
0: No, poi tra l'altro noi abbiamo visto anche la vostra ospitalità, che è sempre molto accogliente. Tra l'altro gli Elio e le Storie Tese mangiano con tutta la troupe. Non è che hanno, come dire, una cosa separata, cioè chi viene ospite si prende, e lo abbiamo visto anche il mitico Tony Adley prendere
2: il vassoietto,
0: perché l'esempio parte dall'alto, quindi diciamo
1: è così che si fa. Vai a fare il superstar che mangi isolato per i fatti tuoi, ma piantiamola lì, dai. Cioè sono quelle lì, secondo me in generale sono persone con delle menate.
0: Questo.
1: No, poi tra l'altro hanno delle menate dentro, hanno delle turbe, delle cose che non si sa e che non voglio sapere neanche.
0: No, la colpa è sempre vostra, perché essendo nostri grandi amici, io faccio sempre la tara con voi e dico: ma se gli Elio e le Storie Tese, che sono i più bravi in assoluto a suonare, non rompono i coglioni? Perché ma questo rompe i coglioni?
1: Ma sai così, ma secondo me comunque, scherzi a parte, è tutto segno di insicurezza, perché se quando sei tranquillo e a posto, esattamente come noi saliamo sul palco e suoniamo incredibilmente, lo so amici che siete in ascolto, lo so che ho dato una notizia bomba, noi suoniamo
3: strumenti.
1: E cantiamo. Io mi immagino un altro che sale sul palco e dice: ma come, ma qui ci suona veramente? Capito.
0: Senti,
1: può essere un problema.
0: Quante date avete fatto da quando ci siamo salutati con il concertozzo ad oggi? Tantissime, perché vi ho seguito.
1: Nonissime, però siamo quasi una venticinquina più o meno, l'ordine di grazia di questo. 25, sì, tutte più o meno in luglio. Però è stato anche molto bello. A noi piace essere sul palco, suonare. Cioè. Poi quest'idea del tour alla carte, non so
0: è
1: se
0: bellissima.
1: Alla fine. La gente sceglieva i brani che aveva voglia di ascoltare, bellissimo. Che insomma, in un parco di 40 canzoni, che non essendo proprio, diciamo, Guantanamera come livello di

0: difficoltà. Sì. Quando sei in sala prove, ti provi 40 pezzi, certo, pensi, forse non è stata un'ideone.
1: E tra l'altro, prezzo del biglietto assolutamente affrontabile, perché dopo il prossimo disco che hai scelto, parliamo un po' di Caro Concerti.
0: Sì, sì, Caro, sì, Concerti, sì, che non è una lettera, no, Caro Concerti. No, no, no. Ti scrivo.
1: Vabbè.
0: Per... Okay.
1: Vabbè, prima di tutto, però, lanciaci e introduci il prossimo disco. Che regalo che ci hai fatto, mamma.
0: Allora,
1: mia.
0: Vabbè, il prossimo disco è anche per partire come una giornata un po' spumeggiante, con cariche energia. Il cantante è Pietro Gabriele, non so se lo conoscete, sì, e la canzone è Grande Tempo.
2: Grande Tempo.

0: farò un bel brano nuovo vostro dal titolo Caro Concerti. Per me è una bella idea,
1: sta. Ci sta.
2: È una bella idea, Fase. Effettivamente, un brano Caro Concerti. Caro Concerti. Non è male, no?
3: Che il concerto male, che verrà invece che l'anno che verrà.
1: Esatto. No, il cognome Concerti è il cognome di una persona.
4: Sì, no, Caro Concerti. Mario Concerti.
1: Mario Concerti.
4: Cioè, se potrebbe iniziare sul nostro Caro 2000. Caro Concerti.
2: Esatto. Quanti soldi
4: io
2: ti
4: non
2: ho dato?
4: Più soldi per, no, io non ho più soldi per venirti a veder.
2: Esatto. Allora, siccome con Faso siamo veramente grandi fan di Peter Gabriel, proprio di Caro Concerti, avevamo ipotizzato di andarlo a vedere qualche anno fa, ti ricordi?
4: Sì.
2: Poi ci siamo detti, insomma, è un po' esosa
4: sì,
2: qui la
4: sì, perché passava i 200 euro, se non sbaglio, 180-200 euro. Ma allora io che i concerti li faccio e devo dire che anche noi degli Elio Le Storie Tese abbiamo le maestranze, certo. Che anche noi degli Elio Le Storie Tese abbiamo ogni tanto lo schermo, cioè certo. Diciamo delle robe che costano.
1: E non siete pochi sul palco.
4: Siamo tipo i 7-8 sul palco e non è che tipo non so Mangoni o viene tenuto in una gabbia negli scantinati e nutrito a pane secco,
2: no.
4: cioè tutti vengono stipendi, vengono remunerati per la prestazione e il nostro biglietto costa meno di 50 euro. Non capisco, per gli altri si vede che hanno delle maestranze stellate, non so come dire, cioè,
1: è vero, è un concerto due stelle,
4: esatto, tu c'hai lo so il tecnico delle luci che è un tecnico di luci stellato, per cui invece di accendere e spegnere le luci chissà cosa fa, non lo so, lei invece gestisce il tungsteno in persona.
2: No, tra l'altro
4: so.
2: Poi voi avete delle maestranze di un livello di professione talmente alta che suppongo che siano, diciamo, insomma, il top di gamma, per utilizzare una brutta espressione.
4: Sono dei tecnici veramente bravi, dei ragazzi veramente bravi. È anche vero che lavorano da tanti anni con noi e quindi c'è un feeling pazzesco, siamo tutti amici. È una cosa molto bella.
2: Senti, Faso, diciamoci la verità, si è un po' perso il lume della ragione, cioè non si possono spendere 1000 euro per vedere un concerto,
4: ma
2: di qualsiasi tipo di concerto
1: qualsiasi
2: sia.
1: Tipo.
4: Ma no, no, aspetta, non è vero, perché se fosse il ritorno di John Lennon vivo,
1: è giusto, hai ragione.
4: Per esempio, lo so, stasera a Las Vegas Elvis live, ma non era morto, no, come no, si diceva, è vivo, era Artuscolano, qua abbiamo scritto, c'è Elvis, dici, ah cazzo, beh allora quanto costa? 2000 euro, va bene,
1: vabbè,
4: insomma Elvis, ma per tutti gli altri non me ne vogliono,
2: certo, cioè, sì,
4: sinceramente quelle cifre lì io non le pagherei, ma non vorrei neanche che le pagassero per me, capito, se certo, anche ci fosse quello, perché è una roba da pazzi, anche perché il concerto è un bel momento sociale e deve essere accessibile, ma cosa sono queste? Deve essere la vita, deve essere tutta per i ricchi, ma vaffanculo.
2: E un baffanculo ci sta.
4: Ma sì, scusate, ma me ne foto.
2: Esatto, sì.
4: Dico quello che perché è un'assurdità, è sempre tutto ormai fashion, figo, snob, tutto inaccessibile o accessibile con grandi sforzi economici. Ma basta,
2: ma poi suppongo che se tu hai raggiunto un certo livello, parlo anche del nostro, diciamo, insomma, immodestamente livello, è grazie alla grande fetta di pubblico che magari quei soldi lì non ce li ha, non può permettere.
4: Certo.
2: Cioè, non è che ti rivolgi a quel 5% della popolazione che può spendere quei soldi lì, no, ti dovresti rivolgere al 60-70% che ti ha permesso di diventare quello che sei diventato.
4: Ma esattamente, che ti ama e magari fa lo sforzo a spendere 50-60 euro per un biglietto, già tanti, già sono tanti soldi quelli
2: certo,
4: lì.
2: Certo.
4: 500 euro, ma
2: senti, a proposito di cose accessibili, togli la base, non possiamo dire molto, possiamo solo confermare che il concertozzo 2027 si farà.
4: Allora ve lo dico così, attenzione, faremo il concertozzo 26-27, però non ditelo troppo in giro.
3: Io ho avuto una spifferata,
4: è un segreto.
3: No, io una spifferata ce l'ho, la voglio dire.
2: Sì, cos'è?
3: È in Italia.
2: No.
3: È in Italia.
4: Sì. Allora, vabbè, questa era già un po' troppo.
1: Parte, certo.
4: Io direi è in Europa.
1: Partiamo dall'Europa.
4: Però comunque
2: io so anche un po' che c'è un'idea di location pazzesca.
4: Sì, l'idea è di suonare lì, in quel posto lì.
2: Mamma
4: no, vabbè, no, adesso vi ho già detto troppo. Dai,
2: posso dire, sapete una cosa? Anteprima in assoluta, fa so che lo dico. Il biglietto costa 800 euro.
4: Noi accettiamo o 800 euro o dei lingottini.
1: Sì, perché poi andiamo via, poi fuggiamo.
2: No, devo dire che la cosa è che è, ecco, il concertozzo anche è il sesto anno, giusto? Dal 2021, quindi sì, siamo al quinto anno, giusto?
4: Sì, abbiamo, siamo al quinto,
2: siamo
4: anno,
2: al quinto anno, è rimasto praticamente lo stesso
1: il
2: prezzo.
1: Costo il costo quello, è quello, dai. Quindi.
4: Allora, forse, adesso a parte gli scherzi, forse per l'edizione del 26-27 dobbiamo aumentare un pochino.
1: C'è,
4: ma
1: tipo
4: adesso
1: l'inflazione al 4,2, non sì, so se no,
4: ma, esatto. No, ma lì c'è, cioè, tipo l'equo canone dei concerti, no, nel senso, dobbiamo forse aumentare un po' perché effettivamente ci sono tante spese, c'è il concertozzo, certo, anche solo il fatto che facciamo suonare 5-6 band prima che arrivano, quindi è un che dura tutta la Jalberg, veramente ci sono dei costi pazzeschi, ma è solo per andare un po' meglio con i conti, solo per quello, ma lo aumenteremo, ma tipo di 10 euro.
2: Senti, amiche, nel frattempo, se ti candidi, hai già trovato tipo almeno 5-6 mila voti per questa tua, diciamo,
1: esternazione.
2: Dai, mettiamo un disco, poi ci salutiamo. Cosa so?

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici per concludere alle 8.53. Faso, grazie veramente a nome di tantissimi per questo sfogo che hai raccolto, come dire, un sentimento
1: premuta.
2: Mi è venuto spontaneo. Ci abbiamo detto, sai, tipo l'effetto, l'eruzione vulcanica. Perché ho detto, ma perché vedo che questa cosa qua è una tendenza comunque. Tutto sta diventando inaccessibile, costosissimo. Ma che palle!
0: Tranne Radio DJ, che è sempre gratuita. Come
2: sempre
0: gratuita.
2: A UFO.
0: Grazie mille, Fasa, alla prossima, un abbraccio.
2: Amici, vi penso. Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la mela canzi ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Body shaming.
0: Lassù.
2: Cosa?
1: Le balene volare. Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in Radio DJ. Questo è il volo del mattino. Come sta? Come state?
3: Eccolo.
2: Bene, bene.
3: Io. Niente, vabbè.
2: Pronto?
1: State bene?
3: Sì.
1: State bene?
3: Sì.
1: Ah, ok, ok. E volevo dire agli ascoltatori questa cosa meravigliosa, no? L'altro giorno non andava questa macchinetta per fare la radio. Poi ho passato il pomeriggio al telefono con l'intelligenza artificiale Sofia, Antonia, Anton Luca, Anton Giulio della team. Non ti preoccupare, è tutto a posto, abbiamo controllato, funziona tutto. E poi dopo io al pomeriggio le cose andavano. Anche questa mattina andava tutto bene fino a 5 minuti della diretta. Quando si guarda un film o quando si scrive un libro, si può usare anche a scrivere un film una struttura che si chiama il viaggio dell'eroe, che è quella che io uso per scrivere i miei romanzi. Per esempio, Pretty Woman è scritto con quella struttura, Star Wars è scritto con quella struttura. Potremmo andare avanti delle ore. C'è un punto nel film, quando voi guardate i film, se conoscete questa struttura, a un certo punto c'è un punto dove il protagonista litiga con tutti, lo licenziano dal lavoro, cioè è quasi verso il finale, no? Verso il finale, certo. La pancia si chiama nel ventre della balena, così, e poi lì viene giù tutto. Ecco, io sto vivendo esattamente questa cosa: problemi in casa, problemi al lavoro, problemi con la macchinetta. Quindi sono io, è la mia energia.
2: Però chissà verso quale finale arriverai,
1: non lo so. Però è la mia energia di questi giorni, che tutto quello che tocco muore praticamente, perché sono dentro quel vortice lì del grande cambiamento. Quindi, cari ascoltatori, siamo qui, speriamo di portarvi un po' di allegria, però sarebbe meglio

0: infatti, viola.
1: Sul volto tuo.
2: Non voglio la volare.
3: Tanto la viola non l'ho ancora sentita, è sdraiata per terra disperata. Dove sei, Viola?
4: No,
3: dove sei?
4: Ho paura di cambiare qualche elemento di questo equilibrio precario.
3: È tutto precario.
4: No, io sto zitta in un angolino. Comunque, oggi è una giornata importante.
0: Sì.
4: Perché sono 25
0: oggi.
4: Anni di carriera. No, di carriera.
0: Carriera
4: di
0: no.
4: Maurizio a DJ.
3: A radio DJ da 25 anni.
4: 25 anni.
3: Quindi ne hai 50, quindi avevi 25 anni quando
0: no,
3: sei arrivato.
0: No, avevo 20 anni.
3: Ah, quindi hai 45 anni?
4: No, di più, di più.
3: Vabbè, insomma, un ragazzino. E come sono questi 25 anni? È cambiata secondo te Radio DJ in questi 25
0: anni? Sì, tantissimo. Sempre più bella.
3: Ma ti regaleranno l'orologio?
0: Sì,
3: le aziende che regalano il Rolex. Cioè, oggi Linus ti regala il Rolex.
0: Sì, certo, l'ho visto scritto prima che c'aveva i pantaloni gonfi.
4: C'aveva un cofanetto.
3: C'ha il pantalone gonfio. C'ha il pantalone gonfio.
0: Qualcosa da darmi.
3: Va bene. Cari ascoltatori, allora voi non fatevi condizionare dalle energie negative di questo programma, che sono solo io in realtà. I miei collaboratori sono meravigliosi. Adesso oggi vado qua a San Pietro, mi faccio un attimo da rincensare un secondo.
4: No, un esorcismo, allora, qualcosa di hardcore.
3: Un esorcismo, altro che psicologo. Io dell'esorcismo. Va bene. Allora, oggi parliamo di cose belle e cose belle che vi riguardano, tra l'altro. Quindi oggi, mi raccomando, se è il giorno che dovete scendere dalla macchina prima, non si può, perché oggi dobbiamo tirare fuori le cose belle da voi.
0: Sì.
3: Va bene. Vogliamo partire o vogliamo fare una cantatina per cambiare un po' la vibe?
0: No, partiamo, va che...
3: Partiamo?
0: Sì.
3: Allora, volevo dirvi... che domani sera i magazzini generali ci sono loro.
0: Ah sì?
3: Sì. Com'è che si chiamano, Maurizio?
0: The Blaze.
3: Ah. Domani sera sono lì.

0: Ma abbiamo dei vocali?
1: Siamo già in onda, Fabio.
0: Ah, no, però...
1: Abbiamo dei vocali? Non ancora, non abbiamo lanciato niente.
0: Ah, ok. Allora, no, perché Maurizio... Allora, devo, cari ascoltatori, devo esprimere un desiderio di Maurizio. Siccome oggi sono 25 anni che lavora a Radio DJ e oggi, durante la pausa pranzo, ci sarà tutta una cerimonia. Verrà dato l'orologio dei 25 anni dell'azienda.
2: Non vedo l'ora.
0: Non ho capito se è un Rolex o un Patek, adesso insomma è una sorpresa. Una sorpresa. Maurizio aveva un sogno e ho deciso che oggi realizzerò il suo sogno. Qual è il tuo sogno, Maurizio?
2: Allora, è da tanti anni che volevo portare sulle frequenze di Radio DJ il famoso gruppo di Pavia, i Fieu de la Nebbia.
1: I
2: tu li conosci?
1: Fieu de la Nebbia.
2: Li conosci?
1: No, ma
2: non li conosci.
1: Li conosci, Fabio? I Fieu de la Nebbia.
2: Li conosci, Fieu de la Nebbia? I Fieu de la Nebbia. Perché Linus non mi ha mai permesso di metterli in onda.
1: Perché? Mi chiedo
2: non
1: perché.
2: Non capisco. E questo pezzo si chiama Il Pavia in Serie A. Lo vogliamo sentire?
1: Neanche.
2: Mettiamo i Fieu de la Nebbia.
1: No, lo sto chiamando.
2: Ah, aspetta.
1: Lo sto richiamando.
2: Neanche su WhatsApp.
1: Neanche su WhatsApp. Aspetta.
3: Non mi sentite?
2: Ecco, ora sì.
3: Ma io sono al microfono della radio, cosa volete chiamarmi?
2: Hai ragione, scusa.
1: Certo.
3: No, ma scusate.
1: Certo.
3: Metti sti Fieu de la Nebbia.
2: Vuoi sentirli?
1: Sti cacchio di Fieu de la Nebbia.

0: Chissà perché Linus non te li ha fatti mettere in onda.
1: Non lo
0: va
1: so,
0: bene.
1: Non ho ancora capito. Io.
0: Allora, in attesa dei vocali dei nostri ascoltatori che ci verranno a supporto in questo problema di lavoro, oggi vi faccio sentire una cosa e poi vi pongo la domanda. Vi pongo la domanda, ok? Tutti davanti a Dio dobbiamo ringraziare per un dono che ci ha dato, una peculiarità, un talento, una capacità. Però prima ascoltiamo questa storia.
2: Per far capire che cos'è la gratitudine, disse, beh, racconta questo. Paradiso terrestre, Dio ha creato tutti gli animali belli, carini, gli uccellini, i coniglietti, tutti questi animali graziosi. Poi Dio crea il rospo. Beh, il rospo non è proprio carino, non ha la pellicetta, non ha niente, è brutto, gracida, eccetera. Bene, allora cosa disse il rospo? Allora il rospo va da Dio. E aveva tutte le ragioni di protestare, cioè, ma scusa, ma perché mi hai fatto così? E conclude Chesterton l'aneddoto dicendo: sapete cosa disse il rospo a Dio? Gli disse: grazie Signore che mi hai fatto capace di saltare. Quindi la gratitudine è il partire non da quello che ci manca, ma da quello che abbiamo. Quindi dire grazie per quello che abbiamo e non per quello che ci manca.

Gratitudine è il saper riconoscere il buono che c'è nella vostra vita adesso. Facile a dirsi, ma è sorprendente quante persone non lo facciano e riescono a vedere solo il male nella loro vita. La gratitudine non è avere un'idea concettualizzata della propria vita, paragonarla a quella di un'altra persona e dire «Oh, guarda queste persone, ho molto più di loro, dovrei davvero essere grato della mia vita». No! Non è vera gratitudine. La gratitudine, intesa come paragonarsi a qualcun altro o addirittura a un intero gruppo di persone, è un'idea sbagliata molto comune. È pazzia. La gratitudine è riconoscere il bene che c'è nella vostra vita ora, adesso, in questo momento, che non dipende dalla situazione in cui siete nella vostra vita, da quello che avete ottenuto o dai vostri successi. Si tratta davvero di cose semplici. Per cosa posso essere grato in questo momento? C'è una luce calda che entra dalla finestra, davanti e dietro di me. E che dire di questi alberi? Questo si potrebbe chiamare gratitudine. Apprezzare semplicemente la meraviglia, la vitalità, l'essere di questi alberi, senza ripetermi in mente sono così grato di averli. Guardare a quella pianta in vaso, bere un bicchiere d'acqua, il respiro. La gratitudine è l'apprezzamento della vita che vi circonda. È sentire la vitalità della vita dentro di sé.

0: Vai.
1: Fabio, sono anch'io nella pancia della balena. Vabbè, cambierà tutto, andrà tutto meglio. Ciao, Andrea da Belluno.
0: Le balene che volano di Gianna Nannini, scritta da Bruno Risas.
2: Sì. Maurizio, pudiva mettere con musca spata science McLaren, non mi ricordi più.
3: Maurizio,
2: bravo.
0: Aspetta. La conosci, no?
2: Come? Con musca spata science.
4: Scusami.
0: Mi puoi fare... Ho una mosca spatasciata,
3: spiaccicata.
0: Sarà
3: sul parabrezza.
2: Maclera.
4: Ma che Maclera?
3: Com'è Clera?
5: Viola, ciao Maurizio, ciao Fabio. Oggi la trasmissione è più difficile del solito, ma ci siamo noi ascoltatori. Mandiamo i vocali e facciamo una trasmissione alternativa.

0: Allora, visto che non avete lanciato temi e non ci sono vocali, io ve lo mando lo stesso un vocale. Allora, Fabio, tu puoi usare la telepatia. Perché sei evoluto, cioè tu ti sei evoluto a tal punto che non hai bisogno della radio. Tu adesso ti connetti e senza tecnologia tu parli a distanza, ragazzi, con tutti noi.
1: Allora, ragazzi, spegnete tutti la radio e concentratevi che mi, che mi mando un po' di parolacce.
2: Ma mette anche la musica, allora, telepaticamente?
1: La suono. Allora, ragazzi, la domanda per la seconda mezz'ora, a questo punto anche un po' domani perché abbiamo appena iniziato, la domanda è: siamo tutti dei rospi, però una cosa Dio ce l'ha data.
2: Dio, chi ci ha mandato qua.
1: Capito? Quindi, non Dio, caro ascoltatore, tu devi dire: io sono rospo, però mi ha dato, non so, l'intelligenza, la bellezza, la capacità, la pazienza, la capacità di ascoltare, l'orecchio assoluto, non lo so. Per esempio, a voi Dio cosa vi ha dato?
2: A noi? Noi?
1: A voi due.
2: Dobbiamo fare mente locale, Maurizio.
1: Maurizio, te ha dato 25 anni a Radio DJ, ma da baciarsi i gomiti, da baciarsi i gomiti.
3: È vero.
1: Va bene. Quindi aspettiamo. Ragazzi, invece volevo parlare ai miei due collaboratori. Ragazzi, non vi preoccupate, state tranquilli. Non sono operazioni a cuore aperto, non è importante nulla.
2: Ma chi se ne
1: importa? Quando il gioco si fa duro, bisogna portarti a star su, sempre star su.
3: A me non basta, facciamoci. Basta aver messo i fiori della nebbia.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
6: Siamo tutti rospi.
7: Sì, soprattutto tu.
6: Oddio mio. Vabbè ragazzi, io non vedo l'ora di sentire gli ascoltatori che ci dicono però qual è quella cosa che

0: Cari ascoltatori, se avete un momento un po' di difficoltà nella vita, ricordatevi sempre questa regola: mai guardare la scala, mai guardare la scala, guardare sempre il gradino, guardare sempre il gradino.
1: Sì, un passo alla
0: capito?
1: Volta.
0: Certo. Un passo alla volta. Io dopo questo programma che finisce fra 20-25 minuti, che smettiamo di sudare e lo portiamo a casa, c'ho altre rotture di maroni, no? Adesso durante la pubblicità ho detto, e poi dopo ho detto, no, aspetta, una cosa alla volta, portiamo a casa la puntata, poi risolviamo. Te lo ricordi Al Pacino in quel film dove faceva l'istruttore, dove faceva l'allenatore di football americano?
2: Sì,
0: che diceva che si guadagnava un centimetro alla volta, con quella voce di Giancarlo Giannini, ovviamente, che noi l'associamo ad Al Pacino, ma Al Pacino ha un

0: altra voce che c'ha un centimetro alla volta, un centimetro alla volta.
1: Eccolo.
2: Non so cosa dirvi davvero.
0: Oh, questo sono io.
2: 3 minuti. Alla nostra più difficile sfida professionale.
0: Dai, dai,
2: figa. Tutto si decide oggi.
0: Dai.
2: Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro.
3: No, ragazzi, noi cederemo, cederemo.
0: No, no, no, no.
3: Io cedo.
0: No.
2: E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi.
3: No, no, no, no.
2: Oppure aprirci la strada lottando.
0: Dai, figa.
2: Verso la luce.
0: Dai,
2: possiamo
0: dai.
2: Scalare le pareti dell'inferno. Un centimetro alla volta.
0: Sì.
3: Che fatica.
0: No.
2: Io però non posso mollare, Viola. Per voi. Sono troppo vecchio.
0: Sono io, sono io.
1: Mi sembrano le nostre riunioni.
2: Guardo intorno ai vostri giovani volti e penso...
0: Dai.
2: Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età può fare.
3: Sì, sì.
0: Sì, sì, sono
2: sì,
0: io.
2: Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi.
3: Sì, sì, sì. Sì.
2: Ci crediate o no? Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene.
0: Sono io, sono io.
2: Da qualche anno... mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio.
0: Sono io, sono io.
1: Perfetto.
2: Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football.
1: Ha ragione.
2: Questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo.
1: Vabbè, ma lo dobbiamo sentire.
0: Ma figa, stiamo gasando tutti, mi sto gasando.
2: E voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi.
1: E anche noi.
2: Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo.
0: Io mi sono gasato, ragazzi.
3: Sì.
0: Anche perché adesso.
4: Ciao Fabio, ciao ragazzi. Io sono una rospa. Però Dio mi ha dato tantissima pazienza e poi l'organizzazione. Io organizzo qualsiasi cosa. Un grande saluto da Daniela, da Pessano Combornago. Ciao ciao.
3: Guarda, la pazienza è una grande.
0: Avrei bisogno.
3: Ecco, sta friggendo. Io piango. Oggi...
0: io avrei bisogno di una persona, ora una persona che organizza un po', che mi organizza un po', sì, una badante, ecco, di cosa avrei bisogno. Sì.
3: Ah, ecco.
5: Comunque, Mauri, ascoltando la tua voce, direi che sei quasi pronto ad uscire di casa e andare a vivere da solo. Sei migliore.
3: Ventenne.
0: È vero, oggi stai bene, Maurizio.
1: Oggi
0: stai
1: meglio,
0: bene,
1: sì, oggi meglio. Pian piano.
6: Certo. Ciao Fabio. A me mi ha dato la gentilezza. Sono contenta perché sono una persona con tanti difetti come tutti, però sono una persona molto gentile e sono sempre alla ricerca della gentilezza, che sembra una banalità ma risolve tanto e fa stare bene. Ciao.
0: Bella la gentilezza, bella.
7: Allora, sono rospo, però ho parecchio intuito e creatività. Tutto il resto
0: bello.
7: Out. Ciao.
3: Tutto il resto out, non buttiamoci giù. No, dai.
8: Vabbè, filo della nebbia.
1: Brava.
8: Mitici.
1: Mitici.
8: Il chitarrista è il mio ecografista. Il mitico dottore. Non posso dire il nome.
3: No.
8: Grandi.
3: Oh, comunque abbiamo visto che i Fior della Nebbia hanno una grande fanbase.
1: Caspita, sì.
9: Caspita. Okay, grazie, una bella canzone in dialetto della Lumelina. Grazie, grazie tantissimo. Avanti un bel basin e fottanti inguri. Ciao, ciao, ciao dalla provincia di Pavia.
3: Cos'è bella. Fottanti inguri? Ha detto una cosa,
0: ti faccio tanti auguri, ti do un bel bacino, ti faccio tanti auguri, credo. Non lo so, pensala a De Filippi che è di Pavia, come contenta stamattina, che lei ci ascolta sempre.
3: Poi lei ascolta
0: Jerry
3: sempre
0: e il Jerry Scotti.
3: Sì.
0: Esatto, e il Jerry Scotti insieme lì, che fanno colazione insieme loro di solito al mattino.
3: Certo.
0: E ci ascoltano, pensa come gli hai fatti felici. Va bene, comunque ciò che conta è un tema che noi riproponiamo almeno tre volte al mese, perché è da lì che parte tutto: la gratitudine, non guardare le cose che ci mancano, ma grazie alle cose che abbiamo. L'altro giorno Maurizio aveva quasi la febbre, sì. Si è rotta la nostra macchinetta qua di internet, sì. E invece di scancherare su oddio la pa, abbiamo detto per fortuna che Maurizio è venuto a lavorare, per fortuna che ho le forze di stare in piedi per affrontare questo problema, per fortuna ho qualcuno che mi aiuta, su cui mi posso poggiare ogni tanto, per fortuna ho la salute, per fortuna esisto, sì. Per fortuna c'è la vita, respiro, per fortuna questo problema mi renderà più forte.

mentre sei in quello stato, potrei percepire la gratitudine anche verso di me, oppure sarebbe rivolta solo alle montagne in lontananza? Sarebbe anche nei miei confronti? Cioè la gratitudine, come tutte le qualità dell'essere, sono vere se si irradiano intorno a noi e non vanno solo lontano o solo vicino, ma come la luce del sole illumina vicino di più e più lontano un po' meno, così. Quindi star vicino a una persona grata significa inspirare dentro di sé questa straordinaria medicina. Avete mai sperimentato cosa significa avere accanto una persona che con tutta se stessa vi mostra la sua gratitudine perché gli avete salvato la vita, gli avete cambiato qualcosa di importante? Quella è una medicina. Al medici del domani prescriveranno questa cura. Ma questa cura non può esistere se noi non pratichiamo a nostra volta la gratitudine. Quindi la gratitudine è una medicina, perché apre il centro del cuore e quindi apre la farmacia dell'anima.

0: And your soul.
1: Bye.
0: Is good.
2: Praticamente ognuno di noi ha un'idea di sé. Ha un'idea di sé, ha un'idea anche della, della propria forza, della propria energia, della propria capacità di superare i problemi. Poi arriva un problema e tu dici: ma com'è possibile? Quel problema è venuto nella vita a dimostrarti che tu sei più forte di quello che pensi, che esiste un'energia, una forza dentro di te che non pensavi di avere e che grazie a quel problema sei riuscita a tirar fuori. Quindi bisogna...
3: cosa?
2: Ecco, essere bisogna... grati anche delle rotture di coglioni.
3: E poi lo ripeti come qui. Un mantra, ma lo stai dicendo per te, sospettosamente per te stesso,
4: Dio, chi per esso a me ha dato la pazienza e lo ringrazio tutti i giorni, perché se mi avesse dato la forza a quest'ora avrei fatto una strage.
5: Ciao Fabio, ciao a tutti. A me Dio credo che mi abbia dato un bel aspetto e la facilità di relazionarmi con gli altri. Poi per tutto il resto non mi piaccio. Ciao, buona giornata, un abbraccio.
2: Comunque è bello, è facile da approcciare, è già una bella roba.
3: Però giustamente gli fanno un appunto.
6: Però, ma come cazzo fate a sapere come siete? Ma fatelo dire agli altri.
3: Giusto.
6: Io sono gentile, io sono molto precisa, io sono... paziente, ma che cazzo l'ha detto? Lo dite voi da solo? Allora io sono figo, sono come Brad Pitt.
3: Capito? Io mi ha dato un bel aspetto e so relazionarmi con gli altri. Secondo te?
7: Ma fa, ma state con una scarpa e una ciabatta proprio,
3: Sì.
2: Porco due, c'è sono fratello.
3: Sentilo.
1: Grande pezzone Fabio, ogni maledetta domenica, super. Ciao Sandro da Sandona di Piave.
2: Siete grande Sandona di Piave.
8: Fabio, io giocavo a pallavolo in Serie A. Prima di una partita abbiamo visto questo film ed eravamo carichi come delle mine. Abbiamo visto questo film e questo discorso ci ha caricato. E abbiamo perso 3-0 in 50 minuti. Forse non ci ha caricato abbastanza. Marco, la crema.
3: Però in Serie A.
2: A quanto pare, a quanto pare non, Dio non ti dà mai un problema più grande di quello che tu puoi superare. Quindi dobbiamo essere grati dei problemi che abbiamo nella vita, perché sono lì a dimostrarci quanto siamo forti. E soprattutto
3: lui.
2: Superato questo problema saremo più forti, più indipendenti, più consapevoli. Quindi ringraziamo gli ostacoli che abbiamo nella vita.
3: Grazie.
2: Madonna mia, ragazzi.

0: Hai capito? Sì. Hai capito? Non mollate, non mollate. Dai, non ragazzi, è fatta, è fatta. No, no, ma io mi
1: cosa
0: sento ben carichi.
1: Cosa è fatta?
0: È fatta, ragazzi, è fatta. La vita è fatta. Adesso mi apri box perché...

0: ascoltatori, se avete un momento un po' così, il palo santo.
1: Dove lo dobbiamo mettere?
0: Vieni qua! Non parlavo di te! Vieni qua! Torna qua! Non mi posso abbassare i boxer un secondo che mi scappa via. Vieni qua, figa! C'ha una voglia di andare in giro. Allora, il palo santo, si accende il palo santo e lo si passa sopra la testa e poi su tutto il corpo e si fa tipo osh, osh, osh, osh, osh, e toglie le brutte, toglie la negatività.
2: Com'è
0: toglie
2: che
0: la
2: si
0: negatività.
2: Fa?
0: Devi girare sopra la testa a cerchio. Dove c'hai l'aureola, sì, diciamo, vabbè. E poi te lo passi anche tutto intorno, sì, all'aura del corpo e fai ausch, ausch, ausch, ausch, e va via tutta e va via tutta la negatività, Ma sì, fortuna che non c'è nemmeno un ascoltatore che ha dei problemi. Siamo solo noi tre. Sì. Tra l'altro neanche voi due, solo io.
3: No, avevo messo un messaggio. Vai, vai.
4: Sì, ma io lo so già, no, ad essere forte, non ho bisogno del problema per farmelo capire, davvero, sto bene così, grazie.
0: Cioè, non hai bisogno di altri problemi.
5: Non ridere, perché veramente noi ci si crede, cioè, a quello che tu dici, ma se tu lo dici ridendo è un casino, io te lo dico.
3: Capito.
0: No, Dio non ti mette mai davanti a un problema che è più grande di te. Questo a me mi hanno sempre insegnato questa cosa qua. Se c'hai quel problema lì vuol dire che sei in grado di risolverlo. Siamo d'accordo?
3: Sì.
0: Stavo
3: facendo un mente locale, passando in rassegna velocemente e gli ultimi 13 anni del Volo del Mattino, tutte le puntate dal settembre a giugno. Secondo me questa puntata qua potrebbe essere annoverata almeno nella top 5, non 10, top 5 delle puntate più brutte di cui proprio io ti giuro.
0: No, io la trovo invece una delle più difficili.
3: Rassegno,
0: ma in realtà
3: le mie dimissioni.
0: Ciò che abbiamo detto è invece una delle più belle. È una perché è vera, è ruspante, è vera. Hai capito? Ma sai quanta gente al lavoro c'ha i problemi sul lavoro? È possibile che noi dobbiamo sempre andare in onda allegri come se funzionasse sempre tutto? Io odio quelle famiglie, quelle situazioni, quelle dove c'è un problema e si fa tutti finta che non c'è, siamo tutti allegri.
3: Okay.
0: E invece noi siamo persone vere, ci abbiamo anche i fatti nostri, sì, e ogni tanto abbiamo anche problemi tecnici. Va benissimo, è la vita, questa perfezione, questa faccia, questo scrolling su Instagram, tutti meravigliosi. Ma andatevene a fanculo che siamo tutti nella merda. Tutti nella merda, ricchi, poveri, belli, brutti. Oh,
1: fammi fare un tiro. Che mi...
0: Fammi... No, Ma no, accendi un... Accendi un cannone che
3: no,
0: qua
3: no,
0: mi devo
3: Paolo Santo, com'era? Com'era?
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Che palle, ho tutti perfetti. Mamma mia, che siamo meglio.
1: Quante volte devo girare?
3: Basta!
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: mi sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.